Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto per i trovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 14 luglio con clima molto caldo sulla Campania. Le temperature massime più elevate nell'entroterra saranno prossime ai 38-39 gradi, valori diurni un pochino più contenuti altrove ma con afa accentuata, dunque alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che si fa sentire anche nella notte e all'alba, specialmente lungo il litorale, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi in diverse zone. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi grazie all'anticiclone africano. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

al meteo, anticiclone africano, 39 gradi. Ma che mamurì, non ce la facciamo più, io non voglio lamentarmi del caldo e poi mi lamento del freddo e poi mi lamento della pioggia e mi lamento del vento, però 39 gradi sembrano un po' troppi, siamo a 40 gradi praticamente già stamattina, aria condizionata a palla in macchina, poi ho detto vabbè, non indosso la giacca da parecchi giorni, la porto dietro di me, poi la metto solamente per la diretta, 2 ore, tanto abbiamo l'aria condizionata, ma caro da giacchetta a mano nel garage qui dove parcheggio, ma è incredibile ragazzi, si è fatta veramente una schifezza per non dire altro, ma la indosso lo stesso per voi nel rispetto dell'azienda e nel rispetto dei pipistrelli che mi stanno guardando, la sto pulendo in tempo reale, sembra tutto a posto, diciamo che la indosso perché ho fatto un po' di panza, allora magari maschera leggermente. Buongiorno da Simone Zagaria in regia, buongiorno da Antonio Manganiello il pipistrello, siete pronti? Interagite con noi mi raccomando al 342 00000

0: Quanti di voi hanno fatto tardi ieri sera, ma fino a stanotte, per vedere Temptation Island? Dite la verità, quanti? Nel mio condominio siamo in 30 famiglie, 3 su ogni pianerottolo, ognuno vedeva Temptation Island, compresa la mia famiglia. È stata una delusione, perché tra tutti i programmi trash è l'unico che vedono mamma e figlia, e io veramente sono deluso, perché tutti, adesso non voglio per l'amor di Dio prendere in giro oppure sindacare su quello che bisogna vedere oppure no, ma odiano tra virgolette il Grande Fratello e poi che ne so, l'Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP, invece Temptation Island lo vedono tutti, è una roba incredibile. E io mi sono chiuso nell'altra stanza, non c'è Steve Manga, la partita dei mondiali stasera, ma la Grecia sta, Spagna, Francia, ho visto un film, Simone, ho visto un film, adesso non ricordo neanche il nome, un film catastrofico. Ricordo solo che era il 2, La Migrazione, una cosa del genere, parla della terra devastata, distrutta, si devono salvare, escono da questo bunker, non so se l'avete visto, vabbè, carino, carino, niente di che, forse era meglio Temptation Island. Buongiorno ancora a quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, siamo pronti per partire. Allora, mi dice un altro, non dire cosa è successo perché io lo guardo. Ah, lo guardi oggi? Ok, no, ma non lo so cosa è successo. Io non so neanche di che cacchio parli. So solo del falò. Quel falò e lì litigano, si fanno i corni. Se ho capito bene, non so neanche cosa sia Temptation Island. Conosco solo il titolo, non so neanche se l'ho pronunciato bene, perché fino a qualche anno fa dicevo Temptation Island, no? Va bene, questi siete voi. Vediamo che succede.
1: Manganiello, buongiorno. Buongiorno.
0: Chi è? Castelli,
1: Peppe, Cavorino,
0: ciao, Peppino.
1: Sì. Manganiello, non è un lamento, per carità.
0: Ah, per l'amor di Dio, vai.
1: Hai capito, Bidel? È già stato un mese ufficio.
0: Hai capito,
1: Sono così più.
0: Parlo con me, cioè, e si lamenta.
1: Mamma mia, vivo Bidel.
0: Ma tu hai capito che è Bidel?
1: Io sono come il carciofo.
0: Sì, sì, sì, già sta in ferie, da un
2: vai
0: mese.
2: Vai, Fratam, su Ceruzzi.
0: Vai, Ceruzzo, buongiorno.
2: Buongiorno. Stamattina, spaccata proprio.
0: Hai visto? E non l'ho neanche detto.
2: Mamma mia. Stai diventando un orologio svizzero.
0: Poi quando faccio quel minuto.
2: Calizzo.
0: Buongiorno.
2: Direzione avversa. Mm. È come brutto Martirini. Hai ragione, è più brutto Rollondorino.
0: Hai visto? Hai visto che poi alla fine ho ragione io. Il mercoledì non ti dico, il giovedì.
3: Buongiorno. Giorno. Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Mm. Magari fai buono, metta giacca, comoglio.
0: Bravo, hai voglia di dover mettere giacche non solo perché è un periodo estivo. Si vedono ancora di più.
2: Mangani.
0: Buongiorno.
2: Quindi ovviamente per usare giacche in diretta mi fate tardi. Nada.
0: Ma non è vero, non ho fatto tardi.
2: Allora,
0: ma vedi mangani. Che ho cominciato alle 7 in punto.
2: Voglio
0: l'ha detto
2: mio amico Maurizio.
0: L'amico di prima.
2: Buon lavoro.
0: Buon lavoro a te. Qualcuno dice Temptation Island tutto finto. Figurati, è normale che è tutto finto. Ed è quello che mi fa arrabbiare.
4: Buongiorno. Giorno. Ma non ce ne importa a noi quello che ti mettono, a noi ce ne importa il smuggiato che dice.
0: Questo è bellissimo.
5: Buongiorno.
0: Sei un mito, lo posso riascoltare, perché è proprio il succo di quello che io devo fare al mattino.
4: Buongiorno.
0: Sentitelo.
4: Aspetta, cominciamo a ambra, sa già che non ha già camaglietta. Ma che ce ne importa a noi quello che ti mettono? A noi ce ne importa il smuggiato che dice.
0: Vabbè, però aspetta, fino a un certo punto si vede anche la TV. Io sono in TV, allora un minimo di decoro. Prima, quando non c'era la TV, non veniva pure a Nurka, non era un problema, ma adesso quel minimo ci sta. Però hai ragione, complimenti a te e fai attenzione a tutte le strunzate che dirò anche stamattina.
6: Antonio,
0: fino a noi.
6: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Buongiorno.
6: Qui dal sapore delle olive,
0: oh,
6: da
0: amico
6: Francesco,
0: mio.
6: Marco, Pio e Davide. Mm. Ci andiamo a geo-olivalizzare, perché giustamente nel nostro settore
0: le olive.
6: È così. Direzione Torre del Greco, come sempre in compagnia del nostro The Voice, il mitico Antonio Manganiello.
0: Grazie.
6: E un saluto particolare a tutti gli amici pipistrelli, ma soprattutto ad un grande amico nato con noi in radio.
0: Sì.
6: Grazie ad Antonio.
0: Ma davvero?
6: Ed è Alfredo del Caffè.
0: Ah, hai ragione,
6: un
0: amico
6: forte,
0: in comune.
6: Amico mio.
0: Un abbraccio a te, però la domanda sorge spontanea. Le spedizioni, le olive, le avete spedite? E poi c'è una cazziata per me, più che una cazziata, è una rettifica anglosassone. Allora io la leggo e apprendo. C'è Marco che scrive: buongiorno. Island, la S non si pronuncia. Saluti da Marco da Zurigo. Ok, allora diventa Temptation Island. Ok, così. Grazie, grazie caro Marco. Io sono qui per voi, non sono buongiorno, o il Saputiello.
5: Buongiorno, Mangani, stamattina direzione Sorrento.
0: Beata te. Ma che cosa?
5: Mettere mano sempre più tardi.
0: Ragazzi, ma cosa mi costa un minuto in più?
5: Se che la direzione, andando.
0: Me ne manderanno a fine luglio, meno male, poi mi riprenderanno forse il 24 agosto.
7: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Ma visto che tu devi sempre partire mondiali,
0: tutte,
7: film e cose,
0: tutte.
7: Ma poi pezzotto quando parlo.
0: Non ce l'ho il pezzotto, bastardo. Ho tutto regolare, non vi permettete. Pago anche
8: British
0: Netflix.
8: Foundation Island, la S.
0: Ci capisco. È arrivato il scienziato.
9: Buongiorno, Manganiello. Buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Buongiorno.
9: Allora, avevo una curiosità.
0: Vai.
9: Ma poi quando vai in anticipo,
0: sì,
9: a inizio programma, ma visto che sei una partita IVA, ma la fattura ce la fai prima? Cioè, come fai?
0: No.
9: Qualche minuto prima?
0: No, faccio. No, le prestazioni si fanno a fine mese, capito? Contiamo quante ne ho fatte di prestazioni e poi si fa
10: buongiorno,
0: la fattura. Pronto, buongiorno.
10: Carmine Tabacco.
0: Oh, Carmine, da quanto tempo?
10: Viste un appello a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
10: Studiate questi condizionatori. Io non già faccio più troppe riparazioni.
0: Come studiamo, Carmine? Ho capito,
10: dai,
0: ma è impossibile. Non si può. Carmine,
10: togliete i condizionatori.
0: Non esiste proprio. Mi dispiace, questa volta non ti difendo. Accendete tutti i condizionatori. Farugavere
11: pazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Giacomo da Roma.
0: Vai, Giacomo.
11: Mi giocalizzo e lavoro fabbrica. Mangani, ma che prima devi? Mamma mia.
0: Tu l'hai visto?
11: È un programma bellissimo.
0: Ti piace?
11: Solo
0: dai.
11: Purtroppo a volte mi fa poco scura il cuore perché ti rimane poco sbalordita se cazzi e femmine.
0: È appunto che è tutto finto, ragazzi.
11: Ma sì. Dico, ma perché ne facete fuori anziché fare la televisione? Cioè, quello che dico io, no?
0: Ma
11: è pure una televisione, può guardare che te guarda.
0: Ma capisci che
11: non sai niente le gambe, volete guardare un H24 quello che fai, pure se fai, pure se ci usciu un naso.
0: Ma quello è, ragazzi, fondamentalmente è quello. Allora, ho visto il film, ho trovato il titolo finalmente, Greenland 2, Migration. Ecco. No, non ce l'ho il pezzotto, giuro. No, è stato caricato ieri su Sky. Veramente, non sto scherzando, veramente. Ma è stato caricato ieri per la prima volta su Sky, ma casualmente ho detto fammi vedere, roba catastrofica. Il primo l'ho visto al cinema, pensa un po'. Va bene, vogliamo mettere un disco, poi torniamo tra poco con la seconda parte della geolocalizzazione. Primo pensiero del mattino, quello è importante. Appena messo il piede a terra, prima di fare la pipì,

0: Allora, buongiorno, Lucio Pengue già è pronto per il notiziario delle ore 8. Pensate un po' come sono puntuali i nostri giornalisti e tutto lo staff, come si diceva negli anni 80, di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, ancora un po' di messaggi scritti. Nostro amico dice: cosa ho pensato appena mi sono alzato? Che palle, sto cacchio di tempo passa troppo presto. Ah, io credevo il caldo, sembra adesso che sono andato a dormire. Ma gli uomini delle olive, mi dice, dove prendono la pezzatura? È grossa, piccola, nera, verde? Da quando sono piccolo conosco Carpino in provincia di Foggia, dove ci sono un sacco di frantoi. Non lo so, guarda, passiamo la domanda agli amici delle olive e magari loro rispondono. Tecnicamente ancora, Antonio, ho visto Temptation Island, stavolta ho detto bene, mi diverto ogni volta che c'è, perché poi mia moglie, sai, con me, su tutto quello che succede, no, all'interno di questi programmi, è pericoloso, perché poi la moglie, la fidanzata ti guarda e dice: pure tu fai così, no? Oppure magari un tradimento che si scopre in questi programmi, suppongo siano tutti fatti di pettegolezzi, non lo so, alla fine poi ogni cosa sembra come se anche te in qualche modo tu la fai, no? Temptation Island, canale 5, e la De Filippi danno una narrazione degradata e senza rispetto e nel cervello delle donne. Le donne stesse dovrebbero denunciare quanto vuole esagerare, addirittura. Mamma mia, è troppo pesante come situazione. Risposta delle olive per l'amico di prima: olive siciliane, quindi non lo so se hai capito bene la qualità, poi ti faccio sapere quando le assaggeremo. Che da Jerry Cicchiù, amico mio, editore del Greg, ci chiama Nano Paripacca e basta. Oh, sentiamo un po' di WhatsApp, seconda parte, via! Vediamo un po' che succede. Attenzione, sempre voi. È lui, è lui. Tutto bene. Numero uno, ragazzi. Io voglio sapere cosa mangi.
1: Buongiorno. A tutti i pipistrelli. Enrico da Pomignano d'Arco.
0: Ciao,
1: direzione
0: Enrico.
1: Centro direzionale.
0: Vai.
1: Tony, ma questi programma tipo Temptation Island? Come cavolo si chiama?
0: Non ti preoccupare. Sì.
1: Io censurasse proprio lo assa mezzo.
0: Ma perché, ragazzi?
1: Ma ci stanno trasmissioni più ignoranti di queste?
0: No, non ci sono.
1: Mamma mia.
0: Intanto tante persone. Ciao, che guardano gli sponsor, per l'amor di Dio, poi ognuno vede quello che vuole.
2: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
2: Siamo tutti piaciuti, tutto. Ne pago il caffè corretto. E ne pago a giacchetello. E la Maria comincia tardi. Se va buono.
0: Ma che ci comincia da tardi? Ragazzi, erano le 7 e un minuto, 7 e 2. Quello è l'orario, è sempre lo stesso. 700. Oh, 700. Aggiusta te l'orologio, ma stiamo scherzando. Andiamo avanti, ragazzi, ma proprio una cosa incredibile. Buongiorno.
3: Mangani, ma che buona di fare? Ma non lo sa. Ma che tale? Hanno l'ora, ma sa.
0: Bravo, diglielo.
3: Vabbè, ma che lei. La donna butta solamente gli ascolti.
0: Ah, vedi che quando chiama qualcuno che radio ascolti.
4: Buongiorno, Mangani. Gianni da San Giorgio a Cremano.
0: Buongiorno.
4: Meno male che ha giacca sabato. E si mette con mia maglia, che la capa che tira, giacca
0: da mezzo. Bravo, bravo, hai ragione. Infatti tutti i colletti delle maglie sono larghissime, tutti quanti, no? Vabbè, tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Parliamo di un piccolo paesino di 500 abitanti più o meno, record di multe in assoluto.

Milano, ecco, un piccolo comune della provincia della Spezia con 465 abitanti. Pensate che è il primo in Italia per incassi da multe stradali in rapporto alla popolazione. Il comune ha raccolto circa 770.000 euro, avete capito bene, grazie all'autovelox fisso sulla strada provinciale 566. E tra l'altro c'è la media, che è veramente pazzesca, 1.655 euro per abitante. In realtà bisogna anche dire che a essere multati non sono quasi mai residenti, mica su Facebook sanno già dove si trova l'autovelox, bensì gli automobilisti e i motociclisti di passaggio, che spesso non conoscono la presenza dell'autovelox. E allora la domanda di stamattina è abbastanza palese: dopo questa notizia del piccolo comune di Carrodano, che anche quest'anno è in cima alla classifica italiana per gli incassi delle multe grazie agli autovelox, vogliamo sentire le vostre storie. Vi è mai capitato di prendere una multa davvero assurda, per voi ingiusta, magari proprio per colpa di un autovelox che non avevate visto, dove eravate, ve l'aspettavate? E raccontateci anche l'episodio più incredibile che vi è successo alla guida, la multa più strana, quella più costosa, quella indimenticabile. Insomma, aspettiamo i vostri verbali, o meglio le vostre esperienze, al 342 00 00 100. Parliamo di multe assurde, esagerate, e quelle che ricordate ancora, non soltanto per quello che avete pagato, ma anche per la multa stessa, no? Quante volte abbiamo pensato, mannaggia, oh, sta autovelox fino a 50 km orari fa la multa, io ero a 52, non è giusto, per esempio, fate voi e fateci sapere un po' la multa incredibile ma vera che avete preso. 342 00 00 100.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: succede? Lo ripetiamo anche perché sappiamo che ci ascoltate a scaglioni, c'è qualcuno che solo adesso si è svegliato, solo adesso è in macchina, è acceso l'autoradio, Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello fino alle 9, il pipistrello. Dovete sapere, c'è un piccolo comune ligure che continua a battere tutti quanti per quanto riguarda le multe. Carrodano, nella provincia di La Spezia, ha incassato ben 770.000 euro grazie a un'autovelox sulla strada provinciale 566. Il dato fa veramente discutere, perché poi a prendere le multe non sono quelli del posto, che già sanno dove sta sta autovelox, ma tutti gli altri che passano, motociclisti, automobilisti. E io vi sto chiedendo la multa più assurda che avete preso, se ne avete preso magari 3, 4, 5 sulla stessa strada, eccetera eccetera. Già scatenati al 342 00 00 100, volete sapere la mia? L'avrò raccontata altre mille volte. Io ho preso credo 5-6 multe presso via Flacca, no? La strada statale che collega, no? Quella suggestiva litoranea del Basso Lazio, che collega Terracina a Formia, non so se sono stato chiaro, in tantissimi l'abbiamo fatta, e lì ho preso una marea di multe per 3-4 giorni che sono andato a Gaeta. Vediamo un po' di messaggi. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. Qua a Mainz ci sono autovelox per tutta la città, è vero, lo so, poi in Germania figurati, sono proprio preciso questi tedeschi, ci sono zone a 30 chilometri. La mia roccia, la roccia è la moglie, no? Per chi non lo sapesse, ha preso 3 multe la settimana fa, un'altra multa mentre andava a 42 chilometri orari, abbiamo pagato 75 euro a multa. Raffè, è la roccia, però se te sta accorto, voglio dire, è una roccia, però cerchiamo di evitare tutte queste multe. Antonio buongiorno, Gaetano a Sesto Campano, Isernia, direzione Roccaraso, vedi, iniziano ad uscire anche fuori tutte queste strade pericolose, e potrebbe essere un'idea per prendere un po' di appunti. A 53 chilometri preso multa autovelox più 2 punti patente. Oggi quando passo da lì procedo sempre a 20-25 chilometri orari, faccio fare una fila enorme dietro e poi conclude con un baffamuc con la K. Ancora vediamo Mondragone, via Venezia, attenzione, il comune ha il vizio di fare contravvenzioni sbagliate, questo lo dici tu, Gianluca, è una tua responsabilità, per passaggio con il rosso invece è solo corsia di preselezione errata, giustamente l'ho saputo dopo averne prese 4. Avete capito bene, no? Cosa vi sto chiedendo? Le multe più assurde, incredibili, esagerate al 342 00 00 100. Antonio scrive, buongiorno, multa presa a Roma, superato il limite di 6 chilometri orari, 160 euro di multa, è stata un'esagerazione, Antonio da Gerola. Io quello dico, almeno l'elasticità, cioè se devo andare a 150 e sto a 56, insomma chiudo un occhio fino a 60 km orari, ma non lo so se sto a dire delle cavolate. Vabbè, facciamo così Simone, sentiamo un po' di vocali così capiamo anche dove ci sono queste autovelox, dove bisogna andare piano e fare attenzione. Pronto?
1: La matassa della mia multa, io mi trovavo al punto, sì, Paterno Dugnano, provincia di Milano, no?
0: Sì.
1: Dove mi hanno fatto una multa dove potevo viaggiare al massimo a 100 km orari.
0: Sì.
1: Questa multa, siccome avevo le targhe estere, mi è arrivata dopo 5 mesi, mi è arrivata. Loro hanno un anno di tempo per recapitare la multa dove abiti, in qualsiasi punto d'Europa, del mondo.
0: Sì.
1: E la multa era di 100 euro, tra tutte le spese è arrivata a 162 euro.
0: Alla miseria.
1: Cioè sono presi 62 euro di spese, di cui ho pagato, come ho visto, tipo 20 euro di spedizione, perché questa multa parte da Milano, Milano, Viterbo, Viterbo, Niederland, Niederland,
0: e che cacchio,
1: dove abito io in Svizzera.
0: Un giro in...
1: 162 euro.
0: Alla miseria.
1: Cioè sono presi 62 euro di spese, di cui ho pagato, come ho visto, tipo 20 euro di spedizione, perché questa multa parte da Milano, Milano, Viterbo, Viterbo, Niederland, Niederland,
0: e che cacchio,
1: dove abito io in Svizzera.
0: Un giro enorme. Complimenti per lavoro.

0: sappiamo.
1: No, ma ci sono delle situazioni strane. Voglio sapere anche dagli esperti all'ascolto, magari se ci danno dei consigli su come contestare qualche multa eventualmente.
2: Ciao Antonio, sono ciao. Antonio da Rimini.
1: Ciao.
2: Io credo che mia moglie è stata l'unica donna che ha preso la multa con il grattino.
1: Veramente?
2: Che praticamente ha messo il grattino tutto a posto.
1: Sì. E
2: la striscia blu tutta a posto, soltanto che invece di mettere coppa a striscia blu ha messo fuori la striscia.
1: Ah, addirittura.
2: Sono passati i vigili e ci hanno fatto
1: esagerato.
2: Con tutto il grattino.
1: Esagerato. A me invece una volta una vigilessa a Cicciano, che saluto, bella, bella ragazza, devo dire, bionda, e, pensate, io ero in macchina, non avevo il disco orario, avevo parcheggiato, ho detto, vero, sto mettendo adesso il disco orario, sto scrivendo su un foglio, e tu mi ha fatto amore, mamma mia, mi ha incassato in un modo incredibile, ho detto, guarda, lo scrivo adesso, scendendo, no, devo fare il mio dovere, giovanissima, tra l'altro, 23-24 anni, vabbè, la salutiamo, grazie, andiamo avanti, pronto?
3: Tony, avevo 18 anni, sì. Sai, sì. Appena preso la patente, comunque misero in quei giorni proprio la ZTL a Piazza del Gesù.
1: Sì.
3: All'inizio non mettettero nessun cartello, dopo ne misero un cartello piccolo sulla destra. Comunque
1: vanno a posto, secondo me.
3: Cioè, io in un mese pigliai 10 ZTL, 10 per
1: bar.
3: Mio padre,
1: sì.
3: All'epoca, quando ne avevo 18 anni, ogni volta che bussavo Postino,
1: sì.
3: Diceva raccomandata,
1: terrorizzato.
3: Atti giudiziari, voleva accirere, perché era un verbale.
1: Ci credo.
3: 90 euro a verbale.
1: Mamma mia.
3: Un mio amico non pigliai rinda.
1: Addirittura. Cioè ragazzi, ma quando si prendono
3: uno sparpedria, mamma mia,
1: tutte queste multe nella stessa zona, poi è possibile fare qualcosa? Antonio, o le devi pagare?
4: Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno.
4: Cellule sono i peggiori.
1: Attenzione, cellule,
4: 762
1: vai.
4: Euro perché andavo a 32 km.
1: Dai, ma non ci credo.
4: Era all'inizio che mettettero visti autovelox non segnalati. Fatto ricorso, che hanno fatto, mentre aspettavano la sentenza, sono pigliati i soldi a coppa banca, hanno fatto miglioramento di conto corrente.
1: Addirittura.
4: Andò assassini.
1: Mannaggia, anche cellule, allora bisogna fare attenzione. Poi Antonio, nel rilevamento della velocità dice ci sono già i 5 km di tolleranza, quindi se ti fanno la multa al 53 devi andare al 58. Dovevi andarci. Ok. Quindi già c'è la tolleranza, già c'è l'elasticità, mi dice il nostro amico.
5: Manganiello, è una multa che ho ricevuto e mi sono proprio incazzato nero, ma incazzato nero proprio, sai. È stato a Cavizzo, in provincia di Modena, dove la mia auto era parcheggiata strisce bianche e aveva leggermente le due ruote del lato destro che oltrepassavano la striscia bianca.
1: Vedi, leggermente. Cioè, a volte esagerano. Buongiorno, la multa più assurda, dice Marco, l'ho presa sulla tangenziale, autovelox a 70 all'ora, io ero convinto di essere nei limiti, invece mi è arrivata a casa dopo un mese, 180 euro di sorpresa, ancora mi brucia il... quella cosa lì. Io una volta ho preso una multa per eccesso di velocità, lo dice Giulia, perché avevo fretta di andare al lavoro, mi sono arrabbiata, poi ho riguardato il verbale, avevano ragione loro, da quel giorno controllo molto di più il contachilometri, non diciamo che sono sbagliate le multe, per l'amor di Dio, è sempre colpa nostra, però a volte ci sono delle piccole esagerazioni, no? Buongiorno Antonio, dice il comune ti mette a disposizione i mezzi pubblici, perché non li prendi, così le multe stai tranquillo. Come faccio a prendere il mezzo pubblico se devo fare il programma alle 7 alla radio e parto da Cicciano? No, fammi sapere, così io mi organizzo e risparmio pure. Ciao Peppe.

di multe strane ma vere che avete preso nella vostra vita fino ad oggi, c'è sempre tempo per prenderne altre. Purtroppo abbiamo tanti messaggi, ce n'è uno che dice: per un autovelox nascosto dietro una curva sulla statale vicino a Fano, limite 70, ero a 77, multa da 46 euro e 3 punti, mi è servita da lezione, ora col cruise control vado molto più tranquillo. Vado di una macchina buona, cruise control, noi come controlliamo? Poi c'è Marco, buongiorno, la multa più strana che ho preso è stata quella di un anno fa a Pozzuoli, esattamente a via Napoli. Ecco, è importante, così magari noi ci segniamo tutte le zone nevralgiche. Ho parcheggiato la macchina regolarmente sulle strisce blu facendo il grattino, quindi era tutto regolare. Mi fecero la multa perché il parafango anteriore usciva leggermente dalle strisce blu e andava sulle strisce pedonali, siccome si trovavano subito dopo le strisce blu. Saluti Marco da Napoli. Ecco, a me queste cose mi fanno un po' arrabbiare. Un minimo di elasticità, ha messo anche il grattino, poi per l'amor di Dio, se la legge è quella, io non voglio sbagliare a parlare. Antonio, una domanda per i pipistrelli, ma il tratto a due corsie dopo Pagani Pompei c'è l'autovelox? Adesso vediamo un attimo tra di noi, cerchiamo di aiutarci stamattina. Peppe, io vivo a Milano e posso, ma le tasse le pagano anche al sud e non è giusto sta situazione. In che senso? Ah, che tu hai i mezzi pubblici e noi no. Hai ragione, hai ragione. Soprattutto in provincia per noi è un po' complicato spostarci a Napoli, no? Magari al nord è un po' più facile, siete un po' più organizzati. Ancora un messaggio che riguarda la ZTL, perché prima ho fatto la domanda, ho detto: ma se vai 30 volte ti fanno 30 multe oppure poi dopo c'è un escamotage? Dice: se entravi ed uscivi in 2 minuti venivi annullata, altrimenti ne pagavi 2-3, o quante volte passavi in ZTL dopo i 2 minuti, è una vergogna. Va bene, tranquillizziamoci un po' e non parliamo di multe, perché arriva il tormentone dell'estate. Ragazzi, Fabio Rovazzi, non è metaverso, con Arisa e con Nino D'Angelo, alzate il volume.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: niente, mai un autovelox, un divieto di sosta, una distrazione, insomma, dove vi trovavate e qual è stata la vostra reazione quando l'avete ricevuta. Al 3420000100 stanno arrivando una marea di verbali, ovviamente, ad Avavavui, no? Non è che poi li scaricate a noi. Aurelio, buongiorno, la multa più assurda l'ho presa a 16 anni a Paola, Calabria, perché ho attraversato a piedi i binari del treno. Hanno fatto bene, guarda, perché anche quello è molto pericoloso e spesso alcune multe a piedi ti sembrano strane, ma ci sono anche quelle. Manganello, buongiorno, sono Salvatore, uscita a Caianiello, direzione Scauri, sulla statale, stesso autovelox, andate e ritorno, 78 euro per 3 km orari di differenza. Hai visto? Diamo tutte queste informazioni, così magari facciamo attenzione quando siamo in quelle zone. Sono Ciro, il tratto a due corsie, Angri Scafati, è pieno di autovelox, c'è il, attenzione, Tudor, ha scritto Tudor e dovrebbe essere anche un calciatore, Tudor è il tutor, ovviamente, scherziamo. Poi vediamo Antonio, attenzione perché ci sono autovelox un po' ovunque, ma credo che la zona nevralgica sia quella nei pressi del lago di Garda. Ma chi ci va al lago di Garda? Noi vogliamo sapere un lago Lacene, eventualmente, che ne so, il lago Lucrino interessa quello. Poi dice, la multa è arrivata 2 mesi dopo, 68 euro, più che altro lo spavento perché non ricordavo nemmeno il posto. E poi la multa più assurda in autostrada, autovelox, tutor, ero convinto di essere a posto perché rallentavo prima delle telecamere, e no, e facevi il furbastro. Invece il tutor fa la media, è certo che fa la media, 95 euro, lezione imparata, e me lo auguro di cuore. Anch'io spesso, quando ho tipo 2-3 serate consecutive, prendo più multe che i soldi della serata stessa, no? Tipo ne ho due, una dietro l'altra, una è la serata, quindi l'incasso, l'altra è la multa che pago per fare presto alla seconda, no? Poi qualche anno fa mi è arrivato un mancato pagamento della tangenziale Arenella. Oh, siamo proprio vicini, zona Manganiello, perché è la zona che faccio tutte le mattine, alle 5:40 del mattino con il motorino 125. All'epoca non si poteva nemmeno andare in tangenziale con il 125, è vero, perché adesso sì, si può andare col 125? Assurdo, mai uscito lì. Per quanto riguarda cellule, Minturno, tengo una cartella di Equitalia, 7.000 euro di verbali, macchina a noleggio, mai arrivati, sto facendo la rottamazione delle ossa della nonna del comune addirittura. Salvatore da Fuorigrotta, ti prego leggilo. No, l'ho letto con gran piacere. Sentiamo invece qualche vocale, Simone, vediamo un po' le multe più assurde ma vere che hanno preso i nostri pipistrelli. Hai voglia?
1: Ciao Antonio, allora. Ciao. Sulla Napoli-Salerno non c'è nessun autovelo.
0: Veramente? Napoli-Salerno?
1: Tutor, basta andare,
0: sì,
1: sul sito della Polizia Stradale, Regione Campania, e ti indica tutti i tutor e gli autovelox.
0: Ci sono tutti i tutor?
1: Dove sono posizionati.
0: Ok, ok.
1: La Napoli-Salerno era soggetta al controllo tutor.
0: Quindi Napoli-Salerno non ci sono i tutor. Interessante, però andiamo sempre piano, mi raccomando. Posiamo il cellulare, lasciamo la cintura.
2: Una volta ho preso una multa al semaforo fermo perché avevo arcato la linea e mi arrivo a casa.
0: Sì.
2: E addirittura una volta a mio fratello arrivò un verbale di una moto in una città del nord.
0: Sì.
2: Però la cosa assurda è che ci stava pure il sequestro del motorino.
0: Porca miseria.
2: E allora disse mio padre, disse, allora ridatemi la moto. Comunque alla fine l'abbiamo dovuta pagare perché abbiamo risparmiato così.
0: Giro è vuoto e devi pagare. Poi ti danno anche l'opzione che se paghi entro tre giorni risparmi.
3: Sapete la multa che ho preso io? Sì. Ero in Toscana, in un paesino, non mi ricordo dove.
0: Sì.
3: Ho parcheggiato in discesa, quindi con la mia parte anteriore verso la discesa.
0: Perfetto.
3: E le ruote anteriori non erano girate verso
0: l'esterno. No, dai, ecco, queste sono le
3: quindi
0: cose.
3: Quindi ho avuto una multa perché le ruote anteriori non erano girate
0: verso l'esterno. Non erano girate. Ma chi di noi gira le ruote? Scusami. Anzi, addirittura io gira la ruota, io le drizzo le ruote, no? Perché dico, vabbè, stanno troppo storte, quindi le metto dritte. Va bene, la più incredibile. Senti qua.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Io ho preso una multa per prendermi un caffè.
0: Oui.
4: Ho parcheggiato la macchina 3 metri in una ZTL. Che non potevo entrare.
0: Questo caffè è diventato amaro.
4: Ho fatto marcia indietro. quel caffè mi è costato 76 ehi, più 1,20 euro, 77 euro.
0: È stato un caffè veramente duro da mandare giù. Manganiello, la multa più assurda, e con questo concludiamo la prima ora. A Casapulla, fuori al centro commerciale, non dico quale, c'erano le strisce blu. Avevo pagato con l'app Easy Park. Scade il tempo mentre ero in camerino a misurare un pantalone, ma non potevo rinnovare perché lì dentro non stava una tacchetta, quindi non c'era linea. Non potevo certo uscire con le pacchette di fuori per trovare il segnale. Il tempo di pagare, uscire dal negozio meno di 10 minuti dalla scadenza, e trovai già la multa, mi arrabbiai tantissimo. Era stata fatta 2 minuti dopo la scadenza. Assurdo. Vincenzo da San Nicola la strada. Quindi quel pantalone ti è costato, insomma, i costi del pantalone più la multa. Va bene, va bene. Adesso è arrivato il momento di ricordarvi Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, però per piacere, controllate se la persona che stiamo chiamando ci risponde al telefono, altrimenti perdiamo tempo noi e voi. Già fa caldo, già siamo a metà luglio, già nessuno del genere fa niente, e noi vi mettete pure voi. Oh, 342 00 00 100. Arrivano le news con Lucio Pengue, torniamo subito.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca. Ieri, giornata difficile sul fronte degli incendi tra Napoli e l'area Flegrea. Il rogo più esteso è interessato il versante della Solfatara tra via San Gennaro Agnano e via Antignana nel territorio di Pozzuoli. Per precauzione sono state evacuate 22 persone residenti in Traversa Pisciarelli, che hanno poi potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Dopo l'intervento degli elicotteri, i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di spegnimento da terra, complesse dalla natura impervia dell'area. L'incendio è in fase di contenimento, ma resta alta l'attenzione. Un secondo incendio è divampato nella zona di Ponticelli, nei pressi di Via Argine, in un'area interessata da una discarica abusiva. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno prodotto una densa colonna di fumo visibile da diversi quartieri della città. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Ancora cronaca. La procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia del corpo di Luigi Belardo, il sub di 54 anni trovato morto nelle acque di Marina di Puolo. A Mas Lubrense l'esame servirà a chiarire le cause del decesso e l'origine delle ferite alla testa. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un possibile impatto con un'elica di un'imbarcazione, dopo che l'uomo era riemerso durante un'immersione regolarmente autorizzata. Chiudiamo con lo sport. Inizia ufficialmente l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli dopo l'arrivo in città e l'incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Questa mattina alle 11.30 il tecnico sarà presentato al Teatro San Carlo. Prenderà così via la stagione del centenario che porterà gli azzurri prima al raduno di Castelvolturno, poi al ritiro di Di Maro. Intanto il Napoli blinda uno dei suoi talenti più rappresentativi. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del calciatore di Frattamaggiore, Antonio Vergara, allontanando così le voci di mercato. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: minuti di un martedì 14 di luglio 2026. Come vuole il tempo, già metà luglio, pazzesco. Pensate che tra un mese più o meno è Ferragosto, poi arriva un po' di piogge estive e poi arriva la scuola, no? Ecco, abbiamo mandato in depressione tutti gli studenti che ci ascoltano magari in questo momento, abbiamo dimenticato il concetto scolastico ed è giusto, riposate. Io sono anche contro, no? Tutti quei compiti che riguardano l'estate, ma fate sta un buon grazie di a questi ragazzi che devono riposare, devono stare sui cellulari, devono guardare le serie TV, devono fare qualche bagno, spero per loro. Nel frattempo un po' di Telegram, caro Simone Zagaria, partiamo con il primo. Sono Stefano, volevo fare un Telegram a mia moglie Anna. Vediamo se ci risponde, se siamo un po' più fortunati rispetto a ieri. È stata una tragedia riuscire a consegnare qualche Telegram. Mi sa che faremo la stessa cosa oggi, se capita anche domani, la settimana prossima li togliamo letteralmente, perché probabilmente d'estate è molto complicato che ci rispondano al telefono a questo punto. Proviamo il secondo, dice: per favore ci facciamo due risate. Ok, il compleanno è già passato, ma gli auguri gli faranno tanto piacere, le risate e la commozione non mancheranno. Addirittura vorrei fare un telegramma a Robertino per il suo compleanno, 40 anni, va bene. Ma non posso dire quello che mi hai scritto. Simone, vai a vedere cosa dovrei leggere. No, ragazzi, è il telegramma più assurdo che abbia mai ricevuto da consegnare. Come faccio a dire quello che mi hai scritto? Infatti mi auguro che non ci risponda al telefono. Niente da fare, neanche il secondo. Proviamo il terzo. E ve lo dico, mi arrendo dopo il terzo perché... sono minuti preziosi, magari li sfruttiamo per l'argomento di stamattina che vi sta particolarmente interessando. Ciao Antonio, buongiorno, vorrei fare un telegram a mia moglie Mena per dirle quanto la amo. Va bene, lo facciamo immediatamente. Salutiamo gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Vediamo, ci arrivano ancora un sacco di segnalazioni. Pronto? Per quanto riguarda le multe. Pronto, buongiorno, parlo con Mena e Radio Kiss Kiss Napoli. Mena, sei in diretta alla radio, come stai?
1: Bene, grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, ti trovi catapultata in diretta anche in TV, tu dici ma per quale motivo? E allora, se vuoi ti leggo un messaggio, va bene? Ok, il messaggio dice: vorrei fare un telegram a mia moglie Mena per dirle quanto la amo e un enorme grazie per tutto quello che fa per me e il nostro piccolo Ciro. Ti amiamo tanto, da Antonio e Ciro, ovviamente il maritino.
1: Ma che bello!
0: Che bello poi quando recepisce dall'altra parte la moglie, la mamma, così. Perché a volte, sai, non danno soddisfazioni, dicono vabbè grazie, invece che bello, mi è piaciuto, vuol dire che ti è piaciuto proprio, eh?
1: Ma tantissimo.
0: Siccome tuo marito è all'ascolto, cosa gli vogliamo dire a tuo marito? Vai, mettimi la coppa, come si suol dire.
1: Grazie.
0: Devi dire qualche altra cosa, grazie poco, lui si aspetta qualcosa in più,
1: Magari questo glielo dico in privato.
0: Sei molto emozionata, si sente, sì. Dalla voce.
1: Sì, non
0: senti,
1: me l'aspettavo perché.
0: Lo so, ma lui non è il tipo che fa queste cose così plateali?
1: No, per niente.
0: Ecco.
1: Anzi,
0: e allora, Mena, c'è sta qualcosa sotto, c'è niente da fare.
1: Ti metto devo indagare allora.
0: No, tranquilla. Senti, ma Ciruzzo sta dormendo?
1: No, è sveglio.
0: Ah, già è sveglio. Quanti anni ha?
1: Tra 15 giorni compirà un anno.
0: Ah, è piccolissimo.
1: Sì.
0: Mamma mia, immagino bellissimo. Ha preso dalla mamma, giusto?
1: Sì, ovvio.
0: Ti abbraccio, Mena, buona estate.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, emozionatissima, Mena, che dolce. Allora, un telegram lunghissimo. Questo non è un telegram, è un monologo. Vediamo un po'. Un telegram a mia mamma Maria Rosaria. Questo è bello, dai, vediamo se ci risponde. Ah no, dice a Maria Rosaria, la mamma di mia figlia Ludovica. La mamma di tua figlia Ludovica? Quindi è tua figlia. Perché è uscita la mamma di mia figlia Ludovica? Vediamo un attimo, indaghiamo, capiamo. Vediamo se ci risponde. Un ringraziamento ma anche ai miei suoceri. Ok, adesso è chiaro il discorso, ma non ci risponde, mannaggia. Era un po' impegnativo il telegram, adesso io poi li leggo insieme a voi, eh. non è che li preparo prima. Va bene, ancora un altro, dai, vediamo. Verificato, risponde. Ho appena verificato. Vediamo. Buongiorno, sono Luigi, vorrei fare un telegramma a mia madre che da ottobre lavora fuori Napoli. Vedi un po', il rovescio della medaglia, cioè la mamma che va a lavorare fuori Napoli. In genere parte il figlio, no? In caso di emergenza si fa anche questo oggi. Cosa quasi impossibile da pensare negli anni scorsi, no? Vediamo se ci risponde. Come si chiama la mamma? Non me l'hai scritto? Ah, si chiama Anna, ok. No, niente ragazzi, è così. Allora facciamo così. Proviamo proprio l'ultimo, Simone. Poi veramente decidiamo la settimana prossima di toglierli negli ultimi 15 giorni del pipistrello, perché è veramente difficile. Non ci rispondono più per tanti motivi. Antonio, buongiorno, puoi mandare un messaggio alla mia futura moglie? Ci sposiamo il 9 dicembre. Mamma mia, con 9 dicembre, voglio dire. Era 9 agosto, c'era anche un senso, vabbè. Vediamo. Niente da fare, ragazzi. Mamma mia. Simo, ti do giusto l'ultimo, ma te lo do perché è un numero fisso, quindi te lo do in tempo reale. Vediamo che succede, così chiudiamo col botto, almeno con un telegram. Mio figlio è un tuo fan, ti ascolta quando andiamo a casa, si chiama Antonio, siamo di Mantova ed ora è dai nonni a Napoli. Ecco, questo mi piace particolarmente, quindi dovremmo parlare con i nonni e poi ci passano il nipote, quindi tuo figlio. Tanto neanche rispondono, figurati. Oh, vabbè, è nera ragazzi, è nera. Secondo me se chiamo mia mamma non mi rispondo manco mia mamma. Niente, stamattina veramente la roba, facciamo così. Niente, mettiamo. Pronto? Niente? Ho avuto un'allucinazione. Mettiamo un disco, la colpa è vostra, probabilmente già da domani non faccio più i telegram. Basta, no, veramente, ragazzi, guarda, veramente vi faccio sentire che veramente sono arrabbiato. Poi lo sapete che con voi adoro scherzare. Però se voi mi date dei numeri, no? Dove scrivete verificato e poi non mi rispondono. E io c'ho solamente due, no, le cose non le dico. Però quando uno si arrabbia, cioè scaraventa anche a terra sulla scrivania qualcosa. L'iPad non è mio, quindi non posso. No, vabbè, il mio cellulare, ok? Ora fa sentissimo, ok?

0: Milano, piccolo comune della provincia della Spezia con 465 abitanti. Stanno, grazie a Dio, secondo me traffico zero, però c'è un'auto velox da record. Pensate che il comune ha raccolto circa 770.000 euro grazie a questo auto velox fisso sulla strada provinciale 566 e in media corrisponde a 1.655 euro per abitante. Ma la fortuna degli abitanti di quel paesino è che in realtà non hanno preso loro quasi mai la multa, ma quelli che passano così saltuariamente in quelle zone non sanno di quell'autovelox veramente bastardo, quindi automobilisti e motociclisti di passaggio che spesso non conoscono la presenza dell'autovelox. E io vi sto chiedendo, no, di dirmi più o meno qual è quella multa più assurda che avete preso, quella più esagerata, magari proprio per colpa di un autovelox che non avevate visto, dove eravate, ve l'aspettavate, magari quella multa mentre eravate in vacanza. Raccontateci l'episodio più incredibile che vi è successo alla guida, la multa più indimenticabile al 342 00 00 100. Vi state letteralmente scatenando. Leggo il messaggio di Antonio: io l'ho presa il giorno del mio compleanno, vedi? Ah, ti hanno fatto un augurio speciale, limite 50, andavo a 57 e non va bene, adesso ho imparato anch'io perché massimo un 5 ti perdono, quindi 50, 55 forse potevi ancora salvarti, non lo so. Mia moglie mi ha detto che il regalo dello Stato 42 euro e festa rovinata. Poi la più assurda è stata alle 2 di notte, strada deserta, autovelox mobile, mai visto, 73 euro, la rabbia è stata più della spesa, magari poi la rabbia, no, che ti prende perché dici madonna sono soldi proprio buttati, potevo fare attenzione eccetera eccetera. Vediamo questo, dice: buongiorno Manga, la multa più stupida a 14 anni in Svizzera, il motorino Piaggio parcheggiato sul marciapiede, pensa un po', eravamo ragazzini fermi per un pezzo di pizza in pizzeria, Stefano, mi hanno fatto la multa. Vabbè, in Svizzera ragazzi sono veramente esagerati, sono svizzeri, devono per forza essere esagerati. Poi buongiorno Antonio, ad un mio amico stavano facendo una multa per un giro con la bici da corsa, ad un certo punto squilla il telefono di quest'amico, va per prenderlo, lo hanno fermato i vigili, gli hanno fatto la multa mentre parlava al telefono sulla bicicletta, pensate un po', ma credo che sia giusto, anzi credo che sia più pericoloso, non lo so, rispondere al telefono su una moto sicuramente, su una bici, che mentre sei in auto, a che quello non bisogna fare. Poi Giorgio, comune di Gragnano, andando verso Pimonte, multa, dice, sia all'andata che al ritorno per 3 km orari in più, lo hanno tolto perché era starato, ma io già avevo pagato 100 euro di multa, pensate un po'. Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' dove ci sono queste autovelox grazie ai nostri pipistrelli.
1: Danilo, buongiorno Carmine.
0: Vai Carmine, buongiorno.
1: Sì, magari una volta mi arrivò una multa per eccesso di velocità, sì, sull'autostrada di Genova. Solo che a Genova non ci sono mai avuto,
0: ecco,
1: anche perché
0: anche queste sono strade
1: che avevo all'epoca, ne sono mai potuto arrivare a Genova.
0: E come è possibile?
1: E niente, andai dall'avvocato, la multa era di 65 euro.
0: Sì.
1: E mi dice: ti conviene pagare la multa?
0: Ma
1: perché
0: come?
1: Se vogliamo mettere un avvocato lì a Genova,
0: paghi di più.
1: I micropozzi a Genova, dobbiamo mettere un collega a Genova che ti segue il ricorso e ti viene a cussare più assai, sicuramente della multa. Quindi ti conviene pagare.
0: Cioè,
1: Manganì.
0: Io chiedo,
1: che io a Genova non c'ero mai stato e questa è l'Italia.
0: Ecco, io chiedo a qualche avvocato, qualcuno del settore, ma se ti arriva una multa a questo punto non puoi mettere un avvocato perché ti costa di più, devi pagarla per forza, cioè non c'è un altro metodo per non pagarla. Pronto? Vediamo.
2: Una multa che non dimenticherò mai, un'altra.
0: Sì.
2: È stato lui. Nel 2014 più o meno.
0: Sì, bersagliato
2: dove
0: di multa.
2: Ho pagato 500 franchi di multa.
0: Porca, aspetta una prova a te, insomma.
2: E in più ho preso 2 anni di ammonimento, cioè
0: ancora?
2: Vuol dire che io in 2 anni non potevo più fare infrazione se non mi tenevano la patente.
0: Mamma mia, esagerato. Poi vediamo, l'avvocato Rosario Fiore mi scrive: Antò, io ho preso la multa perché non avevo messo il giornale sui vetri, no, non ci credo, della 127, ma questo è il messaggio più bello della mattinata, il bello che arrivò a mio padre che era intestatario della macchina e a causa di ciò si stava separando da mia madre. Ah, perché tua mamma credeva fosse tuo padre appartato, sai, con i giornali non messi. Dovetti confessare il mio misfatto, ma mia madre era restia a crederci alla mia versione. Va bene, per atti osceni in luogo pubblico, credo. Pronto? Ancora, vediamo.
3: Buongiorno Antonio. Buongiorno. Altezza di Avellino, autostrada.
0: Sì.
3: Multa per limite di velocità, perché il limite era 80.
0: Sì.
3: 587 euro.
0: Porca
3: di multa,
0: miseria.
3: E un mese di ritiro di patente. L'unica cosa che loro avevano commesso un errore, perché avevano detto che io andavo a 120,33.
0: Sì.
3: E loro hanno arrotondato a 121. Invece con un amico mio avvocato abbiamo vinto la causa, perché
0: finalmente
3: loro dovevano scendere a 120 e la multa doveva essere di 180 euro e 6 punti sulla patente. Sfortunatamente questa volta abbiamo vinto la causa.
0: Finalmente, che soddisfazione per tutti noi automobilisti. Buongiorno Antonio, dice Claudio. Salerno, via Roma, praticamente prima della salita che poi ti porta in autostrada, mi fermo con le quattro frecce per aggiustarmi il sediolino, sapendo che da lì a poco avrei imboccato l'autostrada. Appena mi fermo, vigili dietro di me che mi mandano la multa a casa. Nella lettera c'era scritto: non abbiamo usato carro attrezzi perché non c'erano mezzi disponibili. No, perché c'ero io dentro, maledetti, fermo per 30 secondi addirittura. Vedi che esagerano anche loro. Pronto, ancora qualcuno via vocale? Sfogatevi quelle multe assurde.
4: Tu fa una rasata, mangani. Porto la macchina dal meccanico per fare cambio braccetti, non mi ricordo.
0: Ok.
4: Va bene, mi cambia i braccetti, si inventa delle scuse che comunque aveva dei problemi di salute, comunque roba una
0: settimana,
4: la macchina mi viene consegnata.
0: Sì.
4: Beh, tutto a posto, la macchina va benissimo. Dopo 2-3 mesi mi arriva una multa per eccesso di velocità nei pressi tipo di Licola, Varcatura. Io sono di Napoli centro.
0: Sì.
4: Comunque non riuscivo a capire, ho fatto la contestazione, ricorso, loro mi mandarono
0: meccanico, ragazzi.
4: Le immagini con la targa della mia macchina. Io poi ho fatto praticamente al retroso, capendo praticamente la macchina chi cazzo ce l'aveva.
0: Ce
4: l'aveva il mio meccanico.
0: Lo
4: vado a chiamare e mi dice: no, scusami, perché io ero a Cattanupiez, la macchina
0: ho capito.
4: Secondo me era andato vabbè, non continuo.
0: No, ma addirittura con la tua macchina. Bellissimo, ragazzi. No, vera bella storia. Antonio, vuoi sentire la mia ultima multa? L'ho presa proprio adesso per mandarti il messaggio. No, non ci credo, dai, mandami la multa perché non ci credo. Mi ha fermato la polizia, mi ha fatto il verbale col telefono in mano. Ma fermatevi almeno quando inviate un vocale, mi raccomando, perché poi non è che pavi le multe che prendete voi. Buongiorno Antonio, qualche anno fa ero solito andare a Nisida, dalla sera alla mattina fecero ZTL con un cartello minuscolo e non me ne accorsi. Nel giorno di 3 mesi, o meglio nel giro di 3 mesi, ne sono arrivate 15 multe da 100 euro. Cose pazze. Caro Antonio, ma hai pagato tutte le multe? Ce n'è uno un po' lungo. Dai, l'ultimo e poi andiamo in pubblicità. Manganiello, te ne racconto un'altra assurda. A Caserta, sempre strisce blu, avevano appena rifatto i marciapiedi in quella strada e non avevano ancora riscritto i numeri di stallo. Vado per pagare, la macchinetta pretendeva quel numero che non potevo avere. Provo anche con lo zero, come funzionava qualche anno prima, ma niente. Torno, scrivo un bigliettino: non ci sono i numeri di stallo, e vado al ritorno la multa. Becco un ausiliario e gli chiedo spiegazioni. Attenzione, prima si poi è arrivata la questione. Se ritrovo di nuovo il messaggio, guardate, quando non c'è il numero di stallo dovete mettere un numero a caso e il biglietto lo fa lo stesso. Antò, non ti dico probabilmente che discussione ne derivò, perché questa cosa non stava scritta da nessuna parte, tantomeno vicino alla macchinetta. Insomma, dovevamo essere Nostradamus. Vincenzo da San Nicola la strada. Dai, l'ultimo: semaforo, carabinieri Mondragone, auto incolonnata al semaforo, al verde la macchina macchina avanti a me non partiva. Sono andato nella corsia dove c'era il rosso, sorpassando l'autoferma, anche se per andare dritto era verde, ho preso 800 euro di multa, sorpasso al semaforo occupando la corsia col rosso a sinistra. Bene, ok, ci fermiamo, continuate a raccontarci le multe più assurde, incredibili, anche un pochettino strane che avete preso al 342 00 00 100. Se volete raccontare un fattariel, siamo qui, scrivete, chiamami, vi chiamiamo e vi daremo questa bella opportunità. Tra poco nel pipistrello.
5: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Massimo da Colonia, quindi siamo in Germania, dice, vivo in Germania appunto da tanti anni, mi sono scaricato l'app Blizzer.de Pro su Android, l'ho pagata a 10 euro, mi segnala tutti gli autovelox fissi e mobili, praticamente tutto in Germania e in tutta Europa, sarà pure vietata, ma non me ne fotto però, ah, è vietata! Ma anche in Italia funziona, non lo so. Vabbè, dopo controlliamo. Si chiama Blizzer.de, che sembra quasi un sito porno, ma forse non lo è. Andiamo avanti. Manganiello, avevo 16 anni, via mezzo cannone. Mi accorgo che c'era la telecamera con zona attiva. Allora mi fermo giusto in tempo e torno indietro, girando intorno allo spartitraffico. Ho preso due multe, una all'andata, una al ritorno, a distanza di un secondo. Fabrizio da Milano. Ci sta, Fabri. Poi, buongiorno, qualche anno fa, bicoequenze, fermo. Ma in una zona trafficata arriva un furgone a noleggio di gran carriera e mi tampona così forte da farmi andare sulla macchina che era davanti alla mia. Risultato finale: il vigile multa anche me mentre stava scrivendo il verbale, gli prendo la penna dalle mani e gliela butto addosso. Ma sei pazza? Auto danneggiata e multa, questa è bicoequenze. Vabbè, però Tina, credo che tu abbia torto in questo caso, anche con la penna addosso al vigile, non si fa. Buongiorno Manganiello, ogni volta che vai nel Basso Lazio ti becchi la multa, non c'è niente da fare. No, ma è così, guarda che devi stare attentissimo per prendere almeno una multa. La strada che porta a Sperlonga, come no, ogni giorno mettono un autovelox nuovo, Mondragone, Cellole, Gaeta, Scauri, Sperlonga, eccetera eccetera. Devi scendere e spingere la macchina per non beccare la multa. Saluti Ciro da Pozzuoli. Ma lo sai che in quelle zone non vado più perché proprio ho il terrore di prendere le multe, ne sono veramente tante di autovelox. Poi, buongiorno Antonio, ci sono ricorsi in autotutela, alcuni comuni hanno sezioni dedicate sui loro siti. Una volta è capitato a mia zia che prese la multa a Milano con la sua Y10 e facevo la procedura direttamente con il comando di polizia locale senza pagare nulla. Saluti Antimo da Crispano. Non bisogna essere poi così diretti a pagare la multa, magari sono delle situazioni che ti evitano, no, di pagare. Poi un mio amico a Caserta, questa è bella, 212 euro buttando una carta dalla macchina da parte della Guardia di Finanza. E aggiungo, hanno fatto buona. Oh, finalmente qualcuno che multa quelle persone, per non dire altro, che buttano carte, bucce di banana, spazzatura, ovunque si trovino, no? Un po' di messaggi vocali, caro Simone. Sentiamo un po' le multe assurde, ma vere.
2: Dopo una rasata, Manganiello,
1: che avete preso?
2: Porto la macchina dal meccanico.
1: Ah, il nostro meccanico famoso è andato a divertirsi. Buongiorno.
3: La peggiore è quella che non ho mai preso perché sono stato figlio di Dio.
1: Ah.
3: Facciamo con una vagione Monteprociti, l'ho patentato.
1: Sì.
3: Quindi Monteprociti di Napoli, ogni volta era figlia da agenziale. Comunque una volta mi ha fatto in coppa la risosta prima dell'uscita di Agnano. Belle buone, certi fare lungo in gol.
1: Eccoli là.
3: Era stradale.
1: Tutto
3: qui, sono morto.
1: È finito.
3: Belle buone, chi l'ha il microfono? Ma che l'hai preso per un hotel? E l'hai preso per un hotel?
1: I soldi per l'hotel non ce l'ho.
3: La patente c'è tua. Tu me l'hai pigliata la patente. Me l'hai pigliata tra cialo pure. Devi venire pure la macchina di papà.
1: No.
3: Ma non so chi sanno in barra visa mi sa fa. C'è tua, ti ho vedete nei.
1: Meno male. No, avevi visto anche i giornali, ma si portano ancora a mettere i giornali sui finestrini? Non credo.
4: Buongiorno,
1: che adesso tutti negli alberghi. Buongiorno.
4: Qua in Germania c'è anche la macchina che cammina, che c'ha la telecamera e ti fa le multe.
1: Pure.
4: E mettono addirittura queste macchine con le telecamere, con le macchine fotografiche, anche fuori alle scuole, sopra le strade dove è 30, che la multa la prendi proprio facilmente.
1: Incredibile. Beh, in Germania, figure di Svizzera, quelle zone lì non perdonano per niente, non ci lamentiamo qui in Italia.
5: Buongiorno, ti racconto una storia all'incontrario.
1: Vai.
5: Dovevamo accompagnare urgentemente delle persone a Fiumicino,
1: sì,
5: partendo da Napoli, che dopo poco tenevano l'aereo.
1: Sì.
5: Mio figlio si mette in macchina e li accompagna a tutta velocità, come si dice, coopera a tavoletta.
1: A tavoletta, bello. Sì.
5: Fa scendere i clienti, mi chiama e fa: papà, vediamo di trovare una soluzione, perché sennò qua i soldi guadagnati ci perdiamo tutti quanti con l'autono, l'aereo.
1: Sì.
5: Mio figlio si mette in macchina e li accompagna a tutta velocità, come si dice, coopera a tavoletta.
1: A tavoletta, bello. Sì.
5: Fa scendere i clienti, mi chiama e fa: papà, vediamo di trovare una soluzione, perché sennò qua i soldi guadagnati ci perdiamo tutti quanti con la multa. Cerco

0: per manutenzione.
1: Mamma mia, meno male.
0: Mamma mia, stato... che ci siamo scansati.
1: Ci credo, fortunatissimo. Buona giornata a te. C'è qualcuno che vuole intervenire in diretta? Simone, lo vogliamo chiamare un secondo? Ti do il numero in tempo reale, ne approfitto della montà di Simone Zagaria, vediamo se ci risponde. Raffaele, ti sto chiamando, non è il nostro Raffaele da Mainz. Dice: buongiorno, mi chiamo Raffaele, se mi chiami ti racconto la multa più assurda possibile che ci vogliono fare, però, dice. Raffaele, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, è una multa che probabilmente ci vogliono fare o che hai preso tu?
2: No, ci volevano fare.
1: A te, volevano fare a te, giusto?
2: Sì, no, a me.
1: In generale a noi?
2: Quando lavoravo, ci portavo valori.
1: Sì.
2: Eravamo davanti alla banca, aspettando l'orario, capito? Abbiamo portato i soldi dentro.
1: Ok.
2: La banca apriva alle 8:20.
1: Sì.
2: Alle 8:10 passa il vigile. Vedo la macchina lì davanti alla banca, scritto sopra l'istituto, il nome dell'istituto, tutto, era tutta scudettata la macchina, no?
1: Sì, sì.
2: Questo prende il lato di dietro, fa la multa, viene il lato davanti e lo metto sotto le spazzole. Io prendo e accendo le spazzole e le faccio davanti e indietro, avanti e indietro. Non può mettere
1: per non mettere la multa, sì.
2: Lo sai cosa fa? Chiama il carro attrezzi.
1: Sì. Lui e ti porta...
2: Ci volevo portare
1: no.
2: la macchina blindata.
1: Addirittura.
2: Io scesi con la pistola in mano.
1: No, non ci credo.
2: Sì.
1: Esagerato.
2: La pistola in mano, dovete arrivare al 113.
1: Ma stiamo scherzando. E poi com'è andata a finire?
2: Che il 113. Sì. Ma chi ti ha fatto Luigi?
1: Mannaggia la
2: madre. Dice perché? Ma non vedi che era una macchina blindata?
1: Cioè la presa di posizione del vigile nei tuoi confronti, un po' come il film di Alberto Sordi, Il Vigile, di tanti anni fa. Ma assurdo, vabbè, giocheremo i numeri su questo racconto di Raffaele. Grazie Raffaele, un abbraccio, perché abbiamo ancora tanti messaggi da leggere. Ciao. In Germania urto una macchina, mi allontano di circa 300 metri dal luogo dell'incidente, multa di 750 euro perché non ero rimasto sul punto esatto e ho rischiato il ritiro della patente. Saluti Peppe da Stoccarda, per ulteriori dettagli chiamami. No, ma Peppino, sei stato molto molto chiaro, quindi va bene così. Ancora, comprate questo per gli auto Velox, è un investimento ottimo. Jalison da Norimberga, non lo so se posso dire in diretta, caro Jalison, perché già l'altro amico mi ha detto che quell'altro aggeggio, che ne so, quell'app non è legale, quindi evitiamo problemi. Buongiorno Mangalelo da Parma, io è arrivato a Milano, ho beccato subito la macchinetta ZTL, se mi chiami ti spiego come ho fatto per non beccare la

0: Oh, questo mi ha fatto ridere un po'. Domenico da Strasburgo dice: buongiorno pipistrelli, la multa più assurda l'ho presa mentre prendevo un kebab. Mi è costato 7 euro kebab e 178 euro la multa. La prossima volta vatti a mangiare una pizza con parcheggio custodito, fai una bella figura e risparmi anche, dai. Abbiamo invece Pasquale in diretta con noi che ci vuole raccontare di una multa. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli viceversi.
0: So che è un argomento e soprattutto allora, una multa un po' particolare, vai.
1: Poi domanda avevo la colpa l'uovo.
0: Sì.
1: E come infatti ero fidanzato, come mia moglie che si è sposata da 36 anni.
0: Sì.
1: Penso un po', sono andato verso Controcorno con l'auto e l'altro lato, sull'altro lato sinistro, c'era un posto di blocco della strada.
0: Ok.
1: Al ritorno, dopo un'ora e mezza, sono ritornato e sono andato nel lungomare di Controcorno. All'uscita del semaforo, poi mi stavano aspettando a me.
0: No, ma con l'appuntamento a te proprio.
1: Mi hanno messo la valletta avanti, mi sono accostato. Ah, bene, che c'è? Guarda, è una bella macchina, si vede? Che voglio, si vede? Dice, senti, dobbiamo fare 400 euro di multa.
0: Porca miseria, e come
1: 400.000 lire di multa. 400, e perché? Dice, guarda, tu non paghi la supertassa, tale si pagava la supertassa. Allora ho detto, vabbè, allora facciamo una cosa. Facciamo 400, lo facciamo la multa. 400.000 lire. 400 me li prendete uno e 200 me li prendo io. Per milione, dove usci?
0: Finito. Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento. Vai.
1: Adesso è superstato, metto la linea.
0: Non ti preoccupare, vai, ti sento. Tra poco prendi la multa pure tu, ma stai con l'auricolare.
1: 400
0: sì.
1: Paghiamo la multa.
0: Ho sentito,
1: 400
0: sì.
1: Me li prendete voi.
0: Sì.
1: E 200 me li prendo io. Per milione, da dove usci?
0: Ah, è finito.
1: Ma mi faccio
0: Pigli
1: la macchina,
0: pigli
1: i documenti e
0: fuso,
1: ti sta proprio.
0: Ok, vabbè, attacca, cioè, avete capito poi questa cosa? Io non, tu l'hai capita, Simone? No, perché lui mi ha detto. Ah, ok, una bustare. Nemmeno quello, no? Io non l'ho capito, ragazzi, sarà che siamo al 14 di luglio, no, perché ci ho parlato in privato poco fa, mi ha detto, devo andare in onda, vi faccio letteralmente urinare addosso, ecco, in modo un po' più colorito, dalle risate, dal fattariello che sto per raccontare. Mo, due sei cose, o siamo tusi, io e Simone Zagaria, o ci siamo distratti, oppure veramente non abbiamo capito niente, né noi né voi, quindi fatemelo sapere, perché poi è inutile essere ipocriti, fa finta la risata, poi non mi capite niente, non esiste, non fa parte del mood del pipistrello. Un ultimo messaggio: buongiorno Manganiello, sono Emmanuel con 2 M, ci tiene molto, mi volevano fare un verbale di 2.000 euro con sequestro per un bollo che avevo pagato e che avevano dimenticato di registrare, meno male che avevo le ricevute pagate. Quella serata fu una battaglia che durò 45 minuti. Ha scritto un amico, ma secondo me non ha capito Manghis che voleva ricere. Vabbè, c'è qualcuno che ha capito, siamo qui, tra poco ritorniamo col rush finale, ci affacciamo nel bar dello sport.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: strane ma vere, quelle eccessive, quelle esagerate, oppure quei punti dove ci sono gli autovelox e grazie a pipistrelli li stiamo sgamando in modo tale che andiamo ad agio e cerchiamo in un certo senso le vacanze. Per esempio c'è Tony, 1 agosto 1986, cioè pensa un po', ti ricordi ancora di questa multa? Primo giorno del viaggio di nozze sulla Salerno-Reggio Calabria, percorro 5 grotte di 50 metri con i fari spenti, la stradale mi insegue e mi ferma. Concilia? No, dopo diversi anni mi viene notificata, ma era già andata in prescrizione. Antonio da Pozzuoli. Ma la storia della prescrizione sono 5 anni, ragazzi, che poi dopo i 5 anni se non ti arriva niente non paghi? Devo chiedere all'avvocato Vigliotti questa cosa se è vero oppure no. Poi ancora c'è uno un po' lungo, si va per dire. Allora vediamo se riusciamo a leggerlo. Ciao pipistrello, qui si ride, vediamo se si ride. Presi le chiavi dell'auto a mio padre per andare a imboscarmi. Allora beh, ci sta, con la tipa sopra al Capriccio, San Sebastiano al Vesuvio, conosco bene quella zona, ma perché ci sono dei locali, attenzione, accominciamo, sono tanti locali dove faccio spettacoli. Papà la usava per andare al lavoro, ma quel giorno il fato ha deciso di giocarmi un brutto scherzo. Lui prese il bus, la macchina era rimasta libera e io da bravo stratega ne ho approfittato. Il problema è nato quando è arrivato il verbale a casa. A quel punto, nel delirio di giustificazioni, nessuno ricordava più chi avesse guidato quel giorno. Mia madre, vedendo la multa, è partita subito in quarta e ci credo, era convinta che mio padre le avesse mentito dicendo di aver preso il bus solo per coprire una scappatella con un'altra. Ma tu sei un pazzo, stavi rovinando il matrimonio. Morale della favola, ho preso le mazzate su 3 fronti: per il verbale, per aver preso la macchina e per aver acceso una guerra civile in casa. Bellissimo, Marco d'Ancona. Simone, sentiamo qualche vocale, dai, ci sono tanti chiamami, però ragazzi abbiamo veramente pochi minuti e c'è già Gianluca Vigliotti.
1: 5.000 lire ce la metti mia sorella, sì. E 900.000 lire ce la metti,
0: il film di Massimo Troisi,
1: e facciamo un regalo in 1 milione a mamma.
0: Ah ok, ok, ho capito,
1: quindi la pena che calci tutti. No, guarda, ma faccio favore.
0: Ah ok, ok, riferito a quello che ha detto il nostro amico poco fa, quindi nessuno ha capito.
2: Buongiorno. Questa moto a condannare la multa.
0: Sì.
2: È una cosa però lo fa ridere.
0: Vai. Si
2: anche
0: fa ridere.
2: Se non so come andare a finire per lui.
0: Siamo
2: in poche
0: qui.
2: Parole, Napoli centro. Io stavo alla posta.
0: Sì.
2: Uscendo dalla posta, di canale di me, vado a girare. E non da precedenza, ho visto i pedonali a due pedoni.
0: Sì.
2: Però se affacci guarda pure tutti. Quando mi dice non andare a macchina, vicino a questi camera, guarda a fare, non guarda a fare.
0: Guarda a fare, guarda a me.
2: Buono la lava, già dentro un giangullo.
0: Eccoli qua, i peggiori.
2: Ho mai visto che stai passando la mano da sotto, ma già capito, ma comunque li fa da grande lo pisi tu.
0: Sì.
2: O manca io, o a che te ne parla, o a che te ne parla, o bella e tra buia documenti polizia.
0: No, non ci credo.
2: E c'è... Oh, ma io perché non mi sento buono, mo sto scendendo una calcerata, che sei là.
0: Sì, sì. Poi fa la vittima dopo.
2: Ma che tu mi pesato,
0: ci credo.
2: Ah,
0: che nuovo app, Lucani Pegra, insomma. Va bene, c'è un messaggio che dice devi andare ad un matrimonio con questa giacchetta, il denaro. Ma che c'è una giacchetta, ragazzi? Devo andare veramente al San Carlo insieme a Gianluca Vigliotti, no, me lo ha promesso ieri.
3: Non credo che tu sia accreditato. Buongiorno, Pippo.
0: Che sì, sono Antonio Manganino, non posso entrare a San Carlo andare a salutare Allegri.
3: Bisogna essere scherzando. Accreditati, mi spiace Antonio, volentieri avrei.
0: Gianluca, tu sei una potenza, scusa, non mi vuoi accreditare, vaga canda Pepsi.
3: Ma non sono io. Non sono io che accredito.
0: Ma c'è una potenza a Napoli, sei un'icona, Gianluca Vigliotti.
3: Ho capito, ma mica sono io il.
0: Ma venga a re da te.
3: Mica cioè, sono il dominus della situazione che posso.
0: Dominus,
3: che? Dominus. Cioè. Sì.
0: Hai visto? Oh, cioè, voglio dire, no?
3: È meglio che non spoileriamo questa cosa.
0: No. Gianluca, non credo. Cioè, se io vengo con te.
3: Sì.
0: A che ora sta la presentazione?
3: Alle 11.30 la trasmetteremo in diretta qui a Kiss.
0: No, ma io lo voglio vedere dal vivo, Allegri. Voglio...
3: È che è uno spettacolo. Cioè,
0: scusa, sto teatro San Carlo, pensi che è uno spettacolo. Non fu un spettacolo.
3: No, non fa lo spettacolo.
0: E che va a fare teatro San Carlo?
3: È la presentazione.
0: Ah, suo... cioè, no, ma credo che facevo spettacolo a teatro San Carlo. Cioè, no.
3: Allegri, ma non troppo.
0: Ma se dico che mi manda Kiss Napoli, entro? No.
3: Neanche. No, sono posti tutti quanti assegnati.
0: Sicuramente. Hai capito? Ma metteva proprio sul palco, mi metti, hai capito? No,
3: ho qualche dubbio in merito, però voglio dire, ci puoi provare.
0: Allora, il Masto si sta ascoltando, io tra poco. Allora, voglio andare a San Carlo! Voglio andare a San Carlo! Ok, vediamo. Non sono mai entrato a San Carlo, pensa un po'.
3: Questo è veramente. Cioè, tu vai in Macedonia, vai. Cioè,
0: vado a vedere i teatri in Macedonia.
3: Cioè, vai in Macedonia, hai visto dei paesi veramente allucinanti. Non so dove sei stato, a Riga.
0: Sono stato allora in Repubblica Ceca. A Bratislava, in Bulgaria,
3: a Malta, Albania, Croazia. Non hai visto il Teatro San Carlo.
0: Teatro San Carlo,
3: devi vergognarti.
0: Perché è troppo vicino.
3: Ti devi vergognare di questo.
0: Vergognati. Per oggi potrei in qualche modo, sai, togliere
3: questa occasione. Cioè, non vai a vedere un monumento mondiale, una cosa storica che
0: come no, anzi in Macedonia città. Ci dovrei, sai cosa so bisogno? Io in Macedonia ci sono delle cose straordinarie,
3: me ne ricordi una soltanto,
0: cioè, della Macedonia? Sì. No, aspetta, in Macedonia ho visto la cosa più importante.
3: Sì,
0: aspetta, un fiume dove c'era un vascello.
3: Sì, c'era anche dell'acqua in questo fiume.
0: Sì, c'era dell'acqua e si ballava in questo vascello, insomma.
3: Vascello, dei pirati.
0: Sì, una specie di vascello dei pirati, sì. Veramente, più o meno quello, vabbè.
3: Ma te ne vuoi andare che devo fare?
0: Dove parcheggio? Proprio fuori?
3: Al San Carlo? Sì. No, dei parcheggi, a pagamento.
0: A pagamento. Dove... 8 euro a ora, sì. No, ma non va a casa allora. No.
3: Non avevo tutto.
0: Muovi la diretta YouTube è
3: sì,
0: meglio.
3: Non avevo dubbi.
0: Apposta, va bene. Arrivano le news, la diretta su Kiss Napoli, certo, mi raccomando.
3: Assolutamente.
0: Ecco, saluto Simone Zagaria. Veramente non posso dire sì.
3: No, non puoi entrare.
0: Ma tu come stai, col motorino?
3: Certo che sono.
0: Vabbè, vengo dietro di te col motorino.
3: Sì, con la macchina.
0: No, vengo con te.
3: E poi chi ti accompagna qua a pigliare la macchina?
0: Ma mi accompagni tu una dota qua.
3: Vale. Sì, e faccio avanti e indietro per te che vado avanti.
0: Beh, cammi che sì, allora. Già
3: devo lavorare, vai.
0: Va bene, vai giustato, va bene.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca, giornata difficile sul fronte degli incendi tra Napoli e l'area Flegrea, il rogo più esteso è interessato il versante della Solfatara tra via San Gennaro Agnano e via Antignana nel territorio di Pozzuoli, per precauzione sono state evacuate 22 persone residenti in via Traversa Pisciarelli che hanno poi potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte con squadre dei vigili del fuoco impegnate a terra dopo l'intervento degli elicotteri. La conformazione del territorio e il vento hanno reso particolarmente complesse le operazioni. Le fiamme poi hanno provocato gravi danni anche ad alcune attività commerciali, tra le più colpite una concessionaria di auto in via Antignana raggiunta dall'incendio propagatasi dall'area boschiva. Complessivamente sono oltre 40 le vetture danneggiate tra le diverse rivendite della zona evacuate a scopo precauzionale. Un secondo vasto incendio invece è divampato nella zona di Ponticelli nei pressi di via Argini in un'area interessata da una discarica abusiva. Il forte vento ha alimentato le fiamme mentre una densa colonna di fumo è stata visibile da diversi quartieri della città. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di riportare la situazione sotto controllo. Ancora cronaca, un uomo di 47 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti aggravati in famiglia. L'indagine della scuola mobile di Napoli è partita dalla denuncia dei genitori di due minorenni. Gli investigatori proseguono gli accertamenti. La procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia sul corpo di Luigi Belardo, il sub di 54 anni trovato morto nelle acque di Marina di Puolo a Massalubrense. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e l'origine delle ferite alla testa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un possibile impatto con l'elica di una imbarcazione. Andiamo con lo sport. È iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico è arrivato in città ieri, ha incontrato il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Questa mattina alle 11.30 la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo. Intanto il club blinda uno dei suoi più giovani talenti. Antonio Vergara prolungherà il contratto con il Napoli fino al 2031, allontanando le voci di mercato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: qua, siamo pronti amici del bar dello sport, amici di Kiss Kiss Napoli. È arrivato questo benedetto giorno, lo stiamo attendendo da un po' di tempo. Abbiamo vissuto tutto il finale di stagione con Conte che va via, con De Laurentiis che dopo un po' sceglie ovviamente Allegri, che si libera poi dal Milan. Insomma, è stato un lungo protrarsi di situazioni che ha portato finalmente oggi, 14 luglio, stamattina alle 11.30, manca poco ragazzi, mancano un paio d'ore e mezza più o meno alla presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo. La vivremo insieme tutta la giornata a Kiss Kiss Napoli, ovviamente con la diretta che vi manderemo ovviamente in onda, e poi ci saranno i commenti, le domande, tutte le situazioni che seguiranno la conferenza stampa. Voglio salutare innanzitutto Simone Zagaria, che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi, 081 546 6873 per chi vuole intervenire in diretta. Ci sono già Antonio, c'è il nostro amico Domenico, ma arrivano già tanti messaggi e sono curioso di sentirvi al 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Oggi prevedo e presumo che ci sono delle canzoni, possono esserci le canzoni dedicate ad Allegri. Lo dico al mio amico Simone Zagaria, se no Federico 49 si piglia gol. Lo so Simone che eri già sul pezzo, già pigliato su Federico 49, che ieri si è lamentato perché per la prima volta non abbiamo fatto sentire il suo pezzo. Ma quanti pezzi non riusciamo a far sentire, ne mandate tantissimi. Allora, notizie stasera. Innanzitutto si rigiocano le semifinali dei riprende il mondiale, Francia-Spagna questa sera, Inghilterra-Argentina domani. Facciamo il pronostico, dopo lo chiediamo anche a Domenico. Secondo me la Francia può avere la meglio sulla Spagna, lo dico prima, così come l'Inghilterra sull'Argentina. L'Argentina quest'anno non riesco a vederla ancora giocare bene e vedremo che cosa succede. Ma in casa Napoli c'è la bella notizia, trapelata ieri ovviamente e vidimata dalla presenza niente po' di meno che di Vergara anche alla cena ieri sera con Allegri, con il presidente De Laurentiis, con tutto lo staff del Napoli. Insomma, c'era anche Vergara che ha voluto suggellare questo rinnovo del suo contratto con il Napoli, adeguamento e rinnovo. Insomma, Vergara resterà con il Napoli. Mentre per quanto riguarda le altre situazioni, oggi ne sapremo sicuramente qualcosa in più. Mi auguro che tra le tante domande che saranno fatte a Max Allegri, insomma, ci dia qualche indicazione. Non solo da un punto di vista tattico, tecnico, come vorrà giocare, che cosa dirà, ma anche e soprattutto sulla scelta dei giocatori, anche se Allegri è uno scafato e quindi difficilmente avremo notizie. Allora, nella squadra dei nonni dovete inserire anche Federico 49. No, ma Federico 49 è un cantante. Un po' di armonia. Benvenuto Max Allegri, ci scrive il nostro amico Nicola. Buongiorno, saluti alle colonne del bar Andrea e Gabriele dalla Germania. Ebbene, un saluto anche al Club Napoli Ancona, Diego, il Joker di Falconara. Che bello, bello questo messaggio. Fratelli in fede, ora che è saltato Calei, l'Inter andrà su Dodò. Antonio dall'Austria. È clamoroso quello che è accaduto. In Italia, Calaili non è riuscito a superare le visite mediche, o meglio, a ottenere l'idoneità, cosa che invece potrebbe avere tranquillamente all'estero. E quindi l'Inter dovrà andare, chissà, ma anche in casa Napoli sarebbe andata a finire così se fosse venuto. Amico mio, buon caffè a tutti gli amici del Bar dello Sport, Forza Napoli, anche da Patrizio che ci saluta. Saluta anche Salvatore Piccolo Snyder che dà un bacione al nostro grande Domenico. Anche lei va alla presentazione del mister? Sì, Gennaro da Milano, vado anch'io, stamattina ci sono anch'io al Teatro San Carlo. Gianluca, che ne pensi di Solé? Il Napoli in ottimi rapporti con l'Udinese, la Falegnameria di Casoria. Solé è un ottimo giocatore. Buon caffè a tutti. Massimo Vaz, sempre presente, che salutiamo. Vai mister, facci sognare. Giovanni da Marigliano. Grazie a Vittorio il pacifista, non leggo quello che hai scritto ma lo apprezzo. Se si lamentano perché non ascoltano le proprie canzoni, interventi, è perché hai creato dipendenza. È vero, Luigi Rolaranello, non ci avevo pensato. Sentiamo Antonio, il primo a intervenire oggi. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Uè, caro, buongiorno.
1: Avvocato, è arrivato il grande giorno.
0: Vabbè. Sì, ma con calma.
1: Avvocato, io ovviamente faccio in bocca al lupo ad Allegri, anche se le dico la verità, avvocato, è più forte di me. Non mi, cioè a pelle, proprio non mi è antipatico, cioè, c'è poco da fare, anche nell'arrivo di ieri, cioè non crea empatia, speriamo che lo possa fare in questa conferenza stampa.
0: Beh, ma insomma non credo che la conferenza stampa possa essere l'elemento,
1: non lo so, forse perché magari tra virgolette lo associo purtroppo ai senza colore, però io non lo so, io ovviamente da tifoso del Napoli spero che ci possa portare
0: ma cominciamo la stagione, Antò, cominciamo la stagione, scioglietevi un poco, lasciamoci andare un po' tranquilli.
1: È un fatto più di empatia. Io non
0: ho capito, per carità.
1: La professionalità, perché diciamo quella la dovrà dimostrare, come dice lei, però è un fatto empatico. Conte ha creato, anche da juventino, ha creato quella empatia da subito. Con lui non lo so, vediamo.
0: Ecco, bravo, prima di giudicare aspettiamo e vediamo. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio, buona giornata. Amici, la finale inedita del mondiale sarà Spagna-Inghilterra, ce lo scrive Luca Capitano 78 che fa il benvenuto ad Allegri. Buongiorno, finita la telenovela, benvenuto Allegri, Enzo da Quarto. Buongiorno Ludo dal Furgone, benvenuto Allegri, cortomuso, speriamo che la profezia possa avverarsi, finale di Champions. Un saluto agli amici di Flama Beauty Tech in Cercola e un bacio a Domenico, Giorgia e Sofia. Nell'86 l'Argentina vince il mondiale, Napoli vince lo scudetto. Nel 2022 l'Argentina vince il mondiale, Napoli vince lo scudetto. Se l'Argentina vince di nuovo il mondiale è Giuseppe da Portici, quindi dobbiamo fare assolutamente il tifo. Ieri non so se ha visto, quando è arrivato Allegri non ha detto nemmeno buongiorno. Vabbè ragazzi, ma c'erano le domande, le situazioni quando uno arriva, sapete come insomma, non voglio giustificarlo, ma posso comprendere quello che accade quando uno arriva all'improvviso, deve entrare in macchina dall'aeroporto. Finalmente il day max, sono contenta per Vergara, domani devo sopportarmi l'intervento, per un po' non riuscirò a scrivere ma la tua voce mi accompagnerà con i tifosi e il ritiro. Grazie Adele da Modena, facciamolo in bocca al lupo ad Adele, ti raccomando Adele, un abbraccio forte, ti raccomando, facci avere tue notizie. Sentiamo Domenico, come sta? Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
0: Come stai Domenico, tutto bene?
2: Bene. Tu
0: sta a posto? Sì, sto bene Domenico, ma più tardi vado al Teatro San Carlo, vado a sentire la conferenza stampa di Allegri. Vuoi fare una domanda a Allegri, così gliela dico?
2: Sì.
0: Che domanda gli vuoi fare?
2: Giocate 4-3.
0: Ah, se gioca col 4-3-3, bravo Domenico, ok, va bene, appena abbiamo la possibilità con Kiss di fare la domanda, chiediamo sul modulo tattico se gioca 4-3-3, va bene?
2: Vince Francia.
0: Alla Francia vince? La Francia stasera con la Spagna? Va bene. Vuoi dire anche il risultato?
2: 2-0 Francia.
0: 2-0 Francia, amici di Kiss Napoli, il bar dello sport. Domenico ci ha detto il risultato.
2: Posso salutare tutti? Posso?
0: Certo tesoro, saluta chi vuoi.
2: Allora,
0: vai.
2: Io da te, a Felice Innanzo, tutto Napoli.
0: E forza Napoli, forza Domenico. Ciao caro, a domani.
2: Alle 9.
0: A domani. Grande Domenico. Finalmente abbiamo scoperto come si pronuncia il cognome del mitologico Marco Ballicu, con l'accento sulla I. Ballicu. Chicco, benvenuto mister. E basta, è arrivato Allegri, facciamo quadrato, e che cavolo, buongiorno, ma vogliamo finirla con questi provincialismi su Allegri? Occorre fargli soltanto l'in bocca al lupo. Oggi il nostro mister ce lo scrive Federico. Bianchi, Bigon, Spalletti, Conte, nessuno di loro campione di simpatia, ma bravo Antonio del Rione Alto, vedi che va sulla sostanza. Buongiorno Marina e Gianni, benvenuto Allegri, buon campionato, credo ci sorprenderà. Avvocato, dato che va alla conferenza di presentazione, per favore puoi chiedergli se ha mangiato il soffritto? Giannina dall'Arenaccia, credo che le domande siano altre. Poi avvocato Stofat, che mister Allegri sia antipatico non so da dove scaturisca, al contrario io lo trovo simpatico e ironico. Il saluto dallo staff Domea, Porte, Finestre, Pompei. Per passare stasera alla Spagna Yamal deve fare una prestazione come Zidane nel 2006 contro il Brasile. Sì, Yamal non sta giocando al suo livello, perché ricordo era reduce da un infortunio. Gerardo, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, Gerardo Lemma da Ercolano.
0: Ciao, ciao Gerardo, ben tornato, ben trovato, eccoci qua.
3: Sei... No, ma io, Gianluca, io vi ascolto sempre.
0: Grazie, amico.
3: Poco tempo per potervi chiamare.
0: Non ti preoccupare.
3: Però dopo, questa è la seconda volta che mi capita di intervenire. Dopo Domenico posso anche mettere il telefono. Lui, il nostro simpaticissimo Domenico.
0: Hai visto come sta migliorando? Come sta migliorando anche Domenico?
3: No,
0: allora, sto dicendo
3: visto. In bocca al lupo per l'inizio della stagione del Napoli.
0: Sì.
3: Un abbraccio a tutti quanti voi, ragazzi, siamo vicini al nostro magico Napoli.
0: Bravo Gerardo.
3: Buone vacanze a tutti.
0: Grazie Gerardo, noi andiamo avanti fino al 31 luglio, seguiremo ovviamente il ritiro che poi inizierà questo fine settimana, il 17, già con tutti gli speciali a Kiss Kiss Napoli con Di Maro. Gerardo, un abbraccio, grazie sempre del tuo affetto. A me se allegri, empatico, antipatico, non mi interessa. A me i tifosi interessano i risultati, lasciamolo lavorare nel nostro interesse, dobbiamo diventare meno provinciali, basta le richieste prestanti, i selfie, le domande sulla pizza, lasciamolo lavorare. Marcello da Napoli. Ma ricordano la gente la simpatia di Ottavio Bianchi, ce lo scrive Sasà. E poi buongiorno, buon San Carlo, grazie Ballicu, Marco Ballicu. E poi saluto, benvenuto mister Allegri, Marco D'Ancona. Il Napoli De Laurentiis ha sempre lavorato per cicli e questo di Max sarà quello di tanti successi, speriamo. Forza e coraggio Adele, non mollare, forza Napoli anche. E poi ci scrive il nostro amico Claudio, benvenuto al sud. Adoro Domenico, un abbraccio, ce lo scrive Mario. Buongiorno, stasera 2-1 per la Spagna e domani purtroppo 1-0 per l'Inghilterra. Ah, vedo che pensate che la Spagna possa vincere. Intanto vado da Ciro, quanti ne siete stamattina, ragazzi? Ciro, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ah, eccolo qua, il nostro grande Ciro da Imperia. Come stai, Ciro?
4: Bene, ricordati dei miei pronostici.
0: Assolutamente, purtroppo
4: Napoli campione d'Italia.
0: Purtroppo lo ricordiamo, il tuo pronostico che è nefasto, però voglio dire, va bene lo stesso.
4: Ma tu vai alla conferenza?
0: Sì, vado, se ti fa piacere.
4: Pure io ci sono, eh.
0: Guarda Ciro, se dovessi vederti alla conferenza, giuro che domani mattina vengo con una maglietta del Napoli addosso, ma ti devo trovare. Vengo con la canna. Allora, se trovo Ciro da Imperia dentro al San Carlo, io domani vengo in canottiera in onda, va bene? Facciamo questa scommessa?
4: Posso salutare a Maurizio e a Antonella?
0: Già l'hai fatto, però.
4: E Ciro De Vivo?
0: Sì, a tutti quelli che vuoi.
4: E Allegri, sei antipatico, Conte, cos'era?
0: Va bene, vedremo.
4: Che non parlava, faceva fare domande.
0: Ciro, ci vediamo sul palco, va bene?
4: Va bene, ci vediamo sul palco. Ah, io sono in platea.
0: Sei in platea? Hai il posto numerato?
4: Sì. Sì.
0: Qual è la tua fila?
4: Tramite un mio amico.
0: Tramite un tuo amico. Qual è la tua fila, scusami?
4: È la fila quasi alla fine, perché sono i posti più avanti.
0: La fila quasi alla fine. Ma ci vediamo al foyer?
4: No, io ho l'entrata, perché non tutti possono andare, perché c'ho un mio amico in società.
0: Cioè stai entrando, voglio dire, sei un abusivo, diciamo la verità, entri come un abusivo. C'hai l'invito,
4: c'ho l'invito grazie a un mio amico che fa parte della società.
0: Ah, quindi stai spoilerando che qualcuno da... Allora vienimi a salutare, ti aspetto, va bene?
4: Ma tu sai, ci vieni.
0: Ma tu hai detto che io vengo lì, io sono accreditato, vado.
4: Vabbè, se
0: vado.
4: Ci sei.
0: Vienimi a salutare. Vengimi a salutare, vabbè, ti aspetto, sicuramente. Ci vediamo lì. Un abbraccio, vabbè. Ciao.
4: Forza Napoli.
0: Ciao. 2-0 Francia. Ci scrive il nostro amico, buongiorno, un forte abbraccio a Domenico e Oana, tutta Kiss, il mitico Antonio da Pozzuoli. In effetti Allegri che arriva a Napoli non saluta nemmeno a quei pochi che lo accolgono, non mi è sembrato proprio un inizio allegro, ci scrive Ciro. Buongiorno dal gusto del Tecnopolo di Roma, Salvatore lo chef, un saluto a tutti gli amici di infanzia di Cavalleggeri d'Aosta. Perché mi scendono le lacrime ogni volta che chiama Domenico con la sua dolcezza, fino da Latina, ma è giusto che sia così. Poi buongiorno a tutti, divido il pensiero di Antonio, Allegri non mi è simpatico, però alla fine contano solo i risultati e la maglia. Forza Napoli, il nostro amico Fabrizio da Copenaghen, un saluto ad Adele da Modena, da Adele da Soccavo, le due Adele che si salutano. Sono Emanuele, ma da Soccavo. Mettiamo caso Allegri fosse veramente antipatico, ma mica è venuto qui per far ridere, ma per vincere. Un abbraccio e sempre forza Napoli. Ragazzi, vi ringrazio davvero di cuore, veramente uno tsunami di messaggi. C'è grande attesa, Simone, vedo che c'è grande attesa. Voi ragazzi alle 11:30, chi ovviamente non lavora, vi raccomando, sintonizzatevi su Kiss Kiss Napoli, tutto in diretta, quindi l'ascolteremo davvero ogni secondo. c'è Ciro, un altro Ciro, giusto? C'è Pasquale? Ah, Pasquale, c'è Pasquale in linea. Ciao Pasquale, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, Pasquale da Fregnano.
0: Ah, oh, amico mio, buongiorno a te, eccoci.
5: Avvocato, volevo dire una riflessione su Allegri, no? Poi si parla di antipatia, non è che poi...
0: Ma noi ma parla di pallone, dobbiamo parlare di pallone!
5: È chiaro, anche se io sono un estimatore di Conte, non è che Conte sia troppo simpatico. Tutto ciò, io penso che con la squadra attuale che ha Conte, perché penso che per l'80% giocherà, cioè no Conte, Allegri.
0: Non lo dimentichi, Conte non riesce a dire.
5: Saranno gli stessi calciatori che hanno giocato con Conte, no?
0: Sì, abbastanza.
5: Addirittura per certi aspetti possa fare meglio di per il gioco che fa, possa fare addirittura meglio di Conte, secondo me.
0: Vediamo.
5: È un allenatore che dove è andato comunque ha fatto bene, in alcuni casi ha fatto proprio benissimo. Sì. Non è che sia l'ultimo arrivato. No. Io penso che farà bene.
0: Speriamo, Pasquale.
5: Poi è sempre da vedere, ma le premesse ci sono, perché comunque è un grande allenatore.
0: Domani commenteremo anche oggi, poi durante Radio Gol, durante 442 con Paolo Del Genio, poi la sera il calcio della sera, insomma commenteremo ovviamente la conferenza, lo faremo anche domani qui al Bar dello Sport. Grazie Pasquale, ti abbraccio.
5: Grazie, buongiorno.
0: Allora Gianluca, c'è Biagio da Scafati, vogliamo la foto con te e Ciro. Per insieme, ma non ci sarà mai, ragazzi. Ma che... questo fatto che Allegri è antipatico non lo capisco. Non dobbiamo mica mangiarci, non dobbiamo vivere insieme. Io voglio che a maggio mi fa fare 1200 km per scendere a Napoli. Grande Gelson da Norimberga, bravo. Saluto Gigi da Roma, di Ossetor Eterno. Buondì, dovesse saltare la presentazione di Allegri in favore di quella di Ciro d'Imperia. Vincenzo. Mo mi puoi dire ciò che vuoi, ma a pelle non mi fa sangue, mia opinione, però comunque spero che faccia bene per il mio Napoli. Maria 74 che dice benvenuto a prescindere. Buongiorno a tutti, in particolare a Giorgio, Sofia, Domenico, nonno Guido, siamo tranquilli, lasciamoci lavorare, felice, ce lo scrive. Invece vi dico che ho visto un Allegri concentrato, già sul pezzo, insomma, no, non possono entrare ragazzi tutti, no, non è che, ma non è, ci siete in bere la compa, fatevi una foto, mettetela su Pasquale Le Coca, l'oratore del Greco. Beh ragazzi, ve lo racconto domani, se si sarà avvicinato o meno, ma intanto, chi avrei voluto che venisse alla conferenza stampa di Allegri, ma purtroppo non c'è, lontano, si trova a Massa Lubrense, Guido, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, forza Napoli. Un saluto a Felice, Antonio, Sofia, Giorgio, Andrea, Simone, tutti i tifosi del Napoli.
0: Lo so.
6: Stanno in Germania, in Svizzera, tutti, in Belgio, in Scozia e per tutto il mondo.
0: Scusami Guido, sta dormendo.
6: E poi voglio fare un appello a Allegri.
0: Attenzione, aspetta. Allora, siccome avranno sicuramente già detto a Max Allegri che sai... Bar dello Sport lo seguono in tanti eccetera, può darsi che già stamattina si è risvegliato, sta facendo colazione con la sua compagna, con lo staff, e sta ascoltando il Bar dello Sport. Allora c'è Guido che vuole fare un appello a Max Allegri. Ok, allora, Guido,
6: la prima cosa che faccio i miei migliori auguri per il campionato e spero che faccio fare a tutti i giocatori, così nessuno è scontento.
0: Esatto, li far ruotare, le rotazioni,
6: però no uno ogni tanto, proprio spesso, perché così si sentono tutti importanti i giocatori,
0: tutti integrati
6: al primo.
0: Benissimo, bene, quindi rotazioni.
6: E poi voglio fare, no, perché uno che gioca in Serie A e non crede che è proprio scherzo. Altrimenti in Serie non c'è rischio.
0: È certo, è giusto. Quindi,
6: anche questo è vero.
0: Quindi
6: no?
0: Alternative, rotazioni, turnover. Poi
6: voglio fare anche una per Allegri che viene a fare. Quando c'è una giornata di festa,
0: sì,
6: viene a Massa Lubrense a fare una bella visita qui da noi, a Massa Lubrense, che a Massa si dice si ti firmo, tu ci lasci.
0: Scusami, potresti ripetermi questo detto?
6: A Massa dice saluta e passa.
0: Se ti fermi,
6: o tu ci lasci.
0: Simone, sei riuscito a declittare questo?
6: Utilizzare significa che Massa è molto accogliente.
0: Ah, ecco.
6: E ci sono le belle donne.
0: Ah,
6: allora,
0: anche
6: adesso.
0: Guido, veramente stanno le belle donne a Massa Lubrense?
6: Massa Lubrense è famosa per le belle donne.
0: Ah, non lo sapevo sta cosa, Guido.
6: Allora, i tetti dicono, Massa, saluta a passo, perché siete film, tu ce l'asci.
0: Ecco, veramente non ho capito nulla.
6: Chi va a Mastrobrenze?
0: No, ho capito, per carità. Ah, cioè, chi viene a Mastrobrenze poi rimane lì perché ci sono le belle donne.
6: Le okay. belle donne, le bell'aria,
0: bell'aria,
6: mare,
0: c'è
6: la montagna.
0: La montagna, il mare.
6: Il vino buono.
0: Guido.
6: Il buono.
0: C'è Guido anche.
6: La mozzarella.
0: Tutto cosa. Vabbè, quindi
6: tutto
0: a Mastro.
6: Tutto cosa a Mastrobrenze.
0: Simone, dobbiamo trasferirci assolutamente a Mastrobrenze per ovvi motivi. Va bene, Guido, ti ringrazio. Questo appello sarà stato ascoltato, credo che l'abbia compreso.
6: Vabbè, quando c'è una giornata di festa, viene a Mastro. Per tutta la famiglia,
0: tutta qua, tutti quanti.
6: Abbiamo mangiato in un ristorante qui a Mastrobrenze, che ce ne sono molti.
0: Molti, molti.
6: Che sono molto importanti.
0: Okay.
6: Si mangia bene.
0: Benissimo.
6: Stare il pomarolo da risolo.
0: Pure pomarolo, bellissimo.
6: Il pomarolo proprio a alto livello.
0: Altissimo livello. Va bene, Guido, grazie.
6: E i limoni.
0: I famosi limoni.
6: Buoni.
0: I famosi limoni. Perfetto.
6: Buoni, perché quelli cattivi se li mangiano al nord.
0: Al nord, beh, chiusura eccezionale di Guido. Grazie,
6: ciao,
0: Guido.
6: Forza Napoli.
0: Forza Napoli, tu sei un mito, Guido. Vincenzo Senior, ti ricordi il saluto Sfottori Spalletti con Allegri con la Juve? Pensa se quest'anno lo ricambia Spalletti vincendo contro la Juve, non sarebbe male il famoso 5. L'inizio è a massa, saluti e passerà. Siete firma o tuoi e Shalash. Ah, ecco, questo era il termine. Grazie a Luca da Traiano. Non pensate, da Licetta, sto già in macchina, passo alle 10 sotto la radio, andiamo a Mastrobrenze. Chi è che scrive questo? Amedeo, che è un grande. Allora, buongiorno, mi raccomando, dal San Carlo, non dimentichi di abbracciarci il Ciro La Frottola, sarà Ponti Rossi. E poi, ciao Gianluca, chiederei al mister qual è l'obiettivo principale tra Champions e Scudetto. Gianca dal profondo nord. E poi buon dias Gianluca, saluti a tutto il bar dello sport, forza Max Allegri, forza Napoli tutta la vita. Luis a Cavare Tirreni, la Spagna vince i rigori, ci scrive Giuseppe. E poi buongiorno Antonio dalla provincia di Viterbo, la tua trasmissione, la tua ora, quella che ci dedichi, tutta terapia per noi, essendo un po' speciali. Grazie Antonio, ti raccomando, in bocca al lupo, forza Magico Napoli. Chiudo con Antonio prima della pubblicità. Antonio, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca, Antonio da Pisa.
0: Ciao, oh, che piacere Antonio, era tanto tempo che non chiamavi, eccoci qua, buongiorno.
7: Ho chiamato un paio di settimane fa.
0: Eccoci qua, come va?
7: È per dire la solita cosa.
0: Quale?
7: Lasciamo lavorare Allegri.
0: Sì, è vero, lasciamolo lavorare. Cosa ti aspetti da lui, Antonio?
7: Allora, io lascio parlare il campo, perché non possiamo o esaltarci troppo o criticare troppo la situazione. Io sono del parere che comunque il campo deve parlare, perché io sono sempre, faccio come San Tommaso, io finché non vedo non giudico, cioè,
0: hai ragione.
7: Bisogna comunque lasciare lavorare le persone. Non penso che a lei che abbia fatto piacere tutte queste critiche, tutte queste cose.
0: No, il finale con il Milan sicuramente non è stato ben digesto per lui, quindi su questo.
7: No, però dobbiamo anche calcolare che nel Milan c'era un caos, che nel Napoli non c'è, grazie a Dio.
0: Esatto, è vero.
7: Perché comunque Allegri ha lavorato nelle ultime due situazioni dove regnava il caos, sia alla Juve che al Milan. A Napoli trova un ambiente che secondo me non lo trovava da tempo, dove puoi esprimere il suo meglio. Allora, c'è stata una scelta ponderata da De Laurentiis, che io stimo,
0: sì,
7: perché io sono sempre stato dalla sua parte, perché comunque un presidente che da oltre 20 anni ci ha portato in alto in classifica,
0: sì.
7: Cioè io posso fidarmi di lui. E poi un'ultima cosa.
0: Vai veloce.
7: Dobbiamo sempre dire. Sì.
0: Ho detto vai veloce Antonio, vai a chiudere, vai.
7: Ah, vado veloce?
0: Sì.
7: Ti dico una cosa e vado veloce.
0: Sì.
7: Dico solo che se volevamo un allenatore simpatico, mettiamo Biagio Izzo come allenatore.
0: Ah, salutiamo il nostro amico Biagio, un grande abbraccio a Biagio Izzo. Grazie Antonio, un abbraccio forte, ci sentiamo presto, mi devo fermare un attimo. Vado in pubblicità, ma torniamo immediatamente perché stamattina c'è una partecipazione clamorosa, tutti con la grande attesa dell'Allegri Day dal Teatro San Carlo, che trasmetteremo qui in diretta 11:30 e tra un po', preparatevi, a tra poco.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
10: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
12: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: È quasi tutto pronto qui ovviamente a Kiss Kiss Napoli alle 11.30, non perdetevi la diretta della presentazione di Max Allegri dal Teatro San Carlo, la trasmetteremo ovviamente integralmente e poi la commenteremo insieme. C'è Simone Zagaria in cabina di regia per la seconda parte del nostro grande bar dello sport. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ah, c'è anche Don Felice insieme ad Antonio, arrivo subito da loro. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Oggi grande partecipazione dei nostri amici, soprattutto in previsione di questa conferenza. Massa Lubrense, la nuova la nuova Temptation Island. E beh, Walter 78 ha vinto stamattina con Massa Lubrense, che è la nuova Temptation Island. Allora, andiamo a trovare a Guido, ci scrive un nostro amico, non avevo notato l'accento. E poi un saluto circolare, un bacio a Domenico, grazie, oggi al San Carlo c'è musica, vi aspetto se la Francia vince. Mario del Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. E poi buongiorno, un saluto e un abbraccio dal gruppo Rifugio del Ciuccio, mitico Alfredo da Nettuno. L'oceano di Massa Lobrenze è spettacolare, ce lo scrive il nostro amico. Allegri ha già tolto la giacca, in bocca al lupo mister al Napoli per la nuova annata. Domenico che ci saluta e ci fa i complimenti. Allora Felice, ma vieni anche tu alla conferenza oggi al Teatro San Carlo?
14: Gianluca, chiedo scusa, parlo piano perché c'è mio figlio che sta dormendo, che ha fatto la notte.
0: Come stai?
14: Detto Alba, manza la porta, che la scopa a mano, che la mazza.
0: No, aspetta.
14: Ha detto, se gridi, che spacca la capo.
0: Scusa, cioè, voglio capire, scusami Felice, ma perché se stai in queste condizioni drammatiche a casa, dove neanche a casa tua puoi parlare, e non è giusto,
14: perché
0: tu ti devi ribellare, Felice, a questa storia? Cioè, non può stare Alba con una mazza. Mo devi avere una reazione in questo momento, devi fare un Forza Napoli, che tu sei il padrone della casa. Non puoi farti comandare da Alba con la mazza da scopo in mano, che non puoi parlare a bassa voce, come in casa tua tu parli a bassa voce. Felice, urla Forza Napoli, mo lo devi urlare. Se hai il coraggio, fallo adesso.
14: Gianluca, quello mi spacca la capo veramente.
0: Ma non fa niente che te la rompe, ma è buono così, cioè voglio dire, va bene così, nel senso che voglio dare un segnale che chi comanda in casa sei tu, Felice.
14: No, chi comanda è mia moglie.
0: Come che comanda tua moglie? Scusami Felice, ma non è possibile.
14: Perché io sono molto educato.
0: Sì, ho capito che sei educato.
14: C'è,
0: ma non ti posso,
14: la notte
0: e avrà
14: lavorato,
0: fatto,
14: e non posso disturbarlo.
0: Ma perché non è andato a dormire a casa sua? Scusa, perché sta a casa tua? Scusa,
14: no. 48 anni ancora a casa mia. Tengo.
0: Ah, tieni proprio l'ultimo.
14: L'ultimo,
0: era 48 anni.
14: Però va a fare il bicchiere.
0: Prima,
14: con la compagna.
0: Ma il primo, quanti anni c'ha? Scusa, Felice.
14: Debora 52, Filomena. Pasquale 51, e Francesco 48.
0: 48, sta a casa, di ancora
14: già fa.
0: Il bambino,
14: la mamma lo tratta troppo buono.
0: Si capisce che lo tratta dopo, sta camazza a mano.
14: Lo sabato domenica a fare un weekend a bagno un biscotto.
0: In che senso, voglio dire, va a fare colazione fuori, volevi dire?
14: No, con la compagna.
0: Ah, ecco. Scusa, perché non va a dormire a casa della compagna? Non ho capito.
14: No, il sabato e domenica va a fare weekend, hai capito? No?
0: Weekend, vabbè.
14: A bagno un biscotto e poi torna.
0: Sì, nel senso che fa colazione, vuoi dire, quando bagni il biscotto, fa colazione.
14: Ma non lo so che fa. Fatti suoi.
0: Vabbè. Comunque, Felice, devi avere una reazione, non te ne puoi andare se non urli Forza Napoli, se no non ti faccio intervenire. Più. Urlalo. Vai, urlalo. Vai, non fa niente, non fa. Urlalo, vai, Felice! Dimostra!
14: Un saluto a Mauro.
0: Dimostralo! Vai! Più forte! Sveglialo! Ma sveglialo! Bravo, Felice! Così si fa! Bravo, Felice, così si fa. Ci sentiamo domani. Fuori.
14: Un bacione a tutti.
0: Ciao,
14: a Mauro Russo.
0: Ciao, d'abbraccio. Ciao. Bravo, ecco qua. Così si fa. Bravo, Felice. Buongiorno a maggio tutti a Madrid, Luciano Club Napoli Sarno. Felice grida a bassa voce, domani chiama dall'ospedale. E poi Felice adottami. C'è un ragazzo che ha scritto a 48 anni, ha già tolto i denti da latte. Poi buongiorno, farei anche tu una domanda al mister, non lo so, c'è Ciro il venditore, vedremo. A casa Felice c'è la dittatura. Saluti da Enzo, avvoca questa istigazione, questo qua. Sto aspettando Ciro. Felice, se non può parlare, che chiama fa, giustamente. Professore, permettete un pensiero poetico. E tu, maestro che spieghi l'ossimoro, quale miglior esempio fare a costoro nell'allegri dei, tra cielo azzurro e mare, un po' di tristezza cala in da sto bar. Ma come fa? Robin e Zud da Poggio Marino. La nostra amica Franci, un bocca al lupo al simpatico Allegri, allenatore di spessore che di certo userà tutta la sua esperienza per far bene a Napoli, speriamo. Simpatico l'ha messo tra virgolette, Franci. Allora, sei una brutta persona, poca, mi hai fatto morire. Vabbè, quando ho saputo dell'arrivo di Allegri sono rimasto scioccato, perché lo reputo l'anticalcio, mamma mia, per il gioco fatto in questi anni, oggi forza Max Allegri, sempre al di là del risultato Peppe, si è... poi grande Felice vai sul balcone a parlare. Felice è stato un mandrillo da giovane, un figlio ogni 9 mesi, bravo Gusto, ma che gli fate, 48 anni non può urlare. Felice, caccia tutti da casa con la mazza, bravo, tu così devi fare. Antonio, vengo da te, buongiorno. Ah, amico mio, buon dì a te, buongiorno.
15: Era Felice C, mamma oggi proprio si chiamerà.
0: Va bene, sono stamattina, sono tutti qua.
15: Come andavo, come ha detto?
0: Sì, Alba fa la guardia fuori alla stanza del figlio.
15: Allora, torna. Stavo sentendo che Ciro viene alla conferenza stampa di Max Allegri, poi la fotografia.
0: Mi sembra un evento assolutamente irripetibile. Vabbè, ma non credo.
15: Appunto, una foto ci vuole, la devi mostrare a tutti. Se c'è.
0: Certo.
15: Veramente.
0: Sì.
15: Ciro, ti stai giocando il jolly.
0: Sì, ma io
15: questa volta pure in canni, sì. Allora proprio definitivamente.
0: Non credo che ci sia bisogno. Mi aspetto più la presenza di E.T., un extraterrestre, piuttosto quella di Ciro. Vai, Antonio.
15: Niente, ascolta, riguardo ai mondiali, per me è un super favorito, come dici tu, è ancora la Francia.
0: Sì.
15: Però c'ho un sentore,
0: sì,
15: che è proprio, che mi sa che la spunta la Spagna questa volta.
0: Ah, vedremo stasera.
15: Ma a vincere il campionato del mondo, no, Sorrento, come dici tu, è ancora la Francia.
0: Sì.
15: Però c'ho un sentore,
0: sì,
15: che proprio, che mi sa che la spunta la Spagna questa volta.
0: Ah, vedremo stasera.
15: Ma a vincere il campionato del mondo, no, è una sensazione.
0: No, io considero Francia-Spagna, ma è un mio pensiero.

0: ma non lo posso dire questo. Gianluca, un saluto alla grande Robby, un forte abbraccio a Giorgia, Sofia, Andrea, Raffaele, non mollate mai, sempre forza Napoli. Posso fare un appello? Salvate l'Ercolanese dopo 102 anni. Ah, l'Ercolanese, 102 anni di storia, rischia il fallimento e l'esclusione dal campionato di eccellenza. C'è qualche imprenditore che può salvare l'Ercolanese? Manca poco l'iscrizione. Bello questo messaggio, ragazzi. Non conoscevo di questa difficoltà dell'Ercolanese. Speriamo che aver letto questo messaggio possa suscitare all'ultimo secondo un intervento. Felice, caccialo di casa, approfitta di voi. Lo so, Gianluca, ma Antonio da Pozzuoli. Oh, allora io c'ho Vittoria in linea. Ma non so se è donna Vittoria, Simone. Se è donna Vittoria, vediamo un po'. No? Senza di no, vediamo un po'. Vittoria, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Oh, piccola Vittoria, scusami, pensavo fosse donna Vittoria, che sai, è un nostro grande personaggio, ma anche tu sei un grande personaggio. Ogni tanto Vittoria ci viene a trovare, la nostra piccola Vittoria, che quanti anni ha?
1: Sette
0: anni, Vittoria. Io
1: mi salutate il piccolo Diego?
0: Ma come no? Certo che te lo salutiamo il piccolo Diego, assolutamente sì. Vittoria, tutto il bar dello sport sta ascoltando e sta aspettando che tu che cosa ci vuoi dire, cosa ci vuoi raccontare?
1: Allora, noi per le vacanze andiamo in Puglia e poi stiamo 2 giorni a Napoli da mio nonno.
0: Che piacere. In Puglia vai con tutta la famiglia, ovviamente, con mamma, papà, sì. E poi vieni a Napoli. Quando vieni a Napoli?
1: Però Alessia, che è mia sorella, non viene. Ce ne ho due, però Alessia non viene.
0: E che fa Alessia? Perché non viene con te?
1: Perché è in vacanza con il suo fidanzato.
0: Ma hai capito, Alessia, è brava. Vabbè, Vittoria, tu rimani piccola, bene, vai sempre con mamma e papà, perché sennò poi vabbè, tanto ci vuole tempo a te, quindi non ti preoccupare. Vabbè.
1: Dove andiamo noi c'è l'animazione.
0: Sì, il mini club, Vittoria, c'è il mini club ancora che penso che possa tu frequentare, a meno che non... Comunque mi piace questa cosa in Puglia. E poi vieni a Napoli dai nonni. Come si chiamano i nonni, Vittoria?
1: Allora, una è morta, quindi
0: non fa niente, va bene, la ricordiamo lo stesso. E chi è rimasto?
1: Il nonno si chiama Salvatore.
0: Nonno Salvatore, che salutiamo, gli mandiamo un abbraccio a nonno Salvatore.
1: Ma non ascolta questa radio, quindi
0: ce lo dici tu che l'abbiamo salutato, glielo dici, ti abbiamo salutato con la radio, va bene Vittoria. Va bene, Vittoria, vuoi dire qualche cosa ad Allegri?
1: No,
0: va bene, possiamo darti un grande abbraccio, un bacio, ti aspettiamo a Napoli, quando arrivi ti fai sentire?
1: Ok.
0: Va bene, ti aspettiamo, Vittoria, va bene?
1: Ciao.
0: Una grande, ma sta veramente, ragazzi, di tutto e di più. Simone, io aspetto te, ovviamente, che ti vedevo un attimo. Intanto saluto un po' di amici. Grazie, avvocato, per l'appello. Speriamo bene. Sì, l'Ercolanese, ragazzi. Per cortesia, Ercolano, sveglia. Ercolano, svegliatevi, imprenditori di Ercolano. Non si può cancellare l'Ercolanese dopo 102 anni. Per favore. Allora, sono padre Federico. Ecco qua. Oggi essere umano è unico e ogni essere umano è unico e irripetibile. Ogni essere umano ha il suo carattere, il temperamento, e per questo non si può giudicare paragonandolo con altri uomini. Nel massimo rispetto di tutte le opinioni, mi sento dire che Allegri merita il massimo rispetto e non deve essere paragonato ad altri. La critica e l'elogio arriverà dal campo. Unico giudice. Bravo padre Federico. Allora andiamo a sentire il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.

0: via, togliendoci la fantasia e restandoci fotografie. Io e te, un grande amore mio.
1: Che bella sta canzone, ragazzi.

0: Vetturi, diceva Peppe, sempre così, sempre così. Grazie Diego, grazie Peppino.
1: Grande, grande Peppino Di Capri, io e te, un grande amore, niente più, bellissima, grande Federico 49. Allora, Luca Normando chiede quando inizia la prevendita per la prima in casa, non lo so, è presto, ancora un po' presto, adesso è iniziata la campagna abbonamenti. E poi, che bella telefonata quella di Vittorio, è vero ragazzi, è stata eccezionale, grazie, buongiorno, ce lo scrive l'Inghilterra, secondo me vincerà il mondiale proprio perché mai come stavolta non ha il favore dei pronostici, Nando De Coleminei, pensate che l'Inghilterra non vince dal 66 dopo circa 60 anni, sì, 60 anni, incredibile. Tonino da Mondragone, per me il mondiale lo vince l'Inghilterra. Poi buongiorno, però Manganiello lo potevi portare, Carmine D'Aversa, Manganiello lo potevi portare, non lo posso portare, non è accreditato, scusa, come lo porto a Manganiello, non è accreditato e non lo posso portare. Un abbraccio a tutti, sempre ovunque Forza Napoli, l'albero dalla Germania, buongiorno e Forza Napoli, in bocca al lupo per il mister Allegri. Volevo chiedere Rabiot, ci sono novità? Non lo so ragazzi, oggi sicuramente ci sarà una domanda su Rabiot. Poi grande Max Allegri, ce lo scrive Cristiano delle donne, due ambulanze sotto la posta di Montefalcione, cosa sarà successo? non lo so, tanto vado da Diego che è in linea. Diego, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno, Diego il Papa di Oana.
1: E abbiamo stamattina, c'è stato un nostro amico che ha salutato anche Oana, eccoci qua.
2: Diego. L'ho sentito, infatti lo ringrazio, ringrazio anche non ricordo chi ha fatto la canzone dove nominava Oana e
1: sì,
2: Domenico.
1: Sì, è bellissima, sì, è Antonio da Pozzuoli. Vai.
2: Esatto. E niente, finalmente è arrivato Allegri, siamo tutti un po' più sereni, ci siamo tolti anche questo dente o dubbio, non so. Si spera in un ottimo cammino con questo nuovo allenatore. Deve conquistarsi un po' quello che è il pubblico, perché finora a tanti di noi, me compreso, non è che era l'allenatore più simpatico.
1: Fate questa premessa a tutti.
2: no, infatti, però è stato così anche con Spalletti, quando arrivò Spalletti, con Conte quando è arrivato Conte.
1: È vero.
2: Si può ripetere allo stesso modo. Sicuramente a livello tecnico è uno preparato, a livello tattico, a livello di gioco si può migliorare, ma secondo me lo fanno i calciatori, quindi può darci che con i calciatori che ha Napoli può esprimere un gioco totalmente diverso a quello che si è visto negli ultimi anni tra Juventus e Milan.
1: Speriamo bene Diego, dobbiamo soltanto aspettare veramente pochi giorni, tra poco il ritiro, poi il campionato 22 agosto già inizia, insomma ci siamo quasi. Grazie Diego, un abbraccio a Oana come
2: grazie
1: sempre.
2: A voi.
1: Un abbraccio forte,
2: sempre.
1: Volevo salutare Maria da Fuorigrotta, che dice: io non prenderei come esempio Allegri e il Milan, perché Ibra gli aveva messo lo spogliatoio contro, aspettiamo e vediamo e poi giudichiamo. Brava Maria da Fuorigrotta. E poi vero che eccolo qua, il ritorno di Giovanni da Scisciano, di Ciro Imperio, non lo so ragazzi, lo vedremo più tardi. Buongiorno, ormai il dato è tratto, De Laurentiis ha scelto Allegri, noi tifosi dobbiamo essere fieri. E poi come diceva Mike, buongiorno, allegria, saluto il partenopeo. Allora facciamo velocemente Vincenzo, sei d'accordo Simone, così poi andiamo in pubblicità tranquillamente. Vincenzo, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno, farò velocissimo perché per me è cresciuta l'ansia per domani, perché vi vorrei vedere con la canottiera in diretta.
1: non ci sarà mai.
3: Ma non perché ci sarà. Sinceramente, guarda, se domani voi vedete a Ciro, fatemi pure la fotografia.
1: Qua, quella sicuramente andrà in onda dovunque, sui social.
3: E poi un'altra cosa, una curiosità, io non so se ci sta qualcuno che sta ascoltando, ma è vero che a Di Maro adesso per fare delle fotografie con i giocatori c'è da fare una prenotazione?
1: Guarda, io questo non te lo so dire, ne sapremo sicuramente qualche cosa in più. Segui chi
3: scrisse
1: Napoli.
3: Sarebbe il culmo adesso.
1: Sono tanti. La prenotazione sarà fatta sicuramente per vedere gli allenamenti, come sempre, perché c'è una capacità.
3: Vediamo
1: Vincenzo,
3: vediamo,
1: dobbiamo aspettare.
3: Forza Napoli,
1: d'abbraccio.
3: Io comunque sono molto molto fiducioso con lei.
1: Grazie, grazie Vincenzo, ti abbraccio forte. Franci da Licola è molto fiduciosa e anche lei ha detto, Federico 49 gli ha fatto venire i brividi, è vero, stamattina ha fatto una canzone bellissima. Federico 49, il leone di Lernia del Festival Bar. Vogliamo la testa di Felice Pasquale da Verona, no, ma speriamo che non sia successo nulla. Ci fermiamo un attimo, chiedo a Giancarlo di avere un pizzico di pazienza, un minuto e torniamo al Bar dello Sport.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per

50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Ci siamo ragazzi, eccoci qua, pronti per la parte finale del Bar dello Sport. Facciamo presto, io appena finisce la trasmissione scendo, parto, vado giù al Teatro San Carlo e ovviamente la seguiremo in diretta, ci sono tutti i nostri inviati. Alle 11.30 in pieno Yes and No Kiss Kiss comincerà la diretta della conferenza della presentazione di Max Allegri, quindi non lasciate Kiss Kiss Napoli stamattina neanche un attimo. Simone Zagaria in cabina di regia mi ricorda che ci sono Giancarlo e Lello pronti per intervenire allo 081 546 6873 e arrivano tantissimi messaggi al 342 00 00100. Ho avuto il piacere, la fortuna soprattutto di aprire il messaggio di Raffaele, nostro Raffaele da Pianura, che alle 10 inizia la sua chemio e finisce verso le 2 e poi chiede se si vede la conferenza stampa di Allegri sull'app. Certamente, un saluto a te, Andrea, a Domenica, a tutti i nonni di Radio Kiss Kiss, ma il saluto lo facciamo a te Raffaele, in bocca al lupo, ti raccomando. E poi buongiorno Napoli, migliorerà Allegri, ci scrive Renato. Frate Maggialuca, mi raccomando, domani la canottiera se possibile azzurra, un abbraccio. Prima domanda ad Allegri. Forza Napoli, Rino Molosso, buongiorno, mi auguro che Allegri non ripete come ha fatto Garcia, visto che la squadra c'è ed è competitiva per lo scudetto. Ce lo scrive Silvio da Torre. Vado da Giancarlo che è in linea. Buongiorno Gianchi.
4: Gianchi, come avete con me?
3: Gianchi, no, io. Gianchi, io,
4: ciao,
3: io
4: no, avvocato Sasà, buongiorno
3: Sasà,
4: mi sbagliate, no, ma avvocato, no, avvocato, un caffè con una presa runners, ma chi è meglio di me, avvocato?
3: Beh, sì, da dove ti trovi, Sasà, che ti vedo molto, vai, dove sei?
4: A Cerra, avvocato.
3: A Cerra, Cerra, la mitica Cerra, paese di Nellino, avvocato, io... Nellino. Senti.
4: Avvocato,
3: sì,
4: sentite?
3: Sì, se levi il viva voce ti sento meglio, no. Vai.
4: Ma voglio sapere una cosa, avvocato. Che hanno fatto il disegnatore a Britalio Posterocchi?
3: Orsato.
4: Avvocato, è cagnato qualcosa?
3: Che ne
4: devo
3: so?
4: Devo credere a questo calcio?
3: Sasà, io stamattina questo argomento, diciamo così, seppur molto interessante...
4: Avvocato, Orsato è chi le piani che hanno visto, stava troppo vicino.
3: Troppo vicino, sì, però fortunatamente deve soltanto adesso disegnare, non deve dirigere, quindi già...
4: Avvocato, ma stiamo sempre là, il marzo resta sempre.
3: Vedremo.
4: Radiati,
3: Sasà, radiati.
4: E poi non risolviamo mai niente.
3: Radia Kiss Kiss. Ciao, t'abbraccio, Sasà. Ultima ora dalle cronache di Montefalcione, pensionato, preso a bastonate in casa, moglie e figlio. Ultima ora, meteorite in piazza per la grande palla di Ciro D'Imperia. Se non ci sarà. Vado avanti a leggere un po' di messaggio. Questa è la rovina dei genitori, felice, caccialo di casa, approfitta di voi. Forza Raffaele, non mollare un cavolo, buona fortuna amico. Nicola da Castelfranco Emilia, buongiorno Gianluca, anche lui farà la domanda Allegri, non lo so. E poi vado da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato.
3: Ciao
5: Padova,
3: Lello.
5: Chiama Napoli e Napoli risponde.
3: Lello,
5: Napoli sempre.
3: Lello da Padova, ricordiamo che Lello in esclusiva ci ha dato la notizia di Allegri che stava venendo a Napoli, insomma ci puoi dare qualche altra esclusiva di mercato?
5: No, non ne ho.
3: Non ne hai?
5: Non ne ho. Mi dispiace, non ne ho. Posso fare un saluto particolare a delle persone?
3: Ma certamente Lello, ma siamo a tua disposizione, il Bar dello Sport.
5: Allora, io saluto i ragazzi che tutte le mattine si presentano al bar e ci danno delle emozioni.
3: Bravo, questo mi
5: Poi,
3: piace. Questo
5: mi un saluto piace. Particolare ai nonni, che sì, ogni giorno quando li ascoltiamo sappiamo che queste tradizioni e la forza del bar ci aiuta a vivere una giornata migliore di quello che naturalmente ci aspettiamo.
3: Sì.
5: E poi in particolare ai ragazzi che oggi lottano come ho lottato io. Sì. E ragazzi, non vi fermate, sorridete alle cattiverie e date emozioni a chi non sa vivere.
3: Bravo, bravo
5: è
3: Lello.
5: Quello che voglio dire.
3: Bravo Lello,
5: poi,
3: bravo.
5: Ad Allegri oggi che arriva, in bocca al lupo, buon lavoro e buono. Facci segnare, fa diventare più azzurro il nostro cielo di Napoli. Quando vi saluto e vi abbraccio.
3: Quando sei bello. Bravo, bravo Lello, ti faccio i complimenti. Bravo, bravo Lello, ha voluto abbracciare un po' tutte le sensazioni, i sentimenti di questa puntata del Bar dello Sport, incentrata con una grande partecipazione, l'ha notata, ragazzi. L'ho notata, siete veramente in grande attesa per cercare di capire con attenzione tutto quello che accadrà in questa conferenza stampa. Voglio ringraziare Salvatore Ciotola del suo messaggio, gli mando un abbraccio e poi saluto anche un po' di amici che si stanno scrivendo. La canzone di Franco Califano, Federica Rompia e Allegri è arrivato. C'è anche Giampaolo da Cerra, che saluto, e poi Ofrid Danculo, come faccio a non votare per la canzone di Federico 49, grande Federico 49 di Capri, Peppino da Modena, sì, ci ha fatto emozionare, così come ci ha fatto emozionare ovviamente Antonio il Criticone con la sua splendida voce. Per fare una foto a Di Magro bisogna prenotarsi, e non lo so Antonio, ti ripeto, sicuramente per vedere gli allenamenti sì. Intanto vado da Mauro. Mauro, buongiorno.
6: Buongiorno, tutto bene?
3: Sì Mauro, soltanto che se non riesco a sentire. Ecco Mauro, vorrei che ti fermassi un attimo perché.
6: Buongiorno.
3: Eccoci qua. Buongiorno Mauro, eccoci, benvenuto. Adesso ti sento.
6: Ciao Luca, io purtroppo non sono tra quelli convinti di Allegri.
3: Sì.
6: Ma per il semplice fatto che Allegri è un bravo allenatore, è una bravissima persona. Non mi piace molto come carattere, però vabbè, ci può anche stare.
3: Amico
6: come
3: tuo,
6: allenatore.
3: Ma lo conosci, amico tuo?
6: No, purtroppo non lo conosco, però per quello che diciamo mediaticamente fa vedere non è un carattere che mi piace molto, diciamo.
3: Okay.
6: L'unica cosa che non mi convince purtroppo è che è molto aziendalista e quindi era quello che voleva Don Aurelio. Mm. E Don Aurelio, diciamo, tutti gli sbagli che ha fatto adesso li vuole portare su Allegri.
3: Una telefonata. Sto sentendo in conclusione di trasmissione una telefonata davvero di grande empatia, cioè nel senso di grande speranza di questa stagione.
6: No, non si tratta di speranza, si tratta di realtà, Gianluca. La realtà. Diciamo che molte persone hanno criticato Conte perché diciamo ha lasciato, come hanno detto loro, le macerie. Però diciamo dei giocatori messi in esubero sta solamente forse Lukaku e neanche De Bruyne, quindi poi per tutto il resto sono tutti giocatori che ha voluto Aurelio De Laurentiis.
3: Cioè anche Luca e Nolango li ha avuti De Laurentiis?
6: Sicuramente sì, perché io ricordo che al posto di Luke Conte voleva Darwin Núñez, però non è stato preso.
3: Va bene.
6: E poi è stato preso Højlund, ma sappiamo il perché si è fatto male Luca, quindi è stato preso Luke, quindi diciamo.
3: Insomma, una telefonata di grande ottimismo stamattina in chiusura, quella di Mauro, dopo una puntata dove ovviamente c'è stata grande attesa. Però Mauro esprime il suo pensiero, il suo parere, come sempre, che noi ascoltiamo con piacere. Va bene Mauro, vediamo che cosa succede, aspettiamo il campo, manca poco, no? Ti abbraccio Mauro, devo andare in sigla perché ho fatto tardissimo. Saluto tutti, vi ringrazio di cuore, non vi muovete da nessuna parte, tra poco il tempo, proprio un'oretta e mezza e comincia la conferenza. Godetevi adesso Marco Pesacane e Rosario Verde con gli Yes No Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Simone Zagaria in cabina di regia. A domani per il Bar dello Sport, ore 9, Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Viotti. Ciao.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Precisi come un orologio svizzero, le 10 in punto in questo martedì 14 luglio, nuova puntata di Yes and Who's Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Così freddo, va bene.
0: Signore, appena devi fare pace.
1: Sono bellissimo sul 7-6 del digitale terrestre, un po' freddino stamattina.
0: Ho capito.
1: Insieme a lui Marco Pisacane.
0: Ma dico Pisacane, cose carine, dici sempre che ci metto la punta sotto, allora uno evita.
1: Vieni via, mezzo, tu ogni dove stai.
0: Guarda, signore e signori, la freschezza di un sorbetto. Metto un limone,
1: non ci azzecchi più, mo vai, presente perdite di tempo, vai.
0: Lui non è mai contento di niente, c'è Simone Zaccaria.
1: Il refuso aziendale, signore.
0: Ma come ti permette?
1: Il aziendale.
0: Ma non ti permettere
1: un classico parente in una famiglia che c'ha il refuso.
0: Ma che significa?
1: Poi dice a sorte che ha le licenziate, Simone Zaccaria.
0: È un grande professionista, cioè tu puoi dire questo di un parente che non sa fare quel lavoro, ma lui lo sa fare benissimo.
1: Signore, signori, bella puntata oggi. Oggi abbiamo anche il collegamento dal San Carlo. Allora, fai una canzoncina e torniamo, tempo ci organizziamo, vai.

0: non voglio aprire argomentazioni che non c'è, però grazie Covid, vedi, si risolvono i problemi. Avere sempre un po' di acqua e alcol con sé potrebbe svoltarvi la giornata, ragazzi, potrebbe aiutarvi. Va bene, allora.
1: Ma c'è un di cerini di ciunga. Che siete nemici, non siete amici. Cioè, siete classici parenti serpenti. No?
0: Io in questo momento ti ho aiutato.
1: Ma pensavo che non è che una pezza è passata.
0: Eravamo convinti,
1: signori,
0: di una tragedia.
1: Non sa il pubblico quello che sta succedendo, è inutile. Una discussione fra di noi, la facciamo dopo.
0: Dovremmo fare una puntata a parte per raccontare questa cosa. Secondo me facciamo uno speciale sabato.
1: Non si fa in onda, va bene. Allora, ti capita di andare a fare la spesa, spesa nel supermercato? Dici, prendo solo il latte, un po' che pane e me ne vaga. E te ne esci che spesi 150-200 euro.
0: Ti
1: è mai capitato? Allora prendo solo il latte e vado. La bugia che ci raccontiamo ogni volta che entriamo a fare la spesa. Di Zaccaria non ne parliamo proprio perché è proprio pigliato di fame. Perché lui pure se vorrebbe, non può.
0: Ma lui sai cosa si frega? Che lui compra tutte quelle cose bio, tutte quelle cose chilometro zero che costano tre volte di più. Quindi lui è costretto a comprare due cose di più, non può permettersi.
1: Quando vi è capitato qualche volta di andare al supermercato, dici no, il carrello non lo prendo. prendo solo un pacco di pasta. Appena poi entri nel supermercato, l'occhio cade su tutti i prodotti che probabilmente non avevamo pensato. Nel giro di tre corsie ci ritroviamo aperti degli esperti giocolieri, perché manteniamo in mano tutti questi pacchetti e roba varia. Nonostante la diffusissima abitudine di fare la spesa online, pensate, in Italia resiste il fatto di fare la spesa al supermercato, insomma al negozio, quasi il 72% degli italiani, probabilmente perché in alcuni fare la spesa non è semplice dovere, ma una vera e propria attività calmante.
0: È vero, io mi rilasso un sacco a fare la spesa.
1: Soprattutto per le donne, è una cosa calmante, passeggiare dagli scaffali familiari, decidere cosa comprare, pianificare pasti, organizzare le cose, insomma il colore della frutta, come bella sacremina,
0: ti mettono quelle cose in offerta in punti strategici dove tu poi non puoi fare a meno.
1: Mia mamma non ci andava, vecchio stampo, diceva no, il supermercato accatto solo scemità, perché tu cammini e pigli, poi alla fine vai a pagare il conto e dici non si può accattare più niente. l'arte di non far cadere nulla quando la spesa diventa una disciplina olimpica, cioè che ti organizzi proprio in modo, e poi le cuffie fra le corsie. Pensate che c'è una catena, che non dico, di supermercati che ha capito sta cosa, perché sta parecchia gente che lo fa con le cuffie sentendo la musica, no? E addirittura fa la pubblicità su Spotify. A un certo punto ti entra il nome del supermercato in mezzo. Tu la fai con la cuffie?
0: No,
1: io già capito.
0: Devo sentire intorno cosa succede.
1: Ci sta parecchia gente che lo fa con la cuffia. Non lo so, succede anche a voi? Non dico agli uomini che ci stanno ascoltando, che sono la maggioranza, ma le donne, è femminista sta cosa, è maschilista sta cosa, dire che la spesa la fanno.
0: A me, per esempio, c'è Sofia che a volte mi fa l'elenco della spesa, poi scrive una cosa che non dovrebbe mai scrivere. Poi vedi tu se ho dimenticato qualcosa, e lì si apre il mondo, perché quello è lascia passare per poter acquistare tutto quello che ti
1: capita. A me non mi dice, pure perché quando vado a fare spese, per esempio, a forza vado a trovare l'ovo, mi si supermercato, mi si detersivo, no, ma le uova dove
0: sono? La divisione per le parti.
1: Mezzo all'acqua, ma la carne arrosta. O pan, mezzo che da giarici, il Coca-Cola, e tu vai là.
0: Mezzo alla verdura.
1: O pan arrostato. Perché però ci vuole anche un'arte a fare quello,
0: Però nessun supermercato ha mai pensato di fare un punto cestini di salvataggio nel supermercato.
1: Io sono ancora della mentalità di mia mamma. Mia mamma, nella sua ignoranza, diceva: no, i supermercati sono fatti per far spendere i soldi inutili. Insomma, beh, ha ragione, no?
0: Sì.
1: Tu lo sai che mettono la frutta all'inizio, ti mettono quel prodotto là, il primo scaffale c'è questo prodotto, terzo, quarto, è tutto studiato nella psicologia.
0: Ti mettono quella cosa un po' più snack vicino a quella cosa un po' healthy, proprio per farti cadere nel tranello di prendere comunque quella cosa là. Però per evitare questa cosa che tu ti ritrovi con la colonna in mano di prodotti. Sì, abbiamo capito. Quella colonna si è bloccato, ragazzi. Tu prendi tutta
1: Non compro colonna,
0: no, dico, ti metti tutta butta sta roba una sopra l'altra e fai l'equilibrista, no? Nessun supermercato ha creato un punto intermedio all'interno del supermercato dove mettere qualche cestino che tu puoi prendere, metti le cose lì dentro e poi vai alla cassa un po' più comodo magari, no? Li mettono sempre fuori all'ingresso e là, insomma, c'è nulla da fare, nulla da fare. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sì. Chi è?
2: Buongiorno, posso fare una domanda a mister Allegri?
1: Dopo? Dopo? Dopo veramente abbiamo il collegamento con
2: il... Non è lei, scusi.
1: No, chi? No,
0: lui è Stefano, no, c'era lui a Rosario. Adesso
1: mi piace a Fede Martino, ma Allegri no.
2: Mi confonde sempre.
1: No, ma perché è un bell'uomo, ma Allegri, non penso.
0: Bah.
1: Insomma, non lo vedo proprio bellino, eh.
0: Affascinante. Affascinante. Ragazzi, no, Rosario, girare nei supermercati non mi piace. Passo, guardo, se mi interessa prendo, altrimenti passo. Mio marito invece gli piace proprio guardare. Guardare cosa, Lucia?
1: Guardare i prodotti.
0: Ah, ok. Che tu ti ricordi la cosa dell'ananas nei supermercati?
1: Ma no, ma grazie.
0: C'era la teoria di camminare col nell'ananas. Non funziona più?
1: Ma non c'è stata proprio materia prima.
0: È stato svelato il trucchetto?
1: No, non c'è. Dipende anche dai quartieri, perché poi dipende da che quartiere vai a fare la spesa. Quartiere, una cosa andare a vomero, una cosa andare a positivo, una cosa andare a Miano. Cosa cambia?
0: Cambia il pubblico, cioè le persone che lo frequentano.
1: Razzista, perché
0: la gente razzista, che siete razzista?

0: 0, 100, si parla un po' di questo fenomeno, vogliamo definirlo di marketing.
1: Ma buongiorno, mi piace, va nel supermercato, va al reparto frutta, sai, e fai bollillica, signora, signora, oggi le zucchine come sono?
2: E che l'ho fatto? Non metto in mano con la
1: simpatica.
3: Voglio buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Si vedi come faccio a fare la spesa, ora non pazzo. La sua carrella una parte fui, piglia la roba che la tua parte do supermercato, scappa, non trovi più carrella e buste che
2: carrella.
4: Buongiorno ragazzi, sono Luigi, mamma mia, come detto. Ieri mia moglie c'è, mamma c'è un attimo sul mercato a pigliare pochi frutti. 98 euro, mi ha cattato tutte cose tranne che la frutta.
2: E vai lo fa poi.
5: Giusto perché ogni tanto voi scordate e i vaggi a ricordare. Guaglio, voi senza Zaccarì non siete nessuno.
2: Dove non siete nessuno? Dove non siete nessuno? Vedi, senza Zaccarì non siete nessuno, veramente siamo il nulla.
0: Ti devi far richiamare sempre.
2: Veramente il vuoto col. Tu lo sai che nell'atomo è vuoto?
0: Sì.
2: Che Zaccarì.
0: Ma perché lo tratti così male?
2: Perché è cattivo.
0: Ma no, ti vuole
2: bene. Ti fa le battute quando entro, cose.
0: Vabbè, sarà un tipo simpatico, insomma, no?
2: Sarà simpatico.
0: Ragazzi, io vado una volta alla settimana al supermercato e spendo sugli 80 euro. Se va da solo mio marito, compra cose che non servono a nulla. Saluti, Lucia da Pordenone.
2: Qui, Luci, ciao. Pronto?
0: Ciao, cara. Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Anna, volevo salutare prima il mio foodie di rimpettaio, perché neanche io più sono lì. Marco, buongiorno.
0: Ciao Anna, come stai?
6: Avete capito chi sono?
2: Sì, sì,
0: sì, come no, ciao.
2: Indelebile nella mia mente, sì. Beh,
6: io sto tornando dalla ridente Alba Adriatica.
2: Piada bene.
6: Ridente, loro ridono, io no.
0: Ecco, si soppiata una cosa sorda, ci credo.
6: Bravo, hai ragione, vabbè, non parliamo. E volevo dire, grazie a mio marito, io dico, sai che mi servono delle uova, e se ne torna. O fiore latte, la provola, o pana.
2: Però ci pigli larghezze, mi fanno pigliare messi larghezze.
6: Cioè. No, ma a parte, scusi, ma tutta questa roba io già ce l'avevo. E va bene, fa niente, fai a doppio.
2: Ma come?
0: La scorta.
2: Già tengo, sì,
0: la scorta.
6: La devo buttare, la devo buttare.
2: Eh sì, ma quando poi si secca, sì.
6: Quando lui mi porta queste cose triple, quadruple, ma che cazzo.
0: Scusami, Anna, però perdonami, è una dirimpettaia come te e non sa fare che praticamente una provola la lasci un giorno in frigo, la fai seccare e la cucini,
6: allora,
0: poi quella.
6: La provola ci faccio tutto.
0: Dai.
6: Perché la lascio nel frigo e ci faccio di tutto, melanzane, al forno, di tutto e di più, la provo la come si chiama, la pizzaiola.
0: Bella!
6: È buonissima, la provo, ma il fior di latte non lo puoi usare.
0: No, quello lo devi mangiare fresco, così come sta.
6: È una schifezza.
2: Possiamo evitare, è come per un tossico sentir parlare di droga, scusate, evitiamo.
0: Però quel fior di latte è un bel panino caldo, il fior di latte e la mortadella hai risolto.
6: Non mi piace tanto
2: il fior di latte. Vai giù, si è, a carte cosa doppi, che sei?
0: Ciao Anna, un bacio.
2: Ciao.
0: Ragazzi, siete mai andati, questo è terribile, c'ha ragione, siete mai andati in quei supermercati dove sfornano il pane, le pizzette, le focacce, i dolci? E che profumano e che non puoi dire di no?
2: Non sfornano niente, signori, dovete saperla sta cosa. È tutta roba preconfezionata e surgelata dentro, ve la mettono nel forno e poi ve la fanno uscire. Ma non è il panettiere,
0: No, alcuni sì.
2: Non mi fa un nome di quale catena, ce l'ha tutti surgelati dentro e poi vi esce fuori. Non è vero che hanno il forno dentro, cioè il panettiere che impasta e roba varia. Non è così. Sì, voi dopo ti faccio leggere, lo so che tu non mi credi mai, ti faccio leggere, cioè non mi far fare il nome della catena che è proprio.
0: Perché io ne conosco uno dove ci sta proprio quello là, però vabbè, ogni mondo
2: è una catena
0: abbastanza famosa.
2: Prima roba sia la stessa. Esatto.
0: No, a me un'altra.
2: Quello sto dicendo.
0: Io sto dicendo un'altra.
2: Quella là è tutto che pubblicizza il fatto che c'ha il pane fresco sfornato, ma non è vero.
0: Pronto?
7: Buongiorno Stefano, buongiorno Pippo.
2: Non so Stefano, ma come c'è?
0: Poi lo chiameremo
2: Stefano. Ma come mettere il camice scuro proprio per non far.
0: Lo chiameremo Stefano Allegri fra poco.
2: Ma c'ha cagno, tagli i capelli.
0: Sarà c'è. Quello.
7: Guarda, è chi la fianca a te, è Pippo Baudo.
2: Pippo Baudo, a banana, ma sì, la reincarnazione. Ciao,
7: ragazzi.
2: Dimmi.
7: sono Sasà, buongiorno.
0: Ciao,
7: io lo sapete, no? Da quando non c'è più mia moglie sono costretto a fare io la spesa e tutto. Ed è vera questa cosa, però Rosa si trasi con 10 euro.
2: Che lei?
7: Hai capito? Poi un'altra cosa, ragazzi, giusto un come dire, non un consiglio, cioè, se è giusto o no, io ho mia figlia Flora che è celiaca.
0: Sì.
7: E, diciamo, facendo gli incastramenti, comunque abbiamo ricevuto chi su 100 euro al mese che ci
2: danno. Pochissimo, sì.
7: L'ASL. Però Rosa, mi devi credere, ti obbligano ad andare nei negozi, cioè dove non il doppio, il quadruplo, non qualche pasto costa.
2: Ma purtroppo.
7: Allora a questo punto, già ne hanno un monato che avevo morato su 100, che al finale se vado in un altro, stavo dicendo il nome di un'altra, meglio non dirlo,
0: sì.
7: Però si vado là, io con 100 euro faccio tutto un mese, capito?
2: Ma comprando allora, sempre prodotti per celiaci?
7: Esatto, sì, sì.
2: E va là, scusa. Ah, no, perché ti obbligano ad andare.
7: Capisci? Allora,
2: non è un 100 euro così che lo spendi tu poi?
7: No, devi andare per forza nelle farmacie autorizzate dall'altro.
0: E se no tu li spenderesti per comprarti altre cose, cioè vai al supermercato per dire.
7: No, perché? No, perché Marco ti dà, è la scheda di mia figlia che vale.
0: Sì, però dico, se tu vai nel supermercato, scusami, se tu vai nella, credo che funzioni così, no? Se tu vai in farmacia, prendi tutti i prodotti per la celiachia, li paghi con quella carta e la farmacia te lo fa passare. Non puoi comprare la tachipirina lì in mezzo.
7: No.
0: E questo sto dicendo.
2: Sì, ma pure tu reddito di cittadinanza, tanto prima che a te sul gelato, per esempio. Tu quando andavi là a pagare, io non ti passavo sul gelato.
0: No, quella era la carta una tantum di Natale. Sì.
2: Dito, non ti faceva passare, quindi che la carta non facci passare i prodotti normali, facci passare solo i prodotti per celiaci. Ah, quindi vale solo in farmacia, non nel
0: supermercato. C'ha ragione, quelli già costano di più a prescindere per quei prodotti.
7: Esatto. Però il discorso è questo, Marco, te ne esci perché c'è la differenza di 70-80 centesimi rispetto al pacco di pasta tradizionale.
2: Vabbè, ok.
0: Però guarda, se non altro negli ultimi, io ho in famiglia un paio di casi da tantissimi anni e da quello che so i prodotti sono però nettamente migliorati come sapore, cioè praticamente quando ti fai un piatto di pasta, ci metti il condimento giusto, non ha nulla da invidiare poi a un piatto di pasta.
2: Ma quasi quasi diventassi celiaco,
0: no, non ti conviene,
2: pronto,
0: non ti conviene.
8: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
8: Buongiorno, scusate, posso fare una domanda a mister Conte?
0: Prego.
2: Chi è Conte?
8: Allora, il capello lunghetto, fila di lato, occhio azzurro.
2: Sì,
0: sì, è lui.
8: Asciutto. Mister, sei tu?
2: Non sono io, lo si qua asciutto. Hai ragione, scuso.
8: Un'altra pappa palla.
0: Ma rispondi.
2: Ma caccia rispondi.
0: Rispondi a queste offese di
2: che è stata un amico e kill che passa. Pronto?
9: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
9: Raga, il problema non è quando dovete comprare il latte e poi vado a fare spesa.
2: E quale?
9: Un problema è quando mi chiede di riciarmi a fare spesa rosso.
2: No,
0: la sinistra
2: proprio.
9: No. Cioè. Appena fatta ieri, no, l'altro ieri, voglio un numero di 50 euro.
2: Frate, ma che le ha mandato a robe? Cioè, io mi rendo pure conto, l'acqua la da pigliare e quella la da pigliare.
0: Adesso quando diciamo che se prendi una bottiglia di olio già ti sei fatto male, ma adesso quando la rifarete un'altra volta la spesa, quella grossa?
9: Penso quella grossa, a parte tutte quelle quotidiane e l'acqua la prendo al di fuori di questo privato.
2: A me è cosa strana, casa mia, sai qual è? Che prima eravamo in quattro e ci sta che tu fai una spesa, ma non è scesa la spesa non avendo altre due persone. Mi rendo conto.
0: Sempre lo stesso.
2: Perché? Capi? Perché?
9: A casa mia siamo lui e mezzo.
2: A noi eravamo quattro, ma due in cinque siamo solo lui, cioè la spesa è essere la metà.
0: Dovrebbe.
2: No, è sempre la stessa cosa, non cagni niente.
9: Quando fai passo sfizio.
2: Chi lo sa.
0: Ragazzi, vabbè. Chiudiamo con questo messaggio. Quando la mia compagna mi delega la spesa, compro sempre, secondo lei, tutte cose inutili. Però poi puntualmente tutto l'inutile che compro, lei se lo mangia e lo apprezza anche. Quindi sta cazziata è legittima o no? Guarda, Tommaso, secondo me ci sono i margini per andare da un avvocato. Poi fai tu. Secondo me.
2: Come la detta, Nagia, povera, di già l'ha cattata, è roba inutile, buon fuggetto.
0: Cioè, no, però poi almeno
2: abbi
0: la coerenza di rifiutare o non apprezzare se no
2: è che ragionamento
0: inutile. Scusa.
2: Che ragionamento.
0: C'ha ragione Tommaso.
10: Autoscala guida il tuo futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
12: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

evento. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 0100 per i vostri messaggi, che poi nei supermercati italiani negli ultimi anni si è verificato quel fenomeno strano che si chiama shrinkflation o sgrammatura, ovvero praticamente tu acquisti un prodotto sempre lo stesso, stesso prezzo, però c'è qualche grammo in meno di quel prodotto. È una cosa che ho visto, che ho notato.
1: Vabbè, tu come dicesti tu, quello te l'hanno detto, quindi lo sai.
0: Sì, però lo so. L'hanno detto relativamente.
1: Tu dicesti che era normale perché te l'hanno detto, quindi tu lo sai.
0: È dichiarato, sì, però non ci avevo fatto caso l'ultima volta. E c'è tipo la sai, la panna da cucina, quella per dolci, quella da montare.
1: L'hanno solo top, mo.
0: Sì, quasi. Quello in genere, il brichetto era da 250 ml, che è il quantitativo standard per preparare i dolci. Mo te lo fanno di 220.
1: Così ti piglia una tu cosa.
0: Ma che ti avanza poi?
1: Ma tu lo sai, però.
0: Lo butti. Non va bene questa cosa qua.
1: Comunque, dal 15 luglio, stretta per contrastare i rincari nascosti nei prodotti confezionati. Ancora pochi giorni, scade il termine entro cui l'Unione Europea può contrastare le misure proposte dal governo. Il Codacons misura poche incisive. Vabbè, comunque si sta cercando di arginare questa cosa. Però, come dicessi tu l'altra volta quando ne parlavamo, va bene, ma che c'entra? Te lo dicono,
0: dovresti guardare tu ogni volta la confezione, perché nel momento in cui tu leggi che è segnato. Però mi lasci il formato uguale, è un po' una cazzimata. Ma io non ho detto che è una cosa bella.
1: Non è bella quando però lo fai tu, quando tu dici che è bella.
0: Mamma mia, come antipatico. Tu stai invecchiando, Tu stai invecchiando, te lo vorrei dire.
1: Però hai come una discussione. Ma quelli te lo dicono, mica è un gran grado.
0: Sì, no, ma per carità, però dico, almeno fammi un quantitativo. Fammelo di 200 cioè, se devi proprio togliermelo, levami 50 ml che almeno c'ho la cifra tonda e me le posso gestire le cose.
1: Ma non dov'è buono, mo. Pronto?
2: Ragazzi,
1: buongiorno a te, ciao
2: Rosario, tanti complimenti per la trasmissione che faccio sulla te, perché siamo dello stesso quartiere.
1: Chi se no, perché ti con la mia, fai buono.
2: No, chi si è cresciuta, è un'amica. Mi sono cresciuta, guarda quello che c'è.
0: No, hai capito? È arrivata Natura Attuso, signore e signori, buongiorno.
1: Fratello Ratta,
0: complimenti.
1: Dimmi, fratello. Che se n'è andata,
2: Russo? Io riflettevo su quello che si sta parlando.
0: Sì.
2: Volevo un attimo fare allargare un attimo la visione agli effetti del caro, dei cari prezzi, no?
0: Sì.
2: La gente oggi deve stringersi la cintura a da fare chilometri per cercare di risparmiare, eccetera, eccetera. Però c'è una cosa molto importante, che ci stanno costringendo a delinquere. Cioè, mi spiego, chi fa seconda attività, chi ha da evadere. Cioè, oggi non ci, vi faccio un esempio, no? Proprio stamattina, no? Ne parlavo prima di andare al lavoro. Mia figlia diceva, oggi non vengo a pranzo, mi viene a prendere un'amica e mi ha da accompagnare a Fineman. Prendevo, in da una casa.
0: Eh beh, certo. A nero.
2: Pensa un pochettino, se ci fossero le condizioni per aprire delle attività, che la restrizione sulle tasse sarebbe un attimo meno repressiva, se la gente non fosse costretta a chiamare a chi ti dà fuori lavori in nera, all'elettricista, all'idraulico.
1: Basterebbe far scaricare le fatture. Comunque, amico mio, ti devo fermare un attimo perché ci stanno chiedendo la linea dal
0: da fuori teatro, a San Carlo.
1: San Carlo, voi tifosi state sulle spine perché oggi c'è la presentazione, no?
0: Esatto.
1: Del Calcio Napoli. Noi ci colleghiamo con Riccardo Catapano.
0: Abbiamo mandato quello più alto, così può guardare sopra tutta la folla e raccontare perfettamente ogni movimento di Max Allegri. Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Esatto, il più alto, così posso vedere meglio e posso scrutare meglio anche e sentire meglio le parole di Max Allegri. Siamo qui al San Carlo, come avete detto voi. Tra meno di un'ora inizierà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Vi ricordo ovviamente che sarà visibile su KissKiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Vi mostreremo proprio le immagini e le parole del nuovo tecnico dei partenopei. Alle mie spalle, come vedete, ci sono già tantissimi colleghi in attesa attesa di entrare, c'è ovviamente grande curiosità nel sentire quelle che sono le prime parole. Ieri il primo abbraccio anche da parte di qualche tifoso per l'arrivo di Max Allegri a Capodichino. Da oggi si inizia a fare sul serio, poi da domani il via al raduno. Il 17 invece si partirà alla volta del Trentino, perché ci sarà il via del ritiro di Di Maro, e lì capiremo anche quelle che saranno poi le scelte, soprattutto per quanto riguarda la rosa, da parte del nuovo tecnico del Napoli, Max Allegri, dalle ore 11 in diretta su Kiskis Napoli. Le sue parole.
1: Ok, grazie Catapano, grazie.
0: Allora, ringraziamo Riccardo Catapano. E allora ricordiamo anche che stiamo parlando di supermercati, di spesa, del fatto che tu entri con un'idea per comprare giusto due cose e poi te ne torni con un quintale di roba che non avevi preventivato. Anche io ho fatto caso prima con una 6 di birra, sai, le confezioni, mi ubriacavo, poi non più, e ho fatto caso che le bottiglie non erano più da 33 ma da 27.
1: Ti posso consigliare, usate la birra analcolica, ma su un caricriano.
0: È buona, eh?
1: È tale qua.
0: Buonissima, sì.
1: Posso fare il nome, soprattutto la Corona, è tale qua.
0: Sì.
1: Cioè, guarda, non cambia nulla, è analcolica.
0: Quella non però non l'ho ancora assaggiata, la devo provare.
1: Buona, che ti dico a te di un buono, ce l'ha pure quel supermercato che dicevamo
0: ma
1: prima.
0: Ti fa sudare? A me la birra mi fa sudare solitamente.
1: Vabbè, ma anda a bere sotto il sole. Sì, la freccia. Dare friscata, devi un po' che birra, evito sotto solo. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio bene.
1: Ciao Gianni,
2: bene.
1: Ciao.
2: Però, ma mo posso sapere una cosa, ma voi mezzo sta conferenza, voi andate via prima.
1: Andiamo via prima perché alle 11 c'è il collegamento con Catapane e alle 11.30 ci sarà Lucio Pengue.
2: Uno che non presenta
0: qui per
2: mezz'ora e poi
0: ci sentiamo. Ma tu devi essere privato un po' di noi, capito? Perché poi così tu resti attaccato, ti rimane il desiderio.
1: Se preferisci il calcio, cioè a noi al calcio Napoli, è un complimento, mi sa. No, devo dire la verità.
2: Vabbè, Il personaggio che a me non mi pare giù.
1: Guarda. Lucio Pengue, chi l'è un pacione, Lucio Pengue? Chi l'è? Io ogni tanto traslati,
0: poi così tu resti attaccato, ti rimane il desiderio.
1: Se preferisci il calcio, cioè a noi al calcio Napoli, è un complimento, mi sa. No, devo dire la verità.
2: Vabbè, il Napoli è il personaggio che a me non mi pare giù. Guarda.
1: Lucio Pengo, chi l'è un pacione, Lucio Pengo? Chi l'è?
0: Il panda.
1: Io ogni tanto traslati in mo bacio, mo braccio, è panda.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Enzo.
0: Sì, volevo dire che avete messo il dito sulla piaga. Io dall'analista degli anni 2000 andavo sempre a fare la spesa e con 5.000 euro mi tenevo la ferma.
2: 5.000 lire?
0: Dal 2000 euro non c'è capito niente. Ma perché hanno messo l'euro? No, hanno messo il telecamere.
2: Ecco,
3: Non fate come lui.
2: La smettete di parlare di mozzarella, cibo, provola, fior di latte, che per noi all'estero è una pugnalata al cuore. Gelson da Norimberga. Sì,
3: Gelson. Senti, Gelson, ma hai visto? Perché noi napoletani siamo ben organizzati. Per esempio, a Monaco c'era proprio tutto uno store di napoletani che c'erano i friari, c'era la mozzarella, la provola, queste cose.
2: Sì, no.
3: Un qualcosina in più, ma c'era.
2: Ragazzi, è vero, anche le passate di pomodoro prima erano di un litro, ora 6,80, 700 ml. Alla fine bisogna guardare il prezzo al litro.
3: Vabbè, ma te lo dicono.
2: È segnato. Però è una cazzimata, perché io so che una bottiglia solitamente era un litro.

0: ancora i vostri messaggi o le vostre telefonate 081 546 6873 per dire la vostra. Buongiorno, disturbi intestinali. C'è sempre un modo di offenderci, Rino dall'Irlanda. Che
1: ah, noi si mette.
0: Esatto. Voi già lavorate pochissimo, ci mancava solo la presentazione del nuovo allenatore. Ragazzi, è una cosa importante, dai, forza, su, voglio dire. Ragazzi, sono padre Federico, ho notato che diciamo quelle cose col formaggio dentro e le mini pizzette invece

0: invece di aumentare come prezzo mettono nella confezione invece di 4 solo 3 prezzi. Sarà così anche per altri prodotti? Beh, ogni azienda sta adoperando la sua tattica.
1: Ragazzi,
0: diciamo,
1: quello che proprio hanno cambiato, proprio esagerato, sono i gelati. I gelati ormai sono diventati la mignon. Una volta accattavano la mignon proprio apposta, ma sono diventati... proprio mignon, quello proprio un magnum è diventato in nome.
0: Sì, no, ma non c'è
1: niente. Il suo nome, magnum, sì, è un morso.
0: Sì, una volta io ricordo minimo, che fu battezzato così proprio perché era una maratona, cioè praticamente era una cosa.
1: Ci pranzavi con una cosa così.
0: Ah, vabbè, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, volevo dire una cosa, io fino a 5 anni fa lavoravo in un cash and carry.
1: Sì.
2: Nel momento in cui la guerra Russia-Ucraina, cioè a sera prima l'olio extravergine lo tenevamo a 2,98, a mattina mettete ma 5 euro.
1: 5 euro addirittura? In un cash
2: a
1: and carry?
2: Per la mattina, con paura di scombare la farina, l'olio, mi ci fa cantare un cash.
1: Eh sì, perché quello ci fu fuia fuia.
2: Da paura, ricapita, a sera per la mattina, una petana che tu giustavo quando le pavate ancora più poco, e da lì poi vanno via tu ritmo che è rimasto.
1: Bella speculazione,
2: ma non hanno fatto più marcia indietro.
1: Eh no, perché una volta aumentato non si... Non scendi più, no.
2: Io prima facevo una spesa e ho 3 bambini. Spendevo mediamente al mese 3-3,50, ma accattavo di tutto e di più però.
1: No, il problema in Italia non è tanto il prezzo che aumenta, è lo stipendio che non aumenta, cioè perché tu hai lo stesso stipendio di 2.000, però i prezzi sono quello di 1.026, non è che se vai in Svizzera ti metti mani di capillo, cioè.
2: Ma non porto niente.
1: Il problema è che lo stipendio è sempre lo stesso, quello è il problema.
2: Esatto, ma oggi non ne posso spendere più 350.
1: E metta da dieta, almeno fai saluto. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e poi torniamo, vai.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, le 10:51 minuti, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ragazzi, Maurizio da Scafati: quando faccio la spesa con mia moglie, lei mi lascia fare tutto. Io per la fame compro qualsiasi sciocchezza, solo che quando andiamo alla cassa tutte le stronzate che ho comprato io non le trovo, lei le scarica lungo il percorso.
1: Bravissima, conosce.
0: Cioè, brava, lui mette nel carrello e lei li riposa fondamentalmente.
1: A me nel supermercato mi piace una cosa inutile che sta in euro, per esempio, no? La tua vita dice, ma mi serve, però sta in euro, ma a
0: cazzo, compro.
1: Cioè, capì? Una cosa in due euro, ma non ti serve. Ma buon euro, e capi, un euro a casa, un euro là, e spesi 15 euro alla
0: Gli spesa. Esperti consigliano di andare a fare la spesa sazi, cioè non in orari in cui a breve devi andare a mangiare, perché se vai a fare la spesa che hai un po' di fame, vedi per esempio il banco della gastronomia oppure qualche sciocchezza, qualche cosa,
1: che
0: tu sei spinto
1: fame.
0: Poi a comprarlo.
1: Muore sempre di fame. Si va che muore di fame, proprio mangiato, muore di fame. Cioè,
0: non... quindi è un problema. Allora tu non andare a fare la spesa, resta a casa. Resta
1: là, fa, che mangi un lato di vizio e fuma, pensa che ti spuzzuliassi pure a te. Che dici? Ingroppatina in volo.
0: No, ma che c'entra quello col mangiare?
1: Sai, l'altro speaker subito disse sì,
0: Ma c'è speaker e speaker, amico mio.
1: No,
0: sei fantastico, Zago. Sei
1: a
0: fantastico.
1: Parte che mi ha sempre detto no, quello. Vabbè.
0: No, a lui piacciono
1: A lui piacciono più giovani.
0: Buongiorno, belli come il sole. Claudio il pizzaiolo. Oggi non voglio faticare, mi vado a mangiare due soldi. Sto in viaggio insieme alla mia compagna. Passeggiata a mare.
1: Ottimo.
0: Pranzo a base di pesce e vino bianco. La potete salutare? Si chiama Patrizia. Ciao Patrizia, un abbraccio, un abbraccio. Commenti. C'era una telefonata? Pronto? È una mattinata molto complicata. Comunque.
1: Sì, sì, sapevo non venivo stamattina.
0: Sì, pronto?
2: Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro.
2: Allora, ciao, chiamo per collegarmi alla telefonata dell'amico della questione dell'olio che ha detto che la sera alla mattina. Allora, posso testimoniare che è vero, mi ricordo l'indomani dell'inizio della guerra. Parliamo proprio dell'olio di girasole, che è un prodotto prettamente importato dall'est Europa, in particolare dell'Ucraina. Dalla sera alla mattina il prezzo raddoppiò, e quindi questa è una mera speculazione, perché non parliamo su prodotti acquistati futuri, ma su prodotti che erano già in giacenza qui in Italia presso i nostri.
1: Ma hai capito perché si fanno i guerri? Ma hai capito perché si fanno i guerri?
2: No, ma la cosa più brutta è sulla questione carburanti, no? Lo Stato non ha nessun interesse a far diminuire il prezzo dei carburanti, perché è una tassazione indiretta. Più costa la materia prima, più IVA al 22% sarà maggiore, quindi è maggiore gettito per lo Stato. Quindi loro ci dicono: vi abbassiamo le tasse direttamente.
1: Ma ti sale anche l'inflazione così, però.
2: Ma a loro non interessa questo. Loro hanno loro stipendi d'oro sulle loro poltrone beate, che si sistemano amici, comparielli, amanti e quant'altro.
0: Ragazzi,
1: compagni pesacanti.
0: Ma magari alla fine vi ricordate anche epoca Covid, quando si iniziò a parlare delle precauzioni, che ancora non era scoppiato proprio il Covid brutto, con le restrizioni, con il coprifuoco eccetera, il prezzo della mucchina schizzò alle stelle, il flaconcino.
1: Ma perché in genere sì.
2: La cosa più bella, noi troviamo miliardi dalla sera alla mattina per finanziare una guerra che non è nostra. Non voglio entrare nello specifico, perché ognuno ha le proprie idee. Troviamo dalla sera alla mattina, però poi ogni volta che c'è un'allerta meteo, per non prenderci la responsabilità che un solaio di una scuola possa crollare in testa ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, oppure avere un pronto soccorso efficiente in un ospedale,
1: non abbiamo
2: le risorse per finanziare queste cose che sono di stato sociale. Cioè noi dalla sera alla mattina spendiamo soldi, poi
1: scusa se ti interrompo che mi devo fermare, però anche le forze nuove che si stanno affacciando al panorama politico come Vannacci parla di queste cose qua. Parla dell'immigrazione, nessuno parla di queste cose, perché non
0: va bene così.
1: Mai nessuno, parlano tutti di cose inutili, pure per esempio Vannacci, che è il nuovo che avanzerebbe, anche se come la pensa uno, come la pensa
0: nuovo non proprio, però
1: parlano tutti di altre cose, cioè tutte cose inutili, non parlano mai di queste cose.
0: Fermi lì, ci dobbiamo fermare.
1: Ferma.
0: Ragazzi, torniamo tra pochissimo.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca: giornata difficile sul fronte degli incendi tra Napoli e l'area Flegrea. Il rogo più esteso ieri ha interessato il versante della Solfatara tra via San Gennaro Agnano e via Antignana nel territorio di Pozzuoli. Per precauzione sono state evacuate 22 persone residenti in via Traversa Pisciarelli, che hanno poi potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. In tarda serata le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte con squadre di vigili del fuoco impegnate da terra. Dopo l'intervento degli elicotteri, la conformazione del territorio e il vento hanno reso particolarmente complesse le operazioni. Le fiamme hanno provocato anche gravi danni ad alcune attività commerciali. Tra le più colpite, una concessionaria di auto in via Antignana raggiunta dall'incendio propagatosi nell'area boschiva. Complessivamente sono oltre 40 le vetture danneggiate tra le diverse rivendite della zona evacuate a scopo precauzionale. Un secondo vasto incendio poi è divampato nella zona di Ponticelli, nei pressi di Viargini, in un'area interessata da una discarica abusiva. Il forte vento ha alimentato le fiamme, mentre una densa colonna di fumo è stata visibile da diversi quartieri della città. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di riportare la situazione sotto controllo. Ancora cronaca: un uomo di 47 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e materiale e maltrattamenti aggravati in famiglia. L'indagine della squadra mobile di Napoli è partita dalla denuncia dei genitori di due minorenni. Gli investigatori proseguono gli accertamenti. La procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia sul corpo di Luigi Belardo, il sub di 54 anni trovato morto nelle acque di Marina di Pola a Massa Lubrense. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e l'origine delle ferite alla testa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un possibile impatto con l'elica di un'imbarcazione. Andiamo con lo sport. È iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico è arrivato ieri in città e ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Questa mattina, tra pochissimo, alle 11.30, la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo. Intanto il club blinda uno dei suoi più giovani talenti. Antonio Vergara prolungherà il contratto con il Napoli fino al 2031, allontanando così le voci di mercato. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
0: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo protagonista in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Le temperature restano alte, nelle zone interne tocchiamo anche i 37-38 gradi. Benevento il capoluogo più rovente, ma un po' dappertutto c'è da sudare. Al mare temperature magari leggermente inferiori, ma a causa dell'umidità il caldo sarà piuttosto pesante anche lì, valori alti anche nelle ore serali e notturne. Quanto durerà? Fino all'inizio della prossima settimana, quindi purtroppo ancora 6-7 giorni di caldo intenso non ce li toglie nessuno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: di Yes or No di Schiss in questo martedì 14 luglio in concomitanza poi con la presentazione di Max Allegri, il nuovo tecnico del Napoli, che fra pochissimo
1: mi hanno chiamato pure a me, ma purtroppo ho detto no, voglio stare in studio, ecco, volevo stare qua.
0: Cioè dovevi andare alla conferenza?
1: Aurelio, ma proprio chiamatissima, vieni qua. Va a fare un po' che entrattino, un coppo palco, ho detto devo stare vicino a Pesaro.
0: Scusami, tu non hai questa autorità per poter chiamare per nome il presidente del Napoli, presidente De Laurentiis?
1: Perché non danno un nome, scusa.
0: Sì, ma non puoi dire Aurelio, cioè mica
1: dottor
0: tuo fratello.
1: Aurelio, dottor...
0: Presidente De Laurentiis.
1: Ma che faccia mi sotto i piedi?
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente.
0: Guarda a terra.
1: Io mi collegherei con Flavio, cioè c'è Flavio per far vedere due immagini.
0: Appena è pronto,
1: ditemi perché sono nostalgico, voglio vedere.
0: È bello il San Carlo, però.
1: Mi c'è dallo Amarena Manachi.
0: Ma c'ha la telecamera.
1: Che rimetto San Carlo, ecco qua, ecco, facciamole vedere queste due immagini, vai, che si sta preparando questa conferenza. È pure bello.
0: Eccoci qua, ora siamo fuori al San Carlo in questo momento.
1: Esatto, ci sono tutti tifosi, mi sa che secondo me.
0: Ci 600 invitati.
1: Sono tutti invitati, 600 invitati.
0: Penso ci saranno anche molti curiosi.
1: Attenta invitata proprio, non esisti proprio.
0: Ma manco tu sei stato invitato, è una bugia quella che sei stata. Fammi vedere l'invito.
1: No, non l'ho portato appresso.
0: Non l'ho portato appresso. Guarda caso.
1: Se voi io posso chiamavo e andavo pure io. Per voler.
0: Ad ogni modo, sappiate che nell'arco di questa mattinata, appena inizierà la conferenza stampa, se succederà nel mentre che c'è ancora Yes or No Kiss Kiss, ovviamente passeremo la linea alla diretta dal Teatro San Carlo.
1: Ritengo l'accetto del potere, certo.
0: Sì, mai usato questo l'accetto del potere. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Marinella. Ciao ragazzi.
2: Ragazzi, ma quando riguarda quella spesa, no?
0: Sì.
2: Allora, praticamente, grazie. Allora, per me tra destra e sinistra, lo so. Cioè, non lo so chi sono i peggiori. Noi siamo incazzati neri, perché nella mia rabbia, se la destra e sinistra si abbassassero pochi stipendi d'oro, pensioni d'oro...
0: Ma mica risolvi tanto,
2: Marco Rosario, ve lo dico con le lacrime agli occhi, veramente, perché qua... Ma 50 euro... Ma
1: tu tieni ancora il lacrime, e noi pure che lo siamo... Ma anche ciucchella, ma anche ciucchella...
0: Ce le siamo bevute quando
1: è
0: aumentata l'acqua.
1: Che può fare? Comunque chi sale, chi si presenta, parlano di tutto, ma tranne dei veri problemi. Se ci fate caso, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, fateci caso. Si dovrebbe parlare di lavoro, di aumento di stipendi, di sanità, di come migliorare questo, quell'altro. Parlano solo di immigrazione, è politicamente corretto, scorretto, o fascista, non fascista, la sanità rimane sempre.
0: E io vado!
1: Ma il vero problema non se ne parla. Grazie Marinella, ciao.
0: E tu manco ti vuoi candidare manco ti presenti.
1: Ma se io mi presentassi per parlare di queste cose, manco mi fanno presentare.
0: Ma tu almeno provaci.
1: Ho visto, sta spopolando sui social l'intervista che ha fatto sulla 7 Vannacci. Bellissima.
0: Come ne ha fatto una dietro l'altra.
1: Bellissima. E mai che parlano?
0: Niente.
1: Di cosa parla? Dici la verità, di cosa parla?
0: Non c'entra con le cose.
1: Ma lei deportazione, non deportazione, fascista, non fascista, lei la X-Mass, cosa? Ma lei la è decima, fascista, sì. Non è fascista? Sai che solo questo. No, ma lei, il suo partito, la sanità, cosa vorrebbe fare? Non so fa sta domanda. No, no. Ma lei per affrontare le pensioni minime, cosa vorrebbe fare? Abbiamo 4 milioni di poveri, sono aumentati altri 2 milioni di poveri. Lei cosa vorrebbe fare?
0: Io una domanda
1: cosa
0: che
1: farei ne pensa
0: io?
1: Del reddito di cittadinanza?
0: Niente. Una domanda che farei io? Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. E con lei arriveranno in orario?
1: Ma è una domanda inutile.
0: Lo so, però
1: è una domanda inutile.
0: Non è quello.
1: Giusto per fare.
0: Perché sai, alla fine fa più notizia il fatto che ci sia
1: ma
0: questa sorta di ventata di destra di ritorno.
1: Ma non è vero,
0: po'
1: quello prenderebbe un sacco
0: nostalgico.
1: Di voti.
0: Nostalgico, invece.
1: Invece è uno specchietto per la lodole. Pronto?
3: Poi frate, ma frate.
1: Eccolo là. Ciao Carmelino.
0: Lui vota,
3: Ci metta un voto.
1: Dacci capito? Non facciamo esagerazione, siamo qua finché non inizia la conferenza, quindi può iniziare pure all'uno la conferenza.
3: Ho capito.
1: Può iniziare qualsiasi momento la conferenza. Dovrebbe iniziare alle 11:30, però.
3: Ma non... un momento, volevo farlo con blotto, ma siamo fatti rimane.
1: Di mani, ah, fallo partire di mano con blotto.
3: Ma siamo fatti con blotto, Dubai, ciao.
1: Ciao bello, ciao.
0: Ciao caro, ciao.
1: Ciao ciao ciao ciao. Allora 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: Buongiorno ragazzi, ho capito che non si deve andare a fare la spesa a Famati che compri di più, poi anche io entro per comprare il pane, devi spendere 2 euro, esci e ne hai spesi 50.
1: Sì,
0: come niente fosse. Pensate che ho completato 4 schede di bollini fedeltà in pochissimo tempo. Ora vado al forno. Saluti Luigi l'architetto.
1: Pronto, ciao Luigi, pronto.
4: Pronto, ciao Marco, buongiorno, ciao Stefano, come stai?
1: Non sono Stefano, come la c'hai necessario? Ma come ce la fa? Pronto? Di dica, no, dica.
4: Ciao, ciao.
1: Provi cocco qua, rela, ca, dimmi.
4: Volevo fare solo una riflessione veloce. Io per passione faccio un po' politica nella mia cittadina, cerco di essere vicino ai problemi reali. Purtroppo l'unica cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere è che ogni popolo merita il governo. Ci sono delle situazioni in Italia dove realmente noi dovremmo scendere in piazza e non lo facciamo. Io mi interrogo sempre su questa cosa, dico perché noi non lo facciamo?
1: Non lo facciamo perché siamo divisi, cioè ognuno per il suo settore, ognuno per la sua cosa, non ci sono le organizzazioni sindacali che ci organizzano. Sempre in Francia. In Francia si scende in piazza perché ci sono le organizzazioni sindacali che organizzano, capì? Cioè, a festa, noi non ci amo, si organizza Marco a festa, no? Allora Marco chiama tutti quanti.
4: I sindacati in Italia difendono solo chi non tiene geni fatica, no? Chi tiene geni fatica.
1: Questa è un'altra
4: logica.
1: Questo è un altro pensiero. Discorso che vedo io che tutta la classe politica nostra non parla dei veri problemi di cui dovrebbe parlare.
4: Ma non vogliono parlare dei veri problemi.
1: Ma neanche i giornalisti, neanche le sale giornalisti.
0: Ragazzi, insomma, ma forse perché non c'è l'interesse. Ma voi pensate che in un dibattito pubblico o in una campagna elettorale parlare realmente di questi problemi tiri realmente i voti?
1: Come no?
0: No, e invece ti dico di no.
1: Come no?
0: Loro sanno benissimo che parlando di queste cose, tant'è vero che il partito di Vannacci è comunque in ascesa, nel senso che nel giro di pochi mesi, stando a quello che si dice, raccoglie punti percentuali.
4: Il dato grave è quello, dato grave è quello, ma non per Vannacci, cioè nel senso non per un colore.
1: Ma lo sai perché non è vero?
4: Uno è libero.
1: E sai perché sta cosa che stai dicendo Marco non è vero? Se no il Movimento 5 Stelle non avesse mai avuto tutto il successo che teneva.
4: Il
1: Movimento 5 Stelle ha parlato di redditi di cittadinanza, ha parlato di...
4: No, posso dire una cosa. Cerca Podemos su Google, se non sai chi sono.
1: Come no? Li conosco a Podemos. Come?
4: Dico no? Quello è il reale movimento, quella è la reale politica. Il Movimento 5 Stelle, ragazzi, io sono di Pomigliano.
1: Stiamo parlando di argomenti, gli argomenti che dovrebbero essere messi.
4: Se voi vedete da dove è nato l'ex nostro ministro del lavoro e quant'altro, dove è nato, dove è cresciuto, state parlando con uno che la storia la conosce non bene, di più.
1: Okay. E non facciamo storia, ci ma pure fermiamo. Grazie, fratello. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: diretta 0815466873, sempre per dire la vostra. Ragazzi, buongiorno. Io ho trovato una soluzione, vado in un certo supermercato, compro il top degli articoli a marchio, amo essere bio, amo essere veg, tutte queste cose qua, e con gli stessi soldi compro tutto quello che altrove con qualità inferiore costa uguale ma di marca, e comunque non spendo più di 100 euro. Vabbè, è una tattica anche questa. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, per quanto riguarda le informazioni che ci vengono date, che non si parla mai dei reali problemi che abbiamo, quindi il lavoro, i soldi, eccetera, e quello è un fatto di comunicazione, no? Meglio parlare delle cose, dei gossip, che parlare dei veri problemi per spostare la nostra attenzione.
2: Ma mi pare fatta apposta però a me, quindi sarò complottista, però.
1: Poi i politici, ricordiamoci che i politici sono sempre sponsorizzati da chi ha i soldi e quindi decide quello che è il nostro futuro.
2: Anche questo
1: non, non è che un politico si può presentare tipo io o voi così allegramente alle elezioni, perché dobbiamo essere sponsorizzati da chi ci convenziona e decide quello che noi dobbiamo fare.
2: Scusa un attimo, e capì perché non salgo io? Ci vuole qualcuno che i soldi che mi porti, capì?
1: Esatto, però poi ti dire.
2: Vuoi parlare con ognuno tu, no?
0: C'ho qualche euro di spiccioli qua sopra, ce la facciamo.
2: Parla con ognuno tu, è più forte, dimmi.
1: Poi devi far passare quelle che loro vogliono, nel senso devi approvare, come se partiamo dai consigli comunali, è così, figuriamoci nelle altre sfere della politica internazionale.
2: Vabbè, ti do ragione i politici, però i giornalisti, io ho visto un'intera conferenza stampa, allora, cioè, ragazzi, quattro persone che intervistavano a Vannacci, nessuno ci faceva una domanda buona, tutti scemità.
1: I direttori del TG1, TG2, TG3, eccetera, non sono per meritocrazia, sono scelti dalla politica. Quindi di cosa parliamo?
2: Ma il 100%, qua stiamo parlando della 7, 4, 4 di loro addosso a Vannacci, nessuno ci ha fatto una domanda buona, tutti ci mi dà tutto.
1: Allora, le domande vanno concordate prima, non è che tu fai l'intervista a una persona.
2: Ma questo non lo so, però.
1: No, te lo dico io, non ti preoccupare.
2: Non le fanno,
1: quindi è così. Vanno concordate prima, tranne se non lo becchi per strada, e allora lì puoi fare qualcosa.
2: Che è uno che si presenta in politica, io ci ho domandato, ma lei come vuole risolvere il fatto delle liste d'attesa?
1: Perché non c'è risposta a come risolvere, quindi è meglio parlare.
2: La fuga dei ragazzi, il fatto che i ragazzi non fanno figli, lei come la vuole risolvere? Cioè, solo gli immigrati, il fascismo.
1: Andando all'URSS dovrebbe rispondere qualcuno intelligente.
0: Sì, ragazzi, ma è cambiata l'epoca. Cioè, oggi tu da politico, parlo in generale, quindi senza nessun tipo di colore, che cosa fai per attirare l'attenzione, ipoteticamente prendere voti o essere affascinante? Vai a vedere di che cosa si lamenta la gente, che cosa non vuole più, cosa vorrebbe, cerchi di andare a soddisfare quel desiderio. Allora, se oggi la tematica da alcuni anni è il discorso dell'immigrazione, quello è il punto su cui si va.
2: Ma già vedi, devo spendere 400 euro per un euro.
1: Ma perché sì. Fatto degli automezzi.
2: E come me, persa parecchia gente che ha a che fare con la sanità, che ormai, se non quello che ha perso la figlia, 10.000 euro ha speso. Cioè, sta parecchia gente che va negli ospedali e sta ittando sangue, no?
0: Sicuramente.
2: Cioè, e perché non si parla di sanità in questo paese?
1: Ragazzi, ma perché gli autovelox non fanno audience?
2: Ma pure nastro, cioè scusami, stanno tutti i giornali, chi ne sta cosa? Cazzo, gente che muore in ospedale, cioè gente che non si può fare una tappa.
0: Però il discorso è un altro, che alla fine.
2: Gente che non può mettere lo piatto a tavola.
0: L'autovelox, cioè, che finalmente sono stati bloccati quelli non omologati, è notizia perché è una cosa che stiamo aspettando da più di 30 anni, cioè per questo diventa notizia.
1: Vi posso dire un'ultima cosa che racchiude un po' quello che è il pensiero della comunicazione oggi? Io ti faccio l'esempio del calcio Napoli. A calcio Napoli, durante le conferenze stampa e dopo le partite, fanno le domande a tot persone e mai nessuno, e lo dite stesso voi nelle trasmissioni, lo dice pure Del Genio, mai nessuno fa una domanda che sia fuori dal seminato. Quindi, se parliamo del calcio, che è un momento di spettacolo, nella politica, quello che può succedere. Grazie a tutti.
2: Grazie, amico mio. Ciao. Abbiamo ancora 3 minuti. 0815466873. Se volete, pronto.
3: Ragazzi,
2: qui sembra come ci piace la politica. Marinella, ciao, bella.
3: No,
2: quando vai? Chi ti sta arrunzando? Vai.
3: Allora, Rosario, Marco, per me Vannacci è un grande stratega. Quando lui scrisse quel libro Il mondo al contrario, che andava contro i gay, contro i bambini disabili, che
2: sì, ma tutte cose inutili, sì.
3: Nella classe da parte, io non fa questo, non so, io non lo sopporto, punto.
2: Eh sì, sicuramente, ma comunque pure un libro, non è che parlavi di queste grandi cose politiche.
0: Ma quello non era un libro di politica.
3: Come mai? Sono moda per i voti. Ma dai.
2: Sì, ma non specchiette per la lodole, non è nulla di che. Comunque sta dicendo come risolvere i veri problemi.
0: Sì, però,
2: pronto?
0: Lei però ha centrato un punto, se vogliamo.
2: Oh, allora ce l'hai.
0: No, nel senso, alla fine della fiera, noi nel giro di 2 anni, ragazzi, c'è politicamente troppo poco. Vabbè, poi c'è tutta una polemica pure su sta cosa. Però noi adesso stiamo, abbiamo Vannacci che c'è il partito, sarà candidato, tutto quello che volete voi, partendo da un libro che non era di politica, era semplicemente un libro, se vogliamo, di opinioni personali su diverse tematiche abbastanza calde di cui si parla spesso. Di questo. Allora, ed è piaciuto talmente tanto il suo pensiero, ecco, che tipica cosa un po' italiana, dice: ah, mi piace quello che dici, dovresti candidarti, in mano a te l'Italia potrebbe essere un paese migliore. Però poi magari non si è uomini di politica, che è una cosa un po' diversa.
2: No,
0: probabilmente
2: non hai capito il punto. Il punto lo disse quel famoso filosofo che si chiamava Biagio Izzo, quando faceva delle Garibaldi.
0: Sì.
2: È tutto un recito, è tutto un finto, è tutto un balzelletto per rischio.
0: Vabbè, tu dici.
2: È tutto un recito, è tutto.
0: Secondo
2: un
0: finto, me è molto pericolosa pensarla così.
2: Sì,
0: invece.
2: Sì, chi lo può, sai, Vannacci, per tutto fascisti in Italia. Va bene.
0: Questo non lo sapremo.
2: Sì, salve Vannacci, mi chiede la costituzione con 7% della Gaia Staccio. Sì, me lo immagino. Va là, Vannacci,
0: prende la costituzione.
2: Figlio presidente della Repubblica, leva la Corte Costituzionale, tutte cose a mezzo.
0: Allora, abbiamo una telefonata. Zacco, ho sentito il telefono, pronto?
4: Buongiorno, ciao Rosario.
0: Ciao,
2: ciao caro.
4: Ti volevo, la prima volta che chiamo.
2: Ui, grazie.
4: Da sempre io e Joshua, mio figlio.
0: Ciao Joshua.
4: Volevamo augurarvi una buona giornata, sempre Forza Napoli.
2: E per la lotta, ma aizza aizza! Ciao fratello, ciao. Ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo, vai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici, cari amiche, vedete dal 76 del digitale terrestre è con noi anche Lucio Pengue.
1: È sempre bello fare queste incursioni.
2: Anche se
1: devo dire, Marco, insomma, non c'è di sabato,
2: è sempre bello.
1: Non c'è di sabato, ma sono stato reclutato anche sabato.
3: Lo so. Io appena manco viene reclutato tutto il mondo, guarda, è una roba.
1: Questa azienda non devi prendere le ferie perché basta un minuto e poi
2: è finita.
3: Hanno cercato in quattro di farmi le scarpe sabato e ho saputo anche questo.
1: Ma stai ancora qui?
3: Ma perché sai, c'ho lo stile. Allora, Lucio ovviamente è con noi perché racconteremo fra pochissimo la conferenza stampa di Max Allegri, c'è grande attesa, anche perché insomma, ricordiamolo, c'è stata questa piccola odissea proprio per la contrattualizzazione, no, del tecnico in vista del suo legame con il precedente club, con il Milan, quindi adesso finalmente ufficialmente lo presentiamo, è il nostro allenatore.
1: E tu pensa che praticamente il campionato è finito il 24 maggio e dal 24 maggio in poi abbiamo raccontato questa odissea, mi viene da dire, visto che tra poco uscirà anche
3: il film, bravo,
1: di Nolan.
2: Già ho preso i biglietti. Sì.
1: Cioè, preso i biglietti.
3: Quante polemiche su quel film, mamma mia ragazzi, non avete idea.
1: E quindi, siccome non ci facciamo mancare niente, anche la trattativa con Max Allegri è stata molto elaborata, l'abbiamo raccontata giorno dopo giorno qui ai microfoni di Kiss Napoli, e ieri è arrivato in città, ha già subito visionato il centro sportivo di Castel Volturno, l'allenatore ha conosciuto anche il presidente De Laurentiis, ma già si conoscevano da una vita, si sono incontrati, hanno parlato anche di mercato, hanno fatto anche una cena conviviale in un noto ristorante nei pressi di Piazza dei Martiri, insomma Max Allegri è diventato napoletano a tutti
2: gli effetti. Io so perché apavate. No, quando sempre immaginato quando vanno a cena per esempio Putin e cose, no, chi parla? Ma per esempio è andata Allegri e De Laurentiis, avrà fatto a mossi papà Allegri, ha detto no ma presidente pago io,
1: oppure magari gli riscalano dello stipendio, chi lo sa.
2: Cioè la domanda mi ha sempre fatto vabbè.
3: Allora, al di là di chi paga, vi ricordiamo...
2: Cioè, ci drammatizzato, è una domanda è abbastanza... Chi paga? Vanno De Laurentiis e Allegri a pranzo.
1: Il presidente.
2: Ma fa mossa Allegri.
3: Scusami, andiamo a pranzo io e te, chi paga?
2: La radio.
3: No, perché sei quello anziano. No.
1: Allora, c'è il Galateo. Il Galateo dice, chi invita, paga.
2: Chi invita, paga. Beh, hai ragione, sì.
3: Rosario, mi inviti a pranzo?
2: Ma fusso capace. Vabbè.
3: Beh, io credo che se anche, come dici tu, Max Allegri facesse il gesto, ovviamente da patron del Napoli, la società e De Laurentiis dice, Max...
1: Ma poi a Napoli come si? Ma tu me sei venuto a casa mia?
3: Esatto.
2: Ma poi ci vediamo solo un antipasto. Senza vino.
1: Comunque c'è per quello che riguarda il protocollo.
2: Ma
1: di
2: hanno pigliato vino, poi hanno parlato con vino a tavolo senza vino.
3: Le domande esistenziali di Rosario Verde.
2: Ma queste sono che cose giornalistiche che vanno a sapere. Hanno pigliato una bottiglia di vino, si hanno scolata così e non ubriaca all'ultimo. Non so, no.
3: No, non credo proprio.
2: A che ora era? A che ora hanno fatto il pranzo?
1: Orario di cena.
2: A cena, avranno preso il vino.
3: Ciao, ma che ce ne frega a noi? Scusa,
2: ci sta, perché tu in Vino Veritas sta un amico mio che fa un podcast che si chiama In Vino Veritas,
3: molto bravo tra le altre,
2: nel senso che tu stai seduto a tavola, viva in una, viva in un'altra, sai, si tolgono tutti quei freni inibitori
1: Bella, quindi questa. Dici tu che tecnicamente Allegri a tavola ordinava bottiglie di vino in successo e poi diceva presemi, mi compri questo, mi compri
2: quell'altro, è che ormai si muovigliamo.
3: Come si fa il calcio mercato così,
2: chi lo sa, su quelle curiosità che viene a uno come me,
3: secondo me l'ascoltatore non dice una fesseria, perché in alcuni contesti è vero, funziona così, dice secondo me non paga nessuno perché a volte in questi contesti offre il ristorante
2: poi ma il là voleva offrire il banco o pranzo,
3: vabbè,
2: figurati.
1: Secondo me no, perché è un ristorante abbastanza importante, i clienti VIP entrano tanti.
2: Vabbè, ma comunque c'è un Allegro presidente, insomma, ci sta.
3: È una capera, non c'è niente da fare.
1: Oddio, in teoria, vedi, tu che sei un malpensante, in teoria lì fuori al ristorante c'erano tante telecamere, quindi una pubblicità in diretta l'ha avuta.
2: E come no, anche abbastanza. Allora, c'è abbastanza gente fuori.
3: Sì, ci sono le immagini in diretta sul 76 e anche se volete sulla nostra app ufficiale potete guardarle in esclusiva. Ovviamente siamo all'esterno del Teatro San Carlo in attesa dell'inizio della conferenza stampa e ovviamente stiamo curiosando tra
2: in esclusiva abbiamo Aurelio De Laurentiis al telefono, pronto?
3: Non credo.
2: Poi ha sentito la mia voce
3: e ha giustamente attaccato.
2: Che dicono i nostri ascoltatori?
3: Rosario Allegri era un po' allegretto, ragazzi. Ti prego,
2: un bicchiere vino giù. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Luca.
2: Ciao Luca.
4: Secondo te, nella 26 si fa sembriato a cattivatura Allegri?
2: Ma non lo so.
3: A me mi sembra che dalla tua voce tu già hai dato un po' col vino, però. Vedevo un po'.
2: Come ci stanno? Bevuto un bicchiere di vino? No. Cioè, quando butteggio sul zumbato, se andiamo io e Pengue a cena.
3: Scusami, ma adesso. Ci
2: abbiamo pure
3: tu sei un artista. Sei un artista.
2: Sì.
3: Vai a parlare con una produzione e andate a cena fuori.
2: E ci facciamo con i miei padri.
3: No! No, non devi bere, devi restare lucido. Certo, perché se tu in fase di contrattazione non sei perfettamente lucido, potresti accettare un qualcosa che magari.
2: Ma che contrattazione? No, no. Uno come me ha un margine di contrattazione, tu è là quando marai.
3: Vedi come si butta giù. Vedi come si butta giù.
1: Il contratto già l'aveva firmato.
2: Già l'ha firmato. Cioè,
3: no, parlo per il calciomercato in questo caso, no? Per gli acquisti del calcio.
2: O grappino a Lourdes, se l'hanno bevuto o no? È arrivato il limoncello, meloncello, grappino.
3: Rosario, c'hai ragione, dice qualcuno. Allora, Rosario, siamo 43esimi per libertà di stampa. E vabbè, la ricordiamo questa cosa. Purtroppo l'Italia non,
2: prima,
3: sì. Ne stavamo parlando prima. L'Italia non gode proprio di una.
2: E pensate che un parlamentare Angelucci c'ha 3 giornali in mano.
3: Pronto?
2: Pronto?
5: Buongiorno, raga, buongiorno. Salutatemi a Lucio che è un grande.
3: Sta qua.
5: Ma volevo dire una cosa, lo so, ma di tu una fella che hanno dato fatto ma 25 euro. Immagino vino, dove non faccio di cercare 100 euro, lo so, aspetta casa.
2: Ma chi pava? Io mi assettassi con Lorenzo sa che chi pava, presidente, chi pava?
3: Ma è molto inelegante questa cosa.
2: È stata inelegante. Vado un attimo in bagno, vengo.
3: Motore acceso, finestra aperta.
2: Aiuto, Kiss, se ne aiuto.
3: Va bene, ci sentiamo una canzoncina, ragazzi. Ripeschiamo uno dei tanti capolavori di Michael Jackson, che ultimamente, per fortuna, grazie all'uscita del film sulla sua biografia, Michael, sono tornate un po' ai vertici delle classifiche degli streaming. E in particolare, ripeschiamo

0: che vediamo delle immagini, pare che si stia iniziando, pare.
1: Eh sì, è tutto pronto per la conferenza stampa, sta parlando il capo della comunicazione Nicola Lombardo, ascoltiamo perché...
2: E noi salutiamo, salutiamo io e Marco.
1: Salutiamo. Lasciamo. Anche perché sarà una grande, un grande pomeriggio, tutto dedicato alla, alla presentazione di Max Allegri, quindi vediamo cosa dice il Nicola Lombardo.
3: Per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo, quindi teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli, come dire, gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti ok. Di là, se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
4: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
3: Assolutamente, allora a questo punto l'ospite d'onore Max Allegri, prego Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. E il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
5: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
6: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Alla Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
7: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui saremo insieme. Per quanto riguarda io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions

0: Coppa Italia sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione, non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
1: Tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
3: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, Cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
0: Ma diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
4: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
0: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
5: Mettiamo in pausa questa conferenza stampa e poi torniamo al San Carlo.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono quattro giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione, il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal mondiale.
10: Ma, innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro. E domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti. Arriveranno Lukaku e De Bruyne, arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale. Prima arriveranno gli altri due, che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
11: Mediaset.
12: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale, quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
10: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
11: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
13: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
10: Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io, quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi bisogna, la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare, la società, perché il mercato ci pensa la società.
13: Le chiedevo di Højlund.
10: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo, diciamo l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
13: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno, approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, che cosa, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
0: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente la sua domanda.
14: Stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
11: Corriere della Sera.
15: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
10: Grazie.
15: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata, e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto, che cosa ha provato?
14: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca, quindi...
15: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi, che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
10: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, è una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molti esterni a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione, è normale, sono nel teatro più antico del mondo, che, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
11: Thank you. Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
16: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
10: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo io. Tra l'altro quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché gli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini, però quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare otto partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare, e così è stato il primo anno dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
17: Ma sai Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, tre volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con mezzo miliardo di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona, per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
11: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
18: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
10: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vedo da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella, perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50 è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
11: TGR Campania.
19: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
10: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
11: La Repubblica.
17: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
10: Generale. Dei trofei generale.
20: Eccomi, sono Pasquale Tina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri, che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
10: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri, e sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
11: Il Roma per il direttore Manna.
21: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo, che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
22: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa a lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, si era solo guadagnato sul campo. Grazie.
11: Grazie direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
23: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni anche alla Champions? Grazie.
10: Credo quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato, Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno della stagione, che andranno gestiti nel migliore dei modi.
11: Sport Italia.
1: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di dire Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
10: Ma io quando ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
11: Fanpage.
2: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso, e quindi perché ha scelto questa opportunità?
10: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata. Siamo stati fuori dalla Champions, la prima e l'ultima, purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
17: Ma speriamo che te la dimentichi presto. No.
10: Questo sicuramente, infatti fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
11: Chiarello, Radio CRC.
3: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Per fortuna a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi con parecchi rientri, in questo momento parecchio castralarge. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: ho preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto due anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
10: Sono venuto apposta per restituire.
11: Sull'attacco, mister, diceva Chiariello.
10: sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte, abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
11: Canale 21, a seguire canale 8.
4: Salve Allegri, Tittin Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu: am fatica, dobbiamo lavorare. Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
10: No. Sinceramente ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo. E quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
11: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
10: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
14: E serve nella vita.
10: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
11: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
6: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
10: Innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come
14: no,
10: lui
14: ma
10: possa
14: lui
10: giocare.
14: Una domanda perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
10: No, ma non è... Ma io l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli, credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni, a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita, poi un giocatore straordinario.
11: Mister, sulla tua destra, Radio Marte.
7: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
10: Grazie.
7: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corriere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
10: Quello l'ho notato subito. Col presidente, diciamo, ci conosciamo da tanti anni. Addirittura ricordo un aneddoto: ci fu una telefonata a mezzanotte. Io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund, Juventus, e tra l'altro. Scusate, perché ne fu uno. No, per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi. E direttore, invece, dai tempi della Juventus siamo stati insieme, e quindi col direttore abbiamo già trascorso.
17: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai, no, cavalli.
10: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento gli dissi no.
17: No, perché come ho già detto, sì, sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
10: E quindi e poi basta, giusto?
8: No, come il fatto di avere un presidente.
10: Ah, no, assolutamente sono
17: un direttore con il quale già hai lavorato.
10: Direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
8: Come vedete, le lacrime, perché qualcuno aveva detto, scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo, il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
17: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei? No?
8: Vai Guido.
11: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
9: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario, la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo, è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
12: Beh, è di grande auspicio, tanto salva tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location come il nostro Corriere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
11: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri, e poi abbiamo spazio ai web.
24: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3, c'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli? C'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
10: Prima il presidente.
11: Presidente, prima lei.
17: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, e allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io, ragazzi, non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino. Ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
24: Sei stato esaustivo. Prego,
11: mister, la domanda sulla difesa.
10: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
11: Bravo, mister. Bene, molto bene. Bravo, così. Telecapri.
0: Ciao, mister. Claudia Vivenzio di Telecapri. Benvenuto. In bocca al lupo.
10: Grazie.
0: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
10: Ma non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio, credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimano, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
13: 60 secondi e torniamo.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
18: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
16: Non puoi mancare.
19: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
20: Kiss Kiss Napoli.
21: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
13: Voliamo a San Carlo, ritorniamo.
11: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
25: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
26: Grazie.
25: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
17: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
10: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il Presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
17: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
10: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno delle scazze, dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il Presidente ha litigato con Allegri, ha litigato il Presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
17: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
8: Posso, tu che dici? Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
11: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
1: Buongiorno mister, benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi quattro anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
10: Allora, innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
11: Grazie mister.
17: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
10: Assolutamente sono d'accordo.
11: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
2: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
3: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Erasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
11: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sporato i tre minuti, ma
4: mi
11: dico che ci può stare.
4: Mi dispiace.
11: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti,
22: abbiamo
11: i fotografi a venire qui
22: maglia,
11: perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
22: Prego.
11: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
23: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, pronti a commentare quelle che sono state le parole di Massimiliano Allegri, del direttore Manna, del presidente Aurelio De Laurentiis. Adesso stiamo vedendo le foto di rito in questo scenario meraviglioso che è quello del Teatro San Carlo, il teatro più antico del mondo, una presentazione che Allegri non credo dimenticherà mai, anche lui come gli chiedeva la collega Scozzafava del Corriere della Sera, che sa gestire molto le emozioni, spesso in conferenza stampa lo conosciamo, l'abbiamo visto gestire molto le emozioni, l'abbiamo visto molto emozionato. Ora, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Napoli TV, lo stiamo vedendo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis con la nuova maglia del centenario presentata la passata settimana. E insomma è stata una bella conferenza, secondo me, perché abbiamo capito tante cose, no? Diciamo, molte cose ci sono state confermate di quello che è Massimiliano Allegri, dell'esperienza che ha Massimiliano Allegri. Mi ha fatto molto piacere, al di là della battuta del presidente De Laurentiis sulla finale di Champions, sentirlo parlare di trofei, perché questa è una cosa molto indicativa e molto importante. Sentirgli spiegare anche quello che è il significato di allenatore aziendalista, che lui ha detto: per me non è un insulto, ma è un pregio essere aziendalista. Io sono d'accordo, perché quando una società ti chiama a difendere, come ha detto Allegri, quello che è, a valorizzare quello che è il patrimonio di una società, che sono i calciatori. Allegri, io penso che questo lo ha saputo fare nel corso della sua carriera. Ha sottolineato anche che delle volte nascono delle annate storte, noi a malincuore lo sappiamo bene che quella dell'annata del posto scudetto per Allegri è stata l'annata della passata stagione con il Milan. Lui è stato secondo me anche un signore a non rispondere alle indecenti parole del proprietario del Milan Cardinale, è stato molto bravo a spiegare determinate cose sul mercato, sul voler valutare i calciatori, come vi abbiamo raccontato io e Diego, che tra l'altro sarà al momento, per chi l'ha visto sui social e al San Carlo alla conferenza stampa di Allegri, ma sarà qui in studio con Vincenzo Perna nel corso di Radio Gol alle ore 14, state tranquilli perché sentirete anche quello che è il suo parere. Noi ve l'abbiamo sempre detto, è giusto che un allenatore valuti tutta la rosa che ha a disposizione. Quella del Napoli è una rosa forte, i calciatori saranno valutati, Allegri dirà quelle che sono le sue impressioni, si confronterà con Manna, con De Laurentiis, con Chiavelli, con tutta quella che è la struttura societaria detta ai lavori, e poi verranno fatte le valutazioni del caso. Secondo me è stata una conferenza molto chiara, pulita, sono stati trattati tanti temi. Ora siamo pronti tra l'altro a viverla fino alle 13 insieme a voi ragazzi, apriamo le linee per farvi commentare quello che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. 081 546 6873, leggerò anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Saluto Simone Zagaria in regia, Gabrielino Erace alla regia video, Lucio Pengo in redazione, tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli con il nostro direttore 1546 6873. Leggerò anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Saluto Simone Zagaria in regia, Gabrielino Erace alla regia video, Lucio Pengo in redazione, tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli con il nostro direttore Walter De Maggio. Siamo pronti

0: oggettivo, è riuscito a dire tutte le cose diretto, è un allenatore per me vincente, ma soprattutto che fa giocare molto bene le squadre, anche se c'è stata questa brutta batosta con il Milan, ma secondo me Allegri potrà rialzarsi grazie a questa nuova era, come ha detto in conferenza. E ho visto che Allegri poi è stato molto emozionato,
1: sì,
0: ha detto anche che era la prima volta. Poi volevo chiederti,
1: vai,
0: una domanda sul calciomercato, perché ho,
1: certo,
0: visto su Calcio Napoli 24,
1: sì,
0: ma è vero che c'è stato l'accordo con Musso?
1: Allora, ti racconto la trattativa. Innanzitutto, Simone, innanzitutto permettimi di farti i complimenti per la tua proprietà di linguaggio, nonostante l'età. Quanti anni hai?
0: 11.
1: 11 anni. Complimenti, sei bravissimo. Hai un futuro da giornalista sportivo, perché sei veramente bravissimo. Ti ringrazio per aver telefonato. Grazie a te, veramente. Sei meraviglioso. Ti saluto. Per quanto riguarda Musso, c'è sicuramente un grande interessamento del Napoli, come raccontato al nostro direttore Walter De Maggio nella settimana scorsa nel corso di Radio Gol. È un portiere che piace tanto a Giovanni Banna, piace tanto a Massimiliano Allegri, conosce il campionato italiano, è un portiere di esperienza, in forza oggi all'Atletico Madrid, che è uno dei club più importanti d'Europa. Quindi vedremo che cosa succederà, perché il mercato nasconde tante sfaccettature, lo sappiamo, però sicuramente può essere un obiettivo del Napoli, ma come detto da Manna più volte, il Napoli deve prima cedere. Quindi qualora si dovesse verificare una cessione, per esempio mi viene da pensare a Milinkovic-Savic, che si parla del portiere, allora il Napoli potrebbe provare a prendere Musso sicuramente. Leggo qualche messaggio tra pochissimo, fatemi andare prima da Oscar. Ciao Oscar, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io non ho sentito che ha detto quel, diciamo, il ragazzino di prima, perché stavo in attesa al telefono. Però comunque proprio di portieri volevo parlare.
1: Vai.
2: Infatti, perché io ho sentito proprio che Allegri ha detto proprio il punto sul portiere, che lui avrà un primo portiere e un secondo portiere, almeno così ha specificato. Ho capito male?
1: Esattamente.
2: Quindi cosa vuol dire? Che scusa, sicuramente uno dei due se ne andrà, Savic o Meret, però poi uno dei due dovrà essere il primo, quindi a questo punto non credo che prenderanno Musso.
1: Ragazzi, bisogna capire quelle che sono le volontà del calciatore, della dirigenza, delle offerte che arrivano. Nel calciomercato oggi si dice una cosa e domani può esserci un'altra trattativa. Che Napoli ha un interessamento per Musso, ve lo posso assicurare, è così.
2: Sì, però poi Meret o Savic,
1: vabbè, quelle poi sono decisioni della società.
2: Hai capito quello che
1: sì, dici? Sì, no, io ho capito quello che tu dici. Io ho capito quello che tu dici, Oscar. Ti rispondo in diretta, ti ringrazio. Per me è giusto che sia così. Per me c'è un primo portiere e un secondo portiere. Io sono d'accordo che deve essere così. Salvatore, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
3: Quel bambino è eccezionale.
1: Eh sì, è meraviglioso,
3: molto,
1: sì, sì.
3: Molto, molto, molto. Io ho 75 anni. Anche più di me, che per il calcio da 58. Bravo, bravo, bravo. Bravo, come si chiamava quel ragazzo?
1: Simone, Simone.
3: Simone, sei bravissima, nonno. Dovremmo tutti quanti imparare dai ragazzini, lo dico.
1: Grande verità.
3: Dai ragazzini, perché quel ragazzino ha detto tutto in quelle parole. Noi ci siamo molto imborghesiti, cari amici. Questo poveretto, tra virgolette, lei che ancora deve nemmeno entrare sul Manterboso, ma che da fa? Ma chi è? Ma la vogliamo finire. Facciamo i tifosi, quello che ho fatto dal 58 a tutt'oggi, ragazzi. Io sono solo che guardo quello della maglia azzurra, mi emoziona ancora a tutt'oggi. Facciamo i tifosi, mamma Napoli e Napoli, forza Napoli, mamma città e mamma
1: sempre
3: Napoli,
1: forza Napoli. Salvatore, un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio. Ecco, siamo pronti ad andare al Teatro San Carlo, dove per noi è collegato Riccardo Catapano. Ciao Ricky, buongiorno. Ciao.
4: Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno a te e tutti i nostri ascoltatori. È terminata da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione di Max Allegri qui al San Carlo. Tra l'altro alle mie spalle c'è anche una folla di tifosi che si è riunita proprio per cercare, insomma, di abbracciare, di salutare, di scattare anche una foto con il nuovo allenatore del Napoli. Una conferenza che definisco di attesa da parte di Max Allegri.

0: più volte incalzato da noi giornalisti anche su quello che può essere la scelta tattica del suo Napoli. Allegri ha ribadito più volte: voglio prima vedere la squadra all'opera, voglio conoscere tutti i calciatori, iniziare ad allenarli e poi effettivamente capiremo anche quella che sarà poi la scelta del modulo che utilizzeremo. Anche sui calciatori, sui singoli non si è voluto sbilanciare, mentre sulle domande di rito ovviamente del mercato ha demandato poi le risposte a Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis al suo fianco. Una conferenza stampa dei toni anche molto leggeri, devo dire la verità, con gli inserimenti del patron Aurelio De Laurentiis. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, di puntellare questa rosa e di fare sicuramente meglio rispetto a quanto fatto l'anno scorso in Champions League. È uno degli obiettivi che gli viene demandato dal presidente De Laurentiis. Si è scherzato anche sulla possibilità di vincere la Champions League. La risposta con il sorriso di Max Allegri: è vero che spesso sono arrivato due volte in finale, ma iniziamo a passare il turno, poi quelli che saranno gli obiettivi li capiremo nel corso della stagione. Quindi oggi la prima pietra ufficiale sull'avventura di Max Allegri qui a Napoli. Domani ci sarà il raduno in quella di Castelvolturno con l'arrivo di tanti giocatori, test fisici, e poi il 17 si partirà per la volta del Trentino a Di Maro, dove nel primo pomeriggio ci sarà anche il primo allenamento del Napoli targato Max Allegri.
1: Senti, Righi, prima di salutarti e darti appuntamento a dopo, si è parlato tanto dell'emozione di Massimiliano Allegri, perché noi abbiamo sempre detto e sottolineato, come ha fatto anche la collega del Corriere la sera scorsa Fava, lui è sempre bravo a gestire le emozioni in conferenza stampa, prepartita e post partita, perché poi in campo indemoniato lo sappiamo e lo conosciamo. Però io in conferenza è la prima volta che lo vedo emozionato, cioè lui veramente ha avuto un colpo d'occhio, è come biasimarlo in un teatro del genere, in un posto meraviglioso del genere.
0: Un posto straordinario, gremito, davvero bellissimo, l'emozione era palpabile già quando è entrato, lo ha detto lo stesso Max Allegri dicendo: non so se merito un'accoglienza del genere, assolutamente sì, c'era grande attesa, tanta emozione. E tra l'altro, a proposito di emozione, molto bello anche il passaggio, un aneddoto raccontato dallo stesso Max Allegri che riguarda anche la mamma, di una telefonata che ci fu poi nella sera da parte di Aurelio De Laurentiis, qualche lacrima proprio da parte di Max Allegri. Quindi più che un Max Allegri dal punto di vista dell'allenatore, abbiamo iniziato a scoprire anche l'uomo Max Allegri, un uomo non solo vulcanico ma anche molto emotivo. Insomma, il colpo d'occhio è stato incredibile e lo ha lasciato davvero senza parole, e adesso è ovvio che la risposta aspetterà al campo, i primi lavori che lo attendono già nella giornata di domani, e poi ovviamente scopriremo anche tatticamente quella che sarà l'idea di Max Allegri. Ma quello che dici è giustissimo, è stata davvero una prima conferenza davvero dai toni molto molto emotivi, è un qualcosa di diverso, forse ce l'aspettavamo in un altro modo, però molto bella anche da raccontare così.
1: Grazie a Riccardo Catapano dal Teatro San Carlo, che troverete in apertura di Radio Gol con Vincenzo Perna alle ore 13. Righi, a tra pochissimo.
0: A tra poco ragazzi.
1: Allora facciamo così, ci sono già Antonio e Mauro collegato, tanti messaggi che devo leggere, però 70 secondi di pubblicità e poi rientriamo, ragazzi, vai.
2: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, 4 sticchi e gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda in questo rush finale, poi alle 13 la linea Vincenzo Perna con Radio Gol, tutti i collegamenti con il Teatro San Carlo, ma noi voliamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, buongiorno.
8: Ciao.
9: A me è stato molto chiaro, perché quando ho dato la risposta su Meret, sui portieri, chiaramente lo vedrà pure con la squadra, no? Con tutti gli altri ruoli. Quindi sicuramente vedremo poi delle scelte definitive, come lui ci ha espresso il suo parere. E i ritiri, già lì si vedrà qualcosa del Napoli, dei titolari, diciamo, che poi lui ha detto anche quelli che non saranno titolari sono importanti, quindi ha espresso un po' le sue idee anche su come gestirà la rosa, ecco, diciamo, sì. Così. Però ha parlato pure del fatto che ci sono tante partite, quindi le rotazioni ci saranno. Chiaramente lui ha detto la tecnica, non so se ricordi, ha detto proprio questa parola, quindi lui gli piacciono, penso, molto i giocatori tecnici e non più diciamo quell'idea fisica che c'ha Conte, ecco, credo che la differenza già la vediamo in queste cose qua. Poi è una persona molto seria, perché ha riconosciuto ad Antonio Conte il suo valore e ha avuto un applauso pure in quel caso là. L'unica cosa che mi è piaciuta molto è stata quella di Chiavelli, quando gli hanno fatto la domanda sullo stadio. E lì abbiamo saputo che questa opera di bonifica sta continuando e che l'idea del presidente è ben radicata, ben fondata, cioè c'è questa società Kuwait petrolifera che insomma potrebbe, quel che ho capito, essere poi lo sponsor. Finanziatori del nuovo.
8: Sì, perché, sì, sì, ecco. Sì. Sì, allora ti dico, Antonio, mi è piaciuto molto anche il passaggio sullo stadio, le parole dell'amministratore delegato Chiavelli. Ti fermo per un attimo, ti saluto e ti ringrazio. Poi, ovviamente, appuntamento a domani torna Diego Cè dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Mauro, so che sei in linea, però ti devo chiedere una cortesia di pazientare qualche minuto perché vedo Riccardo Catapano collegato dal Teatro San Carlo con Maurizio De Giovanni, che naturalmente saluto. Riccardo, a te.
10: Ciao ciao Gianluca, ben ritrovato. Sì, sono con Maurizio De Giovanni al termine della conferenza stampa di presentazione di Max Allegri. Maurizio, mi dai un aggettivo per questa presentazione?
11: Ah, io credo che abbiamo assistito a una splendida prestazione difensiva, una meravigliosa chiusura di ogni varco, fondamentalmente senza grandi novità, direi. Quello che è notevole, però, almeno secondo me, è il clima. Cioè, io ho visto una bella intesa tra Manna, Allegri e De Laurentiis, una buona, una serena aspettativa. Certo, Napoli ha proposto se stessa al meglio con un luogo mozzafiato. È una platea piena di persone che si aspettano senza alcun dubbio una grossa stagione, quindi io penso che la cosa che conta sia stata il clima che abbiamo visto più che altro.
10: Ho visto un Max Allegri molto emozionato quando è entrato all'interno del teatro e effettivamente c'è stato anche un passaggio molto bello quando ha parlato della mamma e abbiamo visto un Max Allegri emotivo. Questo è un po' una sorpresa, onestamente.
11: Sì, vabbè, stiamo vedendo molte emozioni in questa inizio di stagione. Abbiamo visto anche da De Laurentiis ben due volte la commozione di De Laurentiis. Io sono sempre contento quando vedo i sentimenti, perché i sentimenti sono, io credo, la più grande forza motrice per l'inizio di una stagione come questa. Quindi bene così per ora, poi naturalmente come lui si aspetta di vedere i giocatori, noi ci aspettiamo di vedere lui.
10: Parola al campo adesso.
11: Parola al campo, sì, i tifosi aspettano con grande curiosità, perché non viene da una grande stagione. Io ricordo che il Napoli con una squadra senza le coppe, e si è detto che si vinse lo scudetto di Conte perché non c'erano le coppe. Lui senza le coppe non è entrato in Champions, quindi deve dimostrare tanto, ne è consapevole, mi è sembrato. Noi aspettiamo di vedere che cosa sarà in grado di fare.
10: Maurizio, buon calcio e buona stagione anche a te. Grazie
11: mille. Buona stagione a tutti noi.
10: Gianluca, a te la linea.
8: Grazie Riccardo, a tra poco. Grazie anche a Maurizio De Giovanni, naturalmente. Corro da Mauro e lo ringrazio per la pazienza e per l'attesa. Mauro, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno a te. Senti, a me la cosa che mi preoccupa molto è il fatto che Allegri sia aziendalista. Perché quando sei aziendalista con De Laurentiis è un grande problema, perché diciamo che significa che De Laurentiis ti ha preso solamente per andare, diciamo, a tappare quelli che sono i guai che lui fa, perché molti giornali e molti quotidiani hanno detto che il mister Conte ha lasciato le macerie, però vedendo un pochettino la lista dei giocatori in esubero c'è solamente forse Lukaku, ma per la situazione, diciamo, caratteriale, non per il giocatore. Poi per quanto riguarda il resto dei giocatori, sono tutti giocatori presi dal presidente del Napoli e non da altri, compreso Lucca, che non era voluto da Conte perché voleva darvi Nunez, poi è stato preso perché sappiamo come andrà a finire la situazione di Lukaku, e forse Lang, che sono giocatori che sono stati voluti da Conte, e sì, forse, diciamo, mettiamo anche Beuge, ma che purtroppo però non ha giocato molto. Per il resto sono tutti guai che ha combinato il presidente del Napoli. Partiamo da Lindstrom, giocatore pagato 30 milioni che forse non vale neanche 30 euro e lo stanno mandando a destra e a sinistra. Giocatori come Rafa Marin, che però l'anno scorso sembra aver dimostrato molto in Spagna, quindi bisogna vedere Allegri cosa ne pensa. Quindi la cosa che più mi preoccupa molto è che Allegri sia...
8: Stai sereno, perché Allegri è stato molto chiaro sulla definizione di aziendalista, e poi secondo me quando si fa il resoconto di tutte le cose sbagliate che sono state fatte, perché solo chi non fa non sbaglia, bisogna avere l'onestà intellettuale di raccontare anche quelle che sono state fatte bene, che hanno portato alla vittoria di due scudetti negli ultimi anni. Caro Mauro, ti devo salutare, perché vai veloce, che così diamo spazio pure a Manuel.
12: Sì, l'ultima cosa, tu hai detto ha vinto due scudetti, però il presidente Napoli ne ha parlato per 15 di anni di scudetti, quindi parla di...
8: Vabbè, ma pensi che è semplice vincere lo scudetto a Napoli?
12: Lo so, però dico, parla della UEFA e della FIFA che parlano e non fanno, quindi dovrebbe un attimino vedere anche lui il suo orticello, che in 15 anni ha parlato solamente di scudetti, però ne ha vinti tutti.
8: Vabbè Mauro, la tua posizione anti De Laurentiis è chiara, va bene, ma ci può stare, ognuno è giusto che dica quello che pensi, soprattutto se, come ha fatto Mauro, lo si dica in totale educazione, nel rispetto del linguaggio, eccetera. Mauro, ti saluto e vado da Manuel. Ciao Manuel.
13: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao. Io credo che Mauro sia uno anche che ha sicuramente la maglia originale di A16, quindi dobbiamo fare questa battuta. Senti Gianluca, volevo dire, allora, io sono contentissimo, ti dico perché. Perché noi per tanti anni, ecco, me ne allaccio proprio a Mauro sempre con quello che ha detto, no?
8: Sì.
13: Abbiamo detto che la società che cosa voleva fare da grande, come volevamo crescere in questi anni, no? Io penso che la conferenza stampa di oggi, okay, sia la dimostrazione di quanto è grande oggi la società del Napoli, quanto è cresciuta nel modo di rapportarsi, nel modo di comunicare. Il presidente del Napoli è l'unico, ne parlavo con gli amici in chat, che è venuto, è vero, da fuori, ma che è l'unico che esalta le nostre ricchezze di Napoli, ecco, e mo è lo stadio, e ora è il teatro, e poi Posillipo, e poi è uno che ci tiene molto a risaltare, ad esaltare le nostre ricchezze, la nostra cultura. Cosa dire? Io sono molto fiducioso, anche perché sicuramente, vedi, hanno fatto un battibecco nel senso buono, positivo, che noi faremo anche bene in Europa, e che quello che ad oggi De Laurentiis gli manca, ma non dal punto di vista economico, perché noi l'abbiamo detto, ormai Napoli è una grande realtà, sta crescendo, ma dal punto di vista di far ritornare anche in Europa il marchio Napoli, sia squadra sia città, nelle grandi d'Europa. Quindi cosa dire, per tanti anni abbiamo detto cosa vorrà fare il Napoli da grande, come cresce il Napoli. Io credo che il Napoli sia abbastanza grande e abbia fatto quello step di maturità che ci porterà sicuramente ai prossimi 10 anni, questo ne sono convintissimo, a dire la nostra dal punto di vista calcistico, sia in Italia che in Europa. Poi per il resto, ripeto,
8: io me lo auguro e lo penso anch'io. Manu, ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccione, sempre Forza Napoli. Nel frattempo vedo che il collegamento con il Teatro San Carlo è sempre attivo. Tra pochissimo, dopo le ultime notizie con Lucio Pengue, arriverà qui in studio Vincenzo Perna, pronto a vivere 3 ore di Radio Gol, nel rivivere tutta quella che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che naturalmente riascolteremo punto per commentare e capire quello che è stato fatto, quello che è stato detto al Teatro San Carlo, anche per chi non si fosse, diciamo, collegato in mattinata qui su Kiss Kiss Napoli per ascoltarla in diretta. Ci sarà ancora Riccardo Catapano con altri ospiti, prima le ultime notizie con Lucio Pengue, poi c'è Vincenzo Perra. Tra l'altro vi ricordo che in studio alle 2 arriverà Diego Maradona Junior con Vincenzo Perna, che è stato al Teatro San Carlo, ha avuto modo di assistere alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri e potrà commentarla proprio con lui punto per punto. Ringrazio Simone Zagaria in regia, Gabrielino Irace alla regia video. Io mi fermo qui, vi do appuntamento a domani, tornerò alle ore 12 puntualissimo come sempre con Diego Armando Maradona Junior per Diego C'è, dalle 12 alle 13, e vi auguro un buon pomeriggio. Le news
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca, iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il ventenne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore, non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente anche la mamma di Martina, Enza Cossentino. Ancora cronaca, sono rientrate nelle proprie abitazioni le 22 persone evacuate ieri pomeriggio a causa del vasto incendio divampato tra via San Gennaro d'Agnano e via Antignana sul versante della Solfatara al confine tra Napoli e Pozzuoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avevano minacciato abitazioni e attività commerciali. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per completare le operazioni di spegnimento e bonifica, mentre la prefettura ha coordinato gli interventi con enti locali e forze dell'ordine. Tragedia all'alba a Pagani, nel Salernitano, un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre strangolandolo al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri della procura di Nocera Inferiore, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Chiusura con lo sport, il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione. Le annate si decidono a marzo, dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per il campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine, un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria, Napoli è una città pazzesca ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Poi Max Allegri in conferenza ha anche parlato di mercato.
16: Al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto, io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque Credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi bisogna, la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili.
15: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna Radio Gol, torna all'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zagaria che curerà la parte tecnica audio, così come anche Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Un saluto in redazione a Gianluca Miranda e a Lucio Pengue, ma soprattutto in questa giornata particolare, perché c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri, voglio salutare e ringraziare il nostro Riccardo Catapano, che tra l'altro vedo anche in compagnia di Gianluca Vigliotti con la regia esterna di Flavio Esposito, direttamente dal San Carlo, teatro non soltanto storico di Napoli ma anche proprio della presentazione di Massimiliano Allegri. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Non abbiamo l'audio per adesso, abbiamo qualche difficoltà sotto il profilo dell'audio, quindi appena ce l'abbiamo ci riandiamo. Eccoti, ti abbiamo. Sentite? Riccardo, adesso sì.
1: Ok, buongiorno nuovamente caro Vincenzo, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, siamo all'esterno del Teatro San Carlo, è terminata la conferenza di presentazione di Max Allegri, ma ovviamente non sono da solo, uno dei padroni di casa di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, come stai?
2: Ciao Riccardo, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss, chi è in studio, Vincenzo, ho sentito Vincenzo, un abbraccio a tutti, siamo esausti, è stata una maratona incredibile che però è finita 0-0, ve lo dico subito.
1: Sì, effettivamente ha glissato molto sui temi tattici, sul mercato, se ne occupa la società, però ci sono stati un paio di spaccati molto emotivi, anche l'ingresso di Max Allegri, lo ha detto, non mi aspettavo, non so neanche se merito tutto ciò, è stato davvero molto bello, la cornice sicuramente era di quelle tra le più suggestive al mondo.
2: L'aspetto personale, emotivo, diciamo, ha avuto sicuramente, ha prevalso rispetto a quello che noi tutti quanti, ma giustamente ci aspettavamo. Avremmo oggi voluto sapere con quale formazione giocava il Napoli, chi avrebbe preso al mercato, si confermavano De Bruyne, Lukaku, insomma sotto questo aspetto Allegri è stato bravissimo da parte sua, perché ha rimandato tutti, ha rimbalzato qualsiasi legittima richiesta di approfondimento e quindi ovviamente, come tu giustamente hai rilevato, l'attenzione e l'emozione si rivolge sicuramente all'aspetto personale del personaggio. Mi ha fatto una ottima impressione, si vedeva che era emozionato, contento, felice, c'è un ottimo feeling con De Laurentiis, sono amici da tempo, speriamo che duri.
1: Assolutamente sì, tra l'altro non si è tirato indietro secondo me sulla questione europea, perché è ovvio che si è scherzato, si è detto si arriva al Wanda Metropolitano, si arriva in finale, però lui l'ha detto, iniziamo a passare il turno, arriviamo agli ottavi e chiapea, quindi diciamo che una prima bandierina degli obiettivi è stata fissata anche da parte del club.
2: Il raggiungimento dei playoff, perché giustamente lui con il retaggio antico parlava di gironi.
1: Sì, perché lui ha detto io non faccio la Champions da qualche anno.
2: Esatto, devo superare il girone, no? Bisogna entrare, speriamo nelle prime otto per andare direttamente negli ottavi, oppure dalla nona alla ventiquattresima per poter partecipare poi ai playoff che ti consentono di andare nei turni eliminatori. Sì, l'aspetto europeo e la sua esperienza è un'altra garanzia, e quindi sotto questo aspetto, e poi ha spiegato una cosa importante sulla nuova Champions, che c'è stato bisogno di un anno, due anni, anche per far capire alle grandi formazioni il nuovo format, dove otto partite ti consentono probabilmente di non viaggiare a 100 all'ora, ma di poter eventualmente, le cose non andassero bene, recuperare nel corso delle partite.
1: Assolutamente, ha accennato anche il tema di Antonio Conte sulle cose da migliorare, gli è stato chiesto la difesa, l'attacco, ha detto è tutto importante, anche il centrocampo, quindi da questo punto di vista non si è voluto sbilanciare. La sensazione però che ho avuto io è di un Max Allegri, di un allenatore che in questo momento vuole ancora dimostrare qualcosa magari a chi l'ha criticato e soprattutto alla piazza. L'ho visto carico al punto giusto.
2: Sì, perché lui ha ammesso il grande fallimento del Milan dello scorso anno, è una cosa che gli brucia, quindi questo è molto importante per me, per il Napoli, per l'aspetto motivazionale. E poi Allegri, allenatore vecchio stampo, cioè sotto questo aspetto lui dice difesa è importante, centrocampo è importante, attacco è importante, ed è importante quanti gol segni e quanti gol subisci. Più è evidente, marchiata la differenza, significa che sei andato meglio, quindi bisogna avere un gap importante tra le reti segnate e quelle subite.
1: Assolutamente sì. Vincenzo, a te.
0: Sì, grazie, grazie davvero per adesso al nostro Riccardo Catapano, ovviamente grazie anche a Gianluca Vigliotti. Ci ritorneremo all'esterno del Teatro San Carlo per continuare a parlare di questa conferenza stampa che inevitabilmente catalizzerà un po' tutte le attenzioni di questa nostra puntata odierna. Tra l'altro, rimanete lì, perché per chi non è riuscito a seguirla in diretta, vi proporremo sulla parte finale di questa di questo nostro appuntamento anche ancora le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, e non solo, perché le andiamo a commentare anche con chi tra l'altro ha vissuto proprio la conferenza stampa di questa mattina. Tra l'altro la nostra prossima ospite, che poi in realtà è una grande amica di Radio Gol, anche per lei una domanda a Massimiliano Allegri, Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica, benvenuta.
3: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Buon pomeriggio a te. Come hai trovato Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli in maniera definitivamente ufficiale?
3: Beh, intanto motivato, molto motivato, emozionato, e probabilmente questo ce lo si aspettava poco, essendo lui solitamente nelle conferenze stampa di presentazione, ma insomma nelle sue conferenze stampa molto molto controllato, desideroso di riscattare un po', no, le sue due ultime stagioni. Ha fatto presente una cosa che mi porto dietro: non giocare la Champions da due stagioni. Ho trovato una empatia forte con il presidente De Laurentiis, evidentemente segno di un'amicizia che nel tempo si è consolidata. Motivato, un uomo che dice, un allenatore che dice vorrei arrivare al 30 maggio e essere dentro gli obiettivi, vuol dire che non si pone limiti, quindi questo può rappresentare una garanzia per i tifosi del Napoli, che per la verità non erano presenti come nelle grandi occasioni fanno. Evidentemente resta ancora Massimiliano Allegri un allenatore che divide, ma lui sappiamo com'è, va dritto per la sua strada, ha cominciato questa avventura, l'importante è che sia motivato e che con le cose che ha detto possa farsi garante, no, di una stagione in cui ovviamente cercherà di mantenere alto il livello di questo club, così com'è da oltre 14 anni a questa parte, tranne una stagione.
0: Ecco Monica, io ho trovato per l'ennesima volta da parte di Massimiliano Allegri una conferenza stampa molto coerente con quello che è il personaggio, con quella che è la sua idea del ruolo lui rappresenta. Ha parlato diciamo del termine, quando è venuto fuori il termine aziendalista, ne ha parlato in toni positivi. Ha detto: io non ci vedo nulla di male ad essere aziendalista. Nel nostro lavoro dobbiamo valorizzare anche quello che è il materiale che ci viene dato a disposizione, e se vogliamo, forse la nuova sfida del Napoli deve andare anche in quella direzione. Dopo aver speso tantissimi milioni nel corso degli ultimi due mercati, così come era stato fatto anche precedentemente, sebbene sfruttando spesso e volentieri le grandi plusvalenze che è stato capace di fare questo Napoli negli ultimi 17 anni.
3: Ma guarda, lui è stato molto, come dicevi tu, è stato molto chiaro su questo aspetto. Lui ha parlato di sfida importante, che deve essere proprio quella di un club vincente ma allo stesso tempo sostenibile, e quindi questa l'ha definita la sfida più importante, paragonandola ovviamente anche quelli che sono i campionati europei, la Premier innanzitutto, dove sappiamo, diciamo, che il mercato segue una direzione completamente diversa, per non dire opposta. Sì, lui ha detto anche che per lui essere aziendalista non è un'offesa, per molti altri lo è, quindi si è trovato assolutamente in linea con le parole che il presidente De Laurentiis qualche giorno fa aveva detto sulla nave in occasione della presentazione della maglietta del centenario. Quindi quando parlo di empatia, quando parlo di connessione, mi riferisco proprio a questa unità di intenti che evidentemente, diciamo, allenatore e presidente hanno, e che quindi può portare, diciamo, il Napoli ad affrontare questa nuova sfida. Non si è spinto sul piano tecnico, vuole vedere, allenare, valutare tutti i calciatori, ma su una cosa si è spinto, cioè che questa è una rosa già forte, già importante, già molto numerosa, per cui insomma mi è sembrato di capire, diciamo, che non badasse troppo a quelli che possono essere gli innesti che eventualmente devono essere fatti.
0: Eh no, quello sicuramente, anche perché lo ricordiamo, il Napoli comunque ha tanti calciatori da dover vendere, al di là di quelle che possono essere le valutazioni sui calciatori che sono presenti in organico, che hanno disputato gli ultimi 6 mesi, poi ce ne sono tanti che in realtà ritornano dai prestiti e che comunque bisognerà sfruttare anche per poter fare mercato. Al di là della coerenza di Massimiliano Allegri, Monica, e qui tu che eri presente, vorrei una tua considerazione in merito, perché la mia impressione, tra virgolette, da casa era quella di un ambiente molto, molto sereno, molto disteso, anche sotto il profilo societario, lo stesso Chiavelli come De Laurentiis, Giovanni Manna, che avrà un ruolo incredibile in questo mercato, perché come ricordavamo sono tanti calciatori da dover cedere per poter poi eventualmente incamerarne qualcuno. Però la sensazione che sul tema mercato, sul tema stadio, su quella che deve essere poi la proiezione futura di questo Napoli e la gestione del centenario, ci sia grande serenità all'interno di casa Napoli.
3: No, c'è grande serenità, non c'è alcun dubbio, ma come è normale che sia, diciamo, all'inizio di una stagione, all'inizio di una avventura, se vuoi, nuova, diversa, no? Dopo 2 anni con Antonio Conte, in cui il Napoli ha vinto e ha vinto 2 titoli importanti, quindi si ricomincia con un allenatore altrettanto vincente che forse in maniera simile ad Antonio Conte ha anche voglia di riscatto, no? di riscattare, nel caso di Allegri le ultime 2 stagioni, nel caso di Conte, come dire, una separazione anticipata al Tottenham, quindi questo può essere sicuramente la cosa che li accomuna. Poi per il resto sono allenatori diversi che hanno un'idea di manager allenatore completamente diversa, e quindi ci sarà anche per noi la curiosità, diciamo, all'alba di questa nuova avventura, di vedere come si comporterà e come si muoverà Massimiliano Allegri in queste prime fasi di questa stagione.
0: Grazie Monica e ovviamente buon lavoro, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie
0: davvero alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Non so se siamo pronti per ritornare nuovamente all'esterno del Teatro San Carlo di Napoli, dove quest'oggi è stato presentato il nuovo allenatore azzurro Massimiliano Allegri, perché rivedo il nostro profumatissimo Riccardo Catapano, ma c'è anche il nostro direttore Walter De Maggio, eccoci.
1: Bene sì Vincenzo, non sono più solo, c'è il nostro direttore Walter De Maggio che vado a salutare e ringraziare. Ciao direttore.
4: Ciao Riccardo e naturalmente buon pomeriggio ai nostri tele e radio ascoltatori.
1: Parto subito da una tua considerazione, una conferenza stampa più emotiva che tattica, mettiamola così, perché non si è sbilanciato molto su quelli che sono gli aspetti anche di formazione mister Massimiliano Allegri, però è rimasto piacevolmente sorpreso anche da come è stato accolto, ovviamente in una location che è straordinaria e riduttiva.
4: Beh, ma d'altronde era prevedibile, l'emozione è grande, presentazione in grande stile, Teatro San Carlo, l'ingresso è stato emozionante, devo dire che mi sono emozionato quando, ricordando la notte di Borussia Dortmund Juventus e la telefonata di De Laurentiis, si è emozionato, si è commosso, si vedeva che Allegri stava bene, mi è piaciuto, comunicazione asciutta, netta, chiara, essenziale, veloce e pratica. Ho bisogno di vedere la squadra, vedrò tutto ciò di cui disponiamo, come utilizzare al meglio l'organico attualmente disponibile, poi se ci saranno le opportunità la società, l'ha detto Manna, si farà trovare pronta. Un Allegri che ogni tanto dava delle punzecchiature divertentissime, quindi a me è piaciuta la location, inutile dirvi, stupenda. Presidente l'ho trovato in forma, Allegri anche, quindi nasce sotto i migliori auspici questo abbrivio di stagione.
1: Assolutamente sì, simpatico anche la battuta sul Corsiere del Sole, ovviamente con Max Allegri non si poteva non andare anche su quella tematica. Ha parlato anche di Europa, di fatto lo ha detto, il primo obiettivo è passarlo il girone, lui è rimasto, ovviamente deve partecipare a questa nuova formula della Champions League, però un primo obiettivo l'ha dato, un Napoli che deve fare qualcosa in più ovviamente in Europa, questo gli è stato demandato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Sul mercato ha detto: io valuto in questo momento quello che mi darà la società. Una Allegri, che secondo me, l'ho detto anche prima, in questo momento è davvero molto carico, molto voglioso di dimostrare anche a chi qualche detrattore, lo abbiamo detto sul periodo al Milan c'è stato, di aver in questo momento fatto la scelta giusta e di poter portare il Napoli ai livelli che in questo momento il Napoli sta bazzicando, mettiamola così, da qualche anno. Quindi davvero Max Allegri molto molto carico.
4: Non solo, ma poi quando gli è stato chiesto, lei viene definito aziendalista, ha detto: per me è un complimento essere aziendalista, perché un'azienda deve far combaciare gli aspetti tecnici con quelli economici. E a proposito del percorso europeo, lo ha ribadito più volte, lui questa nuova formula della Champions non l'ha mai fatta, ci manca da 3 anni, torna con entusiasmo, e rispetto all'ultima stagione è evidente che si sono detti in società il percorso dovrà essere diverso. Cominciava a passare prima il primo turno, poi l'appetito viene mangiando, ora non innalziamo le aspettative, però lo voglio ribadire, comunicazione chiara, netta, essenziale, veloce, quindi Allegri, comunicazione, promosso.
1: Assolutamente sì, ed ora parola al campo, perché tra poco ci siamo. Certo.
4: E da venerdì seguiremo con tutti gli appuntamenti con Paolo Del Genio, con Susi Fiorillo, tutto il ritiro di Di Maro, sarà la stessa cosa in quello di Castel di Sangro. L'estate è lunga e quindi ci sarà da divertirsi, ve lo assicuro, ci divertiremo.
1: Estate da vivere su Kiss Kiss Napoli. Direttore, grazie mille.
4: Grazie a te Riccardo, e ridiamo la linea a Vincenzo.
1: A te Vincenzo.
0: Grazie, grazie al nostro Riccardo Catapano e ovviamente al nostro direttore Walter De Maggio. Ovviamente, giusto per ricordarvi il fatto che davvero da quando inizieranno i ritiri si comincerà a fare sul serio. Domani i test atletici, li ha voluti ricordare Massimiliano Allegri, per una stagione che inizierà con qualche calciatore che ancora non ritornerà, pensiamo a De Bruyne, Lukaku, McTominay, lo stesso Oliveira piuttosto che Noah Lang, però poi bisognerà fare sul serio nei due ritiri, si comincerà con Di Maro e poi ci si trasferirà come sempre a Castel di Sangro. Nel giorno della presentazione di Massimiliano Allegri, un allenatore dopo essere stato calciatore del Napoli abbastanza divisivo, e allora facciamo così, io mi voglio affidare per un giudizio su questa prima sua uscita partenopea al più grande capitano di tutti i tempi, se lo posso definire così, del nostro Napoli, ovvero Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, benvenuto.
5: Ciao Vincenzo, buongiorno a voi tutti.
0: Buongiorno a te. Direi che si è presentato come, io prima dicevo, molto coerente con il suo personaggio, molto netto. Devo vedere i calciatori, non voglio fare valutazioni senza averli allenati davvero, perché un vecchio allenatore mi ha fatto capire quanto fin quando non li alleni i calciatori non li conosci davvero. Non so ancora quale modulo, però sono tutti calciatori che possono assolutamente giocarne in tutti i modi. E poi se mi definite aziendalista, io lo vedo come un complimento. Tu che idea ti sei fatto di Max in questa sua prima uscita al San Carlo?
5: Ma questo ha mostrato la sua esperienza, perché ha parlato chiaramente, insomma, è giusto che sia così, perché è stato schietto, sincero, insomma, è chiaro che giocatori se ne vedono tanti, però conto averli a disposizione, perché se in quel momento tu puoi dare la giusta valutazione e quindi puoi arricchire un po' quello che sono le idee. Perché la cosa migliore, me l'hanno sempre detto, è quello che si vede in mezzo a campo, poi il resto sono solo chiacchiere.
0: Sì, bisognerà anche un po' capire che direzione prenderà questo Napoli sotto la sua guida. Lui è uno che nel corso della carriera ne ha cambiati tanti di moduli, un po' come ha fatto anche Antonio Conte. A Napoli ti immagini che si possa effettivamente ripartire da quel 4-3-3, considerando anche il numero di esterni offensivi che ha la squadra azzurra, e qualcuno forse bisognerà anche venderlo, perché poi potrebbero essere un po' troppi, no Peppe?
5: Sì Vincenzo, siamo in una fase, lui ha tenuto a specificare il tutto, siamo in una fase di studio, nel senso che vuole conoscere un po' tutti quelli che ha a disposizione, perché non ci dimentichiamo che Napoli c'ha 2 formazioni insomma a disposizione, e quindi è chiaro che dovranno arricchire un po' l'organico e quindi snellire un po' il tutto, però insomma è bello, perché comunque lui ha possibilità di inserire e di avere idee chiare insomma su quello che potrà essere il futuro. La cosa bella è che insomma la chiarezza, perché comunque parlare chiaro quindi toglie tanti dubbi e quindi significa avere la stima di tutti e tutti quanti noi insomma seguiamolo, perché comunque è un allenatore che ha una certa esperienza, non è un novellino.
0: Soprattutto sotto il profilo della comunicazione, perché se è vero che dei calciatori in generale non ha voluto parlare, così come di come li impiegherà, però qualche parolina su De Bruyne l'ha detta. Sappiamo benissimo che questo calciatore arrivò a Napoli soprattutto perché l'anno scorso non si sapeva se la permanenza di Conte era certa oppure no, e quindi eventualmente un calciatore come De Bruyne, che piaceva molto a Massimiliano Allegri, che poi al Milan si fa prendere Modric, sarebbe stato un bel regalo. Ecco, le ha detto, fin quando è stato bene, prima dell'infortunio ha giocato bene e poi sa giocare discretamente al calcio. Insomma, Massimiliano Allegri ha già iniziato l'opera di convincimento, se la vogliamo definire così, dopo quelle parole di De Bruyne che disse: voglio prima capire se giocheremo a calcio oppure no e poi decido se rimanere. Peppe.
5: Vabbè, comunque ognuno ha le proprie idee, insomma. Se giochiamo a calcio, e io credo che ogni allenatore, se c'è gente di qualità, la prima cosa vuole giocare a calcio. Questo non avviene quando magari il pacchetto non ha le dovute caratteristiche per far divertire, per fare un certo di calcio spettacolo, che poi alla fine, signori, vale sempre il finale di partita. Quando vinci la gara puoi divertire o non divertire, ma la cosa importante è se rimane sempre il risultato.
0: È vero, è vero. E poi ovviamente Peppe, non posso che portarti su questa sua dichiarazione a proposito, perché a ogni allenatore della Gazzimma lo si chiede sempre. Ha detto: la sana Gazzimma e follia servono molto nel calcio perché ti aiutano. Credo sia un anno molto importante per vari motivi. Il primo motivo è quello del centenario, quindi avremo una responsabilità in più, perché è inutile negarselo, Peppe, questo è un anno particolare. Sappiamo che noi da queste parti ci teniamo molto alle ricorrenze, ed essere arrivati a 100 anni di una squadra così straordinaria, così importante anche nel panorama italiano e ormai da qualche anno anche a livello internazionale, ti mette quella strizza in più che però può essere da stimolo per fare bene.
5: Questo è bellissimo, non bello, perché comunque festeggiare, trovarsi in una società, in una città dove festeggi il centenario è una cosa bella, perché poi 100 anni, ragazzi, ci racchiude tante situazioni, tante cose belle, saranno anche cose meno belle, ma noi vogliamo sempre ricordare il bello, perché le cose che brutte insomma si mettono da parte di solito. La cosa importante è quello che, come ha detto anche la società, è un anno particolare dove dobbiamo vivere alla grande questo centenario, e quindi insieme alla città credo che lo spettacolo non mancherà.
0: Peppe, che cosa hai provato quando hai visto per la prima volta la maglia di quest'anno, ispirata a quella del primo scudetto e poi con questo nuovo stemma sul quale tra l'altro ritorna il corsiero anche del sole in alto? Ti sei emozionato?
5: Sì, le emozioni ci sono sempre, perché comunque indossare la maglia del Napoli per uno come me che l'ha tenuta per 16 anni non è poca roba, insomma è chiaro che prende l'emozione, però come ho detto sempre sono fiero, orgoglioso di tutto, perché ho avuto il massimo in questa città e lo sto avendo anche adesso dopo tanti anni che ho smesso, e quindi la gente mi vuole sempre bene, ma aumenta, non diminuisce. Vuol dire che noi abbiamo avuto un rapporto bello, e quindi è chiaro che alla fine per me insomma, il Napoli è stato e sarà sempre tutto nella mia, fin quando avrò vita ci sarà sempre il Napoli insomma la base di tutto.
0: Guarda Peppe, dirò una banalità, però se questa città, se questa tifoseria ti vuole bene è soprattutto merito tuo, perché sei una persona speciale, e io come sempre ti voglio ringraziare e abbracciarti virtualmente, sperando di poterlo fare da vicino presto.
5: Ok, grazie Vicente, sei molto carino, come sempre.
0: Ti abbraccio, no, Peppe.
5: Anche da parte mia.
0: Grazie, grazie davvero. Grazie a Peppe Bruscolotti per essere stato con noi qui a Radio Gol. Chiudiamo così questo primo blocco, però ovviamente siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con la nostra informazione sportiva, un pizzico di pubblicità e poi ritorniamo tra poco.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Ovviamente in questo martedì 14 luglio, impreziosito dalla presentazione di Massimiliano Allegri nel Teatro San Carlo con il Day After, quella che è stata la presentazione anche di quelle che saranno poi le amichevoli del Napoli, prima di Maro e poi a Castel di Sangro, con ovviamente biglietti già in vendita per chi sarà all'interno dei due ritiri, prima in Trentino Val di Sole e poi in Abruzzo, per poter stare vicino alla squadra in questa preparazione della prossima stagione 2026-2027, che sarà anche l'anno del centenario. Sono tantissime quelle che devono essere poi le incognite e quelle nuvole da diramare sotto il profilo del mercato. Tra un po' ritorniamo a parlare anche della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Intanto lasciatemi salutare e ringraziare il collega del Roma, capo lo sport del Roma, Salvatore Gagliazza. Ciao Salvatore, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a te Vincenzo, a te radio e telespettatori.
3: Buon pomeriggio a te. Partiamo da un dato che riguarda due calciatori. Uno, la gente ha parlato ed è Stanislav Lobotka, diceva ovviamente per adesso tutti gli indizi portano alla sua permanenza, c'è un contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028, una clausola rescissoria che vale però solo per l'estero. Dovrebbe diciamo succedere soltanto qualcosa di incredibile per poterlo vedere lontano da Napoli. Allora parto da questo calciatore e poi ti chiedo di un altro centrocampista. Il futuro di Lobotka è ancora a disposizione di Massimiliano Allegri secondo te?
4: Assolutamente sì, credo che poi ieri il suo procuratore abbia evidenziato come l'addio di Conte sia stato fondamentale per un'eventuale permanenza di Lobotka, perché non dimentichiamo che nel corso della stagione, anche se simpaticamente e ironicamente, il centrocampista più volte dal ritiro la Slovacchia ha tirato in ballo il metodo di lavoro, gli allenamenti e tutto quello che poi ha comportato gli infortuni anche suoi, no? Non dimentichiamo che nell'ultima partita si è fermato e non ha potuto continuare.
3: È vero, è verissimo. L'altro invece centrocampista è Frank Zambo Anghissà. Ne l'abbiamo dato sempre per partente, però difficile privarsi poi di un calciatore del genere, soprattutto per un calcio come quello che intravede Massimiliano Allegri, e poi soprattutto se te ne devi privare però per delle offerte congrue, che in questo momento non mi sembrano essere così tante, no Salvatore?
4: Sì, a meno di 25 milioni sono convinto che De Laurentiis non lo ceda, e poi dipende anche dalla volontà del calciatore. Se il calciatore decide che sia finito il suo ciclo e ha il contratto in scadenza a giugno 2027, può anche chiedere di andare via. È naturale che lui tra domani e dopodomani per i test e venerdì debba rispondere alla convocazione del Napoli per la prima fase del ritiro. Poi sebbene che il mercato è lungo, la stagione diciamo dei ritiri è doppia, e quindi nel corso potrebbe anche andare via. È naturale che se va via poi devi prendere uno, non dico Rabiot, ma di quel livello.
3: Rabiot, però ovviamente per adesso
4: visto contro il Marocco al fianco di Coné, credo che non abbia avversari oggi. Dovesse prenderlo in Napoli, eventualmente sarebbe un grande acquisto.
3: Sì, sarebbe un grande acquisto e ovviamente anche un grande esborso economico, perché poi strapparlo al Milan non sarebbe assolutamente facile. Certo è che in questo nuovo calcio, questo calcio moderno, nella quale a volte comandano più i calciatori che le società, spesso e volentieri una volontà di raggiungere quello che l'allenatore che ha sempre deciso di puntare su di lui potrebbe fare la differenza in una trattativa.
4: Vabbè, tu sai lì che è un caso particolare, ce ne sono 4-5 in giro, ma decide la mamma. Se la mamma agente di Adrien Rabiot decide di portarlo a Napoli, viene a Napoli. c'è poco da fare.
3: Sì, quella è una di quelle che effettivamente decide un po' il futuro del calciatore, come è capitato anche in altre circostanze. Le cifre però sarebbero abbastanza alte, soprattutto eventualmente qualora questa sera andasse sì, come, come deve andare.
4: Però se tu cedi Anguissa 25, comunque Rabiot non è più un giovane, ne ha 31, sì. Ne ha 30, quasi 31, quindi non è che vai a spendere 50 milioni.
3: No, quello no, sicuramente.
4: Poi devi andare a trattare sullo stipendio, che è abbastanza alto. Vabbè, poi lì entra in gioco Massimiliano Allegri, no? Così come ha fatto un po' Conte con Romelu Lukaku. A quel punto credo che la situazione si potrebbe chiudere, ma al momento Anguissa risponderà alla convocazione del Napoli e tra domani e dopodomani sarà a Castelvolturno e venerdì già pomeriggio lo vedremo all'opera a Carciato con il resto del gruppo.
3: Senti, non ha voluto parlare troppo dei singoli, però no. Sicuramente a livello di valorizzazione di quello che è il capitale attualmente in mano di Massimiliano Allegri, la valorizzazione è un punto fermo. Tra questi c'è ovviamente Vergara, ne parlavamo anche ieri, lo stesso Manna ha detto che...
4: La domanda gliel'ho fatta io a Giovanni Manna.
3: Esatto, no? Esattamente.
4: La volontà del club e del giocatore di continuare insieme, perché poi... sai, le schermaglie, la strategia, no? Si è parlato, il Como lo voleva 25 milioni, poi c'era qualche altra squadra dall'estero, alla fine sono giochi a scacchi che si attuano in un momento in cui si deve fare l'adeguamento e il prolungamento. Giuffredi in questo è bravissimo, poi c'è questo ottimo rapporto con il Napoli e quindi alla fine è giusto che un figlio di Napoli riesca a vestire questa maglia e a fare la carriera che ha fatto comunque Lorenzo Insigne, che è l'ultimo Lorenzo Insigne 12-13 anni fa che è arrivato dal vivaio, certo lo dicevo con Walter, no? Di Maggio, passato Caetano sicuramente, però sono state toccate fule, invece questo può essere protagonista, addirittura diventare in futuro il capitano del Napoli.
3: E che è quello che gli auguriamo sicuramente, anche perché le qualità ce le ha tutte. Bisognerà capire forse Salvatore se vederlo come un interno di centrocampo nel 4-3-3, quindi la classica mezzala, oppure se eventualmente...
4: Vabbè, ti rispondo all'Allegri, fammeli prima
3: allenare, esatto. Bisognerà capire.
4: È stato molto evasivo.
3: Sì, no, su tutti i temi non è che ci ha dato grande titolo. Prima il nostro Gianluca Vigliotti diceva giustamente una conferenza sta molto da 0-0 in alcuni casi, che non è da lui tra l'altro. Esatto, non è da lui, perché di solito qualche titolone te lo dà, addirittura sulla domanda a proposito del Milan e delle parole di Cardinale, comunque ha detto
4: no,
3: sinceramente
4: però devo dirti la verità, l'ho visto rilassato,
3: sì, serenissimo,
4: emozionato, cioè. E comunque sa come deve muoversi, non è uno di primo pelo, no, è uno che ha allenato, ha vinto in squadre importanti e quindi sapeva come dribblare le domande un po' fastidiose.
3: Un po' più spigolose. Senti, a proposito degli attaccanti, ritornando sempre alla questione Giovanni Manna, anche lui presente al tavolo della presentazione di Allegri, e Lukaku è di fatto un calciatore del Napoli. Per adesso si inizierà con Lukaku, Giovane e Højlund, ma è inevitabile, Salvatore, pensare che non saranno questi i quattro attaccanti del Napoli per la prossima stagione.
4: Giovane forse, gli altri due credo che Lukaku, al di là di quello che dice il suo procuratore, credo che il suo futuro sia lontano dal Napoli. Da capire Lucca come sarà valutato da un allenatore che comunque lo ha detto lui, sono fiero di essere aziendalista, non mi nascondo, è naturale che deve comunque valorizzare l'attuale patrimonio del Napoli. Quando poi si renderà conto eventualmente che Lucca non è all'altezza o non è il giocatore adatto per questa squadra, poi eventualmente penseranno ad un altro attaccante.
3: Bisognerà pensare sicuramente anche a un altro attaccante, però ovviamente il mercato è lungo, siamo soltanto all'inizio, c'è tanto lavoro da fare sia a Di Maro che a Castel di Sangro e ovviamente saranno tante le valutazioni che dovranno essere fatte dallo staff di Massimiliano Allegri e da Max stesso. Intanto Salvatore, grazie per essere stato
4: ciao,
3: con noi, ovviamente
4: ciao,
3: buon lavoro.
4: Un saluto a tutti.
3: Grazie davvero al capo allo sport del Roma, ovvero Salvatore Cagliazza, un grande amico di Radio Gol e ovviamente anche di tutta Kiss Napoli e Ciccio Lodi che abbiamo al telefono con noi. Ciao Ciccio, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti. tutti.
3: Buon pomeriggio a te. Ben ritrovato. Bene, presentazione di Massimiliano Allegri, dove però abbiamo avuto pochi spunti in termini di notizie, magari su come potrebbe giocare il prossimo Napoli, però su alcuni in particolare un po' si è lasciato andare, o almeno quantomeno possiamo fare delle considerazioni. E parto da Vergara, che tu conosci molto bene, perché lui ha detto: non vedo come una negatività quella di essere un aziendalista, anzi lo vedo un tratto positivo, perché noi dobbiamo valorizzare quello che è l'organico che ci viene proposto a nostra disposizione. E direi che Massimiliano Allegri nella sua carriera ha sempre sfruttato tutto l'organico, tant'è vero che se conosciamo gente come Savona, come Miretti, come lo stesso Bartesaghi, li conosciamo perché Massimiliano Allegri li ha lanciati, e in questo Vergara potrebbe essere avvantaggiato.
5: Sicuramente, già si sapeva che come allenatore era un aziendalista, perché anche dove è andato ha sempre cercato di valorizzare i giocatori di talento, quindi ben venga dopo Antonio Conte Allegri, che ha un curriculum di tutto rispetto anche lui, e che in più ha questa dote di mettere in pratica la valorizzazione dei giovani, che poi fondamentalmente bisogna essere chiari, ragazzi, i giovani sono fino a 18 anni, perché quando uno sopra la maggiore età non sono più giovani, perché sennò facciamo sempre l'errore, sono giovani, ma non diventano mai adulti, non si responsabilizzano mai. Quindi secondo me Antonio ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, ora si deve riconfermare, perché arrivarci è arrivato, ora viene la parte più difficile, quello di dimostrare che ci può rimanere ed essere un giocatore importante. Il Napoli, anche ieri leggevo l'intervista che ha fatto il procuratore, ora si deve riconfermare, perché arrivarci è arrivato, ora viene la parte più difficile, quello di dimostrare che ci può rimanere ed essere un giocatore importante. Il Napoli, anche ieri leggevo l'intervista che ha fatto il procuratore, ha detto che De Laurentiis è un signore.

0: sempre i fasti di una volta in Italia, si fa fatica quando un giocatore poi sbaglia due partite, viene subito accantonato rispetto alle altre piazze dove c'è più possibilità che un giocatore possa sbagliare. Questo è il succo delle discussioni che a volte facciamo sempre.
1: E anche qui, Ciccio, credo che Massimiliano Allegri possa risultare una garanzia, perché anche in conferenza stampa lui ha detto che comunque è vero, bisogna lanciare i giovani, però bisogna anche concorrere poi con quelli che sono i risultati, bisogna trovare il giusto equilibrio per continuare ad essere competitivi al tempo stesso poter lanciare tutto quello che è l'organico a disposizione, farlo crescere insieme e quindi conseguire determinati risultati. In questo mondiale abbiamo visto tantissimi calciatori giovani, esatto, e esprimersi, venire fuori, tant'è vero che se li prendevi prima di questo mondiale magari poteva...
0: Questo è, vedi, questa esatto. È una cosa importante,
1: esatto,
0: perché quando tu poi li vai a prendere li prendi come da sconosciuti, che tu dici, ma chi è questo nome, no?
1: È vero.
0: Giustamente le piazze importanti in Italia vogliono il nome di Brasone, quindi ti presenti, cosa succede? Un nome che non è altosonante, lo dici, ma che abbiamo preso qua, va bene, non vuole spendere, poi si lo vai a vedere di un crack come giocatore. Questa è vero,
1: un po' come è capitato anche con Pia Esposito, no? L'Inter ha deciso di puntare su questo ragazzo, ha detto ti fai un anno semplicemente in Serie B, perché comunque dobbiamo testare anche un po' quella che è la tua resistenza da titolare nel corso di tutta la stagione, dopodiché resti qui e magari all'inizio parti da seconda linea, però nel corso della stagione ci sono così tanti impegni, c'è comunque la possibilità per te di dimostrare all'allenatore di valere una maglia da titolare, dopodiché se sei bravo giochi, no? Ciccio, è sempre stato così in generale.
0: Infatti anche io quando ho sempre fatto questo discorso, quando ci sono tante competizioni è inutile che tu vai a fare 6 mesi in un posto dove ci sono obiettivi diversi da dove sei nella tua squadra attuale, non sei un giocatore di loro proprietà e ti fanno fare quelle partite dove sono costretti a farti giocare perché ci sono degli infortunati o squalifiche, però non c'è un loro prodotto da valorizzare. Quando tu giochi nella tua squadra di proprietà e ci sono tanti impegni, capita l'occasione di giocare e poi devi essere bravo, come è stato bravo Esposito, come è stato bravo Vergara, a sfruttarla al massimo. E poi dicono, ok, Bizzi, che abbiamo trovato un giocatore importante in casa, meno male che non l'abbiamo mandato in prestito.
1: È vero, perché altrimenti, infatti, fu bravo Antonio Conte l'anno scorso a insistere sul fatto di voler tenere Antonio Vergara in organico, sebbene magari avrebbe meritato probabilmente un po' di spazio in più prima che capitassero tutti quegli infortuni. Non bisogna andare lì solo.
0: La domanda adesso a lui, dici, era meglio avere più spazio e non essere determinante o fare quello che hai fatto per essere determinante? Risponde. Basta poco ma essere determinante.
1: È vero. Senti, visto che Massimiliano Allegri su questo non ci ha risposto, no? Alle domande dei colleghi che gli hanno chiesto spesso e volentieri da dove ripartire, visto che i numeri offensivi del Napoli di Antonio Conte non erano così incoraggianti, nonostante quella che è la forza e la potenza offensiva da parte della squadra azzurra, che comunque bene o male resterà la stessa anche nella prossima stagione. Da un lato però avevamo anche dei numeri particolarmente tristi sui gol subiti, spesso e volentieri se ne subiva almeno uno a partita, se non addirittura di più. Ciccio Lodi da dove ripartirebbe per aggiustare un po' questo Napoli, prima dall'attacco o dalla difesa?
0: No, in primis si parte sempre dagli attaccanti, che sono i primi difensori, che devono dare una grande mano, perché poi i difensori sono sempre sotto stress dalle squadre che attaccano, quindi bisogna fare un buon filtro a centrocampo, fare una fase difensiva tutta la squadra, perché poi la difesa, quando arrivano i palloni, diciamo, non pulite gli attaccanti avversari, sono più avvantaggiati. Però diciamo che il Napoli l'anno scorso ha pagato anche un pochino degli infortuni dei giocatori chiavi in difesa, perché quando poi c'è stato l'anno dello scudetto, squadra a completo, il Napoli era anche la migliore difesa, non lo dimentichiamo mai questo. Io sono sempre dell'idea, è meglio vincere 7 partite 1-0 che vincere 4-0, 4-0, 4-0, perché poi alla fine sull'1-0 sei sempre concentrato lì per lì, sempre con l'elmetto che dici, mi se sono 1-0 devo stare al 100%, non posso lasciare neanche un attimo di distrazione che mi posso subire gol. Io ho sempre ragionato così, anche sempre vincere 1-0 che sei sempre concentrato al massimo. Io penso che quest'anno il Napoli, con l'allenatore che abbia preso, in primis

0: è molto bravo lui a far giocare le squadre avversarie molto sporco, arrivano a far arrivare le palle agli attaccanti sporchi, quindi io penso che su questo fatto il Napoli è un po' avvantaggiato, no? Però bisogna sempre pensare che il Napoli abbia tutti gli effettivi al massimo della condizione e fare una grande stagione, perché è arrivato secondo il Napoli, sì, ma ha subito tanti gol l'anno scorso, questo pure è vero.
1: È vero, però, è verissimo.
0: Ci sono mancati anche giocatori importanti davanti.
1: E poi, secondo me, Ciccio, spesso e volentieri viene sottovalutato Massimiliano Allegri, perché nella passata stagione, lo ha ricordato anche lui, prima giornata e ultima giornata non sono stato nei primi quattro, poi alla fine è capitato quello che è capitato, quella importante era l'ultima e non ci siamo riusciti. Però non bisogna dimenticare, secondo me, che nella prima parte di stagione il Milan era la squadra che giocava meglio in tutta la stagione.
0: Quindi è inutile che c'è l'ottavo per lo scudetto.
1: Hai capito? No, ma giocava bene, cioè probabilmente era quella che giocava meglio. Poi l'Inter si è ritrovata e ha ritrovato un buon gioco. Il Napoli, per le sue individualità, fortunatamente è riuscito a portare a casa il risultato. Però effettivamente il Milan, fin quando poi non è capitato questo crollo, ma probabilmente dettato anche dalla società, era una squadra molto in palla.
0: Quando non c'è una società forte dietro, poi problematiche alla fine vengono fuori. Quando tu poi vuoi mettere la polvere sotto il tappeto, la metti, poi prima o poi la polvere poi esce fuori, e così è stato anche come al Milan, e poi dopo ci sono state delle discussioni, infatti fino alla fine, fino a due giorni fa, hanno scelto l'allenatore. Questo sto problema in Napoli non ce l'ha, perché c'è un grandissimo presidente, un grande direttore, e quindi questo non c'è come problematica. Quindi è normale che Allegri, sì, è vero che ha sbagliato l'ultima partita in casa contro il Cagliari, però nell'arco della stagione ha conteso il posto sia in Napoli che all'Inter, portandolo per lo scudetto.
1: È vero.
0: Bisogna essere chiari. Io mi auguro che Napoli quest'anno possa ripetere la stagione che ha fatto l'anno scorso con Conte, anzi di migliorarla, perché parte, diciamo, un'altra volta con l'Inter, con le fasi dello scudetto, perché poi per me ci sarà anche la Roma. Per me ci sarà anche la Juve, anche se deve fare mercato, ci sarà il Milan, queste sono le squadre. Bisogna avere la continuità, e su questo Allegri è il numero uno, avere la continuità dei risultati, perché il discorso che l'ho fatto io, vincere 1-0, l'importante è dire, ma io devo vincere. No. 1-0 vale sempre 3 punti.
1: Esatto, quindi, non è che se vinco 6-0 me ne danno di più.
0: Capito, non è che se fai 4 gol ti danno 5 punti.
1: No, hai ragione. Ciccio, grazie come sempre per essere
0: grazie
1: stato con noi.
0: Ragazzi, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te. Grazie davvero a Ciccio Lodi. Adesso ce ne andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo verrà in studio il nostro Gianluca Miranda, perché si parlerà anche inevitabilmente di giovani, e in particolar modo di questo ragazzo giovane, Mattia Esposito, del Sorrento, che il Napoli ha puntato. E quindi tra pochissimo ce ne parlerà il nostro Gianluca Miranda.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, €299, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, €599, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
8: Eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa prima ora di Radio Gol in compagnia del collega del mattino Gianluca Monti. Ciao Gianluca, come stai?
9: Ciao Gianluca, tutto bene, buongiorno a voi.
8: Buongiorno a te, grazie naturalmente come sempre per aver accettato il nostro invito. Tra pochissimo continueremo a commentare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, però prima devo chiederti di questo ragazzo del Sorrento, Mattia Esposito, classe 2008, giovanissimo, 18 anni, un vero talento per il Napoli, Gianluca.
9: No, Mattia è sicuramente un giocatore interessante, adesso riuscire a capire la prospettiva che avrà poi la carriera di Mattia non è semplice, è più materia da addetti ai lavori che non magari da giornalisti, però sicuramente Mattia è un prospetto, ripeto, interessante, perché in questo momento nel calcio italiano mancano giocatori che per prima cosa pensano a saltare l'uomo, e lui già solo quando riceve il pallone ha questa idea, quindi è uno di quei calciatori fantasiosi che sicuramente, ripeto, in questo momento nel calcio italiano mancano. Poi riuscire a capire, ripeto, quale sarà la parabola non è semplice. Dal punto di vista del Sorrento c'è ovviamente grande orgoglio nell'aver proposto comunque un giocatore a certi livelli, di aver portato un giocatore comunque a firmare quando sarà con un club di Serie A, e questo rappresenta appunto la punta dell'iceberg poi del lavoro che viene svolto ovviamente da tutto il Sorrento, da tutto il settore giovanile del Sorrento. Come caratteristica, ripeto, Mattia è un 10 e oggi di 10 ce ne sono decisamente troppo pochi.
8: Senti, nel caso in cui dovesse andare in porto ovviamente la trattativa, quando e se ci dovesse essere la firma, ci avrebbe visto lungo il Napoli su questo ragazzo?
9: Ma io credo che il Napoli, come tutte le società importanti, debba fare necessariamente un mercato ampio che preveda anche l'inserimento inorganico di giocatori come Mattia Esposito, come può essere, faccio per dire, Rao, che poi ha fatto molto bene a Bari. Il Napoli è una squadra che poi con questi calciatori deve fare anche mercato, magari peschi il jolly, nel senso che poi trovi qualcuno che in prospettiva diventa anche utile per il Napoli, però il livello del Napoli è molto alto, c'è secondo me tra virgolette un secondo livello nel quale devi investire, perché poi, ripeto, tanti giocatori fai mercato, magari con qualcuno di questi fai anche un discorso invece diverso, lo riporti a casa, lo ritieni pronto e diventa, che è il lavoro che poi ovviamente io faccio a Mattia, il nuovo Insigne, nel senso un giocatore che magari parte in Cica a Foggia, si fa le ossa in via a Pescara e poi comunque Lorenzo ha scritto le pagine della storia del Napoli.
8: Tecnicamente a chi lo paragoneresti?
9: No, Mattia ha qualcosa di Lorenzo Insigne.
8: Okay.
9: Mattia ha qualcosa di Lorenzo Insigne, secondo me Insigne aveva ovviamente più resistenza rispetto a Mattia, un giocatore più abituato anche ovviamente poi nel corso della carriera a fare tutta la fascia, nel senso anche in fase difensiva, però le caratteristiche sono un po' quelle, anche a Mattia piace tanto avere in qualche modo la linea laterale dietro le spalle, quindi sì, per dare un'idea, diciamo che Insigne è un paragone che ci può stare.
8: Senti, Gianlu, tornerei con te sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Un Allegri molto emozionato, devo dire la verità, e come giusto che sia in un palcoscenico del genere, uno dei palcoscenici più belli al mondo. Come hai letto questa conferenza stampa?
9: Innanzitutto devo dire che questa idea di conferenza stampa sempre in un posto iconico eccetera rende sicuramente
8: molto
9: bene l'immagine di una società che è cresciuta come è cresciuto il Napoli anche sotto questo profilo negli ultimi anni. Poi tutto sommato le conferenze sono come i matrimoni, sono tutte uguali ma tutte diverse, nel senso che poi ciascuno vuole trovare magari uno spunto per in qualche modo attaccarsi, no, ad una certa dichiarazione, ma fondamentalmente le conferenze buone come quella di oggi, secondo me è una buona conferenza, sono conferenze da 0-0 dal punto di vista dei protagonisti. Noi vorremmo sempre titoli ad effetto, ma titoli ad effetto in una conferenza di presentazione sinceramente è molto difficile aspettarsene, perché poi si parte tutti con lo stesso intento, fare il massimo, cercare di superare il turno in Champions League, poi si vedrà, dobbiamo essere competitivi. Ripeto, un ottimo 0-0, ma in un teatro davvero, davvero straordinario.
8: Sarà, è vero, condivido, sarà poi interessante sentire, ascoltare il parere di Massimiliano Allegri nella diciamo valutazione poi della rosa, perché lui l'ha detto più a più riprese nella giornata di oggi in conferenza stampa. Voglio valutare quella che sono i calciatori in rosa, il Napoli ha una rosa molto forte, poi è chiaro che dopo la valutazione ci si aspetta un giudizio più dettagliato, no? Come dicevi tu poco fa.
9: Sì, li devi vedere da vicino per renderti conto, per capire anche le motivazioni, non solo gli aspetti tecnici che ovviamente in gran parte si conoscono, ma anche per capire se magari rispetto all'idea di gioco che Allegri avrà in testa determinati calciatori sono più o meno adatti. Resto convinto che anche in questo lui sia stato ovviamente aziendalista, ma come lo sarebbe stato chiunque altro al posto suo, perché il Napoli lo ha detto chiaramente di avere un esubero di organico e quindi di dover provare innanzitutto a snellire un po' l'organico e eventualmente anche a valorizzare qualcuno che in precedenza era altrove, che magari può essere appunto rivitalizzato dalla cura Allegri. Quello che vale per il Napoli secondo me vale un po' per tutte le squadre. Credo che il mercato, già lento di suo in epoca mondiale, sia ancora più lento perché il calcio italiano è oberato di contratti pesanti di calciatori che tornano nei rispettivi organici, quindi qualcosa inizieremo a vedere secondo me da Castel di Sangro in poi. Di Maro sarà un modo per testare appunto quelli che ci sono e capire se magari qualcuno può tornare a essere funzionale.
8: Poi dovremo capire anche quella che sarà la situazione riguardante il futuro ovviamente anche di De Bruyne e Lukaku. In molto è girato diciamo questa conferenza, è chiaro che bisognerà capire quella che poi sarà la volontà di Massimiliano Allegri, la volontà dei calciatori, le offerte che arriveranno. Noi lo ripetiamo sempre, nel calciomercato può succedere tutto da un momento all'altro, molto dipende dalle offerte e dai momenti ovviamente, poi sempre in base a quella che è la situazione e la volontà della società. Voglio ringraziare il collega del mattino Gianluca Monti per essere stato con noi. Ciao Gianluca.
9: Grazie a voi, buon lavoro.
8: Ciao Gianluca, grazie. Allora vi devo rendere merito a un ascoltatore, perché nel corso di questa stagione di Diego c'è un amico che ogni tanto sentiamo, che si chiama Raffaele, che tempo fa, febbraio precisamente, ci aveva segnalato questo ragazzo del Sorrento, Mattia Esposito, di cui parlavamo poco fa con il collega del mattino Gianluca Monti. Allora Raffaele, buongiorno, ti devo rendere merito di questa segnalazione. Grazie. Che mi hai fatto a febbraio, che ci hai fatto a me, a Diego e a febbraio. Che cosa avevi intravisto in questo calciatore?
10: Un fenomeno, un crack, un fenomeno, veramente un... Scusami dell'emozione, però...
8: No, ma figurati, ma ci mancherebbe altro. Io...
10: Parlare in diretta con voi...
8: No, ma io devo essere molto...
10: Che, sì. Che parlare di questo talento, perché io l'ho visto da vicino. Ci gioco col papà, ma è un fenomeno. Gioco col papà, ma lui è un fenomeno, è inarrestabile.
8: Sei andato a vedere una partita del Sorrento e lo hai visto all'opera?
10: L'ho visto io anche in nazionale, l'ho visto, è veramente, veramente un fenomeno, veramente un fenomeno. E...
8: Che cosa ti ha impressionato, Raffaele, di lui?
10: La partenza, diciamo, allora, punto primo, gioca sia col destro che col sinistro, cioè è un destro ma non disdegna di giocare con il sinistro. In più c'ha uno scatto da fermo che là ti brucia, ti fulmina.
8: Okay. Okay.
10: Una potenza, un'esplosività nelle gambe atroce, cioè, veramente io personalmente, che sono un amatoriale, uno che gioca così, non ho mai visto una, da diciamo in Campania, qualcuno così.
8: Sono molto contento di queste tue impressioni, perché il Napoli ha messo gli occhi su questo calciatore, speriamo possa firmare il prima possibile. Allora complimenti Raffaele per averci... Grazie. Visto lungo. Ci hai visto lungo prima del Napoli addirittura. Un abbraccio a Raffaele. Vedete, ragazzi, ciao. Sì, grazie mille Raffaele, siete la nostra redazione allargata, è sempre bello poi soprattutto rendervi merito quando ci vedete lungo. C'è un messaggio di Raffaele che testimonia, un messaggio di febbraio ci tengo a sottolineare, che ci segnala questo calciatore Mattia Esposito, classe 2008, 18 anni, è del Sorrento. Approfondiremo questo e tanto altro, ritorneremo sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri con Vincenzo Perna. Vi dico che ci ha raggiunto anche Diego Junior, ci siamo quasi, però per il momento torna Vincenzo Perna e poi nel corso di Radio Gol ci raggiungerà anche il studio Diego Maradona Junior subito dopo un disco.

0: ora di Radio Gol. Buon pomeriggio ancora da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio anche Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica in regia audio, così come Gabriele Irace per la regia video insieme a Ciro Froio, e ovviamente in redazione a Marcello Galvano, a Gianluca Miranda, Lucio Pengue e Riccardo Catapano. Intanto proseguiamo con i nostri ospiti, un grande lavoro da parte della squadra di DAZN per quello che è il Mondiale 2026, ancora tutto da vivere con le due semifinali e poi con la finale. Io voglio salutare e ringraziare il collega Marco Russo che ci raggiunge in diretta. Ciao Marco.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te, tra l'altro DAZN che proporrà anche le amichevoli del Napoli nel corso dei ritiri, ne approfitto per ricordare anche questo, però parto dal Mondiale Marco, perché siamo in addirittura d'arrivo, si parte questa sera con una super sfida, non che l'altra non lo sia, però quella di questa sera probabilmente ci può dire tanto su quello che è l'atto poi finale del Mondiale, con una Francia favorita, ma dall'altra parte c'è una Spagna che sa giocare al calcio.
1: Sì, sono le due nazionali più forti del mondo. Da questo punto di vista credo ci siano veramente pochi dubbi. Bellissima, meravigliosa per tutto quello che c'è dentro, per quello che hanno fatto vedere in questi anni, per quello che la Francia ha fatto vedere in questo mondiale, per lo stato di forma di Kylian Mbappé, che arriva con 8 gol, 20 gol in 20 partite al mondiale, il giocatore più decisivo probabilmente della storia dei mondiali. E dall'altra parte c'è invece un ragazzo che ieri ha compiuto 19 anni e che la pressione non sa che cosa sia, o forse anzi lo sa bene, ma gli piace talmente tanto gestirla che se ne frega, che ovviamente la piglia male. No, è una partita straordinaria, sono le due più forti al mondo, io di questo sono molto sicuro, e credo che la Francia sia comunque avanti per quello che ci sta facendo vedere in questo mondiale, che è oggettivamente straordinario.
0: Senti Marco, vi siete fatti anche un regalo per la finale, per quanto riguarda Times Square, si vivrà a partire dalle 18:30 con un ospite d'eccezione, l'ex ormai allenatore del Napoli, Antonio Conte.
1: Sì, siamo veramente molto molto felici di poter innanzitutto proprio fisicamente stare con Antonio Conte a parlare di calcio, che è la cosa immagino più bella. Racconteremo l'avvicinamento alla partita, con un lungo prepartita dalle 18:30, quindi ci sarà modo davvero di toccare tanti temi, di conoscere la sua lettura di questo mondiale, insomma trascorrere un po' di tempo con un allenatore fantastico e sfruttare, ecco, per chi come me avrà la fortuna di essere lì insieme a lui, di carpire il più possibile dalla conoscenza calcistica di un grande allenatore.
0: E secondo te magari questa conoscenza calcistica sarà anche di nuovo commissario tecnico della nazionale, oppure ti immagini che si vada verso altri lidi?
1: Sai che nelle scorse ore, ovviamente non lo so, proveremo a chiederglielo, cioè quindi state con noi, sintonizzate.
0: Proverai a farlo sbottonare un po', proverete a farlo sbottonare.
1: Assolutamente, quello 100%. Però, non so, più passa il tempo, più forse credo che alla fine potrebbero andare su un altro nome. Leggo Pirlo. Sai, il progetto è di 4 anni. Io faccio fatica a immaginare Conte 4 anni sulla stessa panchina. Il progetto è riportare l'Italia al Mondiale. Si parte oggi per arrivare al 2030. Sarebbe fantastico, perché sarebbe indubbiamente per me la scelta migliore Antonio Conte per la panchina della nostra nazionale, ma Conte non è mai stato più di 3 anni in un club, dovrebbe fare una scelta proprio di vita, dovrebbe dire io smetto di per 4 anni per seguire questo progetto, di fare quello che ho sempre fatto, cioè fare l'allenatore di club. L'esperienza in nazionale precedente era stata di 2 anni e ce la ricordiamo tutti. Qui l'obiettivo non è arrivare all'Europeo, è arrivare al Mondiale. Quindi una finestra di 4 anni, ecco, è qualcosa che non abbiamo mai visto, diciamo così, da Antonio Conte.
0: E quindi bisognerà poi capire. Oggi è stato presentato Massimiliano Allegri, invece, che ne pensi, Marco?
1: Penso che è uno scenario che conosciamo, si andrà più o meno in continuità. Conosciamo cosa può fare Allegri con una squadra ben allevata, che sa, significa lavorare come è già passato, è successo in passato alla Juventus, una squadra di Antonio Conte, e sappiamo il calcio di Allegri. Non credo che ci siano particolari invenzioni o particolari sviluppi. Quindi mi immagino una squadra solida, una squadra molto attenta, una squadra che farà della propria fase difensiva il proprio punto di forza, certo però con alcuni, non dico casi, ma con alcune situazioni da risolvere, perché andrà capito insomma il destino di Lukaku, di De Bruyne, qualcosa dal mercato potrebbe, anzi cioè, ce l'aspettiamo un po' tutti, però l'ossatura della squadra e la qualità della squadra è molto alta, ecco, Napoli resta secondo me dietro l'Inter la migliore squadra del campionato.
0: Eh sì, bisognerà confermarsi, ovviamente bisognerà confermarsi per quanto riguarda questo tipo di aspetto. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare Marco Russo, collega di DAZN, per essere stato con noi. Ovviamente Marco, buon lavoro e buon mondiale.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao,
1: un saluto a voi.
0: Grazie davvero al collega di DAZN Marco Russo. Tra pochissimo andremo anche a salutare chi mi raggiunge in studio, ma prima lasciatemi salutare e ringraziare il direttore Giorgio Perinetti che abbiamo al telefono con noi. Ciao direttore, benvenuto.
2: Salve.
0: Senti direttore, oggi inizia ufficialmente il nuovo corso di Massimiliano Allegri, presentato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, nello storico teatro San Carlo che tu conosci benissimo, un Massimiliano Allegri che si è detto anche aziendalista, tra l'altro, e non c'è nulla di male ad esserlo.
2: No, certo. E poi devo dire, io non posso capire la parola aziendalista diversamente dalla collaborazione che una tecnica deve avere con il proprio club. Se uno ha firmato per un club, ha accettato un programma e poi dopo deve andare avanti, certamente portando un tributo di idee, di lavoro e quant'altro, ma non certo andando in direzione diversa da quello che è stato accettato quel programma societario al momento della firma.
0: È vero, poco fa dicevo che vi avrei presentato anche chi mi raggiunge in studio, perché siamo con Giorgio Perinetti al telefono, però direttore, in studio con me c'è chi l'ha vissuta, tra l'altro, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri al San Carlo, ovvero Diego Maradona Junior, il nostro Diego. Ciao Dieghito, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare al direttore.
0: Eh sì, che ti sta ascoltando. Tu che impressione hai avuto invece di questa conferenza stampa? Noi l'abbiamo definita un po' dello 0-0, nel senso si è giocato un po' in difesa.
3: Io lo definirei abbottonato Allegri. Mi aspettavo qualche spunto in più, tanta emozione, una cosa che mi ha colpito, era molto molto emozionato, soprattutto all'inizio. Si è presentato come lo conosciamo, una persona schietta, una persona sincera, e mi è piaciuto soprattutto il passaggio sul fatto della rosa, di dover comunque allenare i calciatori prima di prendere una decisione e valutare la rosa per quello che poi può vedere dal vivo e non per sentito dire. Ha detto, mi hanno insegnato che i giocatori si allenano e poi dopo si giudicano e si prendono delle decisioni. Mi è piaciuto un bel clima, un bel ambiente, e speriamo che Allegri possa arrivare all'unanimità, quello che purtroppo con Conte non c'è stato.
0: Eh sì, una delle ultime parole, Giorgio Perinetti, vengo da te direttore, di Antonio Conte quando saluta Napoli è quella: dispiace di non essere riuscito a compattare l'ambiente. Questo forse è uno dei grandi compiti che avrà Massimiliano Allegri, che già adesso vede una piazza abbastanza divisa tra quelli che magari avrebbero preferito un cosiddetto giochista piuttosto che quello che invece è un risultatista come Massimiliano Allegri. Tu come la vedi?
2: Io non condivido questa divisione, no, che si fa oggi. Ha un modo di intendere il calcio, comunque la gestione della squadra di calcio, perché penso che tutti sono risultatisti e non mi sembra che Conte, certo, nella volontà non sia risultatista, tanto che ha vinto uno scudetto a Napoli e va via rammaricato e non avere portato avanti meglio la situazione, aver magari completato con una incisività più profonda nelle coppe europee, per aver potuto difendere lo scudetto, ma sappiamo anche secondo me perché, insomma, una grande Inter incontrastabile di fronte a Napoli con troppe assenze, troppi infortuni, troppe situazioni sono create. Quindi, dopo che niente Allegri sappiamo che è molto concreto, ha una sua visione del calcio, ma ha sempre fatto risultato e lo ottiene attraverso un modo, ma non credo che Guardiola, Mourinho sono tre più vincenti, o Ancelotti sono tre più vincenti nel nostro mondo calcistico, poi siano uguali nel modo di gestire la squadra. Ognuno ha il suo modo e non c'è un modo unico per vincere, tutti farebbero lo stesso. E ognuno propone per quello che ha, per i giocatori che diciamo la società li mette a disposizione e che cerca di ottimizzare come livello.
0: Senti direttore, un'ultima te la faccio prima di salutarti. A proposito di Giovanni Manna, anche oggi mi è sembrato abbastanza sereno e qui Diego mi può aiutare.
3: Vero.
0: In questo. Molto preciso, segno che evidentemente nel corso delle ultime settimane, quando ormai era chiaro che Massimiliano Allegri sarebbe diventato il nuovo allenatore del Napoli, le idee della società su quello che va fatto, soprattutto in termini di cessione, sono abbastanza chiare. Poi ovviamente alcune valutazioni verranno fatte in corso d'opera, come giustamente ricordava anche prima Diego, delle parole di Massimiliano Allegri.
2: Vabbè, è chiaro che Allegri dovrà rendersi conto della qualità di alcuni giocatori che conosce meno o che sono andati via e se ne sono andati in prestito, ma soprattutto intanto da una base forte c'è il fatto che i giocatori che sono mancati nel corso dell'anno invece ritornano brillanti e pimpanti in preparazione, quindi questo è già un vantaggio. Poi certo si fa lui un'idea di altri giocatori che, ripeto, vanno valutati e poi potrà fare le ultime richieste a Manna sulla base delle mancanze, quindi mi sembra un quadro molto sereno, molto calmo. Il mercato quest'anno è in gravissimo ritardo, gravissimo nel senso di tempistiche, perché ci sono i mondiali, questo distrae molto perché è tutto il mercato internazionale, ma tra poco insomma anche il mondiale finirà e quindi si dovrà dedicare ai mercati nazionali.
0: È vero, mancano soltanto 5 giorni. Intanto grazie direttore per essere stato con noi.
2: Diego,
0: buon lavoro.
2: Diego.
3: Un saluto.
0: Grazie a Giorgio Perinetti. Diego, ritornando a quella che è stata la conferenza stampa, noi tutti aspettavamo un po' di parole su De Bruyne e su Romelu Lukaku. Su Lukaku si è espresso soprattutto Giovanni Manna, però su De Bruyne mi sembra, almeno, però vorrei il tuo di giudizio, che forse lì Massimiliano Allegri un po' si è sbilanciato. Qualche parolina al miele l'ha lasciata.
3: Assolutamente sì, è stato forse lui, hai detto bene, l'unico giocatore sul quale Allegri si è sbilanciato. Ha detto è un calciatore straordinario, è uno che sa giocare a calcio, l'inizio della scorsa stagione è stato un giocatore fondamentale per il grande inizio del Napoli, a Milano contro di me ha fatto una grande partita. È normale che sappiamo tutti, filtra dall'ambiente Napoli, che Allegri volesse puntare su De Bruyne, e quindi io sono convinto che lo farà. Bisognerà capire poi la collocazione tattica e il sistema che userà Allegri. Su questo per esempio è stato ermetico, non ha mai nominato, non ha mai
0: detto al massimo più moduli, però non
3: ha detto io ho una squadra che può fare più sistemi di gioco, che può adottare più sistemi di gioco, vedremo allenandoci che cosa succederà. Gli è stata fatta la domanda sulla difesa a 3, gli è stata fatta la domanda sui ritorni per esempio di Marianucci e di Rafa Marin. Sotto questo punto di vista non si è sbilanciato neanche un po'.
0: È vero. Senti, la posso fare una domanda un po' provocatoria?
3: Perché, certo.
0: No, te la faccio. Sai perché?
3: Vai.
0: Perché vorrei la tua sensazione, sapere se è uguale a quella che ho io. Io ogni volta che si parla di un nuovo stadio del Napoli, ogni volta che c'è un nuovo stadio del Napoli si parla, sono contento perché è giusto, stadi moderni, una fruizione diversa di quello che è del prodotto calcio. Però mi sarebbe piaciuto che quello stadio nuovo fosse stato il Diego Armando Maradona. A te che sensazione fa eventualmente immaginare una casa diversa da quello dello stadio di Fuorigrotta?
3: Allora, io ho sempre detto che Napoli e il Napoli meritano uno stadio nuovo e uno stadio all'altezza sia della squadra che abbiamo, della società che abbiamo, che dei tifosi che abbiamo. E però ho sempre detto che io vorrei vedere questo nuovo stadio dove c'è in questo momento il Maradona, sì, a fuori grotta.
0: Sì.
3: Non so se è possibile, non so se sarà possibile. La zona individuata, quella della Kuwait, a me sinceramente non fa impazzire, ma non per una questione di... perché io voglio battermi fino alla fine per fare il Maradona, il nuovo Maradona, dove c'è il vecchio Maradona. Noi romantici siamo così.
0: Una questione, cioè, non è una critica, è semplicemente
3: la
0: sensazione che si ha proprio internamente del legame rispetto alla struttura, al di là, esatto, del fatto che sia fatiscente in questo momento, l'abbiamo detto più volte.
3: Il Maradona, io ho avuto l'opportunità di viverlo un po' di più in questi ultimi mesi, ed è uno stadio da rifare.
0: Inutile
3: che ci prendiamo in giro.
0: Senza dubbio. Ha partecipato alla conferenza stampa quest'oggi di Massimiliano Allegri e devo dire la verità, a giudicare dalle foto in maniera elegantissima, il collega del Mattino, Gennaro Arpaia, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Gennaro, benvenuto.
4: Ma sai che l'eleganza è di spirito, quindi ci auguriamo di essere sicuramente più eleganti così. No, grazie per l'invito, un abbraccio a te e anche a Diego.
3: Sicuramente Gennaro era più elegante di me.
0: No, sì, questo fuori da ogni dubbio, però mi sembrava anche abbastanza semplice. Però devo dire,
3: esatto,
0: la verità,
3: esatto,
0: ha degli standard di Jenny davvero elevatissimi, ma questo ormai da anni. Senti, chiedo anche a te, Gennaro, le sensazioni di questo primo riscontro di Massimiliano Allegri con la piazza, soprattutto con questo teatro bellissimo, un'emozione pazzesca, anche perché sono arrivate almeno a noi da casa delle immagini meravigliose.
4: Sì, intanto vi ascoltavo, io sono perfettamente d'accordo con voi, poi mi reputo un romantico almeno quanto Diego, quindi anche io mi auguro sempre, mi immagino sempre di vedere uno stadio posizionato in quella zona lì della città, ovviamente che venga ampliato, migliorato, perfezionato, lontano da quello che chiaramente oggi, però insomma il primo interesse da napoletani in generale deve essere quello di una struttura, di uno stadio che sia funzionale, che porti il nome giusto soprattutto e che possa essere chiaramente a disposizione della sua gente. Per quanto riguarda Allegri, è stato secondo me una presentazione, non voglio dire guardinga, ma logica, ordinata, molto, molto democratica. Insomma, le risposte che ha dovuto dare erano quelle lì, c'è stato anche qualche acuto molto carino, molto simpatico, è sicuramente uno che sa che cosa deve fare, ma è anche bada più alla sostanza che alla forma, ecco, ce l'ha fatto capire anche oggi, nonostante la forma della location che ospitava l'evento fosse straordinariamente fantastica.
0: Rispetto ad altri allenatori, Diego, vengo da te, rispetto a tanti altri allenatori, come per esempio quando arrivò Ancelotti, nessuno immaginava e potesse arrivare Ancelotti. Quando è arrivato Antonio Conte, nessuno poteva immaginare che arrivasse Antonio Conte. Invece su Allegri, io devo dire la verità, ci ho sempre avuto la sensazione, confermata tra l'altro dai due protagonisti, sia da De Laurentiis che da Allegri, che prima o poi
3: si volevano da anni,
0: sì,
3: mettiamola
0: prima
3: così.
0: O poi sto matrimonio si faceva. Quindi devo dire la verità, rispetto alle altre volte siamo poco sorpresi di vederli insieme, questi due.
3: Assolutamente sì, e io credo che quando abbiamo visto la foto De Laurentiis Ancelotti, io credo che quello è stato il momento più
0: assurdo, paradossale, sembrava
3: paradossale,
0: un film.
3: È vero, più paradossale della storia degli allenatori del Napoli. È sicuramente un allenatore che secondo me, a prescindere dall'aziendalista detto in maniera positiva, l'accezione positiva, io credo che è un allenatore che può andare fortemente d'accordo con il presidente, perché il Napoli con la scelta di Allegri, e non so se sei d'accordo, sfacciatamente segue una strada,
0: traccia una linea,
3: segue una strada e inizia a dire tutto a posto, ci siamo divertiti per tanti anni, il Napoli vuole vincere adesso, Napoli vuole essere competitivo, vuole essere, e si affida ad allenatori e a persone che già lo hanno fatto in maniera però forte, delineata, perché mentre con Ancelotti sì, la squadra era forte, ma non era una squadra che aveva vinto due scudetti in quattro anni,
0: è una supercoppa,
3: e non era la squadra di oggi, la consapevolezza nei giocatori di poter vincere all'epoca di Ancelotti non c'era, quindi io credo che sia stata il continuo di un progetto iniziato con Antonio Conte
0: e che vuole proseguire
3: con Massimiliano Allegri, perché nella storia, diciamo, di questi due allenatori non è la prima volta che Allegri continua un ciclo,
0: di Antonio Conte. E su questo, Jenny, coinvolgo anche te, effettivamente sì, sembra tracciare una linea. Se si dovessero fare esperimenti, si fanno solo calcolati, sono lontani ormai i tempi dei Maurizio Sarri, ecco, mi verrebbe da dire.
4: Diego ha fatto una disamina che secondo me è perfetta, perché non dico che c'è l'obbligo, però ormai il Napoli fa parte di una elite anche europea in cui non ci si può più permettere, più che non ci si può permettere, in cui bisogna fare meno errori possibili. Per fare meno errori possibili i rischi devono essere calcolati, e per avere rischi calcolati bisogna scegliere bene. Io credo che dal punto di vista dell'allenatore Napoli abbia quasi sempre fatto la scelta migliore, anzi mi permetto di dire sempre, perché anche quando fu scelto Rudy García, a dispetto di quello che poi è stato, la scelta era logica, era oculata ed era anche stata ragionata dalla società, però sicuramente adesso non puoi andare a scommettere su alcuni profili, oppure se lo puoi fare lo devi fare mettendo in mano a quei profili comunque una macchina fortissima, tant'è vero che il Napoli nei mesi aveva pensato anche ad altri profili, aveva pensato ad allenatori più giovani che magari erano in rampa di lancio ora. Non dico che non se lo può permettere più, ma è iniziato un ciclo che sicuramente vede il Napoli protagonista, e quindi la macchina buona va messa in mano ai piloti migliori, e il Napoli se lo può permettere.
0: Questo sicuramente. Jenny, ovviamente buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te e un abbraccio a voi.
0: Alla prossima.
3: Ciao, Jenny.
0: Grazie davvero a Gennaro Arpaia, collega del Mattino. C'è qualche altra cosa, qualche altra curiosità che di questa conferenza stampa ti porti a casa, rispetto alle sue parole?
3: Tu devi sapere che per me ridere è una cosa molto importante. De Laurentiis mi ha fatto ridere tantissimo. Hai visto quando Allegri ha detto mi sono legato al dito, che è la prima volta nella mia carriera che arrivo fuori dalle prime quattro. Quando gli ha detto e dimenticatelo, è stato esilarante. Questo è stato un bel momento.
0: Sì, devo dire la verità, anche Puzzone pure è stato simpatico. Però al di là di...
3: Tra l'altro l'abbiamo visto adesso Puzzone.
0: Sì, è ritornato il nostro Ricky, che ringraziamo e salutiamo, così come anche il nostro Marcello Galvano, che tra l'altro sarà protagonista questa sera come sempre del calcio della sera. E noi tra un po' avremo, devo dire la verità, un super ospite, perché avremo il direttore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ti fermi un altro po', così certo. Lo saluti Ivan, e allora facciamo così, ce ne andiamo in pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol con Diego Armando Maradona Junior.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin, sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità, solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, e chi ci sta seguendo in TV potrà notare che c'è ancora con noi Diego Armando Maradona Junior. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti.
0: E poi, come preannunciato poco fa, abbiamo un grande amico di Radio Gol, lo voglio ringraziare per essere nella nostra informazione sportiva, avere il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaro. Ciao Ivan, benvenuto.
2: Ciao, sono ancora in treno, quindi parlerò lentamente. I classici ritardi dei treni italiani, cazzo. Allora.
0: È strano però.
1: Fanno quasi mai tardi.
0: Infatti.
2: Lascia stare, non me ne parlare.
0: È vero, è vero. Senti Ivan, tu lo conosci molto bene Massimiliano Allegri. Oggi conferenza stampa di presentazione, mi è sembrato come sempre molto molto lucido, molto diciamo così centrato, però forse un po' abbottonato, non ci ha voluto dare qualche indicazione su quello che sarà il Napoli del futuro.
2: Ma no, ma lui è questo, lui è uno che si è preparato anche in termini di comunicazione, come vedi non fa mai interviste one to one,
0: sì.
2: No, come vedi lui ha lavorato proprio sulla comunicazione per completarsi, questo quando era l'ultimo anno della prima fase della Juventus, e quindi non mi aspettavo niente di più, niente di meno, cioè sobrietà, qualche battuta, è chiaro che li vuole vedere tutti, questo è un dato di fatto che era già stato trasferito anche dalla società.
0: È vero, è verissimo. Diego.
1: Vero. No, Ivan, io ti volevo chiedere, si è parlato tanto di Champions, no? Perché
2: sì,
1: diciamo che quello che manca, l'ultimo step che manca al Napoli di De Laurentiis è quello di arrivare forse un po' più lontano in Champions. Allegri è la persona giusta?
2: Beh, lui due finali le ha fatte, quindi voglio dire, purtroppo ha beccato il Real di Ronaldo e il Barcellona di Messi, che non è esattamente un momento, una coppiata fortunata.
0: Certo.
2: In Europa è sempre andato molto bene, oltretutto è uno dei pochissimi che dicono che preferisce giocare tre partite alla settimana, e questo lo ha sempre detto, e quando lo scorso anno fece il Milan senza le coppe mi disse: questa per me è una sfiga, perché a me piace parametrarmi sulle partite del sabato, del mercoledì, del giovedì, cioè del martedì, quindi questa è proprio un'esperienza che lui ha fatto, e anche ripetuto che dal 2015 che non, o 2011 anzi, per 2011 che non entrava in Champions, quindi ha una esperienza assoluta.
0: È vero, è verissimo, e poi cambiano anche metodi di lavoro per un allenatore che è sempre abituato a gestire in una maniera precisa quelli che possono essere anche i termini di turnover, poi non fare le coppe, Ivan, ti mette in difficoltà in qualche modo.
2: Ma sono metodi di lavoro all'inglese, metodi di lavoro alla spagnola, ad alto livello, cioè le grandi società sono abituate a giocare sempre, quindi non è questione di come posso dire, carichi, scarichi o altre cose. Chi gioca per la Juventus, Milan, l'Inter e adesso il Napoli, o chi gioca per Real Madrid, Atletico, Manchester United, Tottenham, cioè City e Chelsea, quel tipo di allenatore è abituato e sa che deve giocare come giocatore naturalmente tre volte alla settimana per lunghi periodi, quindi è evidente che fanno preparazioni completamente diverse.
1: Ivan, parlavamo di un Allegri molto abbottonato, no? Però sull'unico giocatore dove si è voluto un po' più sbilanciare De Bruyne, definendolo un giocatore che sa giocare a calcio, un giocatore straordinario. Ecco, credi che sia e credi che sarà parte importante del Napoli di Allegri nel futuro?
2: Ma sai, lui è uno che è molto bravo nei rapporti con i campioni, con tutti, perché è estremamente leale e poi tratta tutti allo stesso modo, ma questo piace anche ai campioni da questo punto di vista, quindi bisogna vedere come sta fisicamente, perché De Bruyne sul piano tecnico non puoi discuterlo, se sta bene fisicamente con Max può fare cose veramente importanti, chiaro che l'abbiamo visto anche nel Belgio alternare belle prestazioni ad altre meno buone, veniva da un lunghissimo infortunio, è chiaro che è un punto interrogativo, cioè De Bruyne, se è in condizione di essere De Bruyne, è un giocatore che fa la differenza.
0: Ritorno un attimo, Ivan, sulla questione comunicazione della quale parlavamo prima, perché ovviamente non è sfuggito neanche a te la risposta da signore che Massimiliano Allegri ha dato, credo al collega di Mediaset, se non vado errato, a proposito delle parole di Cardinale sull'avere adesso un allenatore che punterà a vincere e non a non perdere. Lui ha detto: no, io voglio ringraziare semplicemente chi ha lavorato con me, il mio staff, chi mi ha sopportato e supportato nella passata stagione. Non ha voluto rispondere per le righe a uno scivolone dialettico, secondo me, da parte di Cardinale.
2: Ma io credo che Cardinale stia al calcio come io sto alla petanque.
0: Ebbene, questo mi sembra,
1: come darti torto,
0: mi sembra proprio, diciamo, la
2: non ne sa proprio, cioè proprio fuori completamente, non ha idea di, cioè, forse sa che giocano 11 contro 11, ma Cardinale proprio è una iattura.
0: E se vogliamo, Ivan, è anche un po' la dimostrazione di quanto non si potesse lavorare in quell'ambiente, in quelle condizioni, perché evidentemente se il Milan della prima parte di stagione poi si trasforma nel Milan della seconda parte di stagione, motivo ci sarà.
2: Ma guarda, io ti dico, ho vissuto tutti gli ultimi anni di Max, credo che abbia una pazienza che non è questione neanche di denaro, di stipendio, altra cosa, ha avuto una pazienza dall'anno di Giuntoli a quello cioè precedente, senza società naturalmente, e a quella col Milan, che nessun altro allenatore ha lavorato in queste condizioni. Poi, ripeto, la seconda parte dello scorso anno è stata fallimentare, l'abbiamo riconosciuto tutti, però ti posso garantire che lui a dicembre questa cosa l'aveva percepita e aveva comunicato che bisognava fare degli interventi.
0: Eh sì, però evidentemente gli interventi sono stati fatti contro piuttosto che a favore.
2: Ma infatti anche quello, capisci? Cioè, quando tu hai un allenatore e pensi di saperne di più, quando l'allenatore ti dice delle cose e tu non le segui, allora perché prendi l'allenatore? La domanda è questa, fallo tu. Tanti presidenti vogliono fare gli allenatori, credo che Diego Armando Junior lo sappia perfettamente, e i presidenti che vogliono fare gli allenatori dovrebbero farlo, cioè si mettano lì in panchina, visto che capiscono più dei loro allenatori, e facciano come vogliono, così non hanno certamente neanche uno stipendio da cacciare oppure un licenziamento da pagare. Io credimi, quando l'altro giorno ho sentito un intervento di Giuffredi, sì, sui presidenti e sugli agenti, e io su questo concordo totalmente. Il male sono i presidenti, non sono gli agenti. Il male sono quelli che danno i soldi, non quelli che li prendono.
1: Io sotto questo punto di vista, con me sfondate una porta aperta. Io faccio l'allenatore, vorrei fare l'allenatore di mestiere da grande, e credo che il più grande problema che può trovare un allenatore in un ambiente, a parte tante altre cose, però il più grande problema sono i presidenti che vogliono fare gli allenatori. Questi sono un grave guaio del nostro calcio.
0: È vero, io non posso essere d'accordo con entrambi. Ivan,
2: la difficoltà della progettualità, cioè se tu parli con gli allenatori, anche quelli che naturalmente hanno vissuto carriere non particolarmente fortunate negli ultimi anni, perché hanno voluto prendere squadre ben sapendo che erano a rischio altissimo, non c'è più una progettualità. Ma tu hai visto come sono arrivate le società di Serie A quest'anno al mercato, come sono rimaste bloccate, oltretutto in una stagione inflattiva, perché noi siamo sotto inflazione, cioè noi abbiamo gli stessi ricavi di qualche anno fa e le spese raddoppiate, certo, o triplicate, e gli altri ci fottono tutte le volte con i soldi, perché ricavano di più e hanno una capacità di spesa che noi non ce la possiamo permettere.
0: Non ci possiamo mai arrivare.
1: Non dimentichiamoci che è stato esonerato un allenatore durante il mondiale.
0: È vero. Questa è una cosa che non credo di ricordare fosse mai accaduta.
1: È un record.
0: Ivan, buon viaggio e ovviamente grazie sempre.
2: No, finalmente sono arrivato.
0: E dai, ce l'hai fatta.
2: Ho baciato per terra.
0: Ce l'hai fatta. Bellissimo. Ciao Ivan, grazie davvero. A Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ci raggiunge, caro Diego, un altro collega e anche lui tra l'altro, dai, ce l'hai fatta.
3: Ho baciato per terra.
0: Ce l'hai fatta. Bellissimo. Ciao Ivan, grazie davvero. A Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ci raggiunge, caro Diego, un altro collega e anche lui tra l'altro ha visto da vicino la presentazione di

0: dei contenuti. È stata una di quelle conferenze che magari hanno avuto un grande impatto per quel che riguarda la scenografia. Ci sono stati anche degli applausi, che è un qualcosa che, se risaliamo un po' nel tempo, anche con Conte e con Garcia non avevamo visto, nel senso che eravamo rimasti più sul discorso conferenza stampa che show. Qui invece c'è stato un accento puntato sullo spettacolo. Per quel che riguarda poi le dichiarazioni del mister, estrapoliamo un po' quella che è stata la sua risposta sugli scudetti, quando gli hanno chiesto: mister, ma dopo la retrocessione del 98, gli scudetti conquistati ai danni del Napoli, senti di dover ridare qualcosa? E lui ha detto: son venuto qui apposta. Quindi, provando un po' a estrapolare il senso, è quello il concetto che andiamo ad analizzare, vale a dire la volontà di Allegri, che poi chiarisce l'unica stagione, quella appena terminata, dove non è riuscito a portare a casa l'obiettivo, se la sta portando ancora sul groppone, chiaramente se la porta con un moto di rivincita, perché la considera evidentemente una macchia.
1: Senti Vincenzo, mi è parso anche un Giovanni Manna abbastanza sereno, lo ripetevo anche prima nell'inizio di questa trasmissione. Lui ha un grande compito, ci sono tanti calciatori da cedere. Zerbini va verso il Frosinone, mentre Asa potrebbe almeno inizialmente rimanere. Certo, alcuni punti fermi che vanno ceduti, credo che li conosciamo un po' tutti. Forse qualche dubbio può rimanere su pezzi da 90, vedi Romero Lukaku, vedi Frank Zamboa, chissà.
0: Lui si è detto possibilista, certo, quando ha parlato dei mondiali, non so se è stato voluto o d'un lapsus dei calciatori presenti al mondiale, non l'ha citato Mati Olivera, quindi possiamo, volendo anche desumere questa mancata citazione come un indizio, chissà, sulla sua partenza, d'altronde lo sappiamo, visto anche il rinnovo di Spinazzola, la permanenza di Gutierrez, che ha ben figurato, pare essere lui uno degli indiziati eventualmente per portare moneta sonante nelle casse del Napoli. Poi, in particolar modo per quel che riguarda Lukaku e De Bruyne, è tutto un discorso di scelte. Prendi questa bilancia e sul piatto metti che si parla di grandi calciatori, metti che Lukaku per esempio ha dimostrato di poter essere ancora determinante a gara in corso, magari al mondiale non ha proprio figurato al top quando ha cominciato al primo minuto, però intervenendo a gara in corso ha fatto molto bene, quindi dimostra di essere ancora incisivo seppur con un minutaggio ridotto. De Bruyne è stato ancora una volta elogiato da Max Allegri, che sapevamo esserne un fan come il 99% delle persone che amano il calcio, però lì pure devi cominciare a mettere sui piatti della bilancia questo aspetto e poi il minutaggio che magari potrebbe scendere un pochettino, le motivazioni del calciatore, che in tempi non sospetti si era anche lamentato di quello che poteva essere un sistema di gioco secondo lui non funzionale alle sue caratteristiche, più votate ad offendere che a difendere, quindi devi fare più meno e capire poi quale possa essere la scelta giusta, non dimenticando anche chiaramente l'aspetto economico. Si tratta di stipendioni che pesano chiaramente su quelle che sono le casse del club.
2: Vincenzo, a proposito di scelte, no? Manna ha parlato di un attacco con quattro attaccanti, ovviamente considerando che Højlund rimarrà a Napoli, chi degli altri tre secondo te è il maggior indiziato a lasciare Napoli?
0: Lì
2: io posso dirti quello che spero?
0: Assolutamente sì, mister, anche
2: Luca.
0: Perché mi fido molto.
2: Luca,
1: io invece ti dico di più. Io spero Giovane.
2: Se vanno via tutte
1: perché
2: e due,
1: me,
2: ancora meglio.
1: Perché per me non è una prima punta. No, perché per me non è una prima punta, te la motivo. Hai capito? Okay. Vincenzo?
2: Io è meglio che non te la motivo, perché Luca.
1: Andiamo avanti. Te lo dico a Capodanno.
0: Allora, a questo punto mi devo buttare pure io su Giovane per forza. Perché penso che in realtà Luca qualcosina in passato l'abbia dimostrata. E nonostante abbia avuto veramente una stagione difficile, questa è sotto gli occhi di tutti, un vero e proprio passaggio a vuoto, pure col Nottingham il campo l'ha visto pochissimo, però al Pisa me lo ricordo molto molto bene, era determinante. Poi i percorsi dei calciatori non sono mai lineari, uno che spacca le porte quando ha 17 anni

0: a 20 può andare in difficoltà e poi magari trovare nuova linfa quando arriva a 25. È chiaro che parliamo di carriere non lineari e non facili da andare ad analizzare in precedenza, a meno che non siamo davanti a quei talenti cristallini per i quali già vai a immaginare sicuramente un futuro radioso. Per Lorenzo Lucca già abbiamo assistito un poco ad un tratteggio da montagne russe, con degli alti importanti e dei bassi forse ancora più profondi. Per quelle che sono le idee che Max Allegri ha messo in passato, possiamo sicuramente risalire, nonostante lui non si sia voluto sbottonare, nonostante lui continui a dire: a me piacciono semplicemente i calciatori forti, sono quelli che fanno la differenza. Ci aggiungiamo, mister, diceva Sun Tzu, la guerra si vince sorprendendo l'avversario, e per sorprendere l'avversario deve avere le armi più diverse possibili tra loro. C'hai Højlund che attacca la profondità come pochi in Europa probabilmente, e migliora anche nel discorso di legare il gioco. C'hai uno come Lukaku, da capire sempre come discorso economico. Lucca che fuori area ancora forse difficoltà importanti, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, ma in area destro, sinistro, di testa qualcosina può dare e dà sicuramente, ecco, delle caratteristiche.
1: Però poi la domanda è un'altra, la domanda è un'altra, la disamina tecnica è sicuramente, anche se io per esempio da allenatore, da come gusto, preferirei come terzo attaccante uno più come Giovane che come Lucca,
0: che
1: è diverso. Però il problema intorno a Lucca è secondo me un altro. Il giocatore, nonostante quest'anno complicato, accetta di restare a Napoli come terza scelta?
2: No, ma avrà capito cosa ha sbagliato, quella è la domanda.
1: Dico, però accetta di rimanere come terzo attaccante a Napoli? Io non credo proprio.
2: Non lo so.
0: Un'annata come quella vissuta con Conte, dove poi sono emerse, no? Qualche sezione è emersa. Allegri può essere veramente la panacea in questo senso. Mi aspetto infatti nei primi mesi un cambiamento di umore grazie a quelle che sono le capacità del mister riconosciute, perché poi, ecco, come magari gli si riconoscono queste idee votate più all'esaltazione del talento individuale che ad altro, gli si riconosce anche una grande capacità di testare il polso dello spogliatoio, di sapere quali corde attivare da calciatore a calciatore, quindi sono curioso anche di vedere quale potrà essere l'impatto di Allegri sullo stesso Lucca.
2: Grazie Vincenzo, e ovviamente buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, un piacere e buon proseguimento.
2: Grazie davvero a Vincenzo Credendino di Sport Italia.
1: No, è una disamina importante, no? Perché comunque oggi Allegri, una delle cose anche molto importanti che ha detto: io ho bisogno di tutti, sì, perché io voglio arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Ho bisogno di una rosa che può mantenere un certo tipo di livello, sia atletico che tecnico. Quindi la scelta di chi trattenere come terzo attaccante è una scelta importante.
2: Una scelta fondamentale, verrebbe da dire. Grazie Diego, ovviamente ci ritroviamo domani, sempre a partire da mezzogiorno, con il nostro Gianluca Miranda, evidentemente.
1: Purtroppo sì.
2: Ti tocca, come si suol dire.
1: Sì, purtroppo sì. Grazie a voi.
2: Diego, grazie davvero. E a proposito di Gianluca Miranda, lo ritroverete tra pochissimo dopo un pizzico di pubblicità e un disco, e quindi state lì perché torniamo tra poco.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ma l'ha mai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati. Nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo subito al telefono. Con noi c'è Giovanni Davino. Ciao Gio, come stai?
1: Ciao caro, sì, tutto bene.
0: Senti, allora, prima di chiederti di farti le domande di rito, no, voglio chiederti cosa ne pensi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Abbiamo visto un mister emozionato. Voglio chiederti prima di tutto se tu eri tra gli scettici nella scelta del mister, oppure sei contento della scelta del presidente, e come ti è parsa questa conferenza?
1: No, sinceramente è una scelta giusta, perché comunque tra gli allenatori che erano papabili a me è quello là che magari mi dava un pochino più garanzie. Non sono tra quegli scettici, perché sicuramente il mio pensiero fa leva sul fatto che Allegri viene da un esonero, e quindi come lui anche ribadito nella conferenza, ha una grossa voglia di riscatto. Napoli è una città, è un ambiente che gli darà i giusti stimoli, e soprattutto in una cornice importante laddove si è svolta la manifestazione, sicuramente gli avrà dato qualche stimolo ancora in più. Quindi io mi aspetto che faccia un buon lavoro e che magari possa portare il Napoli sempre nei posti in cui gli compete.
0: Certamente. Senti, poi ovviamente lui ha sottolineato più volte: la mia rosa è forte, ho bisogno di valutare i calciatori. Tu ti ritiri con il Napoli, ne hai fatti tanti. Giovanni, allora voglio chiederti quanto diciamo importante il ritiro precampionato, il fatto che il Napoli ne faccia due in Italia, che non vada in giro per il mondo, che non vada a consumare le energie dei calciatori anche mentali oltre che a quelle fisiche, e soprattutto quanto tempo ci mette un allenatore e lo staff di un allenatore per valutare dei calciatori, tu che hai vissuto in prima persona i ritiri del Napoli.
1: Sì, innanzitutto dico che è un modo di dire, nel senso che il mister già sa qual è la qualità dei giocatori che Napoli ha a disposizione, cioè praticamente si conosce tutto di tutti. Chiaramente dovrà fare, visto che la rosa è abbastanza numerosa, dovrà fare anche una piccola scrematura e cogliere quelle che poi sono le opportunità di mercato, che a quanto pare Napoli per far quadrare anche il bilancio deve comunque vendere qualche giocatore, sicuramente qualcuno in più, e quindi laddove ci sono delle partenze, spero anche non eccellenti, poi bisogna integrare con quelle che devono rientrare. Per quanto riguarda poi il fatto che Napoli faccia il ritiro in Italia, diciamo che c'è da un punto di vista anche scaramantico quello che negli ultimi anni sia a Dimaro che a Castel di Sangro Napoli ha avuto sempre insomma ragione, quindi poi sono dei ritiri porta fortuna, ma al di là di questo è chiaro che bisogna preparare bene la stagione e fare delle volate transoceaniche, comunque a volte può portare a situazioni di forte stress psicofisico, di recupero, eccetera, certo, eccetera. Quindi non prestare il fianco a queste cose, ma lavorare in serenità, rinunciare a qualche soldino in più, però comunque avere i giocatori sotto pressione, fargli allenare bene e quindi preparare bene poi quello che è la stagione che deve venire. E quindi sicuramente ci sarà un impegno da parte dei giocatori, di tutto lo staff, di tutti gli staff, perché anche lo staff medico lavoreranno intensamente, sicuramente, come è capitato quando c'ero anch'io, e quindi si lavorava di buona lena. Ma i giocatori tutti sanno quello che si fa il ritiro, e perché comunque bisogna mettere benzina nelle gambe dei giocatori per poter, come dicevo prima, fare un campionato importante, una stagione importante.
0: Certo, certamente, poi bisognerà capire anche quello che quanto ci metterà, diciamo, nel momento in cui iniziano i ritiri estivi, quanto tempo ci vuole per iniziare a intravedere più o meno la squadra in condizione?
1: Ma è chiaro che questo dipende anche dai giocatori che il mister intenderà avere in rosa. È chiaro che adesso mancheranno dei giocatori, non sappiamo di quelli che hanno svolto il mondiale se resteranno, se andranno via, quindi la vera, diciamo, la fisionomia della squadra la cominceremo a vedere penso nella seconda parte di ritiro. In questa prima parte di ritiro, un po' perché gli attori, ma alcuni attori mancheranno, un po' perché comunque, come diceva il mister, anche non per mettere le mani avanti, ma lui deve valutare poi sul campo quello che sono i giocatori su cui contare, su quella che è la voglia dei giocatori di mettersi in mostra, di, soprattutto di voler rimanere, se ci sono le condizioni. Quindi su questa parte qui ci sono delle valutazioni, quindi può arrivare anche un effetto di qualche giocatore importante che magari andrà via, spero di no, però comunque la rosa del Napoli secondo me qualitativamente è già forte, però se c'è la possibilità di fare qualche puntello, perché in qualche ruolo magari o che qualche giocatore possa andare via o quantomeno possa avere un degno sostituto, va fatto.
0: Caro Giovanni, io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio.
1: Grazie Gianluca, un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Grazie mille a Giovanni Davino, ex fisioterapista del Napoli, grazie naturalmente a lui per aver accettato il nostro invito. Allora facciamo così, ci dobbiamo fermare, c'è il meteo, poi torna in studio Vincenzo Perna per la terza ed ultima ora di Radio Gol. Sentiamo un altro po' di ospiti e poi siamo pronti a rivivere insieme tutta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ora il meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania, così come nel resto d'Italia, temperature davvero alte con punte massime nelle zone interne fino a 36-38 gradi. Benevento il capoluogo più rovente, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio. Anche al mare, dove le temperature sono sì un po' più basse, ma lì si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante e afoso. Sì, lungo la fascia costiera si fa sentire un pochino di brezza, ma ripeto, serve a poco. Dovremo aspettare settimana prossima perché le temperature calino. Ma per i dettagli c'è Trebi Meteo.
4: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, da dove potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito e anche Ciro Froio per la regia video, così come in redazione Lucio Pengue, Marcello Galvano, Gianluca Miranda e Riccardo Catapano. Intanto vado a salutare e ringraziare anche Mimmo Carratelli che ci raggiunge in diretta. Ciao Mimmo.
5: Buon pomeriggio. Ciao.
4: Buon pomeriggio a te. Direi che la location non poteva che essere delle migliori, lo sapevamo già quando ci fu annunciato che Massimiliano Allegri sarebbe stato presentato al San Carlo. Direi che la cornice è stata perfetta, così come anche l'atmosfera, perché non ci sono stati come possiamo dire, deragliamenti, ecco, dai binari, di una semplicità, di una concretezza che vuole essere il nuovo corso di Massimiliano Allegri.
5: Sì, la cornice ha sovrastato la conferenza stampa, non poteva che essere così. Teatro San Carlo immenso, mondiale. E Allegri ha detto le cose banali che deve dire ogni allenatore, è la prima volta che si affaccia alla ribalta di una squadra nuova. Cioè, lui non conosce direttamente i giocatori, ha detto comunque il Napoli ha una rosa forte, però deve conoscerli sul campo anziché attraverso la televisione per poter cominciare a orientare una costruzione di squadra. Insomma, mi sembra perfetta l'intesa col presidente, anche con l'indirizzo economico della società, di non strafare, di tenere un occhio al bilancio. Lui ha gradito di essere chiamato aziendalista, cioè uno che fa gli interessi dell'azienda, non valorizza i giocatori, e quindi tutto normale. Era stata diversa quella la conferenza di Conte, perché Conte aveva sulla schiena il peso del decimo posto, Allegri almeno parte dal secondo.
4: È vero, è verissimo. Senti, Mimmo, è stato posto l'accento spesso e volentieri su quello che è una grande responsabilità. Questo è l'anno del centenario, bisognerà onorarlo al meglio. Allegri è assolutamente conscio di quello che sarà l'impegno che va a prendersi con la maglia azzurra, e sarà molto importante riuscire subito a partire molto bene. Per lui, tra l'altro, sarà anche un ritorno alle origini, quella di poter fare un ritiro senza spostamenti con amichevoli internazionali lontano da quelli che poi sono i centri sportivi delle rispettive squadre, e anche questo potrebbe aiutarlo ancora di più a ritrovare quel Massimiliano Allegri che cominciò il suo percorso con il Cagliari, percorso ad alti livelli con il Cagliari, per poi approdare al Milan e vincere.
5: Sì, c'è tempo per lavorare, tra Di Mario e Castel di Sangro c'è tempo per vedere, per giudicare i giocatori, insomma, è finito in politica a lei, cioè è finito in un campo largo con 47 giocatori tesserati per il Napoli, quindi bisogna che si orienti bene, insomma. Ho visto l'accenno a De Bruyne. De Bruyne può essere una risorsa ma anche un problema per il Napoli. Il problema, secondo il mio punto di vista, De Bruyne resta un fuori classe anche ai 35 anni, però non è un trascinatore, non è uno che guida la squadra. Invece il Napoli avrebbe bisogno in campo di un leader tecnico e di personalità nei momenti difficili, che sappia sostenere la squadra e che sappia trascinarla nei momenti felici. Ma vediamo Allegri, può darsi che sia lui il fuori classe anche se non in campo.
4: No, bisognerà capire in generale quale sarà il nuovo percorso. Sono tante le incertezze, no Mimmo, anche a proposito di quello che sarà il destino di Romero Lukaku, così come anche dei vari Anghissà, piuttosto che di altri calciatori. E magari, diciamo, una certezza però almeno ce l'abbiamo, perché quello che ho sempre detto è che Massimiliano Allegri magari qualche difettuccio ce l'avrà, non lo so, non lo conosciamo benissimo, però sicuramente ha quello della sincerità in alcuni casi, ce lo possiamo dire serenamente. E sui portieri è stato molto netto, ha detto inevitabilmente ci sarà una gerarchia, avremo un portiere titolare e un portiere che farà magari 15 partite, però quelle 15 partite possono comunque gestire e decidere una determinata stagione. Rispetto all'anno scorso, quando ci dicevano il contrario, ma di fatto Milinkovic-Savic era il portiere titolare, sui portieri abbiamo una certezza: quest'anno un titolare ci sarà.
5: Beh sì, perché Allegri è il paladino di un calcio semplice, del calcio antico, diciamo così, con ruoli ben definiti, con gerarchie precise, con rispetto soprattutto dei giocatori, quindi non avremo sorprese. La notizia buona, secondo me, delle ultime ore è quella del prolungamento del contratto ad Antonio Vergara, perché è un giocatore di cui bisogna capire chi è, che cos'è, dove può arrivare. Ed Allegri, che ha lanciato parecchi giovani, e Manna oltretutto è stato un direttore sportivo della Next Generation della Juventus, potranno aiutarlo molto. Allegri e Vergara sarà, secondo me, la curiosità maggiore di questo Napoli che si rilancia.
4: Sì, sarà sicuramente una figura fondamentale. Intanto Mimmo, grazie sempre, tu per noi sei una figura fondamentale, ti voglio bene e ti abbraccio.
5: Ti ringrazio anch'io, molto affetto. Ciao, ciao, ciao. Ascoltatori.
4: Ciao. Ciao Mimmo, grazie davvero a Mimmo Carratelli. Altro riferimento, punto di riferimento di tutti i tifosi azzurri, sicuramente il baronetto Gianni Prota, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Gianni, benvenuto.
6: Ciao, un abbraccio anche a te.
4: Grazie.
6: E a tutti voi.
4: Ciao Gianni, benvenuto qui in questa puntata di Radio Gol. Anche una tua impressione su questo primo giorno di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli. Una conferenza stampa dove noi abbiamo detto più volte non si è sbottonato tanto, però abbiamo cominciato a conoscere, ecco, il personaggio Massimiliano Allegri, che in un frangente addirittura si è commosso pensando a quando la mamma non stava bene, in quel riferimento alla telefonata di Aurelio De Laurentiis prima di un Borussia Dortmund Juventus.
6: Sì, dai, diciamo che come qualche giorno fa, quando abbiamo perso il nostro Peppino Di Capri, nell'esternare suo pensiero nei confronti di questo grande cantante, c'è stata l'emozione del presidente, no? De Laurentiis, sì. E anche oggi magari Allegri. Sai, siamo esseri umani, quindi è bello vedere emozionare l'essere umano, perché poi guardandoli sotto altri aspetti magari pensiamo che siano non proprio umani, ma poi ecco arrivano questi momenti e loro te lo fanno capire. Io penso che Allegri abbia fatto una conferenza stampa come me l'aspettavo, onestamente, perché Allegri, sì, è vero, non si è sbottonato, ma è giusto che sia così, in un momento dove giustamente vuole conoscere più da vicino qualche calciatore. Ha detto una cosa molto interessante, quello che il Napoli annovera un organico già di per sé fortissimo, ma è normale che, come tutti sappiamo, bisogna andare a puntellare questo organico, partendo dal vice Di Lorenzo, attraverso un portiere che deve fungere, lui l'ha detto, da da secondo o da primo, perché lui considera il primo portiere e poi la riserva del primo portiere, come pure sappiamo benissimo che bisogna capire chi sarà il vice Højlund. C'ha le idee chiare, mi è piaciuto molto, non si è sbottonato, anche in virtù di un lavoro immane che spetterà alla società attraverso il proprio direttore sportivo Giovanni Manna, che deve sfoltire un organico molto numeroso. Io ho un mio modo di vedere la cosa in questo momento, sono sincero, ma la mia sincerità non deve andare oltre quello che sto dicendo. Io non punterei più sui due Lukaku e De Bruyne, ma per un motivo semplicissimo, solo per un motivo fisico, non andrei a rischiare nulla
4: anagraficamente.
6: E poi per il resto cosa vogliamo dire a questi due grandi campioni?
4: No, figurati, ci mancherebbe, hanno fatto un ottimo mondiale. Senti Gianni, nella grande sincerità di Massimiliano Allegri, io credo ci sia anche un'altra verità. Il mercato lo fa e lo decide la società. Io credo che, a differenza di quello che abbiamo visto fino all'anno scorso, questa sia reale come dichiarazione. Lo diceva anche Antonio Conte, ma lì ci credo poco. Su Massimiliano Allegri invece credo molto, perché lui è uno abituato a lavorare con quello che gli dà la società ed è pronto poi a mettersi a disposizione della società per valorizzare quello che gli viene sottoposto.
6: Assolutamente sì, ma nel dire il presidente Massimiliano Allegri è un aziendalista, giustamente, come lui ha risposto, mica è un'offesa, è solamente un elogio, elogio incondizionato, perché l'allenatore, come tutti gli altri dipendenti, ecco, usiamo questo termine, si devono allineare a quelle che sono le linee guide di una società, giusto?
4: Sì,
6: che
4: sì.
6: La società guida dice dobbiamo fare così. Se si attengono, non perché non hanno personalità, perché si devono imporre, perché è giusto che sia così. Sono dei lavoratori e quindi giustamente la società gli mette sul tavolo il progetto, il programma. Nel momento in cui tu l'accetti, diventi aziendalista a tutti gli effetti, ma così bisognerebbe fare, non pretendere la luna nel pozzo, come purtroppo l'anno scorso si è un po' preteso e qualche errore è stato commesso, che ora ci ritorna indietro questo errore, è un boomerang, e quindi ben venga questo modo di giudicare Allegri come aziendalista.
4: Grazie Gianni, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
6: Grazie a te, grazie sempre a Radio Kiss.
4: Grazie, ciao. Grazie davvero a Gianni Improta. E allora facciamo così, come vi avevamo promesso, questa terza ora sarebbe stata dedicata a chi non ha potuto ascoltare tutte le parole di Massimiliano Allegri in questa conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo. E allora partiamo con un primo blocco, le parole di Massimiliano Allegri.
7: Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
8: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il presidente per questa ora in cui saremo insieme. Per quanto riguarda io credo che il Napoli, da quando c'è il presidente, negli ultimi 17 anni solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio. E porta buono, che nella vita avere fortuna è importante, quindi direi per questo sono molto contento. Per quanto riguarda Credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione, non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno di Napoli.
9: Tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
10: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
11: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, Cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
8: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, è il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
12: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
8: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo. Sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa. Come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
10: DAZN.
13: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione, il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal Mondiale.
8: Allora, innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio. Innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti. Arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale. Prima arriveranno gli altri due, che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
10: Mediaset.
14: Buongiorno presidente, buongiorno mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale, quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
8: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'altra annata, inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
10: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
15: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
8: Allora, per quanto riguarda il mercato, ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io, quando avrò visto tutta la squadra, darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare. Poi con la società, come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare, la società, perché il mercato ci pensa la società.
15: Le chiedevo di Højlund.
8: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
15: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
16: Un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. Abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento. Quindi, in verità, lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente alla sua domanda.
17: Un stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
4: Queste alcune delle dichiarazioni dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione di Allegri al Teatro San Carlo. Un pizzico di pubblicità e poi proseguiamo.
18: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
19: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: internazionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci tornati in diretta subito per ritornare ad ascoltare i passaggi fondamentali della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri oggi al Teatro San Carlo.
5: Corriere della Sera.
6: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
5: Grazie.
6: Lei insomma è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto che cosa ha provato?
5: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca, quindi...
6: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
7: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco e con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
8: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
9: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso, Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
7: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché gli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini. Quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite alle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare otto partite credo che ti dia la possibilità di poter recuperare, e così è stato il primo anno dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
10: Ma sai Pino, non è che c'è questa
5: differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con 500 milioni di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
8: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
10: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
7: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella, perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi, più si accorcia la differenza. Se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
8: TGR Campania.
11: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
7: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
8: La Repubblica.
5: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
7: Generale. Dei trofei generale.
12: Eccomi, sono Pasquale Tina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori, L'anno scorso c'era una gestione di portieri che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
7: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri e sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
8: Il Roma per il direttore Manna.
13: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
14: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa a lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, si era solo guadagnato sul campo. Grazie.
8: Grazie, direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
15: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni anche alla Champions? Grazie.
7: Credo quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato, Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno della stagione che andranno gestiti nel migliore dei modi.
8: Sport Italia.
16: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di dire: Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
7: Io quando ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
8: Fan page.
17: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso, e quindi perché ha scelto questa opportunità?
7: Per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, se non sbaglio, perché magari sono un po' perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda

0: Ma speriamo che te la dimentichi presto. No.
1: Questo sicuramente. Infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi. Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte, abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che, ripeto, credo che Antoli abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
2: Canale 21, a seguire canale 8.
3: Salve Allegri, Tittin Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu "am fatica, dobbiamo lavorare". Lei sta parlando di lavoro, di serenità e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
1: No. Allora, sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica sia da giocatore che da allenatore. Che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra e quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani quando inizieremo valuteremo il tutto e programmeremo al meglio. Perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo, la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
2: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo nome scostumato, però questa volta lei anziché ricominciare da 3 ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
1: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
5: serve nella vita.
1: Nella vita in generale. Quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
2: Queste dunque altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri, le stiamo ascoltando tutte le sue parole nel corso di questa terza ed ultima ora di Radio Gol. Allora facciamo così, adesso un pizzico di pubblicità, poi ci ritroveremo in rush finale proprio ancora una volta con la conferenza stampa di presentazione quest'oggi da ovviamente al Teatro San Carlo. A tra poco.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzo.

0: prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: E allora rush finale di questo appuntamento con Radio Gol. Prima di ascoltare le ultime parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione, lasciatemi salutare e ringraziare Lucio Pengue, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Riccardo Catapano in redazione. Grazie per la regia audio a Simone Zaccaria, Fabio Esposito e a Ciro Froio, per la regia video a Flavio Esposito. E ovviamente vi lascio, da parte mia Vincenzo Bene tutto, vi lascio con le ultime parole di Massimiliano Allegri, poi con le ultime news e infine vi lasceremo poi ad Enzo e Mario. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ancora Allegri.
5: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
6: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
7: Innanzitutto fatemelo vedere, fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come
8: lui
7: possa giocare.
8: Ma lui c'è una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
7: No, ma non è... ma io l'anno scorso, se non sbaglio, parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli. Credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno. Quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Un giocatore straordinario, quello l'ho notato subito col presidente, diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché ne fu uno. Non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
8: Cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
7: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento le dissi no.
8: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
7: E quindi, e poi basta, giusto?
9: Di avere un presidente
7: assolutamente
10: sono
8: un direttore con il quale già hai lavorato,
7: direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
9: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
8: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei.
9: Sì. No? Vai Guido.
5: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
10: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario, la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo, è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
11: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location come il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
5: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri, e poi abbiamo spazio ai web.
12: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Bouquema, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
7: Prima il presidente.
5: Presidente, prima lei.
8: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino. Ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
9: Sei stato esaustivo. Prego,
5: mister, la domanda sulla difesa.
7: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
5: Bravo, mister. Molto bene. Bravo, così. Telecapri.
13: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo. Grazie. L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto, si è fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle? Grazie.
7: Ma, non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio. Credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimano, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
5: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
14: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
7: Grazie.
14: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
8: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
7: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
8: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
7: Quindi non è, e quindi ci sono anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegra ha litigato il presidente, l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
8: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
9: Posso, tu che dici? Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
5: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
15: Buongiorno mister, benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi quattro anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
7: Innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
5: Grazie mister.
8: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
7: Assolutamente sono d'accordo.
5: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
16: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
17: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite. Doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
18: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
19: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca è iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il ventenne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore. Non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente la madre di Martina, Enza Cassentino. Ancora la cronaca: sono rientrate nelle proprie abitazioni le 22 persone evacuate ieri pomeriggio a causa del vasto incendio divampato tra via San Gennaro ad Agnano e via Antiniana sul versante della Solfatara, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avevano minacciato abitazioni e attività commerciali. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per completare le operazioni di spegnimento e bonifica, mentre la prefettura ha coordinato gli interventi con enti locali e forze dell'ordine. Tragedia all'alba a Pagani, nel Salernitano. Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre strangolandolo al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Nocera Inferiore, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione. Le annate si decidono a marzo, dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria a Napoli, una città pazzesca, ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Max Allegri in conferenza stampa ha parlato anche di mercato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio 2026. Pensavate che non ci fossimo stati oggi?
0: No, vabbè, perché è un po' più tardi.
1: Minuti, sono
0: dalla conferenza, le notizie, ma poi arriva.
1: Adesso arriva il conferenzo.
0: Eccomi, vi informiamo che dalle 16.05 alle 18 ci saranno i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, coadiuvati dal nostro Ciro Froio in regia.
1: Coadiuvati era la parola del giorno, non la ripeterà più.
0: No, basta, l'ho detta bene una volta, poi mi rovino, voglio uscire da vincitore. Me ne vado da vincente. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli, oppure sul sito, insomma dappertutto.
1: Sì, salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dalle macchine oggi.
0: Anche ciao, Mosca, si parte.

0: grassezza.
1: Sì.
0: Voi che seguite lo show di Enzo e Mario.
1: Però non mi fai il professionista. Come si chiama sta canzone?
0: No, non l'ho fatto perché devo fare una cosa. Sta canzone si chiama Dracula. Siccome ieri mi è piaciuto il giochino delle foto, che mi sono fatto mandare le foto dagli amici per lo scemenzo live con la mano sul cuore, perché lo scemenzo, il jingle è l'inno di tutti
1: e
0: noi.
1: E ne
0: ormai
1: sono arrivate fin troppe per quanto mi
0: voglio
1: riguarda.
0: Adesso, in questo live. Momento, sì, momento foto. Ormai è diventata una cosa che ogni tanto io chiedo perché mi piace, mi diverte, mi crea giubilo e crea soprattutto ancora più feeling con gli amici. Quindi, siccome la canzone si chiama Dracula, voglio le vostre foto, i vostri selfie al 342 00 00 100, in cui fate Dracula con i denti, con i canini, i canini sporgenti, con i canini così, oppure con i canini li fate con le dita così. Quindi selfie adesso, poi così saluto tutti quelli che ci mandano i selfie e ti racconto.
1: Ho avuto
0: che
1: paura
0: foto
1: perché siccome Dracula finisce con la parola cula,
0: che si toccavano le ciapette.
1: Non ne abbiamo bisogno.
0: Ieri l'esperimento delle foto con la mano sul cuore, che era più facile, che la mano sul cuore ci metti un attimo.
1: Quindi foto modi Dracula.
0: Sì, facce da Dracula. con i denti così sorgenti, con i canini che si vedono.
1: Beh, saluta le prime che stanno arrivando.
0: 342 00 00 100. Aspetta, fanne arrivare qualcuna in più, così ti racconto cosa ci è arrivato. Vabbè, la prima è come sempre la nostra Terry. Che sembra debba andare dal dentista, come quello che si è feccata proprio le dita in gola.
1: Certo.
0: Sembra più una visita dentistica. Vamp Emilio ci è arrivato anche. Emilio è molto vampiresco.
1: Saluta tutti al volo.
0: Sì,
1: dai,
0: sì. Allora,
1: dici solo i nomi.
0: Vamp Emilio, tra l'altro, ce la manda, credo, dal bagno. Ed è un piacere sapere che ti teniamo compagnia durante i tuoi bisogni.
2: Buonasera, Anna. Buonasera. Quindi si deve fare una foto con dei piccoli cani.
0: No.
1: Vabbè.
0: Con i canini sporgenti.
1: Dopo salutiamo tutti. Possiamo lavorare adesso?
0: No, mi piace. Il momento foto piace davvero molto.
1: Gente,
0: fammi salutare l'ultimo, dai, Gerardo, che ce l'ha mandato. Gerardo sembra che stia anche sghignazzando, tra l'altro.
1: Dai, tra una foto e l'altra. Sì. Adesso un po' di musica e poi entriamo nel vivo dell'argomento.
0: Ma per me già questo era il vivo.
1: No, poi salutiamo tutti quelli
0: va
1: altri.
0: Va bene, sì, nel frattempo, se volete mandare le vostre foto da Dracula, 342 00 00 100, i vostri selfie con i denti così sporgenti da fuori.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: Sono arrivati altri canini?
2: No, io ti devo dire una cosa. Se noi esseri umani ci applicassimo così per le cose della vita importanti, saremmo, vivremo in un mondo migliore. Perché ci sono arrivate le foto di Vincenzo, così come Francesco, poi ce n'era un'altra, aspetta, un'altra ancora, Enrico, che addirittura si sono fatti il selfie, poi con l'intelligenza artificiale si sono trasformati in veri e propri vampiri.
1: Bravi, bravi.
2: E poi però c'è anche Francesco che ci ha mandato una foto con dei cagnolini piccoli in
1: I
2: quanto canini.
1: Certo. Bene.
2: Devo però salutare anche il mio amico Antonio che ci sta ascoltando, che però si è perso il numero, anche se noi lo diciamo 356.000 volte, ma mandate il selfie a me sul cellulare.
1: Non
2: mio.
1: Frega una mazza.
2: Però ti voglio mandare un abbraccio, caro Antonio, anche perché oggi martedì si parla di nostalgia.
1: Sì.
2: Lui, mio ex compagno del liceo, quindi mi riporta a ricordi meravigliosi.
1: Siamo
2: dove siamo?
1: Siamo arrivati finalmente al momento della notizia.
2: Ah, ce l'abbiamo fatta, dai.
1: Ecco, siamo arrivati alla settimana conclusiva dei mondiali 2026.
2: Eh sì, è vero, domenica c'è la finale.
1: Tanto un po' spranto anche
2: no, sei professionale.
1: Cioè non spranto i marò.
2: No, vabbè.
1: Sì. Dove sono rimaste soltanto 4 squadre, ci sono le semifinali, lo sapete.
2: Esatto.
1: Vedono queste partite Francia-Spagna da una parte e Inghilterra-Argentina dall'altra.
2: Perfetto.
1: Quindi una tra queste sarà campione del mondo.
2: Del mondo, esattamente.
1: Sì, per loro. Quindi faranno la storia a loro modo.
2: Eh sì, ognuna ha la sua particolarità, per cui poi diventerà
1: Inghilterra dopo 60 anni.
2: Sì.
1: Insomma,
2: l'Argentina potrebbe vincerne due di fila.
1: Sì.
2: La Francia, se va in finale, fa 3 finali consecutive.
1: Sì,
2: sì, 18, sì. 22, 26. Insomma, ci sono tanti record. Pronti per essere infranti.
1: Stasera si parte stasera con la prima semifinale tra Francia e Spagna. Già, ovviamente il clima è bello focoso, si è scaldato il clima.
2: Dai, forse vedrò.
1: Perché fa caldo, non per altro.
2: Forse vedrò pure io una partita. Perché quest'anno me le sono un po' perse, però Francia Spagna stasera, poi orario decente, potrei vederla.
1: Chissà chi si aggiudicherà questa Coppa del Mondo. Una cosa è certa.
2: Cosa?
1: Noi no, l'Italia.
2: Vabbè, mamma mia. Che tristezza che ci metti. Facciamo così allora, però. Scaviamo nei ricordi.
1: Che meglio forse.
2: Quelli positivi, ma non per forza. Perché ora vi faccio una bella domanda. Ma prima serve la sigla.
1: C'è
2: della
1: la sigla.
2: Nostra nostalgeria.
1: La nostalgeria, certo.

0: Sono incazzato nero.
1: Ma perché?
0: Sono incazzato nero. Perché la mia nazionale non è nelle semifinali dei mondiali.
2: Eh no, non ci siamo proprio nei mondiali.
0: Ma chi se ne frega dell'Italia? Ah, la no. Nazionale di Albano e l'Albania.
2: Ti giuro, mi è venuto in mente mentre facevo gli acuti, ho detto sta minchiata, ora la dico.
1: Questa è bella, ma per la nostra nostalgia, lo sapete, il martedì.
0: Sì, è una domanda oggi, che quella che vi facciamo, molto carina e solluccherante, però pensateci bene.
1: Parliamo della nazionale italiana.
0: Chiudiamo la settimana dei mondiali cercando di metterci un po' del nostro.
1: Di ricordi.
0: Sì, per forza a livello di ricordi.
1: Però, ad eccezione di quelle vincenti, quelle che hanno vinto i mondiali, quello che hanno vinto gli europei,
0: che sono troppo scontate come risposte.
1: Diteci qual è la nazionale italiana che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto.
0: Esatto, io mi cavio dopo. Vogliamo aspettare. Mi cavi adesso.
1: Si cavi.
0: Io ti dico la nazionale del 2002.
1: In Corea, dove
0: il signor Byron Moreno ha deciso.
1: Non aveva altro da fare.
0: Ha deciso di sbatterci fuori. E io credo, qua mi sbilancio, che era anche molto più forte di quella del 2006. Secondo me era più forte.
1: Ci ragioniamo
0: Totti
1: insieme ai nostri.
0: Nel Prime, c'era Vieri che segnava in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
1: Tommasi e i suoi capelli. Certo.
0: Esatto. Maldini, che poi nel 2006 non c'era, ad esempio. Sì. Cioè, insomma, secondo me, 2002 mi è rimasto nel cuore anche perché ho un ricordo molto nitido, avevo 12 anni, quindi cominciavo a ricordare veramente bene le cose.
1: Diteci qual è la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto alla fine. 342 00 00 100.
0: Ovviamente, come sempre, raccontate e argomentate le vostre risposte.

0: Muoviti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Una nostalgeria stuzzicante, quella di oggi.
1: Calcistica.
0: Calcistica è anche particolare, perché è meno scontata di quello che si può pensare.
1: Sì, perché magari uno pensa alle nazionali vincenti.
0: Il primo pensiero, bene o male, è quello, perché ti accompagna a ricordi diversi, certo, di testa. Invece quelle che hanno perso, non... a volte sì, si ricorda anche quelle che hanno perso, però noi vogliamo focalizzarci su quelle. Quindi la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: Nonostante ad esempio, poi abbia perso,
0: certo,
1: abbia vinto la competizione.
0: Ad esempio Ettore dice: Wagyu 1994 doveva assolutamente sì, essere nostro quel mondiale. Anche per me, anche perché permettimi di dirlo, quel Brasile lì non era il Brasile popoloso.
1: No, come cioè, quello di oggi.
0: Cioè, vabbè, c'era Romario, c'erano dei calciatori.
1: Romario fortissimo però,
0: C'è Mario dentro. No, però non era brillantissimo. Si poteva vincere, poi ovviamente molte volte ci si mette anche la fortuna e o la sfortuna. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Vediamo un po', scaviamo nei ricordi.
2: Ehi amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Ma io della nazionale che mi ricordo è Europeo 2000.
0: Sì,
1: anche
2: l'europeo fantastico, perso in finale a Golden Goal contro la
1: che
2: Francia,
1: poi hanno
2: con
1: tolto
2: il gol di Trezeguet.
0: Regola
2: però quello
0: assurda.
2: Che ci ha impresso è la semifinale con l'Olanda, calci di rigore,
1: vero,
2: con toldo a porta,
1: non segnavano
2: mai. Io mi ricordo
1: mai
2: che ci avevo gli orecchioni. Mamma mia, chi se scorda?
0: Stavi male.
1: Passo c'è quello, tra l'altro rigori, espulsioni, cose, non segnavano mai.
3: No, anche io come il buon Enzo ho questo rimpianto, il 2002, a parte che sarebbe stata una delle estati più belle della mia vita, perché avevo 13 anni, appassionatissimo di calcio, le partite che facevano di mattina, quindi calcio
0: vero,
3: la mattina in TV, calcio il pomeriggio a giocare con gli amici per strada, è stata un'estate veramente di calcio. E quella nazionale, concordo, era veramente
0: forte.
3: Sì, sicuramente più forte di quella del 2006. E tra pattoni lascio pure Baggio a casa.
0: Sì,
1: avevi la scelta che oggi proprio
4: non hai. Pensa tu, ragazzi, pensa tu. Le nazionali che più ho amato sono state due: la prima, quella del 94 con Baggio, vabbè, signori, era una nazionale piena zeppa di campioni.
1: Ce n'erano tanti
4: più,
1: poi,
4: poi c'era la spensieratezza di essere bambino.
0: Pure quella
4: casa degli zii al mare a Castelvolturno, gli zii che c'erano ancora, i cugini tutti più giovani, ci divertivamo un mondo.
1: Certo.
4: La seconda è la nazionale del 2000, gli europei, quei maledetti europei del 2000 persi in finale.
1: Ritorniamo lì,
4: col golden goal della Francia. Però ricordo comunque una squadra partita senza i favori del pronostico, perché se non sbaglio chiaramente pure veniva, perdemmo un amichevole con la Norvegia prima della partenza, Buffon si infortunò e invece il portiere che lo sostituì, Toldo, fece il miracolo contro l'Olanda che ci assediò tutta la partita e vincemmo ai rigori. Quindi...
5: Che erano l'altitudine. La mia nazionale preferita è quella di USA 94.
0: Molti
6: amici,
0: vanno lì, molti
6: quella nazionale che mi ricordo io è Maria. Ma io questo amore.

0: del passato, la nazionale italiana del passato, sì, ripensavo a quella di Euro 2016, che non era forte, quella di Conte.
1: Però Conte fece un bel lavoro, diciamo, però, anche di mentalità.
0: Mentalità, e poi dopo aver battuto Belgio, strafavoriti e cose varie, vabbè, del girone.
1: Belgio, la Spagna parte sempre con ranking alti.
0: A caso, completamente. Poi dopo che hai battuto la Spagna, un po' ci credevi. E se non fosse per i cucchiai, a cavolo.
1: Vabbè, tu ci credevi nel vincere.
0: Però, no, nel vincere no, per fare bene, non perdere per un cucchiaio.
1: Lo so. Ti leggo altri messaggi sulle nazionali italiane più amate. Molti citano quella degli europei del 2000, anche Vincenzo, dopo quella semifinale storica con Toldo che parò di tutto, perdere la finale
0: al
1: Golden Goal fu una beffa, nazionale piena di talenti. Anche perché il Golden Goal, diciamolo, era una cacata pazzesca.
0: Perché l'hanno tolto subito dopo e non l'hanno tolto? Vedi?
1: Poi vediamo questa che non è stata detta finora. Mizio, ragazzi, per me il 1990, modelli giocati in Italia.
0: Sì.
1: Tra l'altro, quando iniziavano quei mondiali, nascevo io.
0: Vedi, le sfighe non arrivavano.
1: Non so le sfighe, perché l'inno di quei mondiali qual era?
0: Notti magiche?
1: No, non me lo devi cantare. Notti magiche, nascono persone magiche.
0: Ma si chiama un'estate italiana quella canzone.
1: No, notti magiche.
0: È un'estate italiana. Venuta male.
1: E dice: io avevo 14 anni, la semifinale l'ho vista allo stadio contro l'Argentina, ex San Paolo, ora Maradona. Visto proprio allo stadio l'ha vista. Secondo me, vivere quei mondiali lì in Italia,
0: in generale i mondiali, viverli proprio da vicino, guardarli live è un'altra cosa.
1: Perciò ti dico, per chi nel 90 era non un nascituro, ma persone che potevano gustarselo, in Italia era tanta roba.
0: Sì.
1: Vediamo un po', c'è una postilla rispetto a quello che hai detto tu del 2016. Emilio ci scrive: se nel 2016 fosse entrato De Rossi al posto di Zaza per i rigori, chissà.
0: Vabbè, lì.
1: Con i se, con i ma, non si va avanti. Anche se De Rossi, devo dire, ci ricordiamo tutti anche il rigore del 2006 tirato alla stragrande.
0: 27,
1: sotto l'incrocio.
0: Bel
1: rigore. Comunque stanno uscendo tanti mondiali. Vedo che molti mondiali europei si stanno focalizzando
0: sugli ultimi.
1: 94-2000 per ora sono quelle più citate, però si può spaziare, quindi continuate, perché fra poco c'è il Rafficone. Allora vediamo se escono fuori altre nazionali che sono rimaste nel cuore. Ad esempio, nessuno ha detto 2004.
0: Quella là può essere, però forse
1: niente di che, forse
0: la nazionale italiana che mi è rimasta nel cuore, quella non vincente. 342

0: Mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Domenica e domenica ci sarà la finale dei mondiali, di questi mondiali 2026 che non ci hanno visti protagonisti, e di Italie non protagoniste vogliamo parlare.
1: Bella.
0: No, è perché in effetti vi stiamo chiedendo la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: È strano mettere quelle vincenti vicino alla nazionale italiana, perché è un po' che non succede.
0: Non succede da molto. Però in realtà,
1: a parte il 2021.
0: Però dire a parte non vale, perché molti dicono così.
1: È una parentesi, non, però.
0: Però è una parentesi bella.
1: È una parentesi,
0: scusa.
1: Per meno male.
0: Prima ho citato quella del 2004. In effetti è una di quelle più dimenticate. Nonostante la squadra era forte, però era di mezzo. Sì. Tra appunto 2002, che era uno squadrone, e 2006, che poi
1: ha
0: c'è
1: vinto,
0: stato qualche cambio ed ha vinto. Poi è l'Italia del famoso sputo di Totti.
1: Ah, era quella?
0: Sì, sì. Europeo.
1: Poi c'era
0: 2004.
1: Anche quel pallone indegno argentato lì.
0: Sì, però aveva il suo perché, secondo me, aveva il suo fascino. Ci fu il biscottone.
1: Il biscottone!
0: Era l'anno del biscottone.
1: Da lì abbiamo imparato a conoscere il biscottone.
0: Esatto. Ascoltiamo un po' di vocali, vediamo quali nazionali escono fuori dal rafficone.
1: Vediamo.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
2: Sono d'accordissimo con Enzo. L'Italia del 2002 era assai più forte di quella che ha vinto i mondiali del 2006.
0: Era bella da vedere.
2: Perché in quella nazionale veramente c'era il top. Erano tutti ragazzi che venivano dall'Under 21.
0: È vero,
2: e
0: sì.
2: Quel mondiale, ricordo che l'arbitro Moreno proprio ci ha voluto proprio buttare fuori.
0: Sì. Buttò fuori pure la Spagna.
2: Sono d'accordo con te, Enzo.
0: Non Moreno, chiaramente, però l'arbitro di Spagna
3: Corea. La nazionale fortissima era quella del 1998. Siamo stati eliminati dalla Francia.
1: Sì,
0: ai rigori.
3: Poi si laureò campione del mondo. Lì avevamo Del Piero, Baggio, veramente una squadra fortissima.
1: Sì,
3: parlare
1: vero, anche quella.
4: Ciao amici,
0: giusto, 98 non era stato
4: ragazzi,
0: detto.
4: Beh, io la nazionale la seguo sempre, però quella che più mi è rimasta nel cuore era anni 90, quella che poi ospitammo noi a casa.
1: 90.
4: Era una bella squadra, bella forte, soltanto che però perdemmo contro l'Argentina ai rigori e niente. Proprio a San Paolo, all'epoca era ancora San Paolo.
0: Sì, certo, certamente.
5: Ovvio. Amichissimi.
0: Vai.
5: Comunque la nazionale che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020, che poi ci sono giocati nel 2021.
0: Tra vinto.
5: Avendo 26 anni, sono
1: nell'età
5: la nazionale
1: prime
5: che più ho vissuto. Vedi. Sì, quella del 2006, bella, però avevo 6 anni.
0: Troppo piccolo.
5: Non ricordo.
1: Poi parla di vittoria in questo caso, sì.
5: Quella che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020.
1: Beh, certo.
5: Dove abbiamo battuto l'Inghilterra.
0: Stai citando l'Italia vincente.
1: Va bene.
6: Buonasera ragazzi, io sono Grandicello.
0: Puoi spaziare.
6: Ricordo la nazionale italiana di Argentina 78, che poi è sempre stata quasi la stessa squadra che ha vinto i mondiali dell'82. Squadra era un incanto.
0: Volevamo anche questo, ecco.
6: Anche l'Argentina nel giro. Dopo 40 secondi nella prima partita avevamo già subito un gol. Ma ci fu una reazione, da quella reazione nacque una nazionale che era spettacolare.
1: Mancano anche un po' queste cose, le reazioni, l'orgoglio.
6: Al quarto posto, perché praticamente l'Olanda segnò in semifinale due gol da 40 metri e tutti a dare la colpa a Zoff.
1: Vedi.
6: E la stessa cosa nella finale del terzo o quarto posto. Fece dei gol da 40 metri, 50 metri. E tutti a denigrare il campione del mondo 4 anni dopo.
1: Infatti, che poi sarebbe diventato.
4: Sì, Franco,
0: è sempre stato così.
4: Allora, sinceramente, nel cuore proprio non mi è rimasto.
1: Okay.
4: Però quella più bella e che più emozionante, che più mi ha emozionato, era sì quella dell'Italia 90. Anche perché l'ho vissuta a Napoli. Che sono visto l'ultimo quarto d'ora e poi i supplementari di quella partita che all'epoca facevano entrare.
1: Ah, dopo?
4: L'ultimo 4-2.
1: Biglietto,
4: e due partite dell'Argentina a Napoli. Bellissimo, stupendo.
0: L'hai vissuto proprio in prima persona.
4: Sull'Argentina.
1: Poi vedi il mondiale lì.
7: Ciccio, amici, io penso che una delle nazionali più forti è stata quella del 94. Meritava di vincere.
0: Forse 94. Quella più citata, 94.
8: La nazionale del 34 e il 38, i gol arrivavano sempre puntuali.
1: Ah, perché c'era i treni
8: amici,
1: arrivavano.
8: Ah, buongiorno, Marco. Allora, la nazionale del 2002 era nettamente più forte. E il perché ve lo dico con un solo nome.
1: Sì.
8: Paolo Maldini.
0: Però non solo.
1: Non solo, c'erano cioè, tanti.
0: Era variegata, c'erano tanti giocatori per ruolo forti.
1: Ma l'Italia del non so, del 96. Buon pomeriggio, amici,
0: che no, tipo io del 96.
1: Nessuno se la ricorda, non neanche però.
0: Noi eravamo piccoli, però in effetti c'è stata tramandata poco.
1: 96, 92, nessuno.
0: No, in effetti sì, è vero. C'era un messaggio appeso, recuperiamo. Beh, giusto per salutare Giovanni. Ciao,
1: ciao Giovanni.
0: Allora, tanti messaggini, mi è piaciuto questo.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: martedì 14 luglio 2026.
1: Abbiamo fatto un bel viaggettino nostalgico sulle nazionali italiane non vincenti, ma che vi sono rimaste nel cuore. Ce ne sono arrivate davvero tante, alcune più citate di altre, sì, però è anche normale.
0: Prima di iniziare, di andare di notizia, voglio ricordare a tutti che abbiamo tutti quanti un amico che ci fa vedere dei video per lui divertenti, ma per tutti noi non fanno ridere.
1: Noi abbiamo Martin. Fa vedere, guarda, ride. Però
0: non fa ridere.
1: Però
0: mai.
1: In quei casi che fai? Ridi per compiacere la persona che ti sta facendo vedere il video?
0: No, io lo dici, no. Ma che devo fare con sta roba? Non lo so, è una cosa.
1: Allora, io a volte, dipende.
0: Tutti abbiamo un amico con me.
1: Se in quel momento là mi sento di dare la mia risata come supporto, è bello. Se però proprio
0: sei scocciato.
1: Mi scoccio, dico sì, ma non mi fa ridere. Anzi, chiedo pure, cosa ti fa ridere di questo video? Spesso capita.
0: Va bene.
1: Ma non è questo l'argomento.
0: No, piccola parentesi fuori programma, ma andiamo di notizia andiamo indietro. Nel 2013 un incidente stradale curioso avvenuto a Cingoli, nelle Marche. Saluta. Saluta le Marche.
1: Salutiamo Nike, Adidas, Kappa, tutto.
0: Non le puoi salutare.
1: Tutti salutiamo le Marche.
0: Anche questo è vero. Questo incidente si è concluso dopo oltre 12 anni, finalmente. Direte voi in che modo? Con una sentenza che era in corso.
1: Sì.
0: Destinata a fare discutere.
1: E quindi c'è polemica.
0: Cosa è successo? Un motociclista ha finito contro una pecora.
1: Beh, c'è da valutare quello che è successo.
0: Comparsa improvvisamente sulla carreggiata, sarà risarcito con 84.851 euro.
1: Ammazza!
0: Quasi.
1: Per colpa della pecora, che era di qualcuno.
0: Certo, dopo che la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto di primo grado, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell'ovino nella misura del 60%. Quindi la colpa è sua.
1: Sì, perché era libero, perché lui non
0: l'ha controllato.
1: Sì,
0: l'uomo in sella alla sua moto aveva raccontato di essersi trovato davanti la pecora subito dopo una curva senza il tempo materiale per frenare e quindi evitare l'impatto. Okay. Dopo lo schianto la moto aveva strisciato sull'asfalto per circa 50 metri. Inizialmente il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento ritenendo imprudente la condotta del motociclista.
1: Inizialmente era andata così, poi invece
0: ha cambiato tutto, sono stati
1: ricorsi contro ricorsi,
0: esatto. È proprio
1: salutiamo,
0: questo. No, è proprio questo, vorrei
1: protagonista
0: sentire
1: della vicenda.
0: Adesso chiaramente il proprietario dell'ovino dovrà pagare 84.000 passa euro, però abbiamo solo noi le dichiarazioni ufficiali della pecora. Prego. Abbiamo in collegamento la pecora. Che dire?
1: È stata una bella esperienza.
0: Poi altro?
1: Cosa si può dire? Non lo so, diciamo.
0: Che bello metterlo in difficoltà.
1: Però sto pensando a tutte le parole che iniziano con beh. Però mi viene solo bella esperienza. Mio cervello non è più pensante.
0: Vabbè, sappiamo tutti che poteva essere anche una pecora ubriaca, e la pecora ubriaca fa ex.
1: No, questa proprio non mi mandate più le cose sullo scemenzo, perché dopo questa
0: scusa, è la dichiarazione della pecora, io non c'entro niente.
1: Non te la faccio passare manco come simpatica gag.
0: No, non è una simpatica gag, è scritto
1: è proprio la testimonianza.
2: Guardate cose inconcepibili nel mondo succedono. Questo ha dato una botta a pecora e ha ricevuto 84.000 euro. Pensate un po' quanto dovrebbe essere indebitato Rocco Siffredi per tutte le botte a pecora che ha dato.
1: Bene, posso dire delicatissimo, signor Conte, è un piacere averla tra i nostri ascoltatori.
0: Dopo questa notizia era inevitabile.
1: Allora, diciamo una cosa però, e questo è un fatto che è successo, poi vabbè, tutte le vicissitudini.
0: E poi che la pecora fosse ubriaca è un dato di fatto. Però non si sa se era ubriaca di vino.
1: No,
0: di birra o vino.
1: Ovino, no vabbè, cacciatelo per favore. Io stavo dicendo una cosa invece intelligente, ma non
0: manco
1: avrò
0: la
1: più
0: domanda
1: tempo.
0: Riusciamo
1: non
0: a fare.
1: Avrò più
0: bene,
1: tempo.
0: Va bene,
1: allora, volevo dire che in strada si incontrano tante cose. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana che avete incontrato per strada. Da animali, cose strane che fanno le persone. 342 00 00 100, vai con i messaggi.

0: la notizia di questo incidente stradale abbastanza curioso.
1: Sì, sì, sì, una moto ha colpito una pecora
0: e passava di là.
1: Esatto, la vicenda ha avuto un susseguirsi di
0: cause legali e cose varie.
1: E poi alla fine il proprietario dell'ovino dovrà risarcire il motociclista, sì, di 84,
0: 85 mila euro.
1: Sono soldini, però visto che in strada si incontrano tantissime cose, vogliamo sapere voi.
0: Ah, pecora! No, dico, ah, pecora, cosa è causato?
1: Ma io non lo so, qualcuno ha scritto.
0: È un'invocazione.
1: Ma hanno tanto pecora, ha scritto, Mario, il matrimonio ti ha fatto male, ma più che altro è oggi che sta dando i numeri, non lo so, perché forse il caldo è eccessivo.
0: Ma no, soprattutto il regalo di Ame mi ha fatto male.
1: Che cos'è queste parole forti? Non ti ha regalato una mazza? Che cosa gli hai promesso a quest'uomo? Vabbè, noi vogliamo sapere... cosa avete incontrato di strano con la macchina guidando, ovviamente magari vi siete imbattuti in qualcosa di particolare, ce lo raccontate. Noi ad esempio tornando da un evento di notte ci siamo imbattuti in delle mucche
0: carcasse, se può dire,
1: purtroppo,
0: carcasse,
1: purtroppo
0: sì.
1: Sì, una schiera di mucche collassate a terra
0: ed erano 7-8
1: tante, infatti sì. C'erano anche delle persone, forze dell'ordine eccetera, che ci hanno fatto fare poi il giro del mondo per ritornare a casa. Era nell'Avellinese questo, c'erano tutte queste mucche, pace all'anima loro, però no, erano distese,
0: erano già andate,
1: defunte, sì, sì. Sì, però era una scena molto curiosa,
0: quindi vogliamo proprio sapere da voi la cosa più strana come questa, ma non per forza che abbia a che fare
1: con animali.
0: No, certo, no. La cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida e dove stavate andando, insomma vogliamo sapere tutta la vicenda.
1: Non solo animali, ma tante altre cose. Vediamo cosa ci avete detto. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ami,
1: ehi, che è successo?
2: Andiamo fatta da un rire con quella risata, so, però un capo tu ti ripieti. Sei scemo, però. Però continua a rire.
1: Succede.
2: Però un capo tu pieti certe cose.
1: Questo succede ascoltandoci, credo, spesso.
0: Sì.
2: Amici, ma perché il 60% di risarcimento? Non era essere un Nuanda? Nuanda, pecora, no?
1: Visto l'animale, Nuanda. Poteva essere così, però io direi di indagare.
3: Non è colpa mia.
1: E questa è la dichiarazione ufficiale.
0: Molto bravo tu.
4: Ciao. Ma dico io.
1: Saggio.
4: La presentazione di Mister Allegro. Non poteva essere fatta
0: più lunga.
4: C'è una supportanza in mano.
0: Ancora più allegri siamo.
1: Allegri, allegria, sì.
5: Ciro da Francoforte.
0: Ciao Ciro.
5: Si messa a raccontare tutte le cose strane che ho visto.
0: Le vogliamo sapere.
5: Quindi ne vedo a bizzeffe. Però la cosa più strana che mi capitò, cioè il soggetto in sé non era strano perché era un cervo.
0: Ok.
5: Però stava fermo al centro di questa carreggiata, veramente proprio da film, e guardava fisso verso la strada.
1: Okay. Sì,
5: meno male che era una strada, diciamo, lunga, quindi io poi da lontano, vedendo già il pericolo, rallentai.
0: Certo.
5: E mi fermai un po' prima, avendo paura che ne so, veniva contro la macchina.
0: E guardava, è normale.
5: Sono un po'. Comunque guardava fisso. E poi dopo manco 2-3 minuti, sa, con una nonchalance se ne andò piano, come se non successo niente. E invece di notte guardando il suo cervo che guardava fisso. Ma facetta una dieva uno, ma
1: è inquietante.
5: Sembrava un film l'orrore. Sai che poteva succedere?
0: C'era un film che iniziava con l'investimento di un cervo?
1: Può darsi, comunque.
0: Tipo, so cosa avete fatto, dovrebbe essere quello, no?
1: Sì, so cosa hai fatto.
0: So
1: sì.
0: Cosa hai fatto? Sì.
1: Però in realtà poi c'era essere umano.
6: Ciccio, amici, in pratica è successo proprio qualche settimana fa. In pratica stavo uscendo con la macchina, stavo uscendo dal mio viale, che è un viale che viene molto praticato perché ti porta sulla strada principale.
0: Sì.
6: E comunque stavo per uscire dal viale. A un certo punto arrivo di fronte a questa villetta. In pratica si erano messe tipo una ventina di persone là fuori, sedute, che cantavano, festeggiavano con mandolino, musica, eccetera. Cioè, in pratica hanno bloccato la strada.
0: Bene. Così, davanti al tuo viale non sei potuto uscire?
1: Perciò ce ne sono di cose strane. Marco ad esempio ci scrive, ascoltiamo prima Giovanni, che prima non l'abbiamo sentito.
7: Non so se l'ho già raccontato, ma se ci credete o no, una volta davanti a me in una panda c'è un tizio che uscì dalla strada di campagna. Teneva un cane in coppa a spalla sinistra, un cane in coppa a spalla destra, e un cane in grembo che stava con le zampe appoggiate al volante.
1: Non legalissimo,
7: la musica a tutto spiano, e operatore, i cani arrivo dal tempo facendo bum bum bum. Cioè, non si poteva spiegare, proprio a ritmo di canzone. E chi si camminavano per tutta l'ansia a rete, con questi calci facevano
1: Io lo so, lo so. Sì, sì,
7: una cosa così non l'ho mai vista. Questa è una rock can. Un abbraccio.
0: Rock can.
1: No, io ho capito chi erano in macchina, i Club Dogo.
8: Amici. Non farete,
0: no, veramente non farete.
8: Cos'è strana, la mattina e la sera ne vedo parecchie, ma settimana scorsa mi è capitato
0: recente,
8: praticamente stavo camminando in macchina,
0: certo, un passaggio livello, domanda,
8: c'era uno con una confezione in mano di sale grosso e la lanciava sulle macchine, ma lui non voleva soldi,
0: no, meno
8: voleva
0: male.
8: Soltanto far sì che il malocchio andasse via
0: a caso,
1: a gratis,
8: personaggio,
1: strano,
8: un personaggio
1: così, ma era scaramantico per tutti.
9: La scena più bella fu
1: quando è cazziato
9: poco di cinghiali, quindi due grandi e 7-8 cinghialotti,
1: ti capisco,
9: che attraversarono davanti alla macchina e mio padre mi fece accostare e corse appresso a uno dei piccolini perché lo voleva prendere per papparsi.
1: No, ma no, fortunatamente
9: non riuscì a beccarlo,
0: ma meno male,
1: ho capito, però
10: Charlie,
1: dai,
10: cezzoliata.
0: Ho lasciato
11: no amico,
1: che sta dicendo, ha cancellato. Vabbè, rimanda. Cioè, Marco ci scrive: su una strada isolata in discesa, io scendevo con la macchina e un cavallo in libertà saliva verso il centro cittadino. Marco da San Giorgio.
0: Bene, vedi, accadono cose, succedono fatti, sì, però non per forza, lo ripetiamo, non devono avere per forza a che fare con animali.
1: No, perché quando siamo in giro con la macchina, si sa, possiamo incontrare qualsiasi cosa. Da cose bizzarre a situazioni folli con animali, persone, oggetti o situazioni un po' imprevedibili.
0: Certo.
1: Quindi diteci, qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida? 342 00

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in giro in macchina, amici, capita un po' a tutti, si possono incontrare varie cose, da situazioni bizzarre a cose un po' folli. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. Però siccome magari qualche racconto prevede vocali troppo lunghi,
1: sì,
0: approfittate anche in questo spazio proprio adesso per chiamarci. Quindi se avete un racconto corposo, 081 546 6873, e ci raccontate appunto che cosa strana,
1: l'epicità della cosa.
0: Sì,
1: proprio,
0: perché sì, poi magari avete acchiappato qualcosa di strano, ma anche il fatto intorno è particolare e merita di essere raccontato. Quindi se avete,
1: dove eravate diretti,
0: esatto,
1: dove state, con chi eravate in macchina, sì, in quel momento,
0: se avete un racconto croccante, telefonateci adesso. Ecco qua, attenzione, forse ce l'abbiamo. Pronto?
2: Ciao, Salvatore da Angri.
1: Salvatore, dacci soddisfazioni, prego.
0: Vai.
2: Allora, non è un racconto bellissimo,
1: vabbè,
2: però il clou è esaltante.
0: Okay.
2: Allora, io per lavoro abitavo per un anno in Umbria. L'Umbria è una zona molto particolare, no? Da una città a un'altra c'è migliaia di chilometri di foreste verdi, di montagne, eccetera, eccetera.
0: Sì.
2: Dal lavoro a casa dove stavo erano 15 minuti e dovevo salire una montagna. Allora, immaginatevi, erano le 6 di sera, pieno inverno, quindi già abbastanza
1: notte, certo, buia.
2: Io mi incammino verso casa, all'improvviso destra tengo dell'erba altissima, tipo come se chiappassi un Pokémon, no? Buca un piccolo, una piccola, no, alte, un capriolo.
0: Ok.
2: Un capriolo che lo prendo in pieno, che stavo a 30 km orari, 35, quindi non ho
0: non velocissimo.
2: Il fermo, ovviamente, il capriolo disteso a terra, si ferma una, per fortuna, ragazza che abitava là in zona.
0: Sì.
2: Che mi fa compagnia, io chiamo anche la, no, la, la, no, la forestale, comunque i volontari. Che
0: ok, cioè, chi di dovere.
2: Esatto, li chiamo e questi fanno, noi siamo a un'ora e mezza di là.
1: Bene.
2: Dacci il tempo che partiamo, vediamo, eccetera. Passano due ore abbondanti, due ore e mezza, sono fatte le 9:30, 10 di sera.
1: Mamma mia.
2: Insomma, lo stanno, li chiamo, mi rispondono al telefono, guarda, sono il bar, si sono dimenticati in tangenziale.
0: Cosa, aspetta, ti abbiamo perso, fermo.
1: Si sono dimenticati in tangenziale?
0: No, è una gag.
1: Pronto?
0: Ci sei?
1: Pronto? C'è ancora?
0: No, proprio la parte più importante. Pronto, è tornato lui.
3: Pronto, ragazzi?
0: È un altro, chi è? Pronto?
3: Ciao, sono Giorgio, ragazzi.
1: Ciao, Giorgio, no, raccontaci.
0: Racconta.
3: Io sono agente di commercio, quindi insomma sto sempre per strada, però
1: sì,
3: una volta sulla superstrada che da Castellammare va verso poi Gragnano,
1: sì,
3: dal lontano vidi questa stele bianca enorme che camminava per strada. Io più mi avvicinavo e più non capivo. Era uno scooter con due persone che mantenevano un tavolo di plastica da 12 posti.
0: Ma cosa?
1: Ma è leggermente illegale.
0: Ma è leggermente grande pure.
3: Una vela, una vela dell'America Scout. Era una cosa, e questa manteneva questa stella bianca enorme. E dice, ma chi si sono pazzi?
0: Mamma mia.
3: Ragazzi, cioè,
1: la risposta
3: di voi,
1: la risposta è sì, sono pazzi.
0: Bella, Giorgio, un abbraccio e grazie. All'amico di prima, richiamaci, anche
1: oppure
0: perché qualcuno,
1: scrivici.
0: Qualcuno ha chiesto, ma il capriolo ha fatto le capriole. Può darsi. Amici, continuate a dirci qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. L'amico di prima, provaci a richiamare, che vogliamo sapere. 342 00 00 100.

0: Bertolacci con Giulia, l'ultima canzone qui su Kiss Kiss Napoli, cioè è proprio l'ultima canzone.
1: Si chiama l'ultima canzone, non è l'ultima, ce ne stiamo andando. No, anche
0: no,
1: perché...
0: l'ultima di Biagio sicuramente.
1: Ah sì.
0: Almeno questo.
1: Allora Marco, mi associo al messaggio di Marco. No, voglio il fatto del capriolo, deve finire, lo dobbiamo sapere. Speriamo sia lui. Pronto?
2: Salve, buongiorno, Pasquale da Caserta.
1: Ciao Pasquale.
2: Per la trasmissione del genio.
1: Bene. No, quasi parla di caprioli al momento. Devi fare una capriola e richiamare dopo. Del capriolo deve finire, lo dobbiamo sapere. Speriamo sia lui. Pronto?
2: Salve, buongiorno, Pasquale da Caserta.
1: Ciao Pasquale.
2: Per la trasmissione del genio.
1: Bene. No, quasi parla di caprioli al momento. Devi fare una capriola e richiamare dopo.

0: posso mai
1: che
0: fare.
1: Che argomento di merda.
0: In questo caso cioè, racconto sì. Amici, qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida? Sta uscendo di tutto uscirà, quindi tra poco Raffigone, aspettiamo tanti messaggi al 342 00 00 100.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
4: Me. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola

0: olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Andremo a dormire tutti più sereni, visto che l'amico di prima è riuscito a concludere il racconto riguardo il capriolo.
2: Salvatore Capriolo, ormai lo
1: proprio lui,
2: così.
1: Sì, Salvatore, ecco, io visto intervieni perché sai che già me l'ho scordato il nome, però sì, tutti ci scrivono finalmente il racconto
2: del capriolo.
1: Ha avuto un esito, perché tutti eravamo curiosi, però abbiamo anche gli ultimi vocali da ascoltare. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida, perché ci sono situazioni bizzarre. Cose particolari, a volte paradossali, vediamo un po'.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Amici, mi è successo proprio 2 ore fa.
1: Ah, adesso?
3: Stavamo fermi a segnare, io sono capotreno, stavamo fermi a segnale, siamo stati fermi 7-8 minuti, era rosso, e stava un campo sotto di noi, e ci stavano tipo una 70-80 colombi. Io li guardavo, no? A me piace la fauna, queste cose qua. Amici, non se ne muoveva uno,
1: ma
3: neanche la testa muovevano, niente, neanche per beccare, proprio fermi, immobili. Tutta una stranezza.
2: Strano è strano,
3: devo, devo cercare su Google.
1: Ah, non hai informazioni a riguardo?
3: Su Google fanno questo. Era impressionante, era proprio impressionante.
2: Se è strano è strano, confermo.
1: Chissà, però avrà, ci sarà un motivo.
4: E adesso mentre noi stavamo pescando su una spiaggia di sabato.
2: Sì.
4: Sulla nostra sinistra c'erano dei liti che facevano serate. Quando all'improvviso sotto gli ombrelli vengono queste due ragazze belle. Mettono l'asciugamano a terra e si cominciarono a baciare.
2: Ah.
4: La luna piena dietro di loro, si vedevano dei lineamenti uguali.
2: Sì.
4: E io, mio amico,
2: romantico.
4: Logicamente. Ci guardavano un bello spettacolo, voglio un grande spettacolo.
2: Beh, si è vinto, sì.
5: Barcellona, lo stiamo immaginando. 2013.
2: Sì.
5: Ritornavamo,
2: okay.
5: Io e mio amico in taxi, 2-3 di notte.
2: Sì.
5: Questo tassista sulle Ramblas c'erano parecchi semafori. E ad ogni semaforo, puntualmente, quando si fermava, si addormentava.
2: Bene.
5: Scattava il verde. Mio amico lo fischiava,
2: no, vabbè.
5: E lui si svegliava di soprassalto e sgommava
1: e in 2 secondi
2: si addormentava.
5: Semaforo successivo,
2: mamma mia, che è narcolettico.
5: 4-5 semafori così. Veramente uno degli episodi più strani e più divertenti.
2: Epico, devo dire epico, sì.
1: Salutiamo l'amico che sta dormendo.
6: Lapponia. Ma che sta Lapponia, amici, come cosce.
4: Niente, l'amico di prima Google l'ha detto come lo avrebbe detto un piccione.
1: Molti dicono che i colombi erano finti.
2: Vabbè,
1: può darsi, chi lo sa.
2: Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
2: Appuntamento domani alle 16. Ricordatevi che è sempre show.
1: Ciao a tutti.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca è iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il 20enne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore, non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. Ancora la cronaca, sono accusati di avere rapinato l'orologio da 130.000 euro a un turista statunitense e due giovani di 21 e 25 anni a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina. La rapina risale alla sera dello scorso 6 giugno. La vittima è stata sorpresa all'uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones, dove un ragazzo con in testa un casco protettivo con la visiera scura le ha strappato con la violenza l'orologio di pregio indossato, un orologio dal valore di circa 130.000 euro. Ed un gruppo di disoccupati del Movimento 7 Novembre, cantiere Scampia 167, ha occupato in mattinata gli uffici dell'assessorato al lavoro di Palazzo San Giacomo, sede del municipio, esponendo dal balcone uno striscione di protesta. Le manifestanti, autori nei giorni scorsi di numerose contestazioni, occupazioni di edifici istituzionali e blocchi stradali, chiedono l'avvio dei tirocini bloccati a poche ore dalla loro partenza, che, come si legge in una nota stampa, ha ridotto decine di famiglie alla fame. E la chiusura con lo sport, il calcio, il giorno di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione. Le annate si decidono a marzo. Dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria, Napoli è una città pazzesca ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Il tecnico in conferenza ha parlato anche di calciomercato.
11: Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto, io quando avrò visto tutta la squadra darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società come sempre, col direttore, col presidente parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra.
10: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
9: Kiss Kiss Napoli meteo.
12: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo. Prosegue questa ondata di caldo che si fa sentire in tutta Italia, anche in Campania. Temperature elevate anche nei prossimi giorni, punte massime di 37-38 gradi nelle zone interne, con Benevento che resta il capoluogo più rovente. Ma anche dalle altre parti c'è da sudare, pure al mare, dove nonostante un po' di brezza resta alta anche l'umidità, quindi caldo piuttosto pesante. Finirà all'inizio della prossima settimana, però fino a domenica, lunedì, ripeto, il caldo sarà davvero intenso. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 442, un saluto da parte di Vincenzo Perna, ringrazio Ciro Froio che curerà la parte tecnica, ovviamente filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873 con il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Paolo, prima delle telefonate non posso non chiederti un giudizio su quella che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri di quest'oggi di presentazione al Teatro San Carlo.
1: Ma questa è, che ne so, è la 400esima conferenza stampa di Allegri che vedo, perché chiaramente le abbiamo seguite tante di conferenze stampa di Massimiliano Allegri, e devo dire che dal punto di vista della comunicazione c'ha uno standard ben preciso, cioè molto cordiale, molto veloce nelle risposte, però non approfondisce mai, l'avevo un po' anticipato, le tematiche tattiche le dribbla, oggi le ha dribblate diciamo con la motivazione del voglio vedere i calciatori, prima fatemi vedere i calciatori, però non crediate che poi a fine ritiro dica molto di più di quello che ha detto oggi in un'eventuale nuova conferenza stampa, sarà sempre tutto un vedremo, poi in campo decidono i calciatori. Le conferenze stampa di Allegri non prevedono, sono fatte bene perché molto veloce, preciso, cordiale nelle risposte, però non prevedono grandi, non prevedono proprio approfondimenti tecnico-tattici, non siamo nemmeno andati nel profondo zero, ma nemmeno in superficie, nemmeno il sistema di gioco con il quale inizierà a lavorare, ci ha detto ne abbiamo più di uno, e poi durante la trasmissione spiegherò perché è pure giusto come ragionamento, però sono convinto al 100% che uno iniziale ci sarà nella testa, forse lo poteva dire, non l'ha voluto dire, però ci sta anche che sia indeciso e che proverà più cose per scegliere poi quella che secondo lui sarà più adatta a questo organico, che è effettivamente un organico con dei giocatori che hanno delle caratteristiche per le quali molto facilmente si può cambiare con gli stessi 11, farò un esempio più avanti, con gli stessi 11 si possono fare quattro sistemi di gioco diversi senza nessun adattamento particolare.
0: Andiamo allora al telefono, Paolo, perché abbiamo allo 081 546 6873 già pronto Marco. Ciao Marco.
2: Ciao, buonasera a tutti, ciao Paolo. Io ti stavo seguendo, in realtà sono d'accordo. Se devo dire la mia, non mi ha sorpreso, cioè io mi aspettavo questo e non ci ha sorpreso, secondo me Allegri, a livello di conferenze stampa. Io chiamai anche tempo fa, tra virgolette tu parlavi più, a livello di invece di campo, parlavi più di una speranza, cioè tu dicevi, sostenevi che se Allegri non avesse cambiato qualche cosettina sarebbe stato male per il Napoli, e speravi appunto che appunto cambi qualcosa, perché altrimenti andiamo male. Diciamo che in termini di conferenza stampa...
1: No, però io mi riferivo a cose di campo, sì, è vero, l'ho detto e lo penso ancora, però mi riferisco a cose di campo, sì, sulle conferenze non mi aspetto cambiamenti.
2: No, è quello il discorso, diciamo che sulle conferenze, se parlavamo di speranza che ci potesse dare una spiegazione a livello di tattico, di gioco e di tutto, ha atteso le aspettative, cioè praticamente sì. È lo stesso Allegri di sempre. Mo la domanda mia è, la speranza tu ce l'avevi sul campo, ce l'ho anche io tuttora, giudichiamo ovviamente quando si andrà sul campo, però diciamo che se l'andazzo è questo, secondo me non ci ha sorpreso in conferenza e non ci sorprenderà sul campo, e quindi per me sarà male per il Napoli, purtroppo.
1: Sul campo ci deve sorprendere, almeno rispetto all'anno scorso ci deve sorprendere, cioè si deve sorprendere, deve proporre qualcosa di nuovo, perché quello che ha proposto l'anno scorso porta dove ha portato, non è che quella sintesi, siamo stati con Milan in zona Champions per 36 giornate, tutte tranne la prima e l'ultima, è un discorso legato alla classifica, ai risultati, vero, però non è la vera ricostruzione, secondo me, della stagione scorsa del Milan, dove le difficoltà sono state perenni, poi lascia perdere che erano secondi, che erano terzi, che erano quarti, cioè che erano dentro alla qualificazione Champions, e quindi il risultato avrebbe salvato la stagione, ma la stagione è stata deludente dal punto di vista proprio del modo di approcciare le partite. Su questo io mi auguro che lavori Allegri, non tanto sulla beffa finale che devi lavorare, non c'è poco da lavorare, devi fare in modo che l'anno prossimo, se come dice lui a marzo si decidono i campionati, poi la squadra abbia energie per finire bene da marzo a maggio e non quello che è successo quest'anno al Milan, dove a marzo erano, lui dice che a marzo si decidono i campionati, a marzo erano arrivati bene col Milan, poi purtroppo sono crollati nelle ultime 10. Purtroppo per loro, per non è che sia cambiato niente.
2: Aggiungo, se posso aggiungere, anche sul discorso dei gol fatti, su un giornalista che non stimo, però comunque la domanda sui 58-59 gol fatti è un dato da migliorare. In realtà lui se ne è uscito sempre con le sue risposte divagando, ogni stagione è diverso dell'altra, in maniera molto semplicistica, no? Anche banale, se vogliamo.
1: Sì, certo, perché la domanda è se lui apporterà delle modifiche, poi ogni stagione è diversa dell'altra, lo sappiamo, insomma, grazie al mister, ma non c'è bisogno che ce lo dica lui, sarebbe impossibile realizzare stagioni copia e incolla, è logico che ogni stagione è diversa dall'altra.
0: Grazie Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Buona serata, grazie per averci chiamato allo 081-546-6873, dove abbiamo anche Domenico. Ciao Domenico.
3: Buonasera. No, io volevo semplicemente capire una vostra opinione su su Allegri, se rifonde, cioè se parte da dove Conte era partito, cioè sfruttare la formazione di Conte, oppure già fare dei cambiamenti. Questa era la mia domanda.
1: Allora ne approfitto di questa domanda per dire quello che avevo anticipato prima. Vince, facciamo per semplificare, prendiamo 11 titolari, no? Facciamo Di Lorenzo, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, diciamo De Bruyne, potete mettere pure anche sta se vi piace, però facciamo De Bruyne, Lobotka, McTominay, Politano, Højlund, Alisson, giusto?
0: Sì.
1: Questi sono gli 11 titolari. Di fronte a questo 11 che ci viene comunicato prima di una partita, siamo in grado di indovinare il sistema di gioco? Certo che no.
0: No. Perché si possono fare sì eventualmente 3-4-2-1 che 4-3-3, 4-2-3-1.
1: Fare 4. Se ne possono fare 4, te li do in una, con una velocità impressionante. Partiamo dal 4-3-3, poco da ricostruire, Di Lorenzo e Gutierrez esterni bassi, tre centrocampisti, Politano e Alisson esterni alti e siamo al 4-3-3. Poi che fai? Prendi De Bruyne e lo metti dietro Højlund e già sei diventato 4-2-3-1 in una mossa.
0: Sì.
1: E siamo a 2. 3, vuoi passare al 3-4-2-1? Non ci vuole molto. Stringi la posizione di Lorenzo, dei difensori, alzi quella di Gutierrez, abbassi quella di Politano, alzi quella di De Bruyne, stringi quella di Alisson e diventa 3-4-2-1. Vuoi fare 3-5-2 addirittura? Benissimo, rimani a 3 al centrocampo, lo stesso discorso, abbassi Politano, alzi Gutierrez, stringi di Lorenzo, Alisson lo stringi vicino o sotto alla prima punta e diventa 3-5-2. Come vedete, con gli stessi 11 giocatori, senza mettere nessuno in posizioni particolarmente stravaganti, tutti in una posizione nella quale hanno già giocato, puoi fare 4 sistemi di gioco. Quindi forse a questo farà Allegri, vedrà qual è la soluzione che inizialmente gli darà, può darsi. Però l'unica cosa che io credo oggi non siamo riusciti a fare è non quale sistema di gioco farà in campionato, perché questo giustamente lui si prende tutto il tempo che ha, la prima partita è lontana, durante una stagione si può cambiare. La domanda io avrei provato a porla così, probabilmente senza ottenere un bel nulla, però fra 3 giorni c'è il primo allenamento tattico. Con quale sistema di gioco proverà? Tanto fra 3 giorni lo vediamo noi, se non ce lo diceva lui oggi. Quindi forse su questo si poteva ottenere qualche cosa, non una dichiarazione che tutta la stagione giocherò sempre il 4-3-3. Questo lo so che non era possibile, non era manco vero, perché lui valuterà tutto con calma. Però il primo allenamento, si parte dal primo allenamento, mica si parte dal settimo allenamento. Si parte dal primo allenamento, il primo allenamento tattico dovrà formare le coppie in tutte le zone del campo. Con quale sistema di gioco le formerà, i mister? Ecco, questo forse oggi si poteva ottenere, forse ci ho messo.
0: Andiamo da Antonio adesso. Ciao Antonio.
4: Buonasera. Buonasera, buonasera, ciao Paolo. Volevo, Paolo, farti due domande che purtroppo io sto sentendo dire da già un po' di tempo. Sto fatto del Napoli che ha 47 giocatori e che la colpa è di Conte, perché Conte, lo tsunami di Conte l'anno scorso, 300 milioni e quant'altro. Ma se io vado a vedere questi 47 giocatori, ho notato che perlomeno 22, perché io te li posso elencare, ma non è il caso, perché sarebbe una bella lista.
1: No, Conte non c'entra niente sul numero così alto.
4: Bravo, sono 22 giocatori che Conte non c'entra niente proprio. E il Napoli perché ha questi 47 giocatori? Il Napoli c'ha...
1: ha questi 47 giocatori che purtroppo, non essendo andati bene, maggior parte di loro, non essendo andati bene, il Napoli ha dato in prestito. Poi che cosa è successo? Non sono andati nemmeno granché bene, ed erano tutti diritto di riscatto, nessuno ha esercitato questi diritto di riscatto e tornano a casa.
4: E non possiamo dare la colpa a tutti questi santoni che parlano che di Conte, lo tsunami Conte. Lo tsunami del 2026-24, dove noi ci abbiamo ancora.
1: No, il Conte è più un discorso forse economico, perché sono costati tanto i giocatori che sono arrivati l'anno scorso e che non hanno reso bene, ma non è un discorso numerico, perché numericamente dici bene tu, alcuni stanno qui da ruotano nell'orbita Napoli oramai da 3-4 anni, quando Conte non c'era ancora, quindi non ci azzeccano nulla.
4: In evidenza con Isacca, Iaccarino, Caius, Fololuscio, Goncio, Lindstrom, Zerbin, è lo tsunami del 2023-24 che ha combinato qualcun altro, non che Conte ci ha portato a uno scudetto dopo che ne ha preso una squadra con questi elementi, via Varaschena e via Osimhen, e automaticamente ha vinto lo
1: scudetto. È il primo anno, un mercato fatto tardi ma molto bene, perché il primo anno sono arrivati Lukaku, McTominay, Neres, Gilmour, Buongiorno, tutta gente che ha contribuito allo scudetto. Il secondo anno che non sono andati molto bene, il primo anno molto bene, tardi ma benissimo. Il secondo anno di Conte il mercato presto e non granché.
4: Però ci sono due giocatori che adesso sono ritornati e noi io li metto in quei 22 persone che loro dicono che sono in più, e questi potrebbero fare tranquillamente un'ottima squadra, quei 22, 25 pure, però vendi qualcuno e prendi qualcun altro migliore, ma con sui 25, non su quei 47, quei 22.
1: No, infatti bisogna ragionare sui 25-26, bisogna ragionare se su quali...
4: Perciò voglio parlare con te, perché tu ti distingui dagli altri, perché gli altri non sono andati su 47 giocatori, sento dire lo tsunami.
1: Ma guarda, ma non c'è, ti ringrazio che vuoi parlare con me, ma io sono quello che fa da tramite. Anche l'unica dichiarazione importante che noi abbiamo da un mese a questa parte, noi appassionati di cose di campo, noi che stiamo cercando di capire come giocherà il Napoli, l'unica cosa importante fu quella ricostruzione di Manna, che parlò di quanti giocatori avevamo per ruolo, e Manna, la somma di tutti i numeri che dette Manna, abbiamo 2/3 destri, 3/3 sinistri, 5 difensori centrali, 6 centrocampisti, 2 esterni, 2 laterali, e oggi ha ribadito che abbiamo 4 punte centrali, perché Giovane, io ve l'avevo anticipato, guardate che Manna non ha fatto i nomi, ma quando parla di 4 prime punte vuol dire che Giovane lo mette nelle prime punte. Io quella dichiarazione, ci ho lavorato molto su quella dichiarazione di Manna, e con quella dichiarazione arriviamo a 26-27.
4: Ma il concetto, infatti, è come dicevo io, 26-27 giocatori, e su quelli non possiamo giocare tranquillamente. Magari può mandare via Giovane e prende un altro che magari può essere più forte, ma così si va avanti. Ma sui 25 giocatori, non sui 47.
1: No, quei 26-27 poi puoi pensare non solo Giovane, puoi pensare chiaramente Mazzocchi, puoi pensare Milinkovic-Savic, potresti pensare pure anche chissà, pure De Bruyne, pure Lukaku, cioè si può ampliare molto il numero di quelli che escono per far posto a quelli che entrano, ma quelli che entrano al posto di questi qui dei 26-27, non dei 47.
4: Ma loro considerano, addirittura loro considerano giocatori quei 22 che loro dicono, questa è la stampa napoletana,
1: anche questo è utile anche per dire che se si pensa veramente che il Napoli per acquistare qualcuno ne deve vendere prima 20, siamo completamente mandati noi o siamo stati mandati fuori strada da alcune dichiarazioni. In realtà entreranno giocatori appena usciranno quelli di cui abbiamo parlato, cioè quelli che fanno parte delle coppie nei vari ruoli. Grazie
0: davvero ad Antonio. Ragazzi, non ci dilunghiamo troppo, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
5: Ciao, ciao a tutti, forza Napoli sempre. Volevo fare una considerazione con Paolo su una cosa che ci accomunava molto su Conte, ovvero la critica che gli muovevamo sulla comunicazione. Spesso e volentieri, cioè, non piaceva a nessuno dei due, ma penso un po' quasi a tutti, insomma, la comunicazione di Conte la trovavamo molto così. Diciamo che oggi, sentendo Allegri, secondo me le premesse per peggiorare anche dal punto di vista delle comunicazioni le abbiamo messe in maniera abbastanza netta. Poi speriamo tutti di
1: essere però sono scusa se ti interrompo un secondo solo, però può non piacere, può piacere di meno, può piacere di più. L'unica cosa che dobbiamo dire, incominciamo a dirlo sulla comunicazione e poi lo diremo anche sul campo, non è vero per niente che si somigliano, sono molto diversi, sulla comunicazione sono agli antipodi e poi vi farò vedere che anche in campo sono molto diversi, quindi sulla continuità della quale parla De Laurentiis, noi dobbiamo sperare che ci sia continuità in una cosa sola, cioè nei risultati, che nei prossimi due anni arriviamo primo e secondo, questa è la continuità
5: inutile dire che sono d'accordo con te, parliamo di due cose sia tecniche che a livello di comunicazione completamente diverse, assolutamente, anzi io penso, ripeto, che abbiamo peggiorato anche se solo l'inizio, speriamo poi di vedere il dopo, pure perché a me la conferenza è stata un brutto teatrino in un grande teatro anche
1: Le conferenze di Conte a volte sono state molto negative,
5: sono state belle,
1: però quella di presentazione di Conte fu molto bella, quella di presentazione di Conte che ci disse il sistema di gioco, ci disse i giocatori intoccabili, ci disse come avrebbe giocato, ci disse tutto, parlo di principi di gioco, parlo un po' di tutto.
5: Esatto, invece Allegri, bisogna dirlo, ahimè, ha la capacità di aprire la bocca per non dire assolutamente nulla.
1: No, io è una qualità, parlare mezz'ora in maniera così sciolta, disinvolta e spedita, senza praticamente dire nulla, è una qualità effettivamente.
5: È una qualità. Sì, anche questo c'è da dirlo, perché dei tuoi colleghi, che io oggi mi sei mancato molto in conferenza, perché tu avresti fatto sicuramente una delle domande che io avrei fatto anche io nel mio piccolo ad Allegri, cioè sull'aspetto tecnico, senza aspettarmi chissà quale spiegazione, per carità, però un paio
1: di io avrei messo il focus su una cosa più vicina, sul primo allenamento a Di Maro, perché oramai quando si era capito l'andazzo, che se andavamo troppo avanti lui diceva fatemeli vedere, li voglio prima vedere a Di Maro, allora l'unica domanda da fare era una domanda che precedeva il primo allenamento di Di Maro: cosa hai scelto di fare nel primo allenamento tattico a Di Maro? Questo non poteva dire vedremo, perché dopo domani questo allenamento deve averlo già pianificato con i suoi collaboratori.
5: Eppure ti dico che avrebbe detto vedremo, perché ormai ha detto quello di default.
1: E vedremo, cioè stanotte doveva decidere stanotte.
5: Anche stanotte, sì, era la risposta a tutte le domande, io su una in particolare poi sono saltato da
1: sì, ma tutte le domande andavano al campionato, alla stagione. Io ne avrei fatta una sul primo giorno di ritiro, che dopo domani, poi può darsi che non mi rispondeva, però doveva fare un po' più fatica, ecco, per non rispondere.
5: Una però poteva pure ragionare su un aspetto in generale, quando gli hanno chiesto, no, del gioco offensivo del Napoli, perché una cosa che accomunava anche lui l'anno scorso, cioè la poca produzione offensiva. Un minimo di ragionamento su, non dico su cosa farai, ma su quella che è la tua proposta di gioco offensiva, che magari non ha funzionato neanche l'anno scorso.
1: Magari pensa di rispondere dicendo questo, il gioco offensivo dipende dalle qualità dei giocatori, i giocatori devono fare partite tecnicamente all'altezza, non devono sbagliare i passaggi, lanci, dribbling.
5: Cosa ce ne viene da questa conferenza? Io l'unica cosa che ho capito da questa conferenza stampa è che De Laurentiis è un visionario, c'ha più carattere di Berlusconi, del lungimirante. Poi si domandano perché non venne, ma dove la trovo una piazza dove lo venerano in questo modo scimodato e spropositato? Sono le uniche cose che mi sono portato, ahimè, da questa conferenza stampa. Speriamo bene.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie davvero Giuseppe. Passiamo adesso a salutare anche Sergio al telefono con noi. Ciao Sergio.
6: Salve, forza Napoli.
0: Sempre.
6: Allora, io vorrei sapere, questo pessimismo su Allegri da che cosa proviene? Allora i tifosi cosa vogliono? Italiano, non lo so, l'altro, con tutto il rispetto, ma Allegri ha vinto tutto. E non vi preoccupate che andiamo, diciamo, per quando riguarda il campionato, sicuramente per i primi quattro, in Champions non facciamo la fine di l'anno scorso. Allegri ci porterà molto più avanti, vedrete, molto più avanti. E io sui tribuni De Bruyne e Lukaku, se De Laurentiis deve pagare 20 milioni milioni di euro per loro, solo per la presenza, pensi che non conviene, allora conviene prendere altri due giocatori forti e si risolleva tutto, perché se devi prendere per non giocare è meglio che non li prende proprio. Cosa ne pensate? Grazie.
0: Grazie a te Sergio, ciao.
1: Sul tuo ottimismo speriamo che hai ragione, il pessimismo io non lo vedo, nessuno, almeno da parte mia non c'è pessimismo, non c'è ottimismo, c'è la voglia di capire quale strada prenderà il Napoli di Allegri, e come si deve sempre fare, non è che si possono fare tante previsioni, il calcio oramai è questo, in Italia c'è un livellamento notevole in alto, ci sono tante squadre che possono vincere, addirittura c'è l'Inter favorita, ma le altre basta che l'Inter molla possono vincere, il Napoli è fra queste, però ce ne sono altre che stanno salendo e altre che si riprenderanno, tipo Milan e Juventus dopo una stagione negativa, che rendono tutto molto aperto, una forbice molto ampia, cioè puoi arrivare primo, più probabilmente puoi arrivare secondo o terzo, ma non si può escludere di arrivare primo e non si può escludere pure di arrivare quinti o sesti però. Quindi c'è una forbice molto ampia che sarà difficile capire la collocazione giusta, mo ci vuole, a marzo sarà difficile capirla, perché quest'anno poi sono ribaltate le cose da marzo a maggio, figuriamoci se è possibile capirla oggi a luglio quando ancora deve iniziare la stagione. Poi l'altra qual era, Vince?
0: No, mi sono perso sull'altro.
1: No, aveva fatto una chiosa l'amico, poi se me la ricordo rispondiamo.
0: No, anche perché mi stavo concentrando, Paolo, sul messaggio di Vincenzo che ti volevo sottoporre, perché lui scrive: ciao Paolo, secondo te la mancata risposta sul PPDA, del tipo le statistiche contano fino a un certo punto, non ci fa mettere l'anima in pace e sapere che farà il blocco basso? Giusto per chi non lo sapesse, parliamo dei passes per defensive action, questo PDA, e tra l'altro altro il Milan nella passata stagione secondo le statistiche era ultimo per quelli che sono
1: diciottesimo alla fine, poi
0: no era ultimo proprio proprio ultimo perché aveva un
1: la Lazio era pure rovinata.
0: Sì, 17, sì, la Lazio era quart'ultima, 17.08 era il numero di passaggi che concedeva negli ultimi metri, quindi un blocco particolarmente basso, però, e poi ovviamente ti faccio rispondere Paolo, non bisogna dimenticare che però era la squadra che riusciva a ribaltare meglio l'azione, perché ha un rapporto poi offensivo intorno al 75%, e non bisogna nemmeno dimenticare che però con il blocco basso, nonostante questo, le occasioni concesse erano meno pericolose rispetto a tutte le altre squadre di Serie A. Paolo.
1: Queste le statistiche si mettono vicine, hai fatto bene a dirne due o tre, ogni volta si devono intrecciare fra di loro, sono molto importanti, ma non vanno fatti ragionamenti sulla singola statistica, vanno intrecciate con le altre. Questa è una statistica che ti fa capire l'intensità del pressing, la volontà di andare a pressare, non quella che il Milan non pressi, ma il Milan lo fa aspettando molto gli avversari e poi inizia a pressare, a prenderti forte quando gli avversari arrivano, diciamo, nella tua metà campo, diciamo così. Mentre oramai molte squadre, non tutta la partita perché è impossibile, ma per larghi tratti della partita vanno a fare pressione alta. Oggi, per esempio, adesso stiamo vedendo per esempio i mondiali, dove io penso che il PPDA di tutte quante è abbastanza basso, perché sì, anche la semifinalista argentina è una squadra che si mette lì bellina col suo blocco, non ti viene a prestare perché Messi è fermo e non pressa, gli altri fanno un po' di più, ma comunque ti aspettano molto bassi pure loro. Quindi questo è più comprensibile perché si può lavorare poco sull'organizzazione, ci sono partite una dietro l'altra, si gioca a temperature molto alte, non si fanno molte rotazioni, perché poi ai mondiali alla fine le formazioni delle quattro semifinaliste le conosciamo tutti quanti a memoria, perché hanno giocato sempre gli stessi,
0: sì,
1: praticamente uno o due cambi.
0: E Spagna, un motivo ci sarà se sono arrivate in semifinale, Paolo.
1: hanno fatto pochi cambi, quindi stiamo parlando di manifestazioni non comparabili, perché brevi, dove c'è un certo tipo di atteggiamento è consentito, nel lungo del campionato, nel lungo di una stagione, alzare un po' il baricentro, mettiamola così, non sarebbe male, visto che tutte le squadre che lo fanno poi finiscono con ottenere una cosa che è molto importante, cioè la riconquista, più in alto la fai e con la riconquista si segna una bella percentuale di gol, più che impostando tu il gioco, oramai si segna molto recuperando la palla, e ovviamente più in alto lo fai più c'hai la possibilità di andare poi con due o tre passaggi a finalizzare. Quindi questa è una è una statistica che parla di un aspetto difensivo che incide molto sui numeri offensivi, cioè sui gol e le occasioni da gol che fai.
0: Assolutamente sì. Paolo, torneremo al telefono tra pochissimo, adesso però un pizzico. Dicevi, Paolo?
1: No, io questo ho cercato di spiegarlo nella maniera più maccheronica possibile per fare capire di che cosa stiamo parlando. Sarebbe molto bello, ecco, questa è una mia non critica, però una cosa che non capisco perché Allegri faccia e molti altri allenatori fanno questa scelta di non voler parlare di argomenti che invece loro non è vero che lui quando fa così è una posizione sua, è un ruolo che si è dato. Io non so che è il PPBA, non so, ma quando mai non lo sa? Lo sa benissimo e si confronta tutti i giorni con i suoi collaboratori, con gli analisti e tutti quanti, si confronta su queste cose. Non è vero che non lo sa, non scherziamo. Però preferisce fare questo personaggio di quello che a queste letture moderne del calcio non crede molto, ma non è vero in realtà, non so perché ha fatto sta scelta
0: e vabbè, forse perché era la prima, poi magari si scioglierà un po' più avanti, vediamo
1: molti anni,
0: e vabbè, certo, certo. Andiamo in pubblicità, Paolo, torniamo tra pochissimo.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Rieccoci nuovamente in diretta 442, le vostre telefonate per il nostro Paolo Del Genio. Abbiamo già Carmine al telefono con noi. Ciao Carmine.
14: Buonasera e forza Napoli sempre.
0: Sempre, ciao.
14: Qualche considerazione di luce. Allegri l'anno scorso, sì, è vero, ha fallito quello che era l'obiettivo, diciamo, principale. Premettendo che non sono un grande fan dell'allenatore, però c'è anche da dire che il Milan l'anno scorso non è che fosse questa grande squadra, peraltro ha giocato l'intero campionato senza una punta centrale decente, con un giocatore estremamente sopravvalutato che gioca a sinistra, mi riferisco ovviamente a Leao, e voglio dire, a parte Rabiot e qualche altro elemento che ha dato il suo contributo, voglio dire, il Milan l'anno scorso non è che fosse così trascendentale, quindi diciamo valutare Allegri su quella che è stata la stagione scorsa non mi sembra particolarmente corretto, dico in generale, non mi riferisco adesso a voi. Seconda considerazione, il Napoli credo che giocherà in maniera estremamente camaleontica quest'anno, il che non mi dispiace, perché io sono sempre stato del parere che bisogna sì proporre il proprio gioco, ma bisogna anche adattarlo a quella che è la forza e l'impostazione, diciamo, della squadra avversaria. E quindi secondo me quest'anno noi vedremo diversi sistemi di gioco, anche proprio per quello che diceva Paolo prima, no? Abbiamo giocatori che sono facilmente adattabili a tutti i sistemi di gioco possibili che possono essere impostati nel corso di una stagione. Terza e ultima considerazione, Allegri aziendalista, io questa cosa a me mi fa sorridere, voglio far notare a tutti che siamo diventati tutti aziendalisti, anche noi tifosi spesso facciamo valutazioni sulla diciamo sul costo di un calciatore, questo no, ma costa troppo, non dobbiamo prenderlo a questi prezzi, cioè voglio dire, siamo diventati tutti un po' esperti anche di diciamo di marketing, adesso non mi viene il termine, insomma, siamo diventati un po' tutti esperti di mercato, di valutazioni di giocatori, e quindi anche ci sta che un allenatore prenda i giocatori che ha a disposizione e cerca di farli rendere al massimo senza star lì a chiedere alla società particolari spese. Sono stato velocissimo, scusatemi, spero di essere stato anche chiaro.
0: Ciao Carmine, buona serata, grazie.
14: E buon proseguimento.
0: Ciao.
1: È ovvio che bisogna essere aziendalisti, cioè si lavora insieme, Allegri lavora per il Napoli, io e Vincenzo in questo momento stiamo lavorando per Radio Kiss, e che facciamo? Facciamo l'interesse? No, certo, se noi andiamo bene, facciamo una bella trasmissione, va bene pure per la radio, quindi va bene pure l'azienda, quindi è una chimica indissolubile quella fra i protagonisti di una cosa e le aziende, quindi mi sembra normale che un allenatore sia aziendalista. Che deve fare? Un allenatore deve essere distruttivo, deve fare indebitare la società, che poi a fine anno non si può ripetere, vai fuori giri e non puoi ripeterti sul mercato e ti devi indebolire, è inevitabile tutto questo. Però io credo che questa parola, onestamente, senza parlare sempre dei massimi sistemi, ma facendo come faccio io, che dico sempre le cose nette e chiare, sia stata una risposta che ha dato De Laurentiis a Conte. Per quanto gli voglia bene, per quanto siano amici, De Laurentiis ha fatto capire che perché con Conte non si poteva andare più avanti, perché Conte ragionava in un modo che non era più proponibile per quelle che sono le risorse del Napoli, e perciò questa sottolineatura, che giustamente è pure pleonastica se vogliamo, però è stata fatta per evidenziare come si era oramai in difficoltà con il precedente allenatore, che peraltro ha ottenuto risultati straordinari, però da un punto di vista economico quello standard il Napoli non lo poteva più sostenere, tant'è vero che quest'anno senza mezze misure siamo passati a un mercato diametralmente opposto. Per quanto riguarda invece il discorso di avere più sistemi di gioco, è vero che dipende anche un po' dalle caratteristiche di alcuni giocatori che non sono proprio spiccatissime, cioè ci sono dei giocatori che, per quanto giocatori moderni, non è che sono particolarmente duttili e possono fare, se tu giochi con le coppie di gente molto caratterizzata in un ruolo, non puoi facilmente cambiare sistema di gioco. Qui abbiamo una serie di giocatori che ti fanno facilmente cambiare sistema di gioco. Due sono Di Lorenzo e Politano, che sono Di Lorenzo e Politano, non possiamo manco dire difensori o centrocampisti o esterni d'attacco, esterni tutta faccia, perché sono un po' tutte queste cose. Quindi Di Lorenzo e Politano sono i primi due che ti fanno facilmente cambiare sistema di gioco. Poi c'hai i De Bruyne, i Vergara, che sono mezze ali, ma in non nulla diventano dei sottopunta, diventano dei giocatori uno dei due trequartisti se giochi 3-4-2-1. Quindi hai dei giocatori che possono interpretare più ruoli all'interno anche della stessa partita. Per questo probabilmente Allegri non ha ancora deciso. E per questo io oggi avrei chiesto solamente il primo allenamento, come si farà, con quale sistema di gioco. Non era possibile sperare di ottenere una risposta definitiva, che quella te la può dare Maurizio Sarri, giocheremo 4-3-3, oppure te la poteva dare, te l'ha detta, poi le cose cambiarono. Anche il buon Conte, che parlò subito di 3-4-2-1, no? Parlò immediatamente di 3-4-2-1, poi che succede? Alla terza giornata arriva Scott McTominay e si incomincia a cambiare, si passa al 4-3-3 e poi siamo andati avanti a lungo così nell'anno dello scudetto. Ecco, un'altra domanda che si poteva fare è che questa è sempre buona, si può fare sempre ad Allegri questa, non è legata al precampionato, al pre-ritiro, è legata solamente al mercato aperto o non mercato aperto. Quindi durante tutto il mercato si può fare questa domanda, ed è la seguente domanda: voi, tu come ragioni, mister, tu, voi, la società, come ragionate? Ci sono due scuole di pensiero durante il mercato: prendiamo giocatori da inserire nel nostro sistema di gioco, che abbiamo gettato le basi per fare il 4-3-3, quindi vogliamo giocatori per completare l'organico sul 4-3-3, oppure prendiamo dei giocatori migliori possibili in quel momento sul mercato, e se arriva uno che non è adattissimo al 4-3-3 io ci rifaccio il modulo su in base all'acquisto che il mercato mi ha offerto alle condizioni migliori. Cioè il Napoli farà 4-3-3 se prenderà un giocatore che è proprio alternativo a Di Lorenzo, ma se prenderà uno che Norton Caffi o Dodò o lo stesso Calaili che voleva prendere, che mi sembrano non tanto esterni destri bassi, ma mi sembrano esterni tutta fascia, se poi il mercato ti porta un giocatore così, e allora forse poi che fai? Ci fai il 3-4 invece che il 4-3-3, cioè, capito che voglio dire? Ti regoli in base a quali delle due idee? E questo per esempio è un'altra risposta, dove? Bisogna farle queste domande, bisogna vedere se si riesce a trovare un piccolo pertugio per avere qualche informazione in più, altrimenti niente da fare, ragazzi. Poi vedremo gli allenamenti, vedremo le partite, le diremo noi le cose, non è che si possono tenere segrete a lungo.
0: Ritorniamo allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo Alfonso. Ciao Alfonso.
15: Buonasera. No, diciamo che il discorso è quello che Allegri, allora a me piace molto il profilo di Allegri rispetto a Conte, però Conte le risposte le dava e noi praticamente facciamo delle riflessioni sulle sue risposte. Invece vedo che Allegri fa parlare molto, cioè lui parla poco, ma però scaturisce un parlare molto intorno a sé, incuriosisce, diciamo così. Allora, ora la mia domanda era questa del genio: quale potrebbe essere questa spina dorsale del Napoli per Allegri? Cioè, quali sono gli intoccabili? Era questa la mia curiosità in base alla tua esperienza.
0: Ciao Alfonso.
1: Ma gli intoccabili, allora, se sta bene, se stanno bene, credo che Di Lorenzo e Rachmani è difficile che li tocchi, Lobotka e McTominay è difficile che li tocchi, e Højlund. Questi cinque giocatori qui.
0: Poi forse bene. Poi il portiere, no? Va alla fine.
1: E il Paolo. Portiere ha detto sì, il portiere ha detto che sceglierà un titolare, non ha ancora detto chi, anche perché forse non si sa nemmeno chi saranno i portieri, i due, il terzo sarà Contini, i due che si contenderanno questo ruolo di titolare uno e di alternativa l'altro, non siamo sicuri che saranno Meret e Milinkovic-Savic, e quindi vediamo chi viene affiancato a Meret, viene affiancato un portiere che lo può insidiare per la titolarità o viene affiancato uno che arriva dodicesimo e fa il dodicesimo.
0: Però credo, Paolo, che se gli venisse affiancato un altro diciamo tra virgolette titolare come lo è stato Milinkovic-Savic l'anno scorso, credo che stavolta Meret non accetterebbe di fare il secondo personalmente.
1: Anche no, assolutamente no, anche io credo di no. Poi dopo non lo so sinceramente, che anche il mercato che cosa recita, cioè quali opzioni ha lo stesso Meret, quali opzioni ha, perché poi dopo noi stiamo parlando sempre sulla base di quella che è la tua volontà,
0: certo,
1: la volontà del Napoli, no?
0: Certo.
1: Poi però domani mattina arriva la società che ti fa una bella offerta per Meret e non arriva nessuno che ti fa un'offerta soddisfacente per Milinkovic-Savic e la scena cambia.
0: No, quello sicuramente, anche perché le vie del mercato sono infinite, quindi a quel punto diventa...
1: E non dipende...
0: Non dipende solo da te.
1: Sarebbe bello, però questo si chiama Real Madrid, Manchester City, che dipende tutto da loro, decidono loro chi tenere, chi mandare via e chi acquistare.
0: È vero.
1: Invece lui non è così proprio, onestamente non può essere così. Noi a volte quando i giocatori nostri fanno molto bene, facciamo una fatica bestiale a tenerli, perché se fanno molto bene arrivano proposte di ingaggi raddoppiati rispetto al nostro e noi non ci possiamo andare dietro. Quindi non sto scoprendo nulla oggi pomeriggio, sto dicendo solamente una rinfrescatina a tutti per evitare che si dica il Napoli farà, il Napoli dirà. Il Napoli si muoverà per quelle che sono le sue possibilità sul mercato, e è un mercato un po' particolare quello del Napoli, perché è una squadra ambiziosa, competitiva, ma non con risorse illimitate, soprattutto in questa stagione, non avendo fatto plusvalenze, poco, forse nulla farà da questo punto di vista, e avendo impegni economici molto notevoli, perché deve pagare le rate di tanti acquisti onerosi fatti negli ultimi anni, e il Napoli deve stare lì con grande attenzione. Io in questa ottica vedo anche per esempio la conferma di Spinazzola, e anche quando si dice De Bruyne e Lukaku costano un sacco di soldi, siamo d'accordo, costano un sacco di soldi come ingaggio, però intanto stanno qui, sono due giocatori del Napoli in questo momento. Se vanno via, li prendiamo? Due parametri zero che guadagnano la metà? Se ci stanno, fatemelo sapere, a me non risulta che ci stanno due parametri zero forti che guadagnano la metà di De Bruyne e Lukaku. Se il Napoli li trova, benissimo, altrimenti il Napoli per sostituire giocatori così deve mettere mano alla tasca e mettere un 15-20 milioni anche per altri due ruoli che invece comunque ci ha coperti in questo momento. Quindi i soldi vanno visti non solo monte ingaggi, ma vanno visti anche su investimenti, sui cartellini che quest'anno saranno limitati, anche perché poi sono investimenti sui cartellini, a volte poi puoi prendere il giovane, a volte devi prendere giocatori pronti, i giocatori pronti poi non fanno player trading, quindi è molto
0: complicato. Sì, molto complicato. Abbiamo anche Pasquale al telefono con noi. Ciao Pasquale, buonasera.
16: Buonasera.
0: Ciao.
16: Paolo, volevo parlare con Paolo?
0: Sì, ti ascolta Pasquale.
16: Ciao Paolo, comunque sei il numero uno. Una cosa ti volevo dire, io le squadre vincenti le ho viste sempre che sono aggressive a tutto campo.
1: Sì, che hanno questa parte, proprio il calcio che ti fa vincere, un calcio molto aggressivo.
16: Fare la giocata, noi non vinciamo mai, io sono convinto, ho sempre visto le squadre vincenti aggressive.
1: È così, da molte, allora è stato sempre così, ma negli ultimi anni è proprio così, come dici tu, cioè le squadre che appena perdono palla hanno una ferocia incredibile nell'andarla a riconquistare nei primi 3-4 secondi, oramai è proprio quello uno dei principi di gioco, delle idee che vanno messe nella testa dei calciatori che diventano fondamentali. Perdi palla, corri in avanti per riconquistarla in pochi secondi, non scappi all'indietro. Oramai si gioca così, le più grandi squadre europee vincono giocando così.
0: Bimbo da Oftringen ti scrive: troppi calciatori in prestito che poi tornano indietro, rimandare i problemi non vuol dire risolverli. Questo ti
1: Lo so, Mimmo carissimo, però quando c'hai le alternative migliori e allora vai con le alternative migliori. Se non c'hai alternative migliori, l'alternativa qual è? Che non li dai in prestito col diritto e te li tieni, gli paghi pure l'ingaggio e li tieni fermi perché non li puoi mettere manco nelle liste. E quando non c'è posto nelle liste, negli ultimi giorni, quando arriva l'opportunità di mercato, accetti quali sono le condizioni, difficile che se li vengano a prendere a titolo definitivo, difficile che se li vengano a prendere con l'obbligo, se li vengono a prendere col diritto poi devi sperare che vadano molto bene e che le società che hanno fatto queste operazioni decidano poi di effettuare il diritto. Negli ultimi tempi questi giocatori, oltre a non aver fatto benissimo a Napoli, non aver fatto bene a Napoli, quando sono stati dati in prestito con diritto, hanno fatto, nella migliore delle ipotesi, benino, ma alla fine, correggimi se sbaglio, stiamo parlando di Zanoli e di Caprile, che poi sono stati riscattati dal Cagliari e dall'Udinese, tutti gli altri che c'era il diritto ce li siamo visti tornare.
0: Sì, purtroppo sì, perché
1: qualcuno, però
0: e hanno giocato anche poco, tra l'altro, non hanno nemmeno giocato tantissimo, quindi per questo poi sono rientrati. Sì, quasi tutti.
1: Sì, perché poi alla fine, vedi, per esempio che Dira alla fine ha dato una mano a Lecce, un buon Foloruccio per esempio ha fatto pure un buon campionato, quest'anno ha avuto qualche problema fisico pure lui.
0: Però poi sono rientrati. Sì, quasi tutti.
1: Sì, perché poi alla fine, vedi, per esempio che Dira alla fine ha dato una mano a Lecce, un buon Foloruccio per esempio ha fatto pure un buon campionato, quest'anno ha avuto qualche problema fisico pure lui, però ha fatto un buon campionato, era un giocatore.

0: molte volte si procede in maniera diversa.
1: Chiedo a Filippo di attendere qualche minuto, perché in realtà un minuto e mezzo, davvero poco, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi facciamo il rush finale di questo appuntamento con 442. State lì.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: E allora partiamo subito con il rush finale di questo appuntamento di 442, filo diretto con voi tifosi azzurri, con il nostro Paolo Del Genio. Filippo, eccoci.
11: Buonasera.
1: Ciao.
11: Buonasera, Paolo, un complimento per la trasmissione.
1: Ti ascolta, vai Filippo.
11: Allora, scusa, voglio fare una domanda a Paolo. Secondo te il Napoli deve prendere un terzino per sostituire Di Lorenzo e un altro per sostituire Oliveira? Poi ti faccio un'altra domanda, come ne vado? Secondo te Lukaku rimarrà o manda via? Ora la terza domanda, il Napoli giocherà col modulo di Allegri 3-5-2? Ciao, buonasera.
0: No, per un'alternativa più che per sostituire Di Lorenzo, perché sennò, se detta così sembra che va via Di Lorenzo e ne prendiamo un altro. Un'alternativa a Di Lorenzo verrà presa. Un'alternativa a Oliveira, bisogna vedere di che stiamo parlando, di Oliveira centrale difensivo, non c'è un altro mancino dopo Buongiorno, non so se il Napoli vuole prendere un mancino, per il momento non vedo nomi di mancini accostati al Napoli, poi uscirà, va bene, o si terranno Oliveira. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, li teniamo i giocatori, già li teniamo due giocatori, anche qualcuno che potrebbe arrivare a destra, per esempio Favasuli è un giocatore che se viene, anche Norton Caffi, sono giocatori che hanno giocato sia a destra che a sinistra, quindi siamo abbastanza coperti, non credo che arriverà un terzino sinistro per rispondere alla domanda. Lukaku secondo me alla fine andrà via, mi sbilancio, alla fine credo che andrà via, e come anche Lucca credo che alla fine andrà via, resterà forse Giovane come altro attaccante, un altro si prenderà alle spalle di Højlund. Poi 3-5-2 penso di no. Io diciamo che ho parlato prima di 4 sistemi di gioco da poter fare con gli attuali giocatori del Napoli, però alla fine per stringere un po' il campo toglierei però il 3-5-2 e il 4-2-3-1 che a me piacerebbe molto, ma li toglierei e farei più un ballottaggio e ragionerei più su un ballottaggio fra 3-4-2-1, cioè quello che abbiamo utilizzato poi nella seconda parte della scorsa stagione, e 4-3-3 che abbiamo utilizzato all'inizio dell'avventura Conte, cioè due sistemi di gioco che la squadra comunque ha già recepito, mentre raramente ha fatto 4-2-1-3-5-2. Quindi penso che uno dei due sistemi di gioco degli ultimi 2 anni o all'alternanza fra i due sistemi di gioco saranno questi due, credo, più che gli altri due che pure si potrebbero fare.
1: E poi, come hai sempre detto, ovviamente se fai 3-5-2 significherebbe dover avere 4 attaccanti centrali e ovviamente non ti servono più gli esterni. Il Napoli ha tanti esterni e non ha attaccanti centrali.
0: Se sì,
1: non
0: consigli... Alisson, Neres, qualcuno dice li vuoi adattare sotto punta, Politano lo vuoi adattare a tutta fascia, ed ecco che hai aggirato un po' il problema. Però in questo momento c'è anche Lang, starebbe arrivando Ceballos, quindi mi sembra che tutto porti a dire... E oggi tra l'altro ha risposto pure su questo, ma mezza rispostetta l'ha data,
1: li utilizzeremo.

0: tanti attaccanti esterni, vuol dire che giocheremo con gli attaccanti esterni.
1: Esatto. Andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao. Allora, buonasera. Paolo, volevo allora, io ho seguito la conferenza di Allegri, però ho visto che non è arrivata una domanda dove magari si chiedeva se avrebbe giocato con il blocco basso o con un pressing alto, perché sinceramente, indipendentemente dal modulo, è proprio il modo di giocare di Allegri che mi lascia un po' a desiderare, diciamo, dai.
0: Hai ragione, però devo dire, non a giustificazione, perché non vanno giustificati, i colleghi, devo dire la verità, hanno fatto buonissime domande, tutti hanno fatto delle buone domande, anzi hanno fatto proprio tutti quanti un grande sforzo per cercare di tirare fuori qualche cosa, quindi ovviamente qualcuna mi è piaciuta di più, qualcuna mi è piaciuta di meno, non farò la classifica delle mie domande preferite, però diciamo in linea generale devo dire che le domande sono state fatte bene, non sono state proprio domande banali, le domande sono state fatte bene.
2: No,
0: e
2: no,
0: quindi
2: infatti,
0: e mi sa che non c'era, però mi sa che poi tu, come posso dire, subodori un po' quando stai lì, no? E quando dalle prime risposte capisci che non c'è la volontà nemmeno di dirti il sistema di gioco, andare su quella che dici tu, che a me piaceva moltissimo, se andavamo su quello, secondo me non c'era nessuna possibilità che rispondessi.
2: Vabbè, sì, però vabbè, anche sul modulo alla fine era scontato che non rispondeva.
0: Perché era scontato? Perché conosciamo che Allegri fa così, perché per esempio sì. Conte rispose
2: sì,
0: sul sistema
2: non
0: di
2: non ha mai risposto, anche per gli anni passati, non ha mai risposto su questa cosa.
0: Allora, se dobbiamo parlare di cambiamento, diciamo che io mi auguro che il cambiamento di Allegri se lo sia tutto quanto riservato per cose che vedremo sul campo, perché per la comunicazione ha deciso di non cambiare, e tutto sommato ci sta che non cambi per la comunicazione, perché la sua comunicazione male non è, e non la vuole cambiare e non la cambi, benissimo. Il sul campo per me deve cambiare rispetto agli anni scorsi, non l'ultimo solamente come diceva l'amico prima, rispetto a da qualche anno a questa parte un po' di cose sul campo, a queste, anche quello a cui facevi tu riferimento, un po' più di pressione alta, un po' di baricentro più alto, un po' più di ricerca del pallone più su possibile, non sarebbe male se ce lo facesse vedere, vediamo se lo farà. Devo dire la verità,
2: un'ottimissima cosa.
0: Volevo dire solo una cosa, non, io per carità potrei fare creare un interesse verso quello che dovrò dirvi io da Di Maro, ma io vi dirò da Di Maro tutto quello che vi posso dire, però attenzione che per queste cose, per capire se c'hai il baricentro più alto, se vai a pressare di più o aspetti con blocco basso, non è che sono gli allenamenti e non sono nemmeno Napoli-Arezzo, Napoli-Carrarese, Napoli-Osasugna, Napoli-Celta-Vigo e Napoli-Aris-Salonicco, no? Dico bene, le amichevoli. Non sono manco queste le partite che ci danno le indicazioni. Lì dobbiamo aspettare e lì le indicazioni arriveranno poi subito però, perché le prime giornate ci consegnano la prima è il Genoa, ma poi come Inter, subito come Inter che ci danno delle indicazioni chiarissime sulla volontà, perché se il Napoli ha la volontà di fare il blocco basso, come Inter sono proprio due avversari che ti chiamano al blocco basso, perché sono due squadre che attaccano con più uomini in Serie A, e quindi se non c'è questa volontà ce ne accorgeremo subito.
1: Grazie Michele, siamo in chiusura, ti dobbiamo salutare per forza. Grazie davvero Michele, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873, dove prosegue il filo diretto anche tra poco con il calcio della sera con Emanuele Calaiò. Tu invece Paolo ritornerai domani puntuale a partire dalle 18 nei nostri studi. Buona serata e buon lavoro Paolo.
0: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Grazie al nostro Paolo Del Genio, noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime notizie, ma adesso un disco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Vincenzo Verna. In apertura la cronaca, iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci. L'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, il ventenne collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore e non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente ovviamente anche la madre di Martina, Enza Cossentino. Ancora cronaca, sono accusati di aver rapinato l'orologio da 130.000 euro a un turista statunitense. I due giovani di 21 e 25 anni, a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata. La rapina risale alla sera dello scorso 6 giugno. La vittima era stata sorpresa all'uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones, e dove un ragazzo con in testa un casco protettivo con la visiera scura le ha strappato con la violenza l'orologio di pregio. E un gruppo di disoccupate del movimento 7 novembre e cantiere Scampia 167 ha occupato in mattinata gli uffici dell'assessorato al lavoro di Palazzo San Giacomo, sede del municipio, esponendo dal balcone uno striscione di protesta. Le manifestanti, autrici nei giorni scorsi di numerose contestazioni, occupazioni di edifici istituzionali e blocchi stradali, chiedono l'avvio dei tirocini bloccati a poche ore dalla loro partenza che, come si legge in una nota stampa, ha ridotto decine di famiglie alla fame. E chiusura con lo sport, il calcio. È il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione ma ha anche parlato di mercato.
2: Allora, per quanto riguarda il mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra.
1: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Ciao, buonasera, Marcello. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Abbiamo vivisezionato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che ha parlato quest'oggi, questa mattina, dal Teatro San Carlo, con lui anche il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna che si sono lasciati andare alle risposte ai tantissimi cronisti presenti all'interno del San Carlo. Tra l'altro ha parlato anche Chiavelli della questione nuovo stadio, la possibilità che possa sorgere nella ex area Kuwait. Insomma, tante argomentazioni, tante tematiche. Manu, voglio partire chiedendoti qual è l'aspetto che ti ha colpito maggiormente di questa conferenza stampa e se sei riuscito a trarre qualche conclusione relativamente al mercato, al modulo tattico, alla concezione che ha Allegri di De Bruyne e in generale dell'attacco.
0: Guarda, ovviamente non mi ha sorpreso questa conferenza, perché Allegri è un allenatore d'esperienza, sa comunicare, sa il fatto suo e quindi, diciamo, mi aspettavo tutte queste risposte. L'ho visto comunque abbastanza carico, emozionato comunque ripartire comunque in una società come il Napoli. Ci sono stati alcuni spunti piacevoli, come il fatto di dire la squadra del Napoli ha una rosa forte,
1: che è quello che tu ripeti da sempre.
0: Esatto, in più ha detto se ho tanti esterni d'attacco si può giocare a tre, quindi ha fatto capire, perché gli esterni Napoli ce li ha già in rosa, in più se si tratta anche Ceballos, quindi è anche un altro esterno, quindi ci sta. Poi mi ha colpito il fatto, ovviamente essendo aziendalista, ha detto, dice, guarda che non è un'offesa per me essere aziendalista, perché ovviamente un allenatore deve comunque portare a casa trofei, essere competitivo, ma nello stesso tempo deve anche diciamo avere a che fare anche con i bilanci di
1: lo deve fare in maniera sostenibile dal punto di vista economico.
0: Assolutamente sì, quindi ha detto, diceva, la società fa il mercato, io insieme al direttore possiamo individuare alcuni giocatori che usciranno e che entreranno in base comunque alle caratteristiche, al modulo che io dovrò fare. Quindi è giusto anche questa cosa che ha detto. Ha parlato di De Bruyne, giustamente dice è un giocatore straordinario, ha dei piedi buoni, ha la qualità, e quindi mi ha fatto capire un giocatore con le qualità me lo tengo stretto, anche se giustamente ha detto fatemeli prima vedere, voglio anche capire la loro disponibilità sia di Lukaku che di De Bruyne, e dopo, perché lui continuava a dire ci vuole voglia, professionalità e fatica per comunque arrivare a marzo in ottime condizioni per arrivare a tutte e tre le competizioni in fondo e cercare di fare meglio ovviamente dell'anno scorso. Poi è stato bravo, perché comunque ha speso belle parole sul collega Conte, ha detto è la seconda volta che comunque prendo una squadra di Conte l'anno dopo che se ne va. Conte mi lascia comunque una squadra
1: abituata
0: a lavorare con una mentalità vincente, quindi mi ha portato bene alla Juve dopo di lui, magari mi porterà bene anche quest'anno. Diciamo che l'ho visto carico, qualche frecciatina a Cardinale comunque del Milan,
1: però di Fioretto non ha voluto affondare il colpo più di tanto, e anzi a me ha dato l'impressione di volersi assumere anche una parte delle responsabilità di come è finita l'annata, ricordando, perché questa è storia e non è contestabile, che comunque il Milan l'anno scorso dalla seconda giornata alla penultima giornata era in zona Champions, che era l'obiettivo minimo stagionale, e poi però non è stato centrato, quindi si è assunto delle responsabilità, però è evidente che per tutta la stagione il Milan, con una squadra che secondo me non era così forte, anzi a un certo punto sembrava essere addirittura lei la candidata a giocarsi lo scudetto con
0: perché non aveva le coppe, esatto. Quindi comunque è stato comunque un fallimento, ovviamente le colpe da dividere, e poi comunque mi è piaciuto anche il fatto che ha detto una squadra forte come il Napoli ha giocatori adatti per comunque avere moduli diversi, nel senso ha giocatori per giocare 4-3, ma volendo anche il 3-5-2, perché di seconde punte ce ne sono, di prime punte anche. Valuterà tutti i giocatori, tutta la rosa, anche quelli che comunque non hanno reso per gli investimenti fatti. Quindi giustamente ha detto ci sono nel calcio, ci sono delle annate, e poi è facile parlare al di fuori, ma comunque prima fatemeli vedere, perché quello che succede in campo e nello spogliatoio poi alla fine è lì che poi si vede se poi alla fine alcuni giocatori riescono comunque a rendere e a essere partecipi, quelli che non hanno reso l'anno scorso magari quest'anno con lui possono rendere di più. Quindi ogni allenatore poi cambia anche le proprie caratteristiche.
1: Cominciamo con il nostro filo diretto, 0215466873 il numero per poter intervenire e chiacchierare con noi, 342000100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Mario. Ciao Mario.
2: Buonasera.
1: Ciao Mario, come stai?
0: Ciao Mario.
2: Bene. Così Allegri è arrivato a Napoli.
0: Sì.
2: Ora c'è bisogno di comprare i giocatori in Napoli.
1: Bisogna aspettare un attimo che valuti i calciatori che già sono presenti nella rosa, i rientranti dalle fatiche dei mondiali, e poi, come ha detto Allegri, eventualmente si capirà se intervenire per sostituire qualche partente. Bisogna attendere ancora un po'.
0: Bisogna attendere soprattutto qualcuno deve uscire.
2: Esatto. Può darsi che il Napoli si prende Rabiot.
0: Magari,
1: però sarebbe... deve uscire un centrocampista, secondo me, importante, cioè o Anguissà
0: o Lobotka, o De Bruyne. Un centrocampista titolare sicuramente deve uscire per poi avere l'opportunità di prendere un altro titolare.
2: McTominay rimane.
1: Penso proprio di sì.
0: E dovrebbe anche, ci sono poi margini di rinnovo, esatto, di aumento anche di ingaggio, esatto. Quindi
1: grazie Mario.
2: Un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia che mi conosco tutti. Forza Napoli.
0: Ciao Mario, grazie
1: davvero per aver telefonato. Luca con noi. Ciao Luca. Luca, sei in diretta? Luca, magari prova a richiamare, l'importante è che però spenga la televisione o la radio, altrimenti ti arriva la nostra voce con un evidente ritardo. Massimo con noi.
0: Massimo, sei in diretta.
3: Buonasera ragazzi. Ciao. Forza Napoli. Faccio una promessa: fino a ieri, diciamo, ho criticato un po' la scelta del Napoli di prendere Allegri, ma da oggi, con la presentazione, Allegri sarà il migliore allenatore del mondo. E esorto a fare questo un po' a tutti, perché in giro ancora si sente qualche musone e critica la scelta. Magari prima ci poteva pure stare, però adesso che si comincia a fare sul serio, dobbiamo sostenere la società e il nuovo allenatore. Poi è stata anche una bella presentazione, quindi chi ben inizia, come si dice, a metà dell'opera.
0: Ma infatti alla fine bisogna sostenerlo, chiunque esso sia, l'allenatore comunque che era del Napoli. Poi è chiaro che per giudicare
3: le preferenze,
0: esatto, poi bisogna giudicare quando lui è all'opera, partita dopo partita e non prima, capito? Quindi questo è il senso.
3: Ciao ragazzi, forza Napoli.
1: Sempre. Grazie Massimo per aver chiamato. Leggo un messaggio, se lo scrive Francesco da Ferrara. Buonasera ragazzi. Ho avuto una sensazione netta su Allegri ed è di superficialità, quel voglio vederli di persona. Vedremo, mi fanno pensare che lui non abbia visionato niente del Napoli dello scorso anno. Molto preoccupante, caro Francesco. Onestamente mi sento di essere in disaccordo con te, perché uno come Massimiliano Allegri ha visionato e come il Napoli nella passata stagione, non fosse altro perché era un antagonista del Milan per la corsa in Champions League, quindi l'ha studiato benissimo. È normale,
0: e poi all'esterno, ragazzi,
1: poi Manu me lo può confermare, un nuovo allenatore prima di approfondire i giudizi sui calciatori in generale, sulla squadra che ha a disposizione, ha bisogno, oltre che dei colloqui al telefono che ci possono anche stare, sicuramente ci saranno anche stati con alcuni calciatori, ma ha bisogno di parlarci di persona.
0: Ma ragazzi, ma è normale, cioè lui prepara le partite come ha preparato la partita a Milan-Napoli, ha visto comunque il Napoli che giocatori c'ha e che tipo di gioco faceva, ma entrarci dentro, conoscerlo nel personale, capire il carattere di questa persona, solo capire persona, la voglia di dell'entusiasmo dei giocatori, non è che tu conosci un giocatore, ce li hai all'interno dello spogliatoio e gli dai solo magari alla lavagna e gli dici tu devi fare queste cose, cioè c'è anche un rapporto umano che alla fine tu capisci quando hai un giocatore davanti che ha voglia di rimanere a Napoli, di dare tutto, e chi magari non ha, e per questo lui dice fatemeli vedere, fatemeli conoscere, perché è chiaro, conosce bene McTominay, voglio dire, lo conosciamo tutti, però non conosce la persona, non esatto, conosce quello che ti può dare anche a livello caratteriale, quindi su questo Allegri, guarda, non assolutamente non è superficiale, è un allenatore,
1: anzi, che
0: bravo,
1: costruisce molto sul rapporto personale,
0: esatto.
1: Su questo mi ricorda un po' Ancelotti, sulla capacità di creare sì, un rapporto stretto, sincero e profondo con
0: anche
1: i vari
0: perché
1: calciatori.
0: Lui poi lui deve valutare tutti, nel senso, poi lui rispetto a Conte è uno che comunque fa rotazione, certo, quindi certo, è giusto che lui valuta tutti e fin quando poi deciderà quei 24-25 che lui si porterà
1: anche perché questa sarà stata sicuramente stagione, una richiesta, se non la principale richiesta della società ad Allegri in sede di contrattazione,
0: sì,
1: cioè quando hanno deciso che sarebbe stato lui l'allenatore del Napoli, una delle richieste principali che gli è stata fatta è stata valuta bene la rosa a disposizione, compresi i calciatori che rientreranno dai prestiti, perché c'è bisogno di contenere i costi e soprattutto, se possibile, rivalutare alcuni calciatori che erano in prestito, erano magari nella rosa del Napoli e che l'anno scorso per un motivo o per un altro non sono riusciti a dare tutto quello che avevano. Pietro con noi, ciao Pietro.
4: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
4: Saluto.
0: Ciao.
4: Vabbè, prima di tutto forza Napoli che ci sta sempre bene.
0: Sempre.
4: Vi volevo chiedere ragazzi, io non sono né critico né entusiasta, sono attendista con Allegri.
1: Sì.
4: Diciamo che la conferenza stampa però mi è piaciuta. Ho trovato una persona dinamica, una persona convinta, non so se voi siete d'accordo,
0: sì, sì,
4: con le idee chiare, questa è una cosa bella. Poi ci credo poco al discorso i giocatori li valuterò, io penso che li conosci anche molto bene.
0: Ma li conosce a livello tattico, li conosce a livello di campo, però non li conosce caratterialmente, esatto, che
4: sicuramente
0: quello poi alla fine un allenatore deve vedere.
1: E probabilmente per alcuni di loro non conosce neanche che cosa pensano in questo momento della loro carriera, del loro futuro. Magari c'è qualche calciatore che aspetta di parlare vis-à-vis con Massimiliano Allegri per dirgli guarda mister, io mi sento ancora di dare tanto per questa maglia e per questo progetto, oppure guarda mister, io non sono più tanto convinto di restare per questo e quest'altro motivo.
0: Normale.
1: Quindi ed è meglio affrontarli questi discorsi di persona, neanche tanto al telefono.
4: No, ma il vis-à-vis è la cosa migliore, tra uomini si parla guardandosi in faccia.
1: Bravissimo, non bravissimo, bravissimo.
4: Volevo chiedervi due cose, poi giusto per vi lascio dopo. Per entrambi,
0: sì,
4: secondo voi per il prossimo campionato, quando dovreste scegliere dal più basso al più alto, un obiettivo minimo, l'obiettivo massimo e il sogno, quali potrebbero essere?
1: Cominci tu?
0: Ma penso.
1: Grazie intanto Pietro.
0: Intanto ti ringrazio.
4: Buona serata, ragazzi.
0: Ti ringrazio. Guarda, diciamo che non c'è un minimo e un massimo. Io penso che comunque il Napoli deve lottare ovviamente per tutte e tre le competizioni. Poi sarei un bugiardo a dire il Napoli vincerà la Champions o deve provare a vincere la Champions, perché ci sono club più attrezzati. Però sicuramente posso dire che lotterà per lo scudetto, perché ha la squadra per lottare per lo scudetto, ha un allenatore capace di far lottare questa squadra per lo scudetto insieme all'Inter e alla Juve, e poi ovviamente di provare a vincere, magari di andare avanti in Coppa Italia, perché è una Coppa Italia che non si vince da un po', ma soprattutto una cosa da migliorare rispetto all'anno scorso è la Champions League, che almeno ci sia un passaggio del turno al primo turno.
1: Per me l'obiettivo minimo della prossima stagione, voglio prestarmi a questo gioco che il nostro ascoltatore ci ha proposto, l'obiettivo minimo è arrivare nei primi 30 in Champions League. L'obiettivo un po' più complicato rispetto alla passata stagione è riqualificarsi in Champions League, perché secondo me quest'anno ci sarà ancor più bagarre rispetto alla passata stagione, che comunque c'è stata, quindi il Napoli secondo me dovrà lottare di più. Il sogno per me in questo momento sarebbe vincere lo scudetto nell'anno del centenario. Arrivare in fondo in Champions League, ragazzi, con tutta la buona volontà, l'immaginazione e la voglia di vedere il Napoli arrivare quanto più in fondo possibile in Champions League, perché tra l'altro io non ho mai fatto mistero, se dovessi scegliere tra la Champions e lo scudetto sceglierei sempre la Champions League, la vittoria della, certo, Champions League, però è oggettivo che ci sono troppe squadre più forti del Napoli, più attrezzate, e ce lo dimostra anche come il calcio italiano, al netto della figura non eccelsa, anzi brutta figura del Napoli l'anno scorso in Champions League, sta facendo difficoltà in Champions anche le altre, che come l'Inter, che sono magari più attrezzate o anche più abituate a certi palcoscenici. Fulvio con noi, ciao Fulvio.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera. Ciao Fulvio, buonasera.
5: Grande arciere.
0: Ciao.
5: Da Cavaio. Raga, io la conferenza stampa l'ho seguita tutta e vi dico la verità, per il lavoro che faccio sono anche le repliche, sì, non mi sono perso niente. Però a un certo punto, se mi date una definizione, perché io non sono riuscito a capire,
1: sì,
5: dal momento che Catapano fa la domanda,
1: sì,
5: giusto?
1: Sì.
5: Voi l'avete sentito, no?
1: Certo.
5: Quando Catapano fa la domanda e il presidente risponde con l'aggettivo puzzone,
1: sì,
5: se mi potete dare una spiegazione?
1: È un'espressione, diciamo così, che voleva magari essere simpatica, non riferita in maniera secondo me diretta a Riccardo, al nostro collega, era più che altro un modo per sottolineare come magari si volesse mettere la pulce nell'orecchio ad Allegri dopo le dichiarazioni di De Bruyne relativamente alla sua non dico permanenza, ma in base a quelle dichiarazioni che ha fatto relativamente al gioco che non era quello che si aspettava con Antonio Conte. Magari può essere stata una battuta infelice, un aggettivo infelice, però ti posso assicurare che Riccardo non se l'è presa minimamente,
0: no,
1: anzi la sua domanda era quella che noi ci facciamo e ci stiamo ancora continuando a fare da quando Allegri è stato nominato allenatore del Napoli, quindi.
5: Mi dispiace, perché comunque il vostro collega è una bravissima persona.
0: No, ma anzi,
5: dopo che ha iniziato con voi a essere definito tale, come non lo so.
0: Allora, io dico,
1: comunque non era diretto alla persona, era più che altro alla domanda, non alla persona.
0: Io ti dico di più.
5: Quello che voglio capire io non è che si voleva rivolgere a qualcuno più grande.
1: No, non credo, assolutamente.
0: Anzi, io ti dico di più, è un termine che comunque non è assolutamente un'offesa, anzi per me è un complimento.
5: No, ma quello l'ha detto in modo definito, no, in un modo molto più pulito.
0: Sì, ma alla fine per me è un complimento.
5: Mettici altre parole e viene un'altra parola.
0: Certo. Per me è un complimento, perché quel puzzone dice guarda, hai fatto la domanda, c'è da giornalista serio che alla fine vuole subito andare diciamo a stuzzicare
1: su un argomento
0: che comunque ne abbiamo parlato tanto,
1: anzi quindi... meno male che Riccardo gli ha fatto quella domanda.
5: Vabbè, comunque ragazzi, io vi ringrazio ancora infinitamente della risposta che mi avete dato.
1: Prego.
5: Bisogna solo dire forza Napoli e basta.
1: Certo.
5: Siamo attorno alla squadra, attorno alla società, non creiamo muri, non creiamo disfattismo, ma raccomando,
1: soprattutto
5: ragazzi,
1: in maniera preventiva,
0: certo,
1: quello è sempre sbagliato.
5: Bravo.
1: Grazie,
5: ne abbiamo sentite tante. Buona serata anche a te.
1: C'è Fulvio con noi, ciao Fulvio. No, era lui Fulvio. Allora leggiamo qualche messaggio che è arrivato buonasera ragazzi, la scelta di Allegri non la condivido, ho vinto solo a Torino nel periodo in cui rubavano senza gioco. Onestamente credo che, nonostante, soprattutto nel 2018 sappiamo tutti come sia andato quel testa a testa con la Juventus, io credo che gli scudetti vinti da Allegri e i risultati raggiunti anche in Champions League da Allegri con la sua Juventus sono frutto comunque di una squadra che sicuramente non aveva bisogno di aiuti arbitrali, nonostante poi quegli aiuti effettivamente siano arrivati. Ma onestamente, Manu, quella squadra sulla carta e anche sul campo ha dimostrato di essere la più forte in quel periodo.
0: Sì, poi, assolutamente sì, quello poi alla fine è vero, qualche aiuto ce l'ha avuto, sì. Ma non possiamo ovviamente dire che ha vinto grazie solamente a quello, perché comunque la squadra era forte. E poi ripeto, anche se non è che ha fatto un calcio champagne, ma comunque con le sue idee e con altre caratteristiche tu puoi comunque vincere, non per forza si deve
1: poi
0: giocare.
1: Poi si è dovuto fermare davanti al Barcellona più forte di tutti i tempi e al Real Madrid più forte di tutti i tempi. Certo. Quindi onestamente credo che, al di là, ripeto, di degli aiuti che sono arrivati in quel periodo, ma quella Juventus secondo me era forte.
0: Andiamo da Luigi.
1: Ciao,
0: prima
1: Luigi.
0: Della pubblicità.
1: Ciao.
6: Pronto?
1: Sei in diretta.
0: Sei in
1: ciao
0: diretta.
1: Luigi.
0: Ciao.
6: Buonasera, e fortunatamente dopo tanto tempo ho preso la linea.
1: Bentornato. Bentornato.
6: Ci ho provato tantissime volte. In primis volevo fare i complimenti a Calaiò per bel gol fatto nella partita del Napoli.
0: Napoli Legend.
6: Legge, mi sono consolato quando hai fatto il gesto dell'arciere che hai stoccato la freccia. Vuoi dire,
0: grazie.
6: Sono bei ricordi che hai segnato e ti meritavi di fare.
0: No, no, ma a prescindere sono bei ricordi, perché è stata una festa, una serata stupenda.
6: Bellissima.
0: Sì.
6: Peccato che il gol di Mertens da metà campo non entra negli annali, perché pure quello è stato bello.
0: Sì.
1: Ma l'importante è che rimanga impresso nella nostra memoria, quella è la cosa.
6: No, importante. Allora, chi non viene a Napoli non sa che si perde.
0: È certo.
6: Chiaro, bisogna venire a Napoli, viverla. E poi, se, io dico sempre una cosa, De Laurentiis ha preso sempre bei giocatori. Se non ci stanno bene a Napoli, fanno bene ad andare.
1: Certo.
6: Perché noi li vogliamo bene, li amiamo tutti, anche quello che non ha dato soddisfazione. E io spero che quest'anno qualcuno di quelli che non hanno dato soddisfazione dimostri veramente di essere un ottimo calciatore, perché secondo me lo è.
0: Più che altro
1: di sicuro la società lo spera questo.
0: No, è chiaro, ma secondo me è giusto.
6: Perché poi voglio dire una cosa e poi chiudo.
1: Sì.
6: Abbiamo un ottimo allenatore.
0: Sì.
6: Abbiamo fatto un cambio allenatori alla pari, secondo me, alla pari.
1: Sulla carta perché è così, poi il campo ci dirà se effettivamente.
6: Il campo ci deve dare le giuste soddisfazioni. Però io vi dico sempre una cosa. Per quasi una quindicina d'anni giochiamo contro 12, 13, 14, / 15 persone, nel senso fra arbitri, guardalini, VAR. L'ultima per chiudere,
1: sì.
6: L'arbitro di Svizzera-Argentina, secondo me bisogna dargli un Oscar, perché è andato al VAR, è andato a vedere che quello ha simulato, ci ha dato il doppio cartellino fuori.
0: Secondo me quella partita là, diciamo che la Svizzera aveva tanto da recriminare, perché veramente dire che in queste partite l'Argentina è stata un po' aiutata.
6: Scusami Emanuele, io non ti ho visto mai fare un gesto antisportivo. Quello che ha fatto quel giovanotto è stato antisportivo, Embolo, come è stato pure Bastoni.
0: È stato antisportivo, però io non ho mai visto un arbitro andare al VAR e andare a vedere la simulazione di un fallo e da gioco. Questo bisogna farlo.
6: Non ci dimentichiamo il caso Bastoni e quell'altro giocatore che è Team Lazio Ducati.
0: È strano che a Bastoni però in campo è rimasto. Bastoni in campo è rimasto.
1: Luigi.
6: Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio, buona serata. Ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Ezio.
7: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Ezio. Ciao Ezio.
16: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao. Ezio, buonasera.
16: Senti, no, allora io volevo diciamo dire la mia su Allegri.
1: Sì.
16: Io penso che ho le mie riserve su Allegri, penso che non sia un buon allenatore. Nel senso che negli ultimi anni ha vinto una misera Coppa Italia, quest'anno ha fallito completamente la stagione col Milan, fuori dalle coppe, ci voleva almeno un piazzamento in Champions, è stato capace di perdere le ultime sei, cioè sulle ultime 10 giornate ha perso 6 partite, è l'anticalcio. Noi abbiamo tanto criticato Conte perché nel Napoli non ci entusiasmava, abbiamo preso uno che dal punto di vista dello spettacolo è sicuramente un passo dietro a Conte. Spero che non venga Gatti, che è un altro proprio che ai tifosi napoletani sta un poco sul groppone. Vabbè, detto questo, poi ovviamente Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato.
1: meno male che hai chiuso con Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato, perché hai fatto un quadro nerissimo di...
16: No, sì, su Allegri sì, a me non piace. Vabbè,
1: no,
0: ci sono gusti assolutamente.
1: No, però mi aspettavo quantomeno un briciolo di speranza alla fine della telefonata, proprio per dire, nonostante non mi piaccia...
16: Io sono tifoso del Napoli, quindi certo. Spero che il Napoli vinca tutto quello che ci sia da vincere, però se anche il Napoli dovesse vincere tutto, io per me Allegri non ti farebbe cambiare l'idea anche se vincessimo
1: lo scudetto.
16: No, io ricordo sempre quando lui ha rifiutato di stringere la mano pure a Spalletti, quando Spalletti per la prima volta in vita sua l'ha battuto con il Napoli. Ci ha sempre deriso dopo che la Juve vinceva, faceva un gol e poi tutti quanti dietro la linea della palla vinceva quelle partite stentatamente 1-0 e ci ha sempre sfottuto in sala stampa. Ricordo Allegri, giocatore del Napoli, se ne scappò dopo mi sembra qualche mese che gioco credo nel peggior Napoli della storia.
1: Sì.
16: Non ha, cioè, dove c'è, come faccio ad avere simpatia per un personaggio del genere?
0: Vabbè, magari, magari speriamo che quest'anno
1: ti faccia cambiare idea.
0: Faccia cambiare idea nella speranza che comunque almeno porti il Napoli comunque alla vittoria di un qualcosa, anche se magari il gioco non è quello che è, ma penso che De Laurentiis non abbia fatto una scelta per un discorso di gioco, ma è andata sulla scia di Conte proprio per prendere un allenatore di personalità che sappia gestire questa piazza, uno spogliatoio e magari anche avere più esperienza anche in Champions, visto che comunque la Champions League è stata pessima l'anno scorso. Non penso che abbia fatto una scelta di tattica, perché comunque Conte e Allegri si somigliano molto a livello tattico.
16: Dico, cioè, però, ci siamo lamentati del gioco di Conte, siamo andati a pigliare Allegri che
0: lo so, però io guarda metterei la firma se il gioco è peggio di quello di Conte e in due anni vinco quello che ha vinto Conte.
1: Sono
0: nel senso
1: d'accordo con Emanuele,
0: poi ovviamente ognuno ha il proprio parere, certo. Nel senso,
1: grazie Ezio,
16: grazie a voi che
1: ciao,
16: la possibilità di intervenire. Buona fortuna per la trasmissione, ovviamente sempre forza Napoli.
0: Sempre. Ciao Ezio, grazie.
1: Grazie Ezio per aver telefonato. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
17: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti buonasera per la trasmissione.
0: Grazie. Ciao Alessandro.
17: Allora, io volevo dire ovviamente anche una cosa su Allegri.
1: Sì.
17: E mi ricollego al tifoso che ha appena finito di parlare.
1: Sì. Sì.
17: Io credo che bisogna fare un distinguo da quello che è la possibile antipatia e simpatia del tecnico e quello che possono essere i risultati che Massimiliano Allegri può fare nel Napoli. Sì. Io veramente ho litigato tantissimo con anche addirittura in una chat di miei parenti perché premesso che a me Allegri sta simpatico, ma se invece l'antipatia riesce addirittura a celare, come dice questo tifoso, qualunque sia il risultato, allora detto in napoletano, ma io ne che parliamo, cioè non lo potete proprio parlare, cioè perché siete così offuscati da quello che è il soggetto che è venuto a Napoli, che a prescindere da quello che farà ne parlate negativamente e quindi non c'è proprio niente da parlare. Io penso che sia giusto invece sapere che ha dei limiti di gioco e su questo lo sappiamo tutti,
0: certo.
17: Ma è ridicolo continuare a dire e concludo rispetto a quello che ha fatto gli ultimi sei anni oppure il fallimento. Ragazzi, un punto, l'ultima partita, noi siamo troppo lapidari a dire che in una partita è un fallimento piuttosto che un successo, una partita, cioè non si può, fosse arrivato ottavo, nono, cioè, ma quello del campionato scorso ha fatto ridere,
1: certo.
17: Una partita, cioè se per voi passa fallimento o successo l'ultima partita, io personalmente non posso proprio più parlare di quello che è il campo.
1: Guarda Alessandro,
17: questo è il mio punto di vista.
1: No, io personalmente, a me in generale non piace neanche usare la parola fallimento, soprattutto nell'ambito sportivo, ma al di là di questo è evidente che nella stagione del Milan, quella passata, i meriti, così come per tutto il periodo del campionato in cui il Milan è stato in Champions League, ed era quello l'obiettivo del Milan l'anno scorso, anche perché giocava solo il campionato. Quindi per tutta la stagione il Milan aveva centrato l'obiettivo. Nel momento più importante la squadra è venuta meno, delle responsabilità ci sono anche da parte
17: ovviamente
1: di Massimiliano Allegri, ma vanno condivise in egual misura con la squadra e con la società, anzi forse se devo trovare
0: una società che non c'era, tra l'altro,
1: una percentuale in più, un 1% in più di responsabilità lo do alla società. Perché? Perché ci sono state delle lotte interne intestine che sono continuate anche dopo la fine del campionato, le abbiamo
17: e sono evidenti,
1: no? Esattamente. e quindi questo ti fa capire come la stagione del Milan è stata naturalmente sbagliata, perché non è stato raggiunto l'obiettivo minimo, ma non è soltanto la colpa di Massimiliano Allegri,
0: ma non solo di Allegri. Chi era nel Milan il giocatore con più talento?
1: Modric.
0: E poi?
1: E poi Leao.
0: Leao, che ha fatto? Niente. No, e quando i giocatori di questo calibro che ce ne sono 2-3 in una squadra come ti viene meno? Ragazzi,
1: il mercato del Milan a gennaio, cioè il Napoli ha preso Alisson Santos, abbiamo visto il Milan che cercava una punta centrale, ha preso Fulkrug,
0: ha preso Fulkrug, ragazzi, cioè, dai,
1: quindi
0: è una società
1: lo delle responsabilità Allegri le ha, ma dire che il fallimento sportivo è solo colpa sua è sbagliato,
18: è ridicolo,
1: ragazzi,
18: è ridicolo. Nel salutarvi vi dico questo, che è una battuta che ho fatto oggi a mio cugino,
0: sì,
18: che è anti Allegri tipo il tifoso di prima,
1: sì,
18: ma come si fa a prendere un allenatore che negli ultimi 6-7 anni così, scusa, ma che significa? Allora tu adesso non sei più laureato, che sei un professore universitario, perché la laurea l'hai presa 15 anni fa, sono 5-6 anni che non va bene, così come non va bene potrebbe andare bene. Che cosa è questa?
1: Di sicuro quella di Napoli, se non è l'ultima, ma è una delle ultime possibilità di allenare una squadra forte con una rosa più forte di quella del Milan dell'anno scorso e di quella della Juve l'ultima stagione alla Juventus. Quindi
0: per allenare un altro club importante, diciamo che è l'ultimo treno questo
1: sì.
0: Quindi io credo molto sulla rivalsa,
1: esatto,
0: che ha Allegri.
18: Penso che l'anno scorso sia stato la spartiacque per il suo gioco, l'anno prossimo vedremo un grande gioco di Allegri.
0: Speriamo.
1: Grazie Alessandro.
0: Un grande gioco non lo so,
1: non lo so neanche io, ma ripeto. Per me il risultato viene prima di tutto.
0: Certo.
1: Il bel gioco che sia fatto con il palleggio, con la difesa e contropiede, perché possono essere entrambi dei bei giochi,
0: esatto,
1: per raggiungere il risultato, viene un gradino sotto.
0: Sì.
1: Enzo con noi, ciao Enzo.
19: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Enzo.
19: Allora, mancava solo che diceva forza Juve, stavamo a posto.
1: Il tifoso di prima?
0: Non quello di prima, l'altro, quello prima ancora.
19: No, quello di prima, mancava solo forza.
0: Quello prima ancora, sì sì.
19: Prima ancora. Niente, perché Mourinho negli ultimi anni che ha vinto.
1: Ha vinto con la Roma la conference, eppure adesso arriva.
0: Eppure è andata al Real Madrid. Quindi questi allenatori comunque nel giro ci stanno sempre, non c'è niente da fare, ragazzi.
1: Ed evidentemente ad altissimi livelli le nuove leve, tra cui per esempio Xabi Alonso, che era il preferito mio e di Emanuele quando si parlava di un possibile sostituto di Antonio Conte. Ebbene ragazzi, Xabi Alonso, che aveva fatto benissimo in Germania, è andato al Real Madrid e non è andata come sperava. Il Real Madrid che cosa fa? Non punta su una nuova leva, un nuovo giovane allenatore, ma ritorna da José Mourinho,
0: che non è uno che fa giocare bene le squadre, e con la qualità che ha Real Madrid chi si aspettava la scelta Mourinho? Ma purtroppo nel calcio, e tanti presidenti si fidano di allenatori che hanno altri tipi di qualità e di caratteristiche, e quindi sono sempre lì i Mourinho, i Allegri, i Conte, questo è.
19: Io penso una cosa, che cioè praticamente i calciatori fanno un allenatore forte, se sono forti l'allenatore è forte, se sono scarsi l'allenatore è scarso.
0: Ma certo ragazzi,
19: l'allenatore è quello che può gestire un gruppo, se riesce a gestire un gruppo di ragazzi forti allora raggiungono gli obiettivi.
0: Enzo, l'allenatore deve essere un gestore, deve essere bravo a prepararti le partite con la squadra avversaria, ma poi alla fine la differenza la fanno sempre i calciatori in campo.
19: Esattamente,
1: questo
19: penso pure io. Ciao.
1: Ciao Enzo, grazie per aver chiamato. Pasquale con noi. Ciao Pasquale.
20: Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
20: Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao.
0: Ciao Pasquale.
20: Non cresceremo mai. Perché mentalmente siamo proprio indietro, cioè noi, a parte che diciamo abbiamo criticato e abbiamo criticato Conte, abbiamo scelto Allegri, chi ha criticato Conte e chi ha scelto Allegri? Conte l'ha criticato solo, secondo me, chi non capisce niente di calcio, uno. E Allegri non l'abbiamo scelto noi tifosi, ma l'ha scelto la società, che negli ultimi anni ha dimostrato di capirne di calcio. Quindi già questo potrebbe bastare nel far tacere alcune persone proprio, o meglio, consentiamogli di dire la loro, però vengono smentiti poi alla luce dei fatti. E un'altra cosa più importante, critichiamo Allegri, che nella sua carriera da allenatore ha vinto più scudetti in 100 anni di storia del Napoli. Ragazzi, un po' di umiltà e cresciamo. Anche questa volta il presidente ha preso il meglio che si poteva prendere in questo momento.
0: Anche perché
1: e poi sarà il campo a dirci se è stata una scelta giusta oppure sbagliata. Ma
20: questo,
1: Ma le critiche preventive e soprattutto legate all'antipatia, al passato juventino, a quello che diceva del Napoli, a quello. E allora, ragazzi, di Maurizio Sarri che cosa dovremmo dire? Che parlava di prendere il palazzo con 12-13 giocatori e poi, ragazzi, due anni dopo aver lasciato il Napoli è andato a fare l'allenatore della Juventus. Io onestamente mi baso su quello che un allenatore, un calciatore ha dato alla maglia del Napoli in termini di impegni, gol e risultati. Poi quello che ha fatto prima e dopo, l'esperienza di Napoli, le dichiarazioni eccetera, lasciano il tempo che trovano. Io questo lo penso sia di Higuain che di Osimhen. Possono aver detto e fatto quello che vogliono, ma se hanno contribuito a rendere il Napoli più forte, a far vincere al Napoli dei trofei, a me interessa solo quello. Se De Laurentiis è simpatico o antipatico, se gli piace la pizza romana più quella che napoletana, sono tutte dichiarazioni che a me non interessano, perché l'importante è quello che De Laurentiis ha fatto per questa società e che cosa ha fatto. Ha vinto scudetti, ha vinto Coppa Italia,
0: ha sbagliato solo un anno in 21 anni.
1: Ci sono delle critiche da muovergli, certo, sullo stadio, sul nuovo centro sportivo, senza dubbio, ma antipatie e simpatie, ragazzi, e penso ai tifosi del Napoli deve interessare poco o niente.
20: Io sono il primo che dopo il 5-1 che gli abbiamo rifilato a San Paolo, sono stato il primo a prenderlo in giro ad Allegri. Sono stato il primo. Io sono abbonato in curva ormai da 6 anni consecutivi, sono stato il primo a prenderlo in giro, e ci sta che anche lui abbia potuto in modo velato prendere in giro noi quando era dall'altra
1: parte. Ma ci mancherebbe.
20: Ma scusate, ma che colpe ha?
0: De Laurentiis ha fatto questa scelta di Allegri perché è consapevole che comunque ha fatto questa scelta perché sa che la piazza di Napoli non è semplice da gestire, perché se si va a criticare un allenatore come Conte che in due anni ha dato. Poi a qualcuno può essere antipatico, ma per me rimarrà nella storia per quello che mi ha dato. E scudetto, rimarrà, Supercoppa e secondo.
20: Manuele, quindi, ma lo rimarrà come anche Sarri ci ha fatto di qualcosa di
1: certo,
20: ma non dimentichiamo che con Sarri non abbiamo vinto niente, ma io sono un grande stimatore di Maurizio.
0: E comunque Sarri sta nella storia perché secondo me è stato il più bel Napoli, e quindi per questo rimane nella storia.
20: Uno dei trofei più belli che è quello dell'emozione. Io quando lo vedevo giocare in Napoli piangevo, quando Koulibaly ha segnato a Torino l'1-0 io ho pianto. Per me è stato quello lo scudetto vinto.
0: Ma infatti, anche se non ha vinto lo scudetto, rimarrà nella storia per quello che lui ha dato, perché ti emozionava per come il Napoli giocava.
1: Certo.
0: Capito?
20: E ancora di più, se non in egual maniera, rimarrà nella storia Antonio Conte, perché in due anni potete criticarlo quanto volete. Coppa Italia, cioè Supercoppa
1: e scudetto, per questo ha un gradino in più nella meritocrazia degli allenatori del Napoli rispetto a Sarri.
20: Paradossalmente te lo metto allo stesso modo, perché lo scudetto dell'emozione per me è quello più
1: certo, ci può stare,
20: ma perché noi viviamo di questo, siamo stati abituati non a vincere gli scudetti, siamo stati abituati a essere amanti del gioco del calcio,
0: perché lo sai come funziona,
20: e quell'anno è stato lo scudetto dell'amante del gioco del calcio,
0: perché sai Pasquale quello che penso io, perché poi diciamo, con tanti tifosi amici che ci chiamano, che comunque facciamo questa trasmissione ormai da anni, e per quello che sentiamo e per antipatie, simpatie, magari avrebbero preferito magari qualcuno, l'italiano di turno o il grosso di turno, che dopo 3-4 partite, se il Napoli non vinceva e tutta, erano loro stessi a dire forse era meglio Allegri. E per questo dico, De Laurentiis ha fatto questa scelta qua, perché comunque fare l'allenatore a Napoli è complicato, e quindi ci vuole un allenatore,
20: un uomo con le palle,
0: con gli attributi, un uomo che ha personalità, che riesce a gestire bene la comunicazione, riesce a gestire uno spogliatoio, il tifo, e non tutti sono capaci, perché arriva un allenatore che gioca meglio, però magari non ha quelle caratteristiche di riuscire a far calmare l'ambiente, a reggere le pressioni. E questo a Napoli purtroppo ci vuole quest'allenatore qua.
20: Posso dire l'ultima cosa?
1: Vai Pasquale, dobbiamo andare in pubblicità.
20: Manuele, io ricordo quando tu venissi ufficializzato a Napoli, io ero in palestra, ok? Sì. Quindi te pensa quanto ti voglio bene, come sono cresciuto con te e tutto.
2: il Napoli dalla C anche alla B, che tanto ne parliamo tanto di bel gioco e quant'altro, il Napoli di Reia, me lo ricordo bene.
21: E me lo ricordo lancio, bene pure io.
2: La, era sempre stesso, lancio di Cannavaro su Pampa Sosa, sponda a te e tu facevi.
21: Ma Pasquale, guarda che in, B era la stessa palla, cosa. Però, in B era la stessa cosa.
2: E per dirti che era una palla comunque, che alle volte non ti nascondo che mi sono addormentato.
21: Assolutamente.
2: Ma, ci... quello che mi avete dato su Pampa Sosa, sponda a te e tu facevi.
21: Ma Pasquale, guarda che in B era la stessa cosa. In B era la stessa cosa.
2: E per dirti che era una palla comunque, che alle volte non ti nascondo che mi sono addormentato.
21: Assolutamente.
2: Ma quello che mi avete dato
21: l'emozione, certo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Frase finale di questa puntata, Marcello, vuoi leggere un messaggino?
4: Sì, come rimpiango le emozioni del calcio di Sarri, ancora di più di quello vincente e bellissimo di Spalletti. Tutto il mondo ne parlava, bello e vincente, perché non si può puntare a questo? Perché non è sempre possibile puntare a, ad essere belli e vincenti. Con Spalletti il Napoli ci è riuscito, perché di fatto ha stracciato il campionato e in Champions League senza tutta una serie di infortuni e di sviste arbitrali, il Napoli secondo me poteva arrivare tranquillamente in semifinale.
5: Però
4: di Champions
5: c'è riuscito anche con un altro tipo di allenatore, con caratteristiche diverse.
4: Esattamente, ragazzi, cioè, quello di Sarri era sicuramente un bellissimo gioco, quello di Spalletti era sicuramente un bellissimo gioco, ma io onestamente, se devo scegliere tra giocare bene e non vincere e non giocare in una maniera esteticamente, diciamo così, appariscente, godibile e vincere, io scelgo sempre
5: anche
4: la seconda.
5: Ma
4: ragazzi,
5: anche perché, Marcello, noi l'abbiamo vissuto qua dentro, l'abbiamo vissuto con, diciamo, le dichiarazioni e i nostri amici che ci chiamano. Se tu metti a paragone, se tu chiedi a tutti i tifosi, e noi l'abbiamo fatto in alcuni sondaggi, se tu chiedi ai tifosi qual è stato lo scudetto che ti ha emozionato di più,
4: quello di Conte,
5: ti dicono quello di Conte, non magari quello di Spalletti che ha giocato meglio,
4: perché era uno scudetto insperato, punto a punto, con una squadra che partiva decima,
5: esatto, era più sudato, inaspettato, e quindi è piaciuto di più, nonostante quello di Spalletti si giocava meglio.
4: Sì.
5: Però è chiaro che ogni allenatore, ripeto, ha le proprie caratteristiche. Puoi vincere con il bel gioco, puoi vincere anche senza, con altre caratteristiche, e sarebbero tutti più contenti vincere giocando bene, ma purtroppo non è sempre così.
4: Luca con noi, ciao Luca.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao Luca,
6: Emanuele, buonasera.
5: Ciao.
6: Volevo chiedervi una cosa, anche a me piacerebbe vincere con un bel gioco e vincere scudetti con giocando bene.
5: Certo, a tutti piacerebbe.
6: Però sicuramente si ricorda quello, lo scudetto, quello di Conte, perché è stato quello più sofferto, quello più inaspettato, ed
5: certo,
6: è normale che sia così. Parlando un po' di tattica, comunque da oggi per me Allegri numero uno, ha firmato per il Napoli, e tutti gli allenatori che firmano per il Napoli, per
5: bisogna
6: me,
5: sostenerli,
6: diventano i migliori.
5: Sono i migliori, poi è chiaro che vedremo sul campo, partita dopo partita,
6: tempo
5: e poi giudicheremo.
6: Non ci ricordiamo tranquillamente quando tra virgolette la prima partita di campionato, quando Conte ha perso a Verona, già c'erano altre persone che cominciavano a dire che Conte non era la persona giusta. Vabbè, lasciamo stare questo. Volevo parlare un po' di tattica, se per voi va bene.
4: Certo.
6: Ad oggi come stanno le cose? Se non ci fossero acquisti, secondo me un 4-2-3-1 con sottopunte De Bruyne potrebbe essere la formazione migliore. De Bruyne, Vergara sostituito di De Bruyne. Cosa ne pensate?
5: Ma la penso come te. Il modulo, penso, di partenza è un 4-2-3, che in fase offensiva diventa 4-2-3-1, perché poi in fase offensiva De Bruyne o Vergara andrebbero ad avvicinarsi alla prima punta, ma
6: certo,
5: per me questo dovrebbe essere il punto di partenza. Poi un allenatore bravo deve sicuramente avere un piano B o un piano C, perché magari, sai, potresti essere prevedibile in tante partite, quindi anche giusto

0: variare per dare comunque modo anche di scombussolare i piani alla squadra avversaria. Però il modulo iniziale sicuramente lo preferisco, perché io preferisco la difesa a 4 e non a 3. Quindi il Napoli ha in rosa giocatori adatti per il 4-3, ma è da anni che comunque il Napoli
1: è da anni, sicuramente.
0: Poi hai un giocatore come De Bruyne, hai un giocatore come Vergara che ha strappo, che ha tecnica, che ha uno contro uno, è giusto sfruttarlo in quella zona là.
1: Un'altra persona, un altro giocatore che tra virgolette può darci una mano è quest'anno, è Rafa Marin. Noi stavamo in cerca di un centrale, però io
0: penso che Allegri lo rivaluterà, nel senso lo valuterà in ritiro, perché comunque ha fatto un buon campionato in Spagna, bene,
1: un buonissimo campionato,
0: quindi io penso che Juan Jesus è andato via, penso che sarà Marianucci magari il sacrificato, che magari possono girare in prestito, però può darsi che Marin, ma al di là di Marin io penso che comunque il Napoli abbia bisogno di un difensore forte, perché
2: con le caratteristiche di Ghila, per
0: esatto, perché l'anno scorso diciamo che in difesa abbiamo fatto acqua,
1: Rachmani, sì è così,
0: perché comunque Rachmani e Buongiorno sì partiranno titolari, però dobbiamo anche dire che hanno avuto entrambi infortuni, e quindi può darsi che quest'anno se capita tu devi rimpiazzare con un giocatore forte, un titolare
1: di livello.
2: Da affiancare così a Beukema, che spero che possa avere la possibilità nella difesa a 4 di esprimere finalmente il suo potenziale per tutta la stagione. Grazie Luca.
1: Grazie a voi, buona serata ragazzi.
2: Alessandro con noi, ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Alessandro.
3: Io volevo dire una cosa, no, le persone, io sono tipo allora, prima che del secondo, a me era antipasta, poi però dopo, io ero il primo tipo Conte. Le persone mi sembrano che sono talmente innamorate delle proprie idee che si augurano che il male e che il Napoli vada male. Ma che è così di Napoli o no? Poi dice Allegri, ma si ammazza, dobbiamo fare tutto che era lì. E poi io mi ricordo che Allegri nella Juve faceva un modo offensivo dove lui è arrivato a due finali di Champions, una se l'è giocata col Barcellona, per chi mai ricordo se l'è giocata, che ha avuto pure qualche torta arbitrale, la seconda il Real Madrid il secondo tempo l'ha macinati, però voglio dire, questo qua è uno che a certi livelli sa quello che si fa. E qua sento gente che Allegri no, sicuramente andiamo male perché non c'è gioco, ragazzi, ma qua sono tutto allenatori, soprattutto quando allenatori siamo diventati, ma ne abbiamo avuto tifosi e basta. Questo ci tenevo a dire, perché secondo me Allegri è antipatico, ma io non mangio a scusa Allegri mi deve fare ce l'ho scudetto, ragazzi,
0: e questa è una cosa pure giusta.
2: Quello è molto in breve, in maniera colorita, il discorso che facevo prima su Allegri, su De Laurentiis, cioè simpatici o antipatici, ragazzi, al di fuori della sfera calcistica a noi non deve proprio interessare, anche bravissimo, relativamente al loro passato calcistico.
3: Ma poi è uno che comunque è stato società che ha avuto a che fare con personaggi particolari, tra Milan all'epoca c'era Berlusconi.
2: Berlusconi, certo.
3: Okay. Anni, è stato nella Juve che si è trovata una tragedia e là non si è capito niente, lui stava sempre là. Quest'anno lui non è andato in Champions perché là c'è un macello interno, altrimenti lui c'era andato in Champions, nonostante comunque non tenevano un centravanti perché hanno speso 40 milioni per... Voglio dire, Jimenez all'epoca faceva la panchina di Calaiò, ma si è allunga, ma che stiamo parlando? Comunque Forza Napoli, ragazzi.
0: Grazie Alessandro,
2: davvero. Allora, c'era un messaggio rivolto a me, lo leggo ma proprio in maniera breve. Marcello, scusa, ma perché una cosa esclude l'altra? Anzi, metti in mente che alla lunga se non giochi bene non vinci, sempre con questa sorella che se non giochi bene vinci, ma dove sta scritto? No, io non ho detto che una cosa esclude l'altra, io ho semplicemente detto che se mi si pone dinanzi la scelta tra giocare bene e non vincere, giocare male e vincere, quindi come vedi non sto escludendo nulla, sto dicendo semplicemente se mi chiedono preferisci giocare bene e vincere, giocare male e vincere o giocare bene e non vincere, io scelgo sempre la prima, ovvero giocare male e vincere. Ma è normale che giocar male non significa automaticamente vincere e giocar bene significa automaticamente
0: chiaro
2: vincere.
0: Chiaro che giocar meglio hai più possibilità di vincere, ma siccome nel calcio si vive di episodi, anche quando giochi bene ti può andare male. È la materia prima del calcio e di tutti gli sport, perché è quello che ti dicono i presidenti agli allenatori, quelli che ti dicono, che dicono gli allenatori ai giocatori, è vincere. Come viene? Però alla fine
2: quello sta a te trovarlo. Poi penso siamo tutti d'accordo nel dire che giocare bene, che si tratti di difesa e contropiede o possesso palla alla Guardiola, e vincere è il desiderio di tutti.
0: Non penso che a De Laurentiis De Laurentiis interessa tanto i dica Allegri e l'obiettivo è arrivare in Champions, ma lo devi fare giocando bene. Cioè, l'obiettivo del Napoli per diciamo, l'economia del Napoli e i bilanci sono quelli di puntare a andare avanti in Champions, a raggiungere i primi quattro posti. Come viene, viene. Cioè, non interessa a De Laurentiis. Quindi è giusto che sia così. Quindi
2: andiamo da Michele, ultimo amico di questa puntata del Calcio della Sera. Ciao Michele.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Forza Napoli.
0: Ciao Michele.
4: Niente, no, io volevo solamente dire che quando c'è stato Spalletti, a me non piaceva, ha fatto quel che ha fatto anche bene. Conte forse era quello più a botta sicura e ci ha fatto divertire forse meno di Spalletti. C'è stato Sarri e ci ha fatto divertire più di tutti, ma non ha vinto.
2: Sì.
4: È difficile prevedere quello che possa fare l'allenatore. Io
2: assolutamente.
4: In genere i toscani ci portano bene, però o ci fanno divertire o ci fanno vincere.
2: Anche
4: quindi,
2: questo
4: speriamo
2: è vero.
4: Speriamo che Allegri faccia la stessa cosa, Forza Napoli.
2: Grazie Michele. L'ultimo toscano che purtroppo non ha fatto bene a Napoli, ma vado così a memoria, è stato Renzo Olivieri, stagione 98-99 con il Napoli che era partito per ritornare in Serie A dopo la stagione 97-98 in cui c'era Allegri e le cose non andarono assolutamente bene.
0: E dopo anche Mazzarri, toscano, comunque non è che
2: ha fatto benissimo,
0: non è che faceva un grande calcio, ma comunque ci ha emozionato, ci ha fatto divertire, siamo andati in Champions per la prima volta con lui e non è che facevamo sto calcio champagne.
2: No, anzi era una difesa e contropiede ma fatta
0: ma
2: con tre giocatori.
0: Esatto, che
2: erano perfetti per
0: perfetti e ti facevano la differenza, quindi vuol dire.
2: Siamo arrivati in chiusura, no, abbiamo ancora un po' di tempo, vediamo se possiamo leggere ancora un minuto, allora passiamo
0: che comunque stasera ci gustiamo la prima semifinale Francia-Spagna, che per me è una finale. E quindi sai
2: con la Francia ore 21 che
0: con la Francia
2: è parte favorita
0: perché ha la rosa secondo me più forte, ma sarà una gran bella partita, quindi ci metteremo davanti alla televisione sul divano a goderci questa prima semifinale e domani ci sarà Argentina-Inghilterra che è l'altra semifinale, poi 19 ci sarà questa finalissima.
2: Continua questo amico, ci dice: state diventando juventini, vincere è l'unica cosa che conta, ma come si fa? No, vincere non è l'unica cosa che conta, ma nello sport, non nel calcio in generale, per me è la cosa più importante, ma non l'unica che conta. Sei d'accordo, Manu?
0: E comunque non sono juventino, quindi.
2: Beh, tanto meno io. Grazie a Ciro Froio per grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica questa sera. Ci ritroviamo domani puntuali, saremo sempre noi
0: ore 19,
2: alle
0: sempre
2: ore
0: noi
2: 19
0: qua.
2: E da parte di Marcello Calvano
0: e di Emanuele Calaiò e buona serata a tutti.
2: Ciao.
5: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di... CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifu-

0: Cost 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Precisi come un orologio svizzero, le 10 in punto in questo martedì 14 luglio, nuova puntata di Essano Chi Schisse con lui, Rosario Verde.
1: Così freddo, va bene.
0: Signore, devi fare pace.
1: Sono bellissimo sul 7-6 del digitale terrestre, un po' freddino stamattina.
0: Ho capito.
1: Insieme a lui, Marco Pesacane.
0: Ma dico Pesacane, cose carine, dici sempre che ci metto la punta sotto, allora uno evita.
1: Le vie mie, tu, ogni dove stai.
0: Guarda, signore e signori, la freschezza di un sorbetto al limone.
1: Non ci azzecchi più, mo, vai, presenta. Presente, perdite tempo, vai.
0: Lui non è mai contento di niente. C'è Simone Zaccaria.
1: Il refuso aziendale, signore.
0: Ma come ti permetti? Ma non ti permettere.
1: Un classico parente in una famiglia che c'ha il fondo.
0: Che significa?
1: Poi dice a sorte che tu l'hai licenziato. Si chiama Simone Zaccaria.
0: È un grande professionista. Cioè, tu puoi dire questo di un parente che non sa fare quel lavoro, ma lui lo sa fare benissimo.
1: Signore, signori, bella puntata oggi. Oggi abbiamo anche il collegamento dal San Carlo. Allora, fai una canzoncina e torniamo, il tempo ci organizza, vai.

0: non voglio aprire argomentazioni che non c'è, però grazie Covid, vedi, si risolvono
1: grazie
0: i problemi.
1: Covid,
0: avere sempre un po' di acqua e alcol con sé potrebbe svoltarvi la giornata, ragazzi, potrebbe aiutarvi. Va bene, allora.
1: Prima inguaiato, prima inguaiato. Ma c'è un parano di cerini di
0: cingassare.
1: Che siete nemici, non siete amici. Cioè, siete i classici parenti serpenti. No?
0: Io in questo momento ti ho aiutato. Ti ho aiutato.
1: Ma pensa che non è che una pezza è passata.
0: Vabbè, ma era. Eravamo convinti,
1: signori,
0: di una tragedia.
1: Non sa il pubblico quello che sta succedendo, è inutile. Una discussione fra di noi, la facciamo dopo. Calma, la facciamo dopo.
0: Dovremmo fare una puntata fra di noi per raccontare questa cosa. Secondo me facciamo uno speciale sabato. Facciamo uno speciale.
1: Non si fa in onda, va bene. Allora, ti capita di andare a fare la spesa, spesa nel sì. supermercato? Dici, prendo solo il latte. Un po' di pane e me ne vaga e sì. Tenisci che spesi 150-200 euro.
0: Ti
1: è mai capitato? Allora prendo solo il latte e vado. La bugia che ci raccontiamo ogni volta che entriamo a fare la spesa. Di Zaccaria non ne parliamo proprio perché è proprio pigliato di fame. Perché lui pure se vorrebbe, non può. Magari non può.
0: Ma lui sa cosa si frega? Che lui compra tutte quelle cose bio, tutte quelle cose chilometro zero che costano tre volte di più. Quindi lui è costretto a comprare due cose di più, non può permettersi.
1: Quando vi è capitato qualche volta di andare al supermercato, dici no, il carrello non lo prendo prendo solo un pacco di pasta. Appena poi entri nel supermercato, l'occhio cade su tutti i prodotti che probabilmente non avevamo pensato. Nel giro di tre corsie ci ritroviamo aperti degli esperti giocolieri, perché manteniamo in mano tutti questi pacchetti e roba varia. Nonostante la diffusissima abitudine di fare la spesa online, pensate, in Italia resiste il fatto di fare la spesa al supermercati, insomma al negozio, quasi il 72% degli italiani, probabilmente perché in alcuni fare la spesa non è semplice dovere, ma una vera e propria attività calmante.
0: È vero, io mi rilasso un sacco a fare la spesa.
1: Soprattutto per le donne, è una cosa calmante, passeggiare tra gli scaffali, familiari, decidere cosa comprare, pianificare pasti, organizzare le cose, insomma il colore della frutta, come bella sagremina, butta in.
0: Poi ti mettono quelle cose in offerta in punti strategici dove tu poi non puoi fare a meno.
1: Mia mamma non ci andava, vecchio stampo, diceva no, il supermercato accatto solo scemità, perché tu cammini e pigli, poi alla fine vai a pagare il conto e dici non si può accattare più niente. L'arte di non far cadere nulla quando la spesa diventa una disciplina olimpica, cioè che ti organizzi proprio in modo, e poi le cuffie fra le corsie. Pensate che c'è una catena, che non dico, di supermercati che ha capito sta cosa, perché sa parecchia gente che lo fa con le cuffie sentendo la musica. No?
0: Sì.
1: E addirittura fa la pubblicità su Spotify, che a un certo punto ti entra il nome del supermercato in mezzo. Tu la fai con la cuffia?
0: No,
1: io già capito pure. Già
0: sì, no, devo sentire intorno cosa succede.
1: Ci sta parecchia gente che lo fa con la cuffia. Non lo so, succede anche a voi? Non dico agli uomini che ci stanno ascoltando, che sono la maggioranza, ma le donne, è femminista sta cosa, maschilista sta cosa,
0: no,
1: che la spesa la fanno.
0: A me, per esempio, c'è Sofia che a volte mi fa l'elenco della spesa. Poi scrive una cosa che non dovrebbe mai scrivere. Poi vedi tu se ho dimenticato qualcosa. E lì si apre il mondo, perché quello è lascia passare per poter acquistare tutto quello che ti capita.
1: A me non mi dice, pure perché quando vado a fare spese, per esempio, a forza vado a trovare l'uovo, mezzi supermercati, detersivi. No, ma le uova dove stanno?
0: La divisione per reparti.
1: Mezzo all'acqua, ma la carne arrosta. O pan, mezzo che dai ciarici, il Coca-Cola, e tu vai là.
0: Mezzo alla verdura.
1: O pan arrostato. Perché
0: però
1: ci vuole anche un'arte a fare quello,
0: Però nessun supermercato ha mai pensato di fare un punto cestini di salvataggio nel supermercato.
1: Io sono ancora della mentalità di mia mamma. Mia mamma, nella sua ignoranza, diceva: no, i supermercati sono fatti per far spendere i soldi inutili. Insomma, beh, ha ragione, no?
0: Sì.
1: E tu lo sai che mettono la frutta all'inizio, ti mettono quel prodotto là, il primo scaffale c'è sto prodotto, terzo, quarto, è tutto studiato nella psicologia.
0: Ti mettono quella cosa un po' più snack vicino a quella cosa un po' healthy, proprio per farti cadere poi nel tranello di prendere comunque quella cosa là. Però per evitare questa cosa che tu ti ritrovi con la colonna in mano di prodotti. Sì, abbiamo capito. Quella colonna si è bloccato, ragazzi.
1: Qua la
0: tu prendi tutta
1: non compro colonna, pensa
0: che. No, dico, ti metti tutta sta roba una sopra l'altra e fai l'equilibrista, no? Nessun supermercato ha creato un punto intermedio all'interno del supermercato dove mettere qualche cestino che tu puoi prendere, metti le cose lì dentro e poi vai alla cassa un po' più comodo magari, no? Li mettono sempre fuori all'ingresso e là, insomma, c'è nulla da fare, nulla da fare. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sì. Chi è?
2: Buongiorno, posso fare una domanda a Mister Allegri?
1: Dopo? Dopo? Dopo veramente abbiamo il collegamento con
2: non è lei, non è lei, scusi.
1: No, chi? No,
0: lui è Stefano, c'è la sua Rosario.
1: Mi piace Fede Martini, ma Allegri no.
2: Mi confonde sempre.
1: No, no, no, ma perché è un bello ma Allegri, non penso. Ma, insomma, non lo vedo proprio bellino, eh?
0: Affascinante, affascinante. Ragazzi, no, Rosario, girare nei supermercati non mi piace. Passo, guardo, se mi interessa prendo, altrimenti passo. Mio marito invece gli piace proprio guardare. Guardare cosa, Lucia?
1: Guardare i prodotti.
0: Ah, ok. E tu ti ricordi la cosa dell'ananas nei supermercati?
1: Ma no, ma grazie.
0: C'era la teoria di camminare col nell'ananas. Esatto, non funziona più.
1: Ma non c'è stata proprio materia prima.
0: È stato svelato il trucchetto.
1: No, non c'è, non c'è. Dipende anche dai quartieri, perché poi dipende da che quartiere vai a fare la spesa, mi sa cane. Quartiere a quartiere. Una cosa è andare a Vomero, una cosa è andare al Posillipo, una cosa è andare a Miano. Cosa cambia? Tu,
0: cambia il pubblico, cioè le persone che lo frequentano.
1: Razzista, perché
0: la gente che è razzista, che siete razzista?

0: qualche messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Si parla un po' di questo fenomeno, vogliamo definirlo, di marketing.
1: Ma io, buongiorno, mi piace quando nel supermercato vai al reparto frutta, sai, e fai bollillo, signora, signore, oggi le zucchine come sono?
2: E che l'hanno fatto? Hanno detto in mano con la
1: simpatico.
3: Voglio buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Si vedi come faccio a fare la spesa, erano pazzi. La sua carrella una parte fuori, piglia la roba che la tua parte do supermercato, scappa con due carrelle e buste che
2: carrella.
4: Buongiorno ragazzi, sono Luigi, mamma mia, come ha detto. Ieri mia moglie c'è, mamma c'è un attimo sul supermercato a pigliare pochi frutti. 98 euro, abbiamo accattato tutte cose tranne che la frutta.
2: Ma io non fa poi.
4: Giusto perché ogni tanto voi scordate e i vaggi a ricordare. Guagliù, voi senza i zagari non siete nessuno.
2: Dove non siamo
4: nessuno.
2: Dove non siamo nessuno, senza zagari non siamo nessuno, dove non siamo il nulla.
0: Ti devi far richiamare sempre.
2: Veramente il vuoto col, tu lo sai che nel lato ma il lato mi è vuoto.
0: Sì.
2: Che zagari.
0: Ma vuoto. Perché lo tratti così male?
2: Perché è cattivo.
0: Ma no, ti vuole bene.
2: Ti fa le battute quando entro, cose.
0: Vabbè, sarà un tipo simpatico, insomma, no?
2: Sarà simpatico.
0: Ragazzi, io vado una volta alla settimana al supermercato e spendo sugli 80 euro. Se va da solo mio marito, compra cose che non servono a nulla. Saluti, Lucia da Pordenone.
2: Qui, Luci, ciao. Pronto?
0: Ciao, cara. Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Anna, volevo salutare prima il mio food di rimpettaio, perché neanche io più sono lì. Marco, buongiorno.
0: Ciao Anna, come stai?
5: Avete capito chi sono?
2: Sì, sì,
0: sì, come no, ciao.
2: Indelebile nella mia mente, sì.
5: Io sto tornando dalla ridente Alba Adriatica.
2: Piata bene.
5: Ridente, loro ridono, io no.
0: Ecco, quando sono piata una cosa sorda, ci credo.
5: Bravo, hai ragione, vabbè, non parliamo. E volevo dire, chiedi mio marito, io dico, senti, mi servono delle uova, e se ne torna. O fiore latte, la provola, o pana.
2: Però ci pigli larghezze, mi fanno pigliare messi larghezze.
5: Cioè. No, ma a parte, scusi, ma tutta questa roba già ce l'avevo. E va bene, fa niente, fai a doppio.
2: Ma come?
0: La scorta.
2: Già tengo, sì,
0: la scorta.
5: La devo buttare, la devo buttare.
2: Eh sì, ma quando poi si secca, sì.
5: Quando lui mi porta queste cose triple, quadruple, ma che cazzo.
0: Scusami Anna, però perdonami, è una dirimpettaia come te e non sa fare che praticamente una provola la lasci un giorno in frigo, la fai seccare e la cucini,
5: allora,
0: poi quella.
5: La provola ci faccio tutto.
0: Dai.
5: Perché la lascio nel frigo e ci faccio di tutto, melanzane,
0: al
5: forno, di tutto e di più, la provo la come si chiama, la pizzaiola.
0: Bella!
5: È buonissima, la provo, ma il fior di latte non lo puoi usare.
0: No, quello lo devi mangiare fresco così come sta.
5: Una schifezza.
2: Possiamo evitare, è come per un tossico sentir parlare di droga, scusate, evitiamo.
0: Però quel fior di latte è un bel panino caldo, il fior di latte e la mortadella hai risolto.
5: Non mi piace tanto il fior di latte.
2: Vai giù, si è, a doppi, che sei?
0: Ciao Anna, un bacio.
2: Ciao.
0: Ragazzi, siete mai andati, questo è terribile, c'ha ragione, siete mai andati in quei supermercati dove sfornano il pane, le pizzette, le focacce, i dolci, e che profumano e che non puoi dire di no?
2: Non sfornano niente, signori, dovete saperla sta cosa. È tutta roba preconfezionata e surgelata dentro, ve la mettono nel forno e poi ve la fanno uscire. Ma non è il panettiere.
0: Alcuni sì.
2: Non mi fa un nome di quale catena, ce l'ha tutti surgelati dentro e poi vi esce fuori. Non è vero che c'hanno il forno dentro, c'è il panettiere che impasta e roba varia. Non è così. Sì, voi dopo ti faccio leggere, lo so che tu non mi credi mai, ti faccio leggere, cioè non mi far fare il nome della catena che è proprio.
0: Perché io ne conosco uno dove ci sta proprio quello là, però vabbè, ogni mondo
2: è una catena
0: abbastanza famosa.
2: Mo prima roba sia la stessa. Esatto.
0: No, a me è un'altra,
2: quello sto dicendo.
0: Io sto dicendo un'altra.
2: Quella là è tutto che pubblicizza il fatto che c'ha il pane fresco sfornato, ma non è vero.
0: Pronto?
6: Buongiorno Stefano, buongiorno Pippo.
2: Non so se, ma come ha già.
0: Lo chiameremo Stefano.
2: Ma come ha messo il camice scuro proprio per non far.
0: Lo chiameremo Stefano Allegri fra poco.
2: Ma già cagno, dagli i capelli.
0: E sarà quello.
6: Guarda,
2: è chi
6: da fianco a te è Pippo
2: Baudo. Pippo Baudo, è a banana, ma sì, la reincarnazione. Ciao
6: Fede. Ragazzi,
2: dimmi.
6: Sono Sasà, buongiorno.
0: Ciao,
6: io lo sapete, no? Da quando non c'è più mia moglie sono costretto a fare io la spesa e tutto questo. Ed è vera questa cosa, però Rosa si trasi con 10 euro.
2: Che lei?
6: Hai capito?
2: Sì.
6: Poi un'altra cosa, ragazzi, giusto un, come dire, non, no, un consiglio, cioè, se è giusto o no, io ho mia figlia Flora che è celiaca.
0: Sì.
6: E, diciamo, facendo gli incartamenti, comunque abbiamo ricevuto fissi 100 euro al mese che ci danno.
2: Pochissimo, sì.
6: L'ASL. Però Rosa, mi devi credere, ti obbligano ad andare nei negozi, cioè dove non il doppio, il quadruplo, in qualche pasta costa.
2: Ma purtroppo.
6: Allora a questo punto, già ne hanno un monato che avevo succedere che al finale se vado in un altro, stavo dicendo il nome di un'altra, meglio non dirlo,
2: sì.
6: Però si vado là, io con 100 euro faccio tutto un mese, capito?
2: Ma comprando allora, sempre prodotti per celiaci?
6: Esatto, sì, sì.
2: E va là, scusa. Ah no, perché ti obbligano ad andare.
6: Capisci? Allora,
2: non è un 100 euro così che lo spendi tu poi?
6: No, devi andare in forza nelle farmacie autorizzate dall'altro.
0: E se no tu li spenderesti per comprarti altre cose, cioè vai al supermercato per dire.
6: No, perché? No, perché Marco ti dà, è la scheda di mia figlia che vale.
0: Sì, però dico, se tu vai nel supermercato, scusami, se tu vai nella, credo che funzioni così, no? Se tu vai in farmacia, prendi tutti i prodotti per la celiachia, li paghi con quella carta e la farmacia te lo fa passare. Non puoi comprare la tachipirina lì in mezzo.
6: No.
0: E questo sto dicendo.
2: Sì, ma pure tu reddito di cittadinanza, tanto prima che a te sul gelato, per esempio. Tu quando andavi là a pagare, io non ti passavo sul cellulare.
0: No, quella era la carta una tantum di Natale. Sì.
2: Non ti faceva passare, quindi la carta non faccio passare i prodotti normali, faccio passare solo i prodotti per celiaci. Ah, quindi vale solo in farmacia, non nel supermercato.
0: C'ha ragione, quelli già costano di più a prescindere per quei prodotti.
6: Esatto. Però il discorso è questo, Marco, te ne esci perché c'è la differenza di 70-80 centesimi rispetto al pacco di pasta tradizionale.
2: Vabbè, ok.
0: Però guarda, se non altro negli ultimi, io ho in famiglia un paio di casi da tantissimi anni e da quello che so i prodotti sono però nettamente migliorati come sapori, cioè praticamente quando ti fai un piatto di pasta, ci metti il condimento giusto, non ha nulla da invidiare poi a un piatto di pasta.
2: Ma quasi se diventassi celio,
0: non ti conviene.
7: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
7: Buongiorno, scusate, posso fare una domanda a mister Conte?
0: Prego.
2: Chi è Conte?
7: Allora, il capello lunghetto, fila di lato, occhio azzurro.
2: Sì,
0: è lui.
7: Asciutto. Mister, sei tu?
2: Non sono io, lo dico asciutto.
7: Hai ragione, scuso. Un altro a pappavallo.
2: Conte comunque
0: è un pappavallo. Ma rispondi.
2: Ma caccia
0: rispondi. Rispondi a queste offese tipo di scena.
2: Sarà un amico di Kill che passa. Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
8: Raga, il problema non è quando dovete comprare il latte e poi vado a fare spesa.
2: E qual
8: è? Un problema è quando mi chiede il dice a me a fare spesa rosso.
2: No.
0: La
2: sinciolaga proprio. Cioè.
8: Appena fatta ieri, no, l'altro ieri, voglio un numero di 50 euro.
2: Frate, ma che le ha mandato a robe? Cioè, io mi rendo pure conto, l'acqua la da pigliare e quella la da pigliare.
0: Adesso quando la pigliare. Diciamo che se prendi una bottiglia di olio già ti sei fatto male, ma adesso quando la rifarete un'altra volta la spesa, quella grossa?
8: Penso quella grossa, a parte tutte quelle quotidiane, e l'acqua la prendo al di fuori di questa qui.
2: A me è cosa strana, a casa mia, sai qual è? Che prima eravamo in quattro e ci sta che tu fai una spesa, ma non è scesa la spesa non avendo altre due persone. Mi rendo conto,
0: è sempre lo
2: perché?
0: Stesso.
2: Perché? Perché?
8: A casa mia siamo lui e mezzo.
2: A noi eravamo quattro, ma due in ci stanno, siamo solo lui, cioè la spesa è essere la metà.
0: Dovrebbe.
2: No, è sempre la stessa cosa, non cagni niente.
8: Quando fai passo sfizio.
2: Chi lo sa.
0: Ragazzi, chiudiamo con questo messaggio. Quando la mia compagna mi delega la spesa, compro sempre, secondo lei, tutte cose inutili. Però poi puntualmente tutto l'inutile che compro, lei se lo mangia e lo apprezza anche. Quindi sta cazziata è legittima o no? Guarda Tommaso, secondo me ci sono i margini per andare da un avvocato. Poi fai tu. Secondo me
2: Come la daità, poveretti, già l'ha cattata, è roba inutile, un foglietto.
0: Però poi almeno abbi la coerenza di rifiutare o non apprezzare se è
2: un ragionamento
0: inutile.
2: È un ragionamento.
0: C'ha ragione Tommaso.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 800 per i vostri messaggi, che poi nei supermercati italiani negli ultimi anni si è verificato quel fenomeno strano che si chiama shrinkflation o sgrammatura, ovvero praticamente tu acquisti un prodotto sempre lo stesso, stesso prezzo, però c'è qualche grammo in meno di quel prodotto. È una cosa che ho visto, che ho notato.
1: Vabbè, tu come dicesti, tu quello te l'hanno detto, quindi lo sai.
0: Sì, però l'hanno detto relativamente.
1: Tu dicesti che era normale perché te l'hanno detto, quindi tu lo
0: sì,
1: sai.
0: È dichiarato, sì, però non ci avevo fatto caso l'ultima volta. E c'è tipo la sai, la panna da cucina, quella per dolci, quella da montare.
1: L'hanno solo top.
0: Quasi. Quello in genere, il brichetto era da 250 ml, che è il quantitativo standard per preparare i dolci. Mo te lo fanno di 220.
1: Così ti piglia una tua cosa.
0: Ma che ti avanza poi?
1: Ma tu lo sai, però.
0: Lo butti. Non va bene questa cosa qua.
1: Comunque, dal 15 luglio, stretta per contrastare i rincari nascosti nei prodotti confezionati. Ancora pochi giorni, scade il termine entro cui l'Unione Europea può contrastare le misure proposte dal governo. Il Codacons, misura poco incisiva, vabbè, comunque si sta cercando di arginare questa cosa. Però, come dicessi tu l'altra volta quando ne parlavo, va bene, ma che c'entra, te se lo dicono, allora, quindi tu lo dicono, sai,
0: te lo dicono, sai, dovresti no, guardare tu ogni volta la confezione, perché nel momento in cui tu leggi che è segnato, però mi lasci il formato uguale, è un po' una cazzimata. Ma io non ho detto che è una cosa bella.
1: Non è bella quando
0: però
1: lo
0: te lo
1: fai
0: segnato.
1: Tu, quando tu dici che è bella.
0: Mamma mia, come antipatico, tu stai invecchiando, tu stai invecchiando, te lo vorrei dire.
1: Però è come una discussione, ma quelli te lo dicono, mica è un gran grado.
0: Ma per
1: cosa?
0: Carità, però dico, almeno fammi un quantitativo di fammelo di 200 ml, no, fammelo di 200, cioè, se devi proprio togliermelo, levami 50 ml, che almeno c'ho la cifra tonda e me le posso gestire le cose.
1: Ma non doveva buono, mo. Pronto?
2: Ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Rosario, tanti complimenti per la trasmissione che faccio sulla te, perché siamo dello stesso quartiere.
1: Chi se no, perché dico la mia, fai buono.
2: No, chi si è cresciuta, è un'amica, mi sono cresciuta, guarda quello che c'è.
1: No, hai capito?
0: È arrivata Natura Attuso, signore e signori, buongiorno.
1: Fratello Rattam.
0: Fratello Rattam, complimenti.
1: Dimmi, fratello. Che se n'è andata, Russo?
2: Io riflettevo su quello che si sta parlando. Sì. Volevo un attimo fare allargare un attimo la visione agli effetti del caro, dei cari prezzi, no?
1: Sì.
2: La gente oggi deve stringersi la cintura a da fi chilometri per cercare di risparmiare, eccetera, eccetera. Però c'è una cosa molto importante, che ci stanno costringendo a delinquere. Cioè, mi spiego, chi fa seconda attività, chi ha da evadere. Cioè, oggi non si, vi faccio un esempio, no? Proprio stamattina, no? Ne parlavo prima di andare al lavoro. Mia figlia diceva, oggi non vengo a pranzo, mi viene a prendere un'amica e mi ha da accompagnare a fare in mano. Prendevo, in dana casa.
1: E beh, certo. A nero.
2: Pensa un pochettino, se ci fossero le condizioni per aprire delle attività, che la restrizione sulle tasse sarebbe un attimo meno repressiva, che la gente non fosse costretta a chiamare a chi dà da fo lavori in nera, all'elettricista, all'idraulico.
1: Basterebbe far scaricare le fatture. Comunque, amico mio, ti devo fermare un attimo perché ci stanno chiedendo la linea
0: da fuori
1: teatro,
0: a San Carlo.
1: San Carlo, voi tifosi state sulle spine perché oggi c'è la presentazione, no?
0: Esatto.
1: Del Calcio Napoli, noi ci colleghiamo con Riccardo Catapano.
0: Abbiamo mandato quello più alto così può guardare sopra tutta la folla e raccontare perfettamente ogni movimento di Max Allegri. Buongiorno Riccardo.
3: Io anche e sentire meglio le parole di Max Allegri. Siamo qui al San Carlo, come avete detto voi, tra meno di un'ora inizierà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Vi ricordo ovviamente che sarà visibile su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Vi mostreremo proprio le immagini e le parole del nuovo tecnico dei partenopei. Alle mie spalle, come vedete, ci sono già tantissimi colleghi in attesa di entrare. C'è ovviamente grande curiosità nel sentire quelle che sono le prime parole. Ieri il primo abbraccio anche da parte di qualche tifoso per l'arrivo di Max Allegri a Capodichino. Da oggi si inizia a fare sul serio, poi da domani il via al raduno. Il 17 invece si partirà alla volta del Trentino, perché ci sarà il via del ritiro di Nimaro e lì capiremo anche quelle che saranno poi le scelte, soprattutto per quanto riguarda la rosa, da parte del nuovo tecnico del Napoli, Max Allegri, dalle ore 11 in diretta su Kiss Napoli. Le sue parole.
1: Ok, grazie Catapano, grazie.
0: Allora, ringraziamo Riccardo Catapano. E allora ricordiamo anche che stiamo parlando di supermercati, di spesa, del fatto che tu entri con un'idea per comprare giusto due cose e poi te ne torni con un quintale di roba che non avevi preventivato. Anche io ho fatto caso prima con una 6 di birra, sai, le confezioni, mi ubriacavo, poi non più, e ho fatto caso che le bottiglie non erano più da 33 ma da 27.
1: Ti posso consigliare? Usate la birra analcolica. Ma sono caricriano.
0: È buona, eh?
1: È tale qua.
0: Buonissima, sì.
1: Posso fare il nome, soprattutto la Corona, è tale qua.
0: Sì.
1: Cioè, guarda, non cambia nulla, analcolica.
0: Quella non però non l'ho ancora assaggiata, la devo provare.
1: Buona, che ti dico a te di un buono, c'è la pure quel supermercato che dicevamo.
0: Ma
1: prima
0: ti fa sudare? A me la birra mi fa sudare solitamente.
1: Vabbè, ma anda a bere sotto sole. Sì, le frecce. Dare una friscata, poche birre, evito sotto solo. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio bene.
1: Lo ciao Gianni, bene. Ciao.
2: Però, ma mo posso sapere una cosa, ma voi mezzo sta conferenza, voi andate via prima?
1: Andiamo via prima perché alle 11 c'è il collegamento con Catapane e alle 11.30 ci sarà Lucio Pengue.
2: Ma tu
1: devi
0: essere privato un po' di noi, capito? Perché poi così tu resti attaccato, ti rimane il desiderio.
1: Se preferisci il calcio, cioè a noi al calcio Napoli, è un complimento, mi sa, no, devo dire la verità.
2: Vabbè, certo. Il Napoli è il personaggio che a me non mi va giù.
1: Lucio Pengue, chi l'è un pacione? Lucio Pengue, chi l'è? Io ogni tanto saldati nel mobacio, mobraccio, è panda proprio.
0: È quello, Zaccaria è geloso di sta cosa, per questo a volte ti dà addosso, capisci? Dovresti abbracciarti anche un
1: cioè,
0: po'.
1: Cioè, Lucio Pengue è un pan con Nutella proprio, cioè, infatti non posso salutare che sono cadito, devo dire la verità. Ciao, adio, ciao.
0: Ragazzi, io amo proprio andare al supermercato, si fanno delle postegge bellissime. 6 anni fa stavo per divorziare, oggi invece l'unica cosa che cerco sono le offerte, dice Massi. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Penso.
4: Sì, volevo dirvi che avete messo il dito sulla piaga. Io dall'inizio degli anni 2000 andavo sempre a fare la spesa e con 5.000 euro mi tenevo caffè.
1: 5.000 euro? 5.000 lire?
4: Da 2.000 euro non c'è capito più niente. Ma perché hanno messo l'euro? No, hanno messo il telecamio.
0: Ecco, non fate come lui. La smettete di parlare di mozzarella, cibo, provola, fior di latte, che per noi all'estero è una pugnalata al cuore. Gelson da Norimberga, sì.
1: Gelson. Senti, Gelson, ma hai visto? Perché noi napoletani siamo ben organizzati. Per esempio, a Monaco c'era proprio tutto uno store di napoletani che c'erano i friarilli, c'era la mozzarella, la provola, si mette cose.
0: Sì, no.
1: Con un qualcosina in più, ma c'era.
0: Ragazzi, è vero, anche le passate di pomodoro prima erano di un litro, ora 6,80, 700 ml. Alla fine bisogna guardare il prezzo al litro.
1: Vabbè, ma te lo dicono.
0: È segnato. Però è una cazzimata, perché io so che una bottiglia solitamente era un litro.

0: ancora i vostri messaggi o le vostre telefonate 081 546 6873 per dire la vostra. Buongiorno, disturbi intestinali. C'è sempre un modo di offenderci, Rino dall'Irlanda. Che
1: noi si mette.
0: Esatto. Voi già lavorate pochissimo, ci mancava solo la presentazione del nuovo allenatore. Ragazzi, è una cosa importante, ragazzi. Dai, forza, su, voglio dire. Ragazzi, sono padre Federico, ho notato che diciamo quelle cose col formaggio dentro e le mini pizzette, invece di aumentare come prezzo, mettono la confezione invece di 4 solo 3 prezzi. Sarà così anche per altri prodotti? Beh, ogni azienda sta adoperando la sua tattica.
1: Ragazzi,
0: diciamo,
1: quello che proprio hanno cambiato, proprio esagerato, sono i gelati. I gelati ormai sono diventati la mignon. Una volta accattavano la mignon proprio apposta, ma sono diventati. Ma sono diventati proprio mignon. Quello proprio. Un magnum è diventato in nome.
0: Sì, no, ma non c'è
1: il suo nome, i magnum, sì, è un morso.
0: Sì, una volta. Io ricordo che fu battezzato così proprio perché era una maratona, cioè praticamente era una cosa.
1: Ci pranzavi con così.
0: Ah, vabbè, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, volevo dire una cosa, io fino a 5 anni fa lavoravo in un cash and carry.
1: Sì.
2: Nel momento in cui la guerra Russia-Ucraina, cioè la sera prima l'olio extravergine lo tenevamo a 2,98, a mattina mettete ma 5 euro.
1: 5 euro addirittura? In un cash and carry?
2: Per la mattina, con la farina, l'olio mi fa cantare un cash.
1: Eh sì, perché quello ci fu fuia fuia.
2: Da paura, avete capito? La sera per la mattina, una petana che tu giustavo quando le pavate ancora più poco, e da lì poi vanno via tu ritmo che le rimasto.
1: Bella speculazione, ma
2: Non hanno fatto più marcia indietro.
1: Eh no, perché una volta aumentato non si.
2: Ma benzina, una volta aumentato.
1: Sì. Non scendi più, no.
2: Io prima facevo una spesa e ho 3 bambini. Spendevo mediamente al mese 3-3,50, ma accattavi di tutto e di più però.
1: No, il problema in Italia non è tanto il prezzo che aumenta, è lo stipendio che non aumenta, cioè perché tu hai lo stesso stipendio di 2.000, però i prezzi sono quello di 1.026, non è che se vai in Svizzera ti metti mani in dei capelli, cioè.
2: Ma non porto niente.
1: Il problema è che lo stipendio è sempre lo stesso, quello è il problema.
2: Esatto, ma oggi non ne posso spendere 350
1: e metto da dieta, almeno fai saluto. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e poi torniamo, vai.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutto. Io per la fame compro qualsiasi sciocchezza, solo che quando andiamo alla cassa tutte le stronzate che ho comprato io non le trovo, lei le scarica lungo il percorso.
1: Bravissima, conosce.
0: Cioè, brava, lui mette nel carrello e lei li riposa fondamentalmente.
1: A me nel supermercato mi piace una cosa inutile che sta in euro, per esempio, no? La tua vita dice, ma mi serve, però sta in euro, ma a casa.
0: La compro.
1: Cioè, la vita. La cosa tu ieri, ma non ti serve. Ah, buon euro, e capi, un euro a casa, un euro là, e spesi 10-15 euro.
0: Gli esperti consigliano di andare a fare la spesa sazi, cioè non in orari in cui a breve devi andare a mangiare, perché se vai a fare la spesa che hai un po' di fame, vedi per esempio il banco della gastronomia oppure qualche sciocchezza, qualche cosa,
1: che
0: tu sei spinto
1: fame.
0: Poi a comprarlo.
1: Muore sempre di fame. Si va che mo muore di fame, però poi mangiato muore di fame. Cioè,
0: non... quindi è un problema. Allora tu non andare a fare la spesa, resta a casa, resta là.
1: Che può fare? Ma c'è un lato vizio di fumare, pensi che ti spuzzuli pure a te, che dici, ti ingroppatine in volo.
0: No, ma che c'entra quello col mangiare?
1: Scusa. Sai, l'altro speaker subito disse sì, eh.
0: Ma c'è speaker e speaker, amico mio. Sei fantastico, Zago. Sei
1: a
0: fantastico.
1: Parte che mi ha sempre detto no, quello. Vabbè.
0: Ma no, lui piacciono dopo lo chiamo.
1: A lui piacciono più giovani.
0: Buongiorno, belli come il sole. Claudio il pizzaiolo. Oggi non voglio faticare, mi vado a mangiare due soldi. Sto in viaggio insieme alla mia compagna. Passeggiata a mare.
1: Ottimo.
0: Pranzo a base di pesce e vino bianco. La potete salutare, si chiama Patrizia. Ciao Patrizia, un abbraccio. Commenti. C'è una telefonata? Pronto? È una mattinata molto complicata.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì, sapevo, venivo stamattina. Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro.
2: Allora, ciao, chiamo per collegarmi alla telefonata dell'amico della questione dell'olio che ha detto che dalla sera alla mattina. Allora, posso testimoniare che è vero, mi ricordo l'indomani dell'inizio della guerra. Parliamo proprio dell'olio di girasole, che è un prodotto prettamente importato dall'est Europa, in particolare dell'Ucraina. Dalla sera alla mattina il prezzo raddoppiò, e quindi questa è una mera speculazione, perché non parliamo su prodotti acquistati futuri, ma su prodotti che erano già in giacenza qui in Italia presso i nostri.
1: Ma voi capite perché si fanno i guerri? Voi capite perché si fanno i guerri?
2: No, ma la cosa più brutta è sulla questione carburanti, no? Lo Stato non ha nessun interesse a far diminuire il prezzo dei carburanti, perché è una tassazione indiretta. Più costa la materia prima, più IVA al 22% sarà maggiore, quindi è maggiore gettito per lo Stato. Quindi loro ci dicono, vi abbassiamo le tasse direttamente.
1: Ma ti sale anche l'inflazione così, però.
2: Ma loro non interessa questo. Loro hanno i loro stipendi d'oro sulle loro poltrone beate, che si sistemano amici, comparielli, amanti e quant'altro.
0: Ragazzi,
1: compagni pesacanti.
0: Ma magari alla fine vi ricordate anche epoca Covid, quando si iniziò a parlare delle precauzioni, che ancora non era scoppiato proprio il Covid brutto, con le restrizioni, con il coprifuoco eccetera, il prezzo della mucchina schizzò alle stelle, il flaconcino.
1: Ma perché in genere sì.
2: La cosa più bella, noi troviamo miliardi dalla sera alla mattina per finanziare una guerra che non è nostra. Non voglio entrare nello specifico, perché ognuno ha le proprie idee. Troviamo dalla sera alla mattina, però poi ogni volta che c'è un allerta meteo, per non prenderci la responsabilità che un solaio di una scuola possa crollare in testa ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, oppure avere un pronto soccorso efficiente in un ospedale,
1: non abbiamo
2: le risorse per finanziare queste cose che sono di stato sociale. Cioè noi dalla sera alla mattina spendiamo soldi, poi
1: scusa se ti interrompo che mi devo fermare, però anche le forze nuove che si stanno affacciando al panorama politico, come Vannacci, parla di queste cose qua. Parla dell'immigrazione, nessuno parla di queste cose perché non
0: va bene così.
1: Mai nessuno, parlano tutti di cose inutili, pur per esempio Vannacci, che è il nuovo che avanzerebbe, anche se come la pensa uno, come la pensa il
0: nuovo non proprio, però
1: parlano tutti di altre cose, cioè tutte cose inutili, non parlano mai di questa cosa.
0: Fermi lì, ci dobbiamo fermare, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

Allora, le 10:51 minuti e andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ragazzi, Maurizio da Scafati: quando faccio la spesa con mia moglie, lei mi lascia fare tutto.

0: Schiss in questo martedì 14 luglio in concomitanza poi con la presentazione di Max Allegri, il nuovo tecnico del Napoli, che fra pochissimo
1: mi hanno chiamato pure a me, purtroppo ho detto voglio stare in studio, ecco, volevo stare qua.
0: Cioè dovevi andare alla conferenza?
1: Aureli, ma proprio chiamatissima, vieni qua. Va a fare un po' che entrattino, un coppo palco, ho detto devo stare vicino a Pesaro.
0: Scusami, tu non hai questa autorità per poter chiamare per nome il presidente del Napoli, presidente De Laurentiis?
1: Perché non hanno un nome, scusa.
0: Sì, ma non puoi dire Aurelio, cioè mica
1: dottor
0: tuo fratello.
1: Dottor
0: presidente De Laurentiis.
1: Ma che faccia mi sotto i piedi?
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente.
0: Guarda a terra.
1: Io mi collegherei con Flavio, cioè c'è Flavio per far vedere due immagini.
0: Tra poco arriva.
1: Appena è pronto, ditemi perché sono nostalgico, voglio vedere.
0: Che bello il San Carlo però.
1: Viciata lo amarena mananchi.
0: Ma c'ha la telecamera.
1: Chi lo vuoi che rimetto San Carlo? Ecco qua, ecco, facciamole vedere queste due immagini, vai, che si sta preparando questa conferenza. È pure bella.
0: Eccoci qua, ora siamo fuori al San Carlo in questo momento.
1: Esatto, ci sono tutti i tifosi, mi sa cane, secondo me.
0: Ci 600 sono 600 invitati.
1: Sono tutti invitati, 600 invitati.
0: Poi penso ci saranno anche molti curiosi.
1: Attenta invitata proprio, cioè, no. Non esisti proprio.
0: Ma manco tu sei stato invitato, è una bugia quella che sei stata. Fammi vedere l'invito.
1: No, non l'ho portato appresso.
0: Non l'ho portato appresso, guarda caso.
1: Se vuoi io posso chiamavo e andavo pure io, insomma, per voler.
0: Ad ogni modo sappiate che nell'arco di questa mattinata, appena inizierà la conferenza stampa, se succederà nel mentre che c'è ancora Alessandro Chischis, ovviamente passeremo la linea alla diretta dal Teatro San Carlo.
1: Tengo l'accetto del potere, certo.
0: Sì, mai usato questo l'accetto del potere. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Oui, ciao Marinella.
2: Ciao ragazzi. Ragazzi, ma quando riguarda quella spesa, no?
0: Sì.
2: Allora, praticamente, grazie. Allora, per me tra destra e sinistra, lo so. Cioè, non lo so chi sono i peggiori. Noi siamo incazzati neri, perché la mia rabbia, se la destra e sinistra si abbassassero pochi stipendi d'oro, pensioni d'oro.
0: Ma mica risolvi tanto,
2: Marco Rosario, io ve lo dico con le lacrime agli occhi, veramente, perché qua, ma 50 euro... Ma
1: tu tieni ancora il lacrime, e noi perché lo siamo... Manca il ciocchello, manca il ciocchello.
0: Ce siamo bevute quando
1: siamo
0: è aumentata l'acqua.
1: Che può fare? Comunque chi sale, chi si presenta, parlano di tutto, ma tranne dei veri problemi. Se ci fate caso, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, fateci caso. Si dovrebbe parlare di lavoro, di aumento di stipendi, di sanità, di come migliorare questo, quell'altro. Parlano solo di immigrazione, è politicamente corretto, scorretto, o fascista, non fascista, la sanità rimane sempre.
0: E io pago!
1: Ma il vero problema non se ne parla. Grazie Marinella, ciao.
0: E tu manco ti vuoi candidare e tu manco ti presenti.
1: Ma se io mi presentassi per parlare di queste cose, manco mi fanno presentare.
0: Dici, non mi
1: intervistano proprio.
0: Ma tu almeno provaci.
1: Ho visto, sta spopolando sui social l'intervista che ha fatto sulla 7 Vannacci. Bellissima.
0: Come ne ha fatto una dietro l'altra.
1: Bellissima. E me che parlano?
0: Niente.
1: Di cosa parla? Dici la verità, di cosa parla?
0: Non c'entra nel punto su nulla.
1: Ma lei deportazione, non deportazione, fascista, non fascista, lei like smas, cosa, ma lei la è decima, fascista, sì. Non è fascista, sai, solo questo. No, ma lei, il suo partito, la sanità, cosa vorrebbe fare? Non so fa sta domanda. No, no. Ma lei per affrontare le pensioni minime, cosa vorrebbe fare? Abbiamo 4 milioni di poveri, sono aumentati altri 2 milioni di poveri. Lei cosa vorrebbe fare?
0: Io una domanda
1: cosa
0: che farei
1: io? Cosa ne pensa del reddito di cittadinanza?
0: Una domanda che farei io? Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. E con lei arriveranno in orario.
1: È andata una domanda inutile.
0: Lo so,
1: perché è una domanda inutile.
0: Non è quello.
1: Giusto per fare.
0: Perché, sai, alla fine fa più notizia il fatto che ci sia
1: ma
0: questa sorta di ventata di destra di ritorno.
1: Ma non è
0: un
1: vero,
0: po'
1: quello prenderebbe un sacco
0: nostalgico.
1: Di voti.
0: Nostalgico, invece.
1: Invece è uno specchietto per la lodole. Pronto?
3: Voi fratello, frate.
1: Eccolo là. Ciao, no, Carmelino.
0: Lui vota,
3: Ci mette un voto.
1: Dacci capito? Non facciamo il stagione, siamo qua finché non inizia la conferenza, quindi può iniziare pure all'una la conferenza.
3: Non ho capito.
1: Può iniziare qualsiasi momento la conferenza. Dovrebbe iniziare alle 11:30, però.
3: Ma non... nel momento, volevo farlo con blotto, facciamo parti rimane.
1: Dimani, ah, fallo partire rimano con blotto. Ciao bello,
0: ciao caro, ciao.
1: Ciao. Allora 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: Buongiorno ragazzi, ho capito che non si deve andare a fare la spesa affamati che compri di più, poi anche io entro per comprare il pane, devi spendere 2 euro, esci e ne hai spesi 50.
1: Sì,
0: come niente fosse. Pensate che ho completato 4 schede di bollini fedeltà in pochissimo tempo. Ora vado al forno. Saluti Luigi l'architetto.
1: Pronto, ciao Luigi, pronto.
4: Pronto, ciao Marco, buongiorno, ciao Stefano, come stai?
1: Non sono Stefano, come la c'ha dice sai? Ma come ce la fa? Pronto? Dica. Ciao. Cocco qua, relaca, dimmi.
4: Volevo fare solo una riflessione veloce. Io per passione faccio un po' politica nella mia cittadina, cerco di essere vicino ai problemi reali. Purtroppo l'unica cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere è che ogni popolo merita il governo. Ci sono delle situazioni in Italia dove realmente noi dovremmo scendere in piazza e non lo facciamo. Io mi interrogo sempre su questa cosa, dico perché noi non lo facciamo?
1: Non lo facciamo perché siamo divisi, cioè ognuno per il suo settore, ognuno per la sua cosa, non ci sono le organizzazioni sindacali che ci organizzano. Sempre in Francia. In Francia si scende in piazza perché ci sono le organizzazioni sindacali che organizzano, capito? Cioè, a festa, noi non ci siamo, si organizza Marco a festa, no? Allora Marco chiama tutti quanti.
4: I sindacati in Italia difendono solo chi non tiene geni faticando, no, chi tiene geni faticando.
1: Questa è un'altra
4: logica.
1: Questo è un altro pensiero. Discorso che vedo io è che tutta la classe politica nostra non parla dei veri problemi di cui dovrebbe parlare.
4: Ma non vogliono parlare dei veri problemi.
1: Ma neanche i giornalisti, neanche le state giornalisti.
0: Ragazzi, ma forse è perché non c'è l'interesse.
1: Domani che affermano bagno con cose.
0: Ma voi pensate che in un dibattito pubblico o in una campagna elettorale parlare realmente di questi problemi tiri realmente i voti?
1: Come no?
0: No, e invece ti dico di no.
1: Come no?
0: Loro sanno benissimo che parlando di queste cose, tant'è vero che il partito di Vannacci è comunque in ascesa, nel senso che nel giro di pochi mesi, stando a quello che si dice, raccoglie punti percentuali.
4: Il dato grave è quello, grave è quello, ma non per Vannacci, cioè nel senso non per un colore.
1: Ma lo sai perché non è vero?
4: Uno è libero.
1: E sai perché sta cosa che stai dicendo Marco non è vero? Sennò il Movimento 5 Stelle non avesse mai avuto tutto il successo che teneva.
4: Il
1: Movimento 5 Stelle ha parlato di redditi di cittadinanza, ha parlato di...
4: No, posso dire una cosa. Cerca Podemos su Google, se non sai chi sono.
1: Come no? Li conosco a Podemos. Come
4: li conosco, no? Quello è il reale movimento, quella è la reale politica. Il Movimento 5 Stelle, ragazzi, io sono di Pomigliano.
1: Stiamo parlando di argomenti, che dovrebbero essere messi.
4: Se voi vedete da dove è nato l'ex nostro ministro del lavoro e quant'altro, dove è nato, dove è cresciuto, state parlando con uno che la storia la conosce non bene, di più.
1: Okay. E non facciamo storia, cioè, ma pure fermiamo. Grazie, fratello. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: diretta 0815466873, sempre per dire la vostra. Ragazzi, buongiorno. Io ho trovato una soluzione, vado in un certo supermercato, compro il top degli articoli a marchio, amo essere bio, amo essere veg, tutte queste cose qua, e con gli stessi soldi compro tutto quello che altrove con qualità inferiore costa uguale ma di marca, e comunque non spendo più di 100 euro. Vabbè, è una tattica anche questa. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora, per quanto riguarda le informazioni che ci vengono date, che non si parla mai dei reali problemi che abbiamo, quindi il lavoro, i soldi, eccetera, e quello è un fatto di comunicazione, no? Meglio parlare delle cose, dei gossip, che parlare dei veri problemi per spostare la nostra attenzione.
2: Ma mi pare fatta apposta però a me, quindi sarò complottista, vero?
1: Poi i politici, ricordiamoci che i politici sono sempre sponsorizzati da chi ha i soldi e quindi decide quello che è il nostro futuro.
2: Anche questo
1: non
2: è vero.
1: Non è che un politico si può presentare tipo io o voi così allegramente alle elezioni, perché dobbiamo essere sponsorizzati da chi ci convenziona e decide quello che noi dobbiamo fare.
2: Scusi un attimo, e capì perché non salgo io? Ci vuole qualcuno che i soldi che mi porti, capì?
1: Esatto, però poi ti direi.
2: Può parlare con ognuno tuoi, no?
0: C'ho qualche euro di spiccioli qua sopra, ce la facciamo.
2: Parla con ognuno tuoi, è più forte, dimmi.
1: Poi devi far passare quelle che loro vogliono, nel senso devi approvare, come se partiamo dai consigli comunali, è così, figuriamoci nelle altre sfere della politica internazionale.
2: Vabbè, ti do ragione i politici, però i giornalisti. Io ho visto un'intera conferenza stampa.
1: Allora,
2: cioè,
1: ragazzi,
2: quattro persone che intervistavano a Vannacci, nessuno ci faceva una domanda buona. Tutti scemità.
1: I direttori del TG1, TG2, TG3, eccetera, non sono per meritocrazia, sono scelti dalla politica. Quindi di cosa parliamo?
2: Ma il 100%, qua stiamo parlando della 7, 4, la 4 la di loro addosso a Vannacci, nessuno ci ha fatto una domanda. La domanda buona, tutto ci mi dà.
1: La sette di allora, le domande vanno concordate prima, non è che tu fai l'intervista a una persona.
2: Ma questo non lo so, però.
1: No, te lo dico io, non ti preoccupare.
2: Non ne fanno,
1: quindi è così. Concordate prima, tranne se non lo becchi per strada, e allora lì puoi fare qualcosa.
2: Che è uno che si presenta in politica, dice, domandarsi, ma lei come vuole risolvere il fatto delle liste d'attesa?
1: Perché non c'è risposta a come risolvere, quindi è meglio parlare.
2: La fuga dei ragazzi, il fatto che i ragazzi non fanno figli, lei come la vuole risolvere? Cioè, solo gli immigrati, un fascismo.
1: Andando all'URSS dovrebbe rispondere qualcuno intelligente.
0: Sì, ragazzi, ma è cambiata l'epoca. Cioè, oggi tu, da politico, parlo in generale, quindi senza nessun tipo di colore, che cosa fai per attirare l'attenzione, ipoteticamente prendere voti o essere affascinante? Vai a vedere di che cosa si lamenta la gente, che cosa non vuole più, cosa vorrebbe, cerchi di andare a soddisfare quel desiderio. Allora, se tematica da alcuni anni è il discorso dell'immigrazione, quello è il punto su cui si va.
2: Ma già vedi, devo spendere 400 euro per un anno.
1: Ma perché il fatto degli automezzi?
2: È come me, pensa parecchia gente che ha a che fare con la sanità, che ormai, se non quello che ha perso la figlia, 10.000 euro ha speso. Cioè, sta parecchia gente che va negli ospedali e sta ettando sangue, no?
0: Sicuramente.
2: Cioè, e perché non si parla di sanità in questo paese?
1: Ragazzi, ma perché gli autovelox non fanno audience?
2: Ma pure nastro, cioè scusami, ci stanno tutti i giornali, chi ne sta cosa? Cazzo, gente che muore in ospedale, cioè gente che non si può fare una tappa.
0: Il discorso è un altro, che alla fine.
2: Gente che non può mettere lo piatto a tavola.
0: L'autovelox, che finalmente sono stati bloccati quelli non omologati, è notizia perché è una cosa che stiamo aspettando da più di 30 anni, cioè per questo diventa notizia.
1: Ma vi posso dire un'ultima cosa che racchiude un po' quello che è il pensiero della comunicazione oggi? Io ti faccio l'esempio del calcio Napoli. A calcio Napoli, durante le conferenze stampa e dopo le partite, fanno le domande tot persone e mai nessuno, e lo dite stesso voi nelle trasmissioni, lo dice pure Del Genio, mai nessuno fa una domanda che sia fuori dal seminato. Quindi, se parliamo del calcio, che è un momento di spettacolo, nella politica, quello che può succedere. Grazie a tutti.
2: Grazie, amico mio. Ciao, abbiamo ancora 3 minuti. 0815466873, se volete. Pronto?
3: Ragazzi,
2: qui sembra come ci piace la politica. Marinella, ciao, bella.
3: No, il fumo di marrunzate.
2: No, quando vai? Chi ti sta runzando? Vai.
3: Allora, Rosario Marco, per me Vannacci è un grande stratega. Quando lui scrisse quel libro Il mondo al contrario, che andava contro i gay, contro i bambini disabili,
2: sì,
3: che
2: sì, ma sono tutte cose inutili, sì,
3: nella classe da parte, io non fa che se non so, io non lo sopporto, punto.
2: Eh sì, sicuramente, ma comunque pure un libro, non è che parlavi di queste grandi cose politiche.
0: Ma quello non era un libro di politica.
3: Voti. Come mai? Sono mo da pigliare i voti. Ma dai.
2: Sì, ma è uno specchietto per la lodola, non è nulla di che. Comunque non sta dicendo come risolvere i veri problemi.
0: Sì, però,
2: pronto?
0: Lei però ha centrato un punto, se vogliamo.
2: Oh, allora ce l'hai.
0: No, nel senso, alla fine della fiera, noi nel giro di 2 anni, ragazzi, cioè, politicamente è troppo poco, vabbè, poi c'è tutta una polemica pure su sta cosa. Però noi adesso stiamo, abbiamo Vannacci che c'è il partito, sarà candidato, tutto quello che volete voi, partendo da un libro che non era di politica, era semplicemente un libro, se vogliamo, di opinioni personali su diverse tematiche abbastanza calde di cui si parla spesso. Di questo, allora, ed è piaciuto talmente tanto il suo pensiero, ecco, che tipica cosa un po' italiana, dice: ah, mi piace quello che dici, dovresti candidarti, in mano a te l'Italia potrebbe essere un paese migliore. Però poi magari non si è uomini di politica, che è una cosa un po' diversa,
2: no,
0: probabilmente.
2: Non hai capito il punto. Il punto lo disse quel famoso filosofo che si chiamava Biagio Izzo, quando faceva delle Garibaldi.
0: Sì.
2: È tutto un recito, è tutto un finto, è tutto un barzelletto per ricco.
0: Vabbè, tu dici.
2: È tutto un recito, è tutto
0: secondo
2: un finto.
0: Secondo me è molto pericolosa pensarla così.
2: Sì, invece. Sì, chi lo può, sai, che Vannacci metto usato fascisti in Italia. Va bene.
0: Non lo sapremo.
2: Sì, sale Vannacci mi chiede la sostituzione con 7% della Gaiastaccia. Sì, me lo immagino. Va là, Vannacci,
0: prende la sostituzione.
2: Figlio presidente della Repubblica, leva cose, corte costituzionale, tutte cose a mezzo.
0: Allora abbiamo una telefonata. Zacco, ho sentito al telefono. Pronto?
4: Buongiorno, ciao Rosario.
0: Ciao, carissimo.
2: Ciao, caro.
4: Ti volevo, la prima volta che chiamo.
0: Ui, grazie.
4: Da sempre io e Joshua, mio figlio.
0: Ciao, Joshua.
4: Volevamo augurarvi una buona giornata, sempre Forza Napoli.
2: E per la lotta, ma aizza, aizza! Ciao fratello, ciao, ciao. Ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo, vai.